0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
2: Radioton 2026 è arrivato!
1: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo!
1: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
1: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
1: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
1: Ogni $5 ricevi un numero.
2: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
1: Radioton 2026 è arrivato.
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
3: Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
4: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
2: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
5: Grazie delle telefonate, sempre gradite, però siete state brave, eh? Non avete telefonato durante il tempo che si parlava.
6: Giusto, giusto.
5: Quindi continuate a fare così. Tutto ok, ognuno ha il diritto di esprimere la sua opinione, purtroppo la legge deve essere obbedita ed è illegale vendere queste sigarette illegalmente. Lo so che, come ho detto, legalmente le sigarette, un pacchetto di sigarette magari sta a $50, con 20-25 dollari a questi posti possono essere acquistati. Il nostro ospite si dice che questo è illegale e le stanno tanti di questi negozi sono stati, cosiddetti negozi, sono stati chiusi dal suo ufficio e dal governo. Sappiamo bene cosa sta succedendo in Victoria. Ogni tanto si vede un negozio che va, qualcuno invece di fumarsi sigarette si fuma il negozio pieno di fiamme, e questo è neanche giusto, va bene? Un signore ha telefonato e ha detto: ma aspetta un po', chi ha causato questo problema? In effetti è il governo, perché il governo ha fatto sì che ha messo tante tasse su un pacchetto di sigarette per farlo arrivare a $50. Allora un individuo dice: ma perché devo pagare queste extra quando chi lo posso pigliare a metà prezzo? Quindi la

0: colpa, è la colpa un pochettino di tutti, però bisogna anche considerare o pensare che il sigaretto nuoce, e questo lo posso accertare io perché ho fumato e sto pagando il prezzo adesso. Non solo, ma anche il governo, i taxpayers pagano per il mio vizio e per il mio sbaglio, perché il problema che ha causato necessita di vedere dei specialisti, vedere dei dottori, e chi paga per questo? Quando che vado in ospedale, chi paga? Pappagone. Paghiamo tutti quanti taxpayers, quindi io sono colpevole tanto quanto a tanti altri che abbiamo fumato. E sì, va bene, uno dice ma sono affari miei, se voglio fumare o non voglio fumare, è buono, la salute è mia, la vita è mia, va bene, però quando che uno si ammale e va a finire in ospedale, chi paga? Siamo tutti. Consideriamo anche quello là. È vero, con il signore De Cimba, il governo ha causato questo problema, cosa volete da noi? Il commissioner dice che lui è attivo a far sì che queste qua vengano neutralizzate, va bene? E quello è il suo lavoro, ognuno fa il suo lavoro, va bene? Se qualcuno vuole vendere sigarette sotto al tavolo, pensateci di nuovo, perché il governo sta dando extra assistenza a questa organizzazione per far sì che questo non continui, a dir il poco, va bene? È illegale e basta così. Allora, I'd like to point of another problem, I think, that would affect a lot of people. Most people go to the shops to buy stuff. Some buy it online. And what I receive is not what I expected it to be, or it does not perform as I am led to believe. I'm not satisfied and I wish to return it. What are the laws in relation to the returning of goods specifically, please?
1: Yeah, I don't think I touched on it before, Mario, that the consumer law and fair trading is also one of our portfolios. I don't think I mentioned it. So that's where this fits. So we know that the world has changed in relation to shopping. Pre-internet, you'd go to Rundle Mall on a Friday night and it'd be packed, and that's how you went and got the items you wanted, and now that's really expanded into an online space. Basically, the rules are the same, though, whether you shop in-store or online. And if a product's faulty, it doesn't match the description you were given, then you're entitled to either a refund, a replacement, or a repair. Some businesses will offer returns for change of mind, and I really urge consumers just to check what the store policies are in relation to that. If you buy something and decide you just don't want it anymore, whether you can take it back. If we do get contact with consumers sometimes where the item falls under that category where it's not what they wanted or it's not working like they expected it to, and the store's refusing to take the refund, and what we can do at Consumer Business Services is we can, in the first step, we can enable the consumer, give them tools, template letters they can write and say, hey, this is what I'm expecting, which is a stage in the process. And we get really good outcomes from those letters. I think once we step up and we provide that advice, a lot of reputable businesses do the right thing. You have the same rights when you buy online, even if it's not from South Australia, if it's across Australia or overseas. However, that can be really harder for us to enforce or then take further action.
0: Quick question. Online, it usually involves delivery. If it's delivered to, however, through the, let's say through Australia Post, for instance, that would have a cost. And if I change my mind and I won't send it back, who pays for returning.
1: Yeah.
0: So the cost of returning.
1: Depends on the policy. I know lots of the reputable online buyers will have, so they can compete with the in-store, they will have a free returns policy, and quite often just if you change your mind or if the product's the wrong size or it isn't what you expected, that they will pay for that return postage and then either give you a credit to your account or refund or whatever their policy is. I think a great thing about the online space is there's lots of reviews available. So I really urge people to check the store they're buying from. What are the reviews? Do they seem legitimate? Is it someone that I think I should be treating? If they were a shop on the side of King William Street in the city, would I want to go in there and shop with them? I can actually get more information from those online stores than potentially what we can from some of the bricks and mortar stores. Obviously, there's lots of the trusted stores that consumers will regularly go to because they've been going for their whole lives and it's where their parents shopped, etc., etc. So,
0: okay, and I just say a couple of things quickly in Italian, then we'll go to a break. That will give you
1: go for it.
0: That will give you time to have a drink,
1: a breather. Thank you.
0: Yeah, breather. Otherwise, you're gonna put in a complaint about me
1: overworking me, mate.
0: Overworking. Yeah. Okay, il nostro ospite è il commissario di Consumer Business Services. Gli ho chiesto quali sono i diritti di un individuo che compra qualche cosa e per qualche ragione non è contento con quello che si è comprato, sia al negozio sia online. Sai che si può comprare usando l'internet. Oggigiorno si tanto particolarmente gente come mia nipote, la gioventù moderna, preferisce stare a casa, una telefonata, sul email e tutto ti viene portato a casa. Un cambiamento di attitudine, invece di andare al negozio si fa questo qua. Lui dice che l'individuo, quello che il consumatore ha diritto tanto quanto si compra online che se va nel negozio. Quindi soltanto perché si compra tramite l'internet non vuol dire che non ci avete diritto a garanzie, o non avete diritto, se non siete contenti, di mandarli indietro o per ricevere i fondi pagati per restituirveli. Io ho fatto una domanda per quanto che è nel negozio, tu vai là, ecco questo qua, non sono contento, voglio i soldi indietro, me lo cambi. Quando che è online, viene o a tramite l'ufficio postale, o ci sono tante compagnie che fanno proprio questo lavoro a portare casa per casa. Questo viene a un costo, c'è un costo. Io ho chiesto chi paga questo costo. Il commissario dice controllare l'individuo compagnia cosa pretende quando che vi vende questo affare, qualsiasi cosa che avete comprato. Generalmente e particolarmente per una compagnia che vuole essere competitivo con il negozio, dice, beh, se non siete contenti, mandateli indietro, non vi costa niente. A questo punto andiamo a una bella canzoncina, sedetevi in pace a una break e torneremo a tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Ok, grazie delle telefonate. Il signore ha detto, ma aspetta, quanto riguarda la garanzia dei prodotti che io compro, se mi compro, diciamo, quello che sia, non va, non funziona, e me lo vogliono riparare, quando che me lo riparano, questo non è più nuovo. Va bene? Allora, il commissario dice, beh, bisogna calcolare cosa è ragionevole. Se questa cosa può essere riparata, reinstallata in modo, allo stesso modo che era quando che è nuovo, mettiamo un tipo materasso e c'è il spring che si rompe, se quello spring viene rimpiazzato e lavora uguale come quando che lavoravo, quando era brand new, allora è ragionevole. Sì, che ha telefonato, sì, va bene, ma questo è un materasso che adesso è di seconda mano perché è stato riparato. Il commissario ha detto, beh, poniamo il caso allora che sia una macchina nuova e qualcosa non va bene, quella macchina nuova, il problema viene riparato, aggiustato, mica vi danno una macchina nuova. Quindi questo sistema di essere ragionevole viene, non so,
1: Beh, bisogna.
0: deve essere uno ragionevole. Lo so che questo qua può fare tante cose, perché dipende cos'è. Cosa significa essere ragionevole? Va bene? La definizione di ragionevole. Mettetevi voi al posto di altre persone. Va bene? Dareste voi una macchina nuova a uno che ha avuto dei problemi? Non so, c'è il carburatore che non funziona. Mi metto un altro carburatore, è come nuovo, di nuovo. Va bene? Ok. Allora, new building industry. The government is all hot under the collar about new builds, giving all sorts of preferences to new builds. I'd like to, this. It's got two problems here. New builds, the new regulations and what people must watch out for, but also the people working in those, whatever new builds might be. The qualification, the workmanship, the problems that one might have after the so-called new build has been completed, and that is like this caller said, hang on, I paid for a brand new house, now I've got all these repairs that need to be done with the water leaking and the roof is leaking and so on and so forth. Where do you come in?
2: I think the first thing that springs to mind, the most important thing when you're conducting a new build, and one of the best consumer protections, is the builder's indemnity insurance. Now, what that is, it's a compulsory insurance that the builder must take out at the start of the build that protects the consumer if the builder goes disappears or goes insolvent or bankrupt. During the period and for the period of the statutory warranty after the build, the period of 5 years, which protects those defects. We've seen more so interstate, lots of people in the building industry have gone insolvent over this period. And what the government's done is given the ability for us to respond really quickly when we detect those type of offences, and given us a range of expiation notices. And what we've done commencing March, have introduced a building industry response team, which is like a strike team, if you like, at CBS, which is out responding to complaints and identifying where builders might not have taken out this insurance, or there's builders that are working with the inappropriate licences, and we can issue them fines in real time. And what we're anticipating this does is sends a bit of a strong message across the industry that the builders must not expose consumers to having people without licenses, the right licenses, sorry, doing the work, or having the appropriate insurance. I think what I really want to point out is absolutely the majority of builders do the right thing, and there's no place in the industry for the rogue tradies who want to just try to make a quick buck at the expense of a consumer that's put their life savings into a new build or an extensive renovation or something like that.
0: Fair enough. So what would you suggest or would you advise somebody having a new house built? What are the things that perhaps the individual need to ensure that the builder has to have in order to comply?
2: I think it comes not only the new builds, the new homes, but when someone's engaging a tradie for a significant amount of money. We've seen on the news recently where people have invested tens of thousands of dollars into bathrooms, or these are still significant investments. I would just warn consumers to be aware of the door-to-door type salesman. Really check the reputation of the builder or the tradie that they're engaging. Where possible, get three quotes before signing up. And also, if they are building or doing that significant work, ask the builder for a copy of their licence to ensure they're licensed to do the work. They can cross-reference that. There's a publicly available on the CBS website that they can check that builder's licence. And also, and particularly with new builds, ask the builder, and the genuine builders will provide a copy of their building indemnity insurance certificate, which can give the consumer peace of mind that if something goes wrong with this building company during the course of the build or shortly after, they're protected.
0: What about if the builder goes broke? Does the insurance still stays active?
2: Yeah, that's one of the key triggers for the builder's indemnity insurance, and it's to protect the consumers in those incidents. And like we said, we've seen more interstate than we have in South Australia, where you might be halfway through the build, you've got a roof on your house but no walls yet, and the builder goes insolvent, what do I do now? Under the current scheme, the consumer can get up to $250,000 insurance coverage to help engage another builder to complete that build.
0: Okay, I know we... Good Lord, it's 10 o'clock.
1: Yes.
2: An hour like that. It's time flies when you're having fun.
0: Yeah, yeah. Well, listen, we've got to go to the news, don't we?
1: Yes.
0: Okay, go to the news and we'll come back. Then we'll give you a break.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Partiamo da una notizia di politica nazionale. Il governo federale ha annunciato un nuovo finanziamento da 3 miliardi e 600 milioni di dollari per sostenere gli aumenti salariali di circa 60.000 lavoratori del settore dell'assistenza all'infanzia. Il ministro della Salute, Mark Butler, ha dichiarato che la misura è fondamentale per garantire la stabilità del settore e aiutare le famiglie australiane ad accedere ai servizi educativi per i più piccoli. Restiamo in Australia, ma passiamo alla cronaca. Un uomo ricercato dalla polizia del Sud Australia è stato riportato ad Adelaide dopo essere stato arrestato a Melbourne. Si tratta di Christopher Marsh, 47 anni, che era ricercato per diversi reati gravi. Le autorità avevano avvertito che l'uomo poteva essere armato. Ora dovrà comparire davanti al Tribunale del Sud Australia nelle prossime settimane. Parliamo ora di ambiente e condizioni climatiche. L'Ufficio Meteorologico Australiano ha dichiarato ufficialmente l'inizio di un evento El Niño. Gli esperti prevedono mesi più caldi e più secchi in molte aree del paese. La situazione sarà monitorata con attenzione perché potrebbe avere conseguenze sull'agricoltura e aumentare il rischio di incendi durante la prossima stagione estiva. Chiudiamo con una notizia che riguarda il Sud Australia. Mick Sherry ha annunciato le sue dimissioni da commissario elettorale del Sud Australia. La decisione arriva dopo le polemiche sulla gestione delle recenti elezioni statali. Il governo, guidato dal premier Peter Malinauskas, sta ora valutando modifiche al calendario elettorale, compreso un possibile rinvio delle prossime elezioni comunali, mentre proseguono le discussioni sulle riforme del sistema. E per quanto riguarda il meteo di oggi nel Sud Australia, Adelaide è prevista una giornata in gran parte soleggiata con qualche nube nel pomeriggio. La temperatura massima dovrebbe raggiungere i 17 gradi. Venti moderati da nord-est tenderanno a ruotare durante la giornata, con condizioni generalmente stabili in gran parte dello stato. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
1: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.
0: Eh sì, Master Builders SA, proprio di quelli che stavamo parlando prima del break. Il nostro ospite ci dice che di stare attento quando che si engage, che si dà un appalto a un costruttore o, non so, gente che fa questi lavori edilizio nella costruzione, far sì che questo c'hanno un'assicurazione se in caso cose vanno male, l'individuo è assicurato per far sì che può finire la costruzione. Il nostro ospite ci dice che può avere un'assicurazione che gli dà $250,000 verso il costo di finire di costruire quello che sta costruendo, perché una builder, una compagnia può andare a bancarotte, tutto è possibile. Lui ci suggerisce anche di far sì che controllate se queste persone hanno una licenza di poter fare il lavoro che dicono che vi faranno, far sì che siete a corrente che il lavoro da una casa nuova porta con sé 5 anni di garanzie. Durante questo tempo il costruttore deve onorare il suo lavoro, garantire il suo lavoro. Però se in questo periodo di tempo questo builder va bancarotte, ecco che subentra questa assicurazione. Controllate se c'hanno questa assicurazione, controllate anche se queste gente hanno la licenza per far questo lavoro. Va bene? Questi sono i consigli che il nostro ospite, il commissario del CBS, ci ha dato. Mi dispiace, ma il tempo è finito. Our meter has expired, Brett. So for this morning, we have to thank you for coming in. It's been great. You've had great response, and looks like you are summoned to come back. And I'd like to be advised.
2: Thank you, Mario. I look forward to talking to you again.
0: Thank you. And until next time, we'll say ciao ciao to you. Rimanete in ascolto perché il nostro guru del fishing, Jordan, sta già in attesa per andare in onda. Quindi, a tra poco.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:01.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Partiamo da una notizia di politica nazionale. Il governo federale ha annunciato un nuovo finanziamento da 3 miliardi e 600 milioni di dollari per sostenere gli aumenti salariali di circa 60.000 lavoratori del settore dell'assistenza all'infanzia. Il ministro della Salute, Mark Butler, ha dichiarato che la misura è fondamentale per garantire la stabilità del settore e aiutare le famiglie australiane ad accedere ai servizi educativi per i più piccoli. Restiamo in Australia, ma passiamo alla cronaca. Un uomo ricercato dalla polizia del Sud Australia è stato riportato ad Adelaide dopo essere stato arrestato a Melbourne. Si tratta di Christopher Marsh, 47 anni, che era ricercato per diversi reati gravi. Le autorità avevano avvertito che l'uomo poteva essere armato. Ora dovrà comparire davanti al Tribunale del Sud Australia nelle prossime settimane. Parliamo ora di ambiente e condizioni climatiche. L'Ufficio Meteorologico Australiano ha dichiarato ufficialmente l'inizio di un evento El Niño. Gli esperti prevedono mesi più caldi e più secchi in molte aree del paese. La situazione sarà monitorata con attenzione perché potrebbe avere conseguenze sull'agricoltura e aumentare il rischio di incendi durante la prossima stagione estiva. Chiudiamo con una notizia che riguarda il Sud Australia. Mick Sherry ha annunciato le sue dimissioni da commissario elettorale del Sud Australia. La decisione arriva dopo le polemiche sulla gestione delle recenti elezioni statali. Il governo, guidato dal premier Peter Malinauskas, sta ora valutando modifiche al calendario elettorale, compreso un possibile rinvio delle prossime elezioni comunali, mentre proseguono le discussioni sulle riforme del sistema. E per quanto riguarda il meteo di oggi nel Sud Australia, Adelaide è prevista una giornata in gran parte soleggiata con qualche nube nel pomeriggio. La temperatura massima dovrebbe raggiungere i 17 gradi. Venti moderati da nord-est tenderanno a ruotare durante la giornata, con condizioni generalmente stabili in gran parte dello stato. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: Veronica vi augura buon ascolto.
6: Aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in pianeti sassi.

Stasera la vecchia fontana racconta alla luna la storia vicina e lontana di quella inglesina col naso all'insù. Io qui, proprio qui l'ho incontrata e qui l'ho baciata. Lei con la voce smarrita m'ha detto: è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Ted presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: cofano? Allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

carro di una stella mattutina. E senti un rumore nel vento, dal vento è la voce che chiama, risponde al suo lungo lamento, la vita che si allontana. Ma c'è su quel sentiero qualcosa che ora avanza e lentamente un giorno arriverà nella tua stanza. Di cosa mai si tratta? È difficile capire.

0: la nostra canzone.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 12:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Partiamo da una notizia di politica nazionale. Il governo federale ha annunciato un nuovo finanziamento da 3 miliardi e 600 milioni di dollari per sostenere gli aumenti salariali di circa 60.000 lavoratori del settore dell'assistenza all'infanzia. Il ministro della Salute, Mark Butler, ha dichiarato che la misura è fondamentale per garantire la stabilità del settore e aiutare le famiglie australiane ad accedere ai servizi educativi per i più piccoli. Restiamo in Australia, ma passiamo alla cronaca. Un uomo ricercato dalla polizia del Sud Australia è stato riportato ad Adelaide dopo essere stato arrestato a Melbourne. Si tratta di Christopher Marsh, 47 anni, che era ricercato per diversi reati gravi. Le autorità avevano avvertito che l'uomo poteva essere armato. Ora dovrà comparire davanti al Tribunale del Sud Australia nelle prossime settimane. Parliamo ora di ambiente e condizioni climatiche. L'ufficio meteorologico australiano ha dichiarato ufficialmente l'inizio di un evento El Niño. Gli esperti prevedono mesi più caldi e più secchi in molte aree del paese. La situazione sarà monitorata con attenzione perché potrebbe avere conseguenze sull'agricoltura e aumentare il rischio di incendi durante la prossima stagione estiva. Chiudiamo con una notizia che riguarda il Sud Australia. Mick Sherry ha annunciato le sue dimissioni da commissario elettorale del Sud Australia. La decisione arriva dopo le polemiche sulla gestione delle recenti elezioni statali. Il governo, guidato dal premier Peter Malinauskas, sta ora valutando modifiche al calendario elettorale, compreso un possibile rinvio delle prossime elezioni comunali, mentre proseguono le discussioni sulle riforme del sistema. E per quanto riguarda il meteo di oggi nel Sud Australia, Adelaide è prevista una giornata in gran parte soleggiata con qualche nube nel pomeriggio. La temperatura massima dovrebbe raggiungere i 17 gradi. Venti moderati da nord-est tenderanno a ruotare durante la giornata, con condizioni generalmente stabili in gran parte dello stato. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: Radioton 2026 è arrivato!
5: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
4: Come? Partecipare è facilissimo!
5: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
4: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
5: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
4: Weekend esclusi.
5: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
4: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
5: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
4: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
5: Radioton 2026 è arrivato.
4: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: Benissimo, buon pomeriggio una volta ancora a voi tutti carissimi radioascoltatori. Veramente il tempo non è tanto buono, ma però fra di noi buon pomeriggio sempre vale. Detto tutto questo, prima di avviare il programma vorrei avvertirvi una volta ancora che siamo in tempo di Radiathon. Quindi vi darò più informazioni più avanti, quindi carissimi, lo sapete che una volta all'anno la 531 batte le vostre porte chiedendo un po' d'aiuto, quindi una spinterella ciascuno e il carro va avanti. Vi ringrazio anticipatamente, vi spiegherò più tardi altre cose, quindi do il benvenuto a Albina, buon pomeriggio Albina.
1: Buon pomeriggio Lorenzo, buon pomeriggio a voi tutti radioascoltatori e ascoltatrici. Spero che ci sopportate su questo Radiothon, che fate le telefonate, le vostre donazioni. Noi siamo qui per prendere tutto ciò. E allora passiamo la parola a Andrew.
0: Benvenuto, Andrew. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Bravo, bravo. Io sono sicuro che tu sei pronto con una bella canzone. You got something ready for us, I'm sure. A beautiful song.
2: I do. It's one of my favorite songs, but it was only recently I discovered it was also recorded in Italian. So I'm excited to play this, and I've only heard this once before.
0: And then I'd like to ask you something. I know it's a lot of Australians, friends of mine, and I like the Italian music. So I like you to give a bit of a shot in English to all our dear friends, if they happy to donate a little bit.
2: Of course. Well, it is the Radiothon right now.
0: Yeah, but that more or less is in Italian. I like you to spit something in English.
1: We've got the whole thing in English that we can actually read it out.
2: Look, I'm sure this radio station means a lot to people in the Italian and non-Italian communities that don't speak Italian
1: that's
2: because
1: right.
2: There is something beautiful about the Italian language
1: yes. And
2: Italian music. So you don't have to be Italian to be listening
1: exactly. Or
2: even volunteering here, as it's
1: that's
2: plainly
1: right.
2: obvious.
1: Exactly.
2: Non-Italiano myself.
0: Bravo, so, ma no belong, no belong, we make you a citizen.
1: Facciamo tutti benvenuti, no matter what, di quale parte del mondo vengono, vero?
2: Sì, well, 10 minutes ago I was in the kitchen where I had my espresso and a biscotti, and I was told, Rollo, you're looking like one of us already.
0: Anyway, we talk to you about that a bit later on. Now
2: for
0: we
2: sure.
0: start with a bit of music. Andrew, is all yours.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!

Benone, allora un doppio grazie va dalla carissima Antonietta Gagliardi, la quale è un'assidua ascoltatrice della 531. Antonietta, grazie per essere sempre con noi, soprattutto la radio ti ringrazia per la tua donazione di $100 che io passerò a raccogliere appena tempo permette. Di cuore grazie. Questo pomeriggio vuoi ascoltare il bravissimo Michele Rodella che canterà Schiavo d'amore. Tutto per te, grazie cara, e buon proseguimento di giornata.

Allora, salutiamo Giovanna Galarella, che lei ha telefonato e vuole ascoltare qualche cosa in friulano. Allora abbiamo scelto Friuli, patria mia. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Allora, salutiamo Maria Crisante che ha telefonato. Lei vuole

Allora, salutiamo Anna Morelli, che lei ha telefonato pure. Lei vuole ascoltare Vagabondo, cantata da Nicole Di Bari. Buon ascolto.

Carissimi amici e radioascoltatori, è dovere nostro, presentatori dei programmi, informarvi che la Radioton del 2026 è incominciata. Quindi, amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radioton. 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene vive la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno, faremo un caffè assieme. Ogni contributo, piccolo sia o grande, fa davvero la differenza. Ricordate anche la Big Rifle, che ogni 5 dollari di donazione corrisponde a un numero che andrà nel piccolo tavolone, in modo che all'estrazione, se siete fortunati, più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531, grazie a tutti i nostri sponsor, a voi tutti volontari, a voi ascoltatori e a ognuno rendete possibile questo straordinario appuntamento. Perdonate se la lingua mia si intartaglia ogni tanto, comunque grazie antipaticamente. Ho detto la vecchiaia fa brutti scherzi. Comunque vi ringrazio anticipatamente, sperando della vostra collaborazione. Di cuore grazie, Lorenzo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e O Furno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti out. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: Allora, voglio chiedere scusa alla persona che aveva telefonato prima, che l'avevo al telefono ma non potevo parlare perché Lorenza era in onda. Allora, se per piacere vuole richiamare, siamo qui. Mi scuso di nuovo,
5: Lorenzo.
6: Yep.
5: Mexico.
6: Oh, but you said before she's going to do something. Fair enough.
4: I've already done it.
6: Boy. Benone, allora siamo arrivati alla carissima Maria, la quale di cuore ringraziamo, augurandoti un buon pomeriggio. Quest'oggi tu hai chiesto da ascoltare Claudio Villa, che canterà Mexico. Grazie di nuovo e buon ascolto.

Benone, allora cara Antonietta, mi auguro tu sia in ascolto. È arrivato nuovamente Michele Rodella che ti canterà Bianchi Cristalli Sereni. Grazie a te, l'ascoltiamo anche noi. Buon ascolto e grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6:30 PM al Fogodal Furlan.
6: Cena di 3 portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
5: Tutto incluso?
6: Certo, come tutti gli anni.
5: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
6: Abruzzo,
5: Altavilla,
6: Campania,
5: Sant'Eufemia,
6: Sicilia
5: e Fogodal Furlan.
6: Uniti insieme
5: per sostenere la tua radio.
6: Prenota chiamando ufficio radio 8340-2806.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogodal Furlan.
6: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
5: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

Benone, allora con la prossima telefonata, un sentito grazie, un abbraccio e una stretta di mano alla carissima Enza. Quindi, carissima Enza, tu vuoi ascoltare i cugini di campagna che canteranno Tu conchiglia bianca, ed eccola qua, tutta per te. Nel dirti grazie ti auguro buon ascolto.

Allora salutiamo Santino che ha telefonato con la sua offerta generosa, offerta per Radio Ton di $50 e lui vuole ascoltare Penna Nera. Buon ascolto Santino, grazie per le tue donazioni.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Un salutone alla nostra carissima Enza, la quale ringraziamo e auguriamo lei un buon ascolto, che vuole ascoltare i Pooh che canteranno E Vorrei. Eccola qua, Enza, buon ascolto e grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostrevar, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Un saluto alla coppia più bella del mondo. Sto parlando Giovanni e Rosa Panuccio. Di cuore grazie, carissimi. Augurandovi ogni bene, questo pomeriggio voi vorrete ascoltare Gianni Bella che canterà Il profumo del mare. Caro Giovanni e Rosa, tutta per voi. Buon ascolto, grazie, arrivederci al Radiaton. Di cuore grazie.
6: Saluti da me.

Allora, finalmente è arrivato il turno di Francesca, che lei aveva telefonato un po' di tempo fa, che voleva dedicare questa canzone a suo marito Frank. E la canzone Apri la porta del cuore, cantata da Angelo Famau. Buon ascolto.

Allora, andiamo alla seconda scelta di Santino, che gli piace ascoltare Le colline sono in fiori. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A OG Road, Klemzig. Non mancare!
5: Benone, allora con la prossima un salutone, una stretta di mano va dal carissimo Alboretto, ma soprattutto alla sua sorella Angela, di cuore grazie per la sua donazione per Radiaton di $50. Carissimo Alboretto e Angela, un abbraccio, un saluto e un augurio di ogni bene e buon ascolto con la canzone La vita è bella, cantata di Claudio Villa. Grazie.

0: sono un problema.
1: Allora, voglio fare questo annuncio del Radiothon che abbiamo. Lo voglio fare in inglese per quella gente che non capiscono tanto bene l'italiano. Allora, Friends of Radio Italiana 531 531. The most important time of the year has arrived. From June 15th to June 24th, our Radiothon is back. 10 days dedicated to supporting your community radio station. For more than 50 years, Radio Italiana 531 has been a voice that informs, entertains, shares your stories, and keeps the Italian language and culture alive. To continue doing this, we need your support. You can make a donation by calling the station or by dropping into the radio station any morning during these days up until June the 24th. Every contribution, no matter how big or how small, truly makes a difference. Don't forget our big raffle. Every $5 donated gives you one raffle number. The more numbers you have, the more chances you'll have to win one of the 10 fantastic prizes that will be drawn on the afternoon of June the 24th. Support your radio. Support Radio Italiana 531. Thank you to all our sponsors, volunteers and listeners who make this extraordinary event possible year after year. Thank you very much, and we look forward to hear from you with your donation and your requests. Thank you.
2: Bravo.
3: Grazie mille. Grazie, Andrew. Grazie a Lorenzo and Albina.
2: Well,
3: un altro bello programma.
2: Anyway, that's mean we just arrived to the end of this program. Sì. Siamo arrivati allora, carissimi radioascoltatori, al termine di un altro programma tutto dedico, ricordando sempre la nostra carissima Mirella, che lei era in testa di questo programma. Quindi, detto tutto ciò, io vi saluto, vi ringrazio e ricordo anch'io in italiano: non dimenticatevi del Radiothon, siamo qua, aspettiamo sempre le vostre chiamate, come aspettiamo qualche vostra dedica. Nel dirvi grazie, saluto e ringrazio Albina per il bel lavoro, mi ha fregato con l'inglese. Brava Albina, hai fatto un capolavoro. Grazie,
1: grazie Lorenzo. Voglio mandare questo messaggio a Emanuele, che lei ha chiamato, fu stata l'ultima chiamata, ma purtroppo non facciamo in tempo di mettere la sua richiesta questa settimana, lo faremo next week.
2: Sarà la prima.
1: Nel frattempo, se tu mi puoi telefonare indietro, Emanuele, darmi il tuo cognome, così registro tutto per la tua donazione e lo dichiarerò domani o next week, ok? Grazie e arrivederci a tutti e ci sentiamo.
3: Mandi.
2: Oh, mamma mia. That's the best shot, you said. Mandi. Non solo l'italiano, mi frega col furlan. Bravo, Andrew. Sei bravo come sempre. A nome di tutti, a tutte e due, un abbraccio e un sentito grazie. Alla prossima.
1: Grazie. Non dimenticate di telefonare con la vostra donazione on 83407700 o il numero dell'ufficio 83402806. Quello dell'ufficio potete pure pagare con la vostra carta quando chiamate, ok? Grazie mille.
2: Corretto, bravo.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana 531.
7: Lubini Pizzanini.
8: Tra la lelo, tra la la.
9: Trippi, troppa, troppa, trippa.
7: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
8: 5, 3, 1.

0: Buon pomeriggio, benvenuti a tutti i nostri cari ascoltatori di Studio Sanremo, Radio Italiana 531. Questo mercoledì 17 di giugno, ragazze, stiamo qui con Liliana, ecco sì. Angela. Buongiorno ragazze, come stiamo?
1: Ciao a tutti.
0: Sì. Come sempre, noi ci fa molto piacere sentire le vostre telefonate, così potete chiamare in studio 8340-7700 e oggi anche ragazze, prendiamo anche i nomi per le donazioni per il Radiothon.
1: Sì, sì,
0: potete telefonare anche qui in studio a 8340-7700. E Angela, adesso abbiamo un grande programma oggi e abbiamo una grande sorpresa per tutti voi a casa. State in ascolto, prendete un caffè e non andate in nessuna parte.
1: No, soltanto... perché non è una bella giornata.
0: No. Ok, Angela, che cosa abbiamo?
2: Rosalia, buongiorno. Liliana, buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti voi a casa, veramente abbiamo una sorpresa oggi perché il nostro topic oggi è What does it mean to you to be Italian?
0: Sì.
2: So, perché c'è stato un tempo quando eravamo più piccole che volevamo essere Australians.
0: Sì, sì.
2: Mm-hmm. Sì, sì. E dopo credo che è arrivato un punto nella nostra vita che abbiamo detto no, io non sono australiana, io sono italiana.
1: E come diceva Sofia Lorraine, sono prima napoletana e poi italiana.
2: E poi italiana.
0: Ma sempre italiana.
2: Sì, sì. E per aiutarvi a noi oggi abbiamo il grandissimo piacere di avere la signora, la bellissima signora, che Marco ha detto che sei bellissima.
3: Non credo.
2: Maria Ravalico, forse tanti di voi in ascolto conoscete Maria. Prima di tutto, welcome to Radio Italiana 531.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie che mi
0: per l'invito, sì, sì, sì.
3: Per venire qua per parlare un poco e spero che sentite la mia storia e con le vostre storie sono quasi tutto uguale.
0: Sì. Benvenuta,
2: sì.
0: Maria.
2: Sì, quella è la storia, che sono quasi tutte uguali. So, noi prima di andare avanti, come ha detto Rosalia, vi vogliamo ricordare che noi siamo in... tema di Radiothon dal 15 al 24 giugno, cioè la prossima settimana, siamo 10 giorni impegnati a chiedere a voi per moneta.
0: Sì, soldi.
2: Se volete telefonare in studio oggi potete fare una donazione con noi. E dopo potete portare questa moneta ogni giorno dalle 10 a mezzogiorno.
0: Sì.
2: The lunchroom is like a pasticceria.
0: Sì, sì.
2: Biscotti, chocolate cake,
0: caffè,
2: you name it. So, se venite durante la settimana dalle 10 alle 12, un caffè, un biscotto e la vostra donazione. E ci sarà anche the big raffle.
0: Sì.
2: Ogni $5 di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete e più possibilità avete di vincere uno dei 10 premi che saranno estratte il 24 giugno pomeriggio.
1: La
0: sera del radio.
1: Della cena.
2: Il numero in studio? 8340-7700.
0: Sì.
2: Noi siamo pronti con carta e penna. Dopo adesso andiamo un break, Rosalia.
0: Yes,
2: dopo
0: ritorniamo
2: con la bella storia di Maria.
0: Sì, sì. Questa è una canzone che ti piace a te, Maria. Paese?
3: Sì, grazie.
0: Ok, facciamo paese per Maria.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: Bentornati con noi questo pomeriggio e grazie che avete scelto Radio Italiana 531 per far compagnia. Maria, Maria.
5: Maria.
4: Maria.
5: No, come mi chiamavano le australiane, Mary.
4: Oh, Mary.
5: Mi chiamavano Mary e dopo ho detto no, mi devi chiamare Maria.
6: Tutta la scuola e i bambini italiani non sapevano pronunciare il nome italiano.
5: No, Maria in inglese è Mary.
6: Mary.
5: E così le suore alla scuola dicevano no, tu ti chiami Mary.
6: Mary.
5: Ma dopo quando sono andata a scuola alta ho detto no, mi chiamo Maria.
6: Right.
5: E così.
6: E quando Maria
5: mamma mia, ogni seconda persona è Maria.
4: E Giuseppe.
5: Joe.
4: Cominciamo un po' con la tua storia. Tu sei nata in Italia?
5: Sì, sono nata in Italia e sono arrivata in Australia il novembre 1959. Quasi 5 anni avevo.
4: Quale nave?
6: Non ti ricordo.
4: Marconi, Adelaide, Neptune,
6: Sydney.
5: Non mi ricordo.
6: There's some homework for you.
5: There's some homework for you.
4: Bit of history. Ti è piaciuto il viaggio sulla nave?
5: Il viaggio mi ricordo che mia mamma stava molto grave e non stava bene. E i miei tre fratelli andavano nella barca. Io andavo attorno con loro e mi buttavano via. Non venire con noi. Quello mi ricordo.
7: Maria, è venuto, la tua mamma è venuta soltanto lei con i figli?
5: Sì.
7: Il tuo padre?
5: Il mio primo fratello è venuto qua nel 1956.
7: Ok.
5: No. 54, sorry. Oh, 54. Sì, sì. Io sono nata in 55. Mm. Lui già era partito e stava in Australia.
7: Lui è venuto solo?
5: È venuto solo con i miei, un mio zio. E mio papà è venuto nel 1956, dopo un anno che ho nato io. E mia mamma è viaggiata con noi, tre fratelli e me.
7: Quindi la famiglia era tutta separata per tanti anni, è vero?
5: Molto. Io non conoscevo mio papà.
7: No,
6: ma questa è la storia della nostra generazione. Angela come te, Rosalie, lo stesso.
5: Right. Mi fa meraviglia che sento le mamme moderne qua di dicono sempre, oh, il papà deve cambiare il bambino, deve fare il bagno, deve fare questo, sennò non si attaccano i genitori. E io penso, Non ho visto mio papà per quasi 5 anni.
6: Sì, sì, sì. Era difficile. La prima volta che tu hai visto tuo papà era un uomo strano.
5: Io avevo paura.
6: Yeah, of course.
7: No, sai, questo è lo stesso per me, perché mio papà, quando sono nato io, mio papà stava in Belgio.
5: Sì.
7: Lavorava lì. Dopo è venuto, può darsi di un anno, poi se n'è andato in Australia per un altro 2 anni, per 2 o 3 anni prima che è benvenuto noi. Io quando sono venuta qui in Australia non conoscevo mio padre lo stesso, proprio come te.
5: Sì, mia mamma mi...
6: Questo è
5: buttava.
6: Tuo padre.
7: Questo è tuo padre.
5: Questo è tuo padre. Va da lui, faccio un bacio. Io dico, no,
6: chi
5: non
6: è
5: voglio,
6: questo?
7: Non conoscevi tuo
5: non
7: padre.
5: Non conoscevo.
7: E neanche tuo fratello.
5: No, neanche mio fratello. Mio primo fratello Luca, che... viaggiato solo, lui è venuto qua in Australia, ma è andato a Western Australia.
7: E quanti anni aveva tu?
5: Lui aveva 15 anni.
7: Oh, era giovanissimo.
5: Wow. Sì, giovanissimo. Mi è andato a abitare con la sorella di mia mamma, mia zia.
7: Ma anche per tua madre e tuo padre, com'era difficile mandare il nostro figlio, 15 anni, a una città che loro non conoscevano neanche. That was Very courageous.
5: Very
4: hard. Cioè, quando sei arrivata all'Australia, tu ovviamente hai fatto la scuola o your school?
5: Sì,
4: here.
5: Abbiamo arrivato in novembre e gennaio, febbraio cominciava a scuola. Non parlavo niente inglese. No. E mia cugina Stefana, che è quasi lo stesso età di me, mi ha insegnato, andavo con ella sempre, ma era molto difficile, molto difficile.
4: Come ti sentivi in quelle, in quelle classes? Perché noi eravamo, Rosalie e io, in the same situation, che andavo a scuola, ma non, you didn't understand, you went to school per mangiare, to eat your lunch, because that's all we did.
5: Ma andavo a scuola e no, mi ero seduto di dietro perché non parlavi l'inglese, devi ascoltare, devi guardare e guardavo e vedevo che queste ragazze erano molto diverse di me.
7: Sì.
5: Tutto in uniform, con la tutina bella, io che avevo i capelli neri lunghi, mia mamma le tirava, come se era la coda di cavallo,
7: ponytail,
5: ho messo questi orecchini
7: che io pensavo
5: che erano grandissimi, che tutto era tirato fuori.
7: E tu eri piccola?
5: Era piccola si vedeva che io non ero come
7: differente.
5: Quell'altro.
7: Era differente. Tu eri diversa.
4: Tu ti sentivi accettata da quelle bambine australiane o eravamo due gruppi?
5: No,
4: quasi.
5: Erano sempre due gruppi perché io volevo essere accettata perché avevo la pelle così scura. Dopo un paio di mesi ho detto, cosa devo fare per far più bianca?
7: Figurati che tu eri piccola e già pensavi così.
5: E io quando mi facevo il bagno mettevo la varichina nel bagno per mi fa più bianca.
4: Tu hai fatto Michael Jackson.
7: Mamma mia.
5: Quando ci penso,
6: c'erano altri bambini italiani alla scuola?
5: Non mi ricordo, tanti. Erano quasi tutti australiani.
7: Quale zona abitavi?
5: A Glynde.
7: Okay.
5: E sono andata a St. Joseph's Hectorville.
7: Sì. Con le scuole.
5: E c'erano italiane, ma per fare amicizia ci vuole. E così ho cominciato. Era difficile.
7: Era duro.
5: E dopo ti impari l'inglese, vai a casa e ne puoi parlare inglese.
6: Non parlare inglese, doveva parlare italiano. Alla scuola non parlare italiano, doveva parlare inglese.
7: Quanta confusione per una bambina, for a child, very hard.
4: Tu ti sentivi italiana o dopo australiana? Perché noi abbiamo parlato tante volte, c'era un grande desiderio che noi we wanted to be accepted by the Australians and we were desperate to be, come
5: loro. Io non volevo essere italiana, volevo essere inglese, volevo essere australiana, io volevo i sandwich di Vegemite e formaggio.
6: And fritz and sauce.
5: Non volevo melanzane, peperoni, tutte queste robe che col pane fettato
7: doppio continental bread.
4: Che chiamano adesso crusty bread.
7: che devi pagare molto adesso per un panino di quello. Mia nuora che è australiana, sono andato a Sports Day per mio nipote last year, E quando è arrivato il lunchtime, ha detto, oh, noi andiamo a King William Road, che c'è un panini bar. Oh, io andiamo a prendere un panino. Io ho guardato mio marito australiano, ho guardato mio marito e ho detto, panini, okay. Andiamo a comprare questo panino.
6: Per $20. You
7: know, yeah, that's it, that's exactly right, $22 or something. E tutti le sue amici, così si chiama i mami, you know, questi panini con salame, prosciutto, you know. Oh, so good! Oh, mamma mia! It was as if we didn't know, you know, it was as if che io non capivo niente di questi panini.
6: No, that's right.
7: You know, it's unbelievable. Mo pago una mamma e lei, we were damascola questi panini, you know.
6: And we're going into trouble.
5: Mi fai ricordare che stava una ragazza che... era Dutch.
7: Sì.
5: E ella ci piacevano le melanzane.
7: Sì.
5: E noi scambiamo sempre il cibo.
7: Yeah.
5: Perché ella voleva il mio, io volevo il suo.
7: Questi sono ricordi belli, perché anche noi abbiamo parlato di quello. Io a volte, certe volte, mamma metteva anche un po' di provolone, mortadella. Sì. That stinks, quello smells. A me mi piace, ma
6: sai, stinky.
7: E quei giorni, anche te credo, Maria, ci abbiamo sentato tutti outside, la maestra guardava mentre che noi mangiavamo questo cibo. And they go, stink, what's that smell?
6: Yeah.
7: You know, smells sick. Anyway, io dopo mi sono imparata, quiet, prendevo il panino, il sandwich, non il panino, we had bread, e ci lavavo tutto quello da mezzo. E dopo lo buttava dietro, che dopo io mangiavo soltanto il pane.
6: I used to throw my lunch away.
7: Figurate quella, you know, when you think noi avevamo soltanto sette anni, and we had to do that. It was horrible.
6: I remember coming home dalla scuola, diceva mamma, compra quello pane fine. Mom goes, quello pane fine. She didn't understand.
5: Tip top.
6: Quello bianco. You know, she didn't understand.
7: And then cut in triangles.
6: Yeah, in triangles.
7: Okay, andiamo a break e dopo ritorniamo. Facciamo questa canzone, Maria, che ti piace volare, ok?
5: Grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

0: all'833106 31.
1: So, bentornati con noi. So, Maria, quando eri piccola, you felt this need per essere australiana, ma dopo quando ti sei fatto più,
2: giovane,
1: little bit older, sei 20, perché tu hai detto che hai incominciato a lavorare at Mutual Community.
2: Sì.
1: And so, how did you feel working with the, probably the Australians there?
2: Era difficile perché voleva essere come Lori, ma doveva avere e essere italiana. E così, quando sei più anziana e più capisci di più e ti metti a parlare più del tuo tua cultura, e dopo a quel tempo anche tutti i tutti dicevano che gli italiani avevano buona cibo, tutte queste culture che loro sono embraced.
3: Cambiate negli anni 70.
2: Ma era difficile al principio, ma non potevi neanche andare a casa a dire cosa facevano le australiane, perché i genitori dicevano: tu sei italiana? Non guardare a loro. Non guardare a loro. Tu sei italiana, ti devi fare quello che diciamo noi. Ma fortunatamente mi sono sposata a 18 anni.
4: Ah, eri giovanissima.
3: Ma come? How did you get married? Sì, tu
1: it's a long story.
4: Non potevi andare a nessuna parte.
3: È difficile per me.
2: No,
3: per
2: non sono andata a nessuna parte. Mio marito lo so incontrata a casa mia.
1: He was home delivered.
2: No, he was home delivered. Un amico nostro voleva far conoscere a Renato, mio marito, a mio fratello Giuseppe. Così è venuta a mia casa, è incontrata Giuseppe, è incontrata a me.
3: A 18 anni,
2: avevo 17 anni. 18 anni mi sono sposata.
3: Però I reckon, se avevo un fratello o due fratelli, era un po' più facile per le sorelle, le donne, perché they used to meet their friends. So we didn't have brothers.
4: And neither did we. Noi eravamo tre sorelle e Liliana erano quattro sorelle. So we didn't have any boyfriends.
3: Boys at the house,
2: Well, they used to come over and visit the boys. And
3: cosa succede? Like, when, how did he say he wanted to take you out?
2: Well, he wanted to
1: take
2: me out. Oh, my God.
4: With your brothers, they would have been looking after you, yeah.
2: Well, one brother was married. No, two brothers were married. Pat was married as well. So there was three of them. I've got Luca, who's 16 years older than me. Then I've got Jack, who is 79 this year. Pat, who's 77. Joe, who's 75. And I'm the youngest. I'm 71. So I think at home was only Joe and myself. And Giuseppe stava molto malata, non stava bene. E Renato veniva a trovarlo sempre. Parlavamo.
3: Il suo amico.
4: E lui aveva lo stesso anni come te? O
2: no, lui aveva 23 anni. Io 17. E lui veniva spesso, ovvio, e un giorno lui mi ha domandato per andare fuori con lui. E ho detto che lui è triestino.
4: Diverso.
2: E ho detto, è un po' difficile perché il sud, le ragazze del sud sono più...
3: chiusi in casa.
2: Non puoi uscire tanto. E così abbiamo parlato e ho detto: questa è la regola della casa di mio papà. Era difficile, molto difficile.
4: Anche per lui.
2: Molto per lui. Perché lui un giorno aveva andato fuori con una ragazza del sud e portandola a casa, a quel tempo le luci delle strade erano spento verso le 11
4: e
2: lui portava questa ragazza a casa e ha detto: qual è la tua casa? E la ragazza ha detto: quella casa che c'ha tutte le luci
4: aperte.
2: Ha detto:
4: mi stanno spettando.
2: Ha detto:
3: I know exactly what you said.
2: e ha detto fermi la macchina, fammi uscire e corri.
4: Haven't we said this before? Quante volte? This is like a familiar story, isn't it?
2: E così lui ha detto: non vago mai fuori con una ragazza
4: del sud. Sì.
2: E dopo?
4: E dopo si è sposato la ragazza del sud. Is that great?
3: Did you have a big wedding, Maria?
2: 350.

0: that's big. Yeah.
1: Very big. But Renato only had about 60 people from his side, 60. E il resto era il nostro.
0: Paesani, compari, tutti quanti.
1: E non ho avuto bambini a mio matrimonio.
0: Mamma mia, how did you manage that?
2: That's hard.
1: Well, because Renato era del nord e loro non avevano tante persone. E per fare 350 dovevi tagliare
0: così
1: niente bambini e in quel tempo dovevi andare a invitare a casa
0: casa per casa
1: e veniva il padre della sposa, il padre del sposo. E mio papà ha detto: se fai questo io non vengo e neanche mio suocero, così io e Renato dovevamo andare a portare questi
2: Maria Giuseppe, venite al mio matrimonio, i vostri bambini.
0: That was very revolutionary quello tempo.
2: What year?
1: Quell'anno?
2: 1973.
3: Perché molti gente dicevano: se non vengono
0: i bambini, non vengo neanche io.
2: Non ti ricordo se i miei figli non sono buoni abbastanza.
0: You were revolutionary.
1: I was really. That's for the
0: Well, still 350 still went. So,
1: because I was trying to incorporate my husband's
0: traditions.
1: And ours. And it's very difficult. You have to find a balance. Because even though he's Italian, he's not really Italian. No, because the northerners are different to the southerners.
3: Molto diverso. Ma cosa hai detto tuo padre quando tu diceva così? Lui si è arrabbiato?
1: No, non si è arrabbiato. Se vuoi fare così...
3: Wow, well, that's pretty good.
1: Ma io non vengo.
0: No, perché they had to go. They had to go.
3: I know, but my father would say, "Non venga, anche lo sposo."
1: Oh, yes, no.
3: Wow.
1: Quello no. Era molto strict, ma.
2: Ma tu hai detto che ti sentivi, volevi essere australiana.
1: Sì.
2: Ma quello che hai detto adesso, you were very Italian.
1: Very strong.
2: Very strong Italian. Per mantenere questo sistema e dire io vado e invito questi, se vengono, vengono, otherwise, you know.
1: Perché per me non importava chi veniva.
3: Tu forse non conoscevi tutte le gente.
1: No, le conoscevi, ma non come deve conoscere. Io ero molto indipendente. Quanto penso adesso?
3: Sì.
1: Al tempo non pensavo, ma adesso sì.
0: E tu lavoravi quel tempo?
1: Sì, lavoravo a Mutual Hospital, which is
0: Bupa.
1: Perché sono finito scuola nel 72 e 73 di luglio mi sono sposata.
0: That was
1: così
0: very
1: la
0: quick.
1: Mia vita è cominciata. Quando sono sposata.
0: Sì, for
1: sono
0: sure.
1: 53 anni quest'anno.
0: Oh, wow, congratulations. 53 anni.
2: Ma come tu mi dicevi nella macchina mentre that we were coming here, anche dopo i genitori italiani fanno per bene, ma da volte anche sposati i figli, loro ancora vogliono controllare. Non puoi fare così perché quello non è una bella figura.
1: Sì.
2: Hai avuto un po' di quello nella tua vita, ma ancora the Italian in you accettavi il controllo di tua mamma anche sposata.
1: Perché sei nata italiana e sei sempre italiano.
2: That's right.
1: Puoi continuare a dire che non vuoi essere, ma il sangue, la tradizione,
3: cultura,
1: e tutte culture che
0: hai comprato. E specialmente quanto quella cultura è con te quando sei piccola. Una bambina è piccola, si prende tutto, ti impari tutto cosa a quel tempo. So we were come si dice?
1: Non volevamo.
3: Sei cresciuta.
0: You were indoctrinated con quella tradition, you know?
3: Dei tanti.
0: È difficile lasciare quella tradition.
1: Anche se volevi fare un'altra cosa, pensavi sempre, cosa succede quando i miei genitori
0: lo sanno. Come mio marito non sapeva, non poteva capire perché, dopo che ci siamo sposati, noi vogliamo comprare una casa e... In Mum Street, nella strada di mamma, it was a beautiful street, Young Street, Parkside, c'era una casa for sale. Literally, 5 or 6 case lontano da mamma. Mamma subito. Questa casa qui, si è andata a comprare questa casa, bella zona. Oh, it was beautiful.
3: Yeah.
0: Io volevo comprare quella casa, because we were living at Beverly on Paul Road. Io volevo comprare quella casa, because I love that area.
3: It's beautiful,
0: Mio marito forse voleva comprare quella casa, ma io non ce la facevo a comprare quella casa, because I said, se noi compriamo questa casa, we're five houses away from my mom. Io lo sapevo mamma com'era. Papà non so much, ma mamma, she would have been up there every day, because at quello tempo essa, she was still, you know, energetic. She would have been bringing food and, you know, she would say, mo ti metto i pane, venite qua stasera. She would have been so intrusive that I probably would have been divorced by now, you know. But Peter couldn't understand, because mio marito è australiano. He couldn't understand. This is a great area, you know. We'll be close to your parents.
2: Yeah, thinking, too close.
0: Thinking everything would be okay, you know. And I, and even though, you know, I explained to him, I mean, he understood later. But at the time, I thought, how sad. I really wanted that house.
3: Yeah.
0: But I could not see myself ever developing, like you said, to your lifestyle, dopo che ti sei sposato. Lo stesso con me. The freedom, I just wouldn't have had it. I would have been every night, I would have been worried about.
3: You know,
0: I haven't gone down to see mum. Mamma mi sa, cinque case lontana, non viene manco qua. È bastato proprio venanzi casa, non è nessuno. I mean, this would have been going on forever. I just could not manage it.
1: Io sono sposata e sono andata a abitare a Broken Hill. Così per 2 anni, quasi 3 anni, siamo stati soli, completamente soli. Incredibile, perché ti conosci a lui, lui conosce a me, e insieme puoi...
0: You develop yourself, you know.
3: Sento una che dice ogni martedì, ogni domenica a casa di mamma, ogni sabato a casa di tua mamma. You know, you were just giovane. That was good.
0: And because giovane, you would have been tempted to do tutte quelle cose, because you would feel guilty se non lo facevi.
1: But then I ended up living back to back with my mum.
0: There you go. Well, I want to hear that story. Hold that thought. We'll go to a break because I want to hear that. That's amazing.
4: Radio Italiana 531.
5: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
6: Davvero? Ma come ha fatto?
5: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
6: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
5: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178, o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
6: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
7: Australia Legal Migration Agents.
8: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
9: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:02.
2: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia, augurando voi buon ascolto.

0: Rosalia.
1: Sì.
0: Are you being bossy?
1: Io faccio maestra oggi, ok? Sono insegnante, Angela. We're back.
2: We're guiding you.
1: I mean, I've played my favorite artist, Matteo, now twice. And Dimmi. So now, let's continue.
0: So, Maria, how do you, you know, with your children, you've got a toy field, your mank in the party. Do they, a lot of chatting or the Italianism, or do they identify a little bit as Australian, or what's their story?
3: Well, it's very interesting because my grandchildren are... half Ukrainian.
2: Oh, okay.
3: The others are half Lebanese and
2: wow.
3: South African.
2: Oh, wow. Multicultural.
3: Multicultural.
2: Wow.
3: But the boys are learning Italian at school. Mm. Well, no, one isn't anymore. One is learning Italian, and the granddaughters are learning Italian at East Adelaide. So they love it. They come home and say, no, ho imparato. Come ti chiami? Quanti anni c'hai? Il colore dei capelli.
2: E tu parli italiano con i tuoi nipoti?
3: Provavo, ma
2: un tempo
3: è difficile.
2: Sì, loro non usano la casa.
3: No,
2: that's right.
3: È difficile. Ma quando hanno bisogno di aiuto per i compiti, nonna, come si dice questo? Questo? Cosa si fa? Come fai quando hanno compiti di scrivere della cultura italiana, vengono e parliamo e sono bravi, i ragazzi ci piacciono parlare. Quando vengono a mangiare giovedì sera, i ragazzi grazie nonna, grazie mille.
1: Yes, lovely.
0: Ci piace più il cibo italiano che...
3: Sono molto couture, they eat anything.
2: They change.
3: No, mangiano quello che ci piace.
2: Yes.
3: Cotolette,
2: pasta,
3: polpette, cosa più? Dolce, tiramisù ci piace, biscotti italiani. Yeah.
0: Perché tu sei una brava cuoca, I know that because somebody else told me, e io so che tu sai anche fare il torrone italiano.
3: Oh. Sì.
1: Non ce l'hai portato oggi.
3: Per
2: Natale.
3: Per Natale?
0: Sì. Dove ti sei imparato a fare il torrone?
3: Un'amica mia La Foggia, Jane La Foggia, da Molfetta mi ha insegnata. So, mi ha insegnata, Daniel ha 49 anni quest'anno, mi ha insegnato per fare il torrone per il suo 21 anno, tanti anni fa. Così faccio ogni un'occasione, faccio il torrone. E viene abbastanza bene.
2: Come
3: non
2: lo fai, con cioccolato o plain?
3: Semplice.
2: Mandorle.
3: Yeah. Ci metto un po' di limone grattato dentro e non viene duro, viene tra morbido e duro.
2: Yes,
3: se non ti rompi i denti. Se no devo pagare per la dentista.
0: Well, quella è una tradizione propria italiana. So credo che i tuoi nipotini, they like it,
3: they eat it. But what they do like a lot sono le zeppole. Zeppole, o noi del sud diciamo zeppole, ma dal nord frittole.
0: Frittole.
2: Right, le zeppole e le frittole.
3: Sì,
2: right.
3: Sono diverse, perché le frittole sono fatte con cibibbe dentro, which is sultanas, mela, limone, arancio, e sono fritte. Le nostre del sud sono... Farina, zucchero.
0: La settimana scorsa io e Rosalia, perché Liliana non c'è, abbiamo fatto un programma dei dialetti. And it was such a funny program, perché tu hai detto che al nord they're called frittoli.
3: Sì,
0: Well, per calabrese the frittoli are the leftover pig skins that they cook.
2: Oh, really? Wow.
0: That they cook, like all the pig fat and the skins and the feet. So they put them in the questa caldaia grande, and they cook them up. But then they are a delicacy. for the Calabria Club actually had La Giornata del Maiale, and one of the main courses was actually frittole, and I think,
4: I remember MasterChef molti anni fa, the challenge was to make a sweet or something, donuts. C'erano due italiane sorelle, and they made zeppole con i patate.
0: Yeah.
4: Mia mamma li faceva
3: così.
4: And they, you know, simple, semplice. Sì. And the judge said, con patate? Oh, mai ha conosciuto questo. He goes, where's the recipe?
0: Yeah.
4: Where's the easy, simple.
3: Sì. Yeah. Anche mia mamma faceva con le patate.
4: Now I have to learn how to make that, actually.
3: I've got the recipe. Mum gave me the recipe.
4: They are very... They're easy to make.
3: Very easy to make. Mm.
0: You've got to come back for our Munja Munja program.
1: I made them for the girls last year.
4: Did they have potatoes in them, Rosie?
1: They were the potato ones I made.
4: Nice.
1: They are nice freshly made.
3: Yes.
1: È vero? Sì, mia mamma faceva senza patate. Quando le faceva, straight away, beautiful, la stessa giornata. But the day after, si fanno un po' dure.
0: No, they need to be come domenica, quando io andato per quelle due zeppole. They were hot, Rosalia and I ate them.
1: Yeah, and they were straight away. But if they sit around, they're not so good.
0: They were beautiful, so stuff.
3: Le nostre mamme non avevano mix master.
1: No, con quelle mani.
4: La forchetta.
1: Mamma che la mano. Mamma used to have arthritis. Until the end, mia mamma faceva ancora che aveva 94 anni. E l'ultima anno non l'ha fatto because she was not very well. That was when she was sick. That was the only year, quando aveva 94 anni, 2 mesi prima che è morta, the only year che lei non ha fatto le zeppole, l'abbiamo fatto noi. How about that? It's amazing. E si è seduta lì and she was like this. She was not happy. Guardava because she wanted to do it. Le voleva fare lei, but she couldn't do them. So.
3: Mia mamma faceva panettoni.
4: Mia mamma ancora fa i panettoni.
3: Unbelievable. Le giornate erano 40 gradi. Metteva a fare il
1: panettone. Oh, no, amazing.
3: E io andavo a dire, perché lavori così, fa un caldo? No. Il meglio tempo per fare
1: cresce subito. Ma loro erano contente a fare quello. Ok, andiamo una canzone e poi ritorniamo.

0: horrible thing. But I don't feel that way. Now I'm stronger. I'm, you know, more confident.
1: We're proud.
0: I'm proud of being Italian. And in fact, as I said, and the girls will vouch for this, my husband's probably more Italian than I am now. He actually identifies as an Italian. He gets up and identifies as an Italian. And he doesn't even speak Italian, you know. Yeah. So I think you can now appreciate, you know, we are an amazing culture. But sadly, we grew up in a time because we were in between generations, which made it hard.
2: Between two worlds.
0: Yeah, which made it hard for us to accept.
1: I think when we come back, Rosalie, I want to talk a little, you touch base on the radio and what the radio has given us here as our generation.
0: Because that's been really important. Yeah.
3: Radio Italiana 531.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
5: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
6: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
7: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
8: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
9: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
10: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
9: Tutto incluso?
10: Certo, come tutti gli anni.
9: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
10: Abruzzo,
9: Altavilla,
10: Campania,
9: Santa Eufemia,
10: Sicilia
9: e Fogolar Furlan.
10: Uniti insieme
9: per sostenere la tua radio.
10: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
9: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
10: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
9: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: Bentornata Radio Italiana 531. Oggi è Rosalie 17 di giugno.
1: Already. Sì.
0: Come tu hai detto, la radio, Rosalie, it's connected us. So Radio Italiana 531 ci connette tutto parlando con gli altri italiani di nostra generazione, che ci leggono come stiamo parlando con tutti voi oggi. Condividiamo storie sul nostro cibo, cultura e feste come Natale e Pasqua. Parliamo della nostra tradizione e ci ricordi della nostra infanzia. Right. Ci sono molti dei nostri amici adesso australiani che dicono: oh, io vorrei essere italiano. How many now? Se solo avessi sentito questo quando ero piccola.
1: Sì.
0: Io ho un amico australiano che giura di avere sangue italiano, even though he's Scottish, perché lui ama tutte cose italiane. Guardando indietro adesso, alcuni dei nostri ricordi più belli crescendo da bambini sono stati tempi trascorsi con le nostre famiglie e i nostri amici italiani, sempre oltre il cibo e le risate. So how true is that, girls?
2: That's true, absolutely, yeah, absolutely.
0: So we're very proud.
1: Big family reunions, Christmas, yes. Easter, birthdays.
0: Yeah. Alla radio, really, perché qui alla radio ci sono più giovani, middle age, and più anziano, the North Italian, Middle Italian. We're a big mixture here, ma siamo tutta una famiglia insieme.
1: Siamo un minestrone.
0: Yeah, we're a minestrone.
2: I think the radio has done a great thing for me, personally. Yeah. It's been great. And I think Angela e Liliana hanno detto lo stesso, vero?
0: Yep.
2: So for me, è stato soltanto 5 anni fa, o quasi 6 anni fa, no? So you girls were 7 anni fa. So we're still relatively new, but, you know, perché la radio sono più di 53 anni. Che sta in onda. Maria, what about your children? How old are your children?
1: Quanta Daniel c'ha 49 anni e Natalie 46.
2: Sì. Sì. Allora, do they identify come italiani?
1: No, Daniel Italian.
2: Mamma mia.
1: Lui parla napoletano, ci piace il cibo italiano.
2: Yeah.
1: E Natalie anche, ma Natalie è più come suo papà. Northern Italy. Daniel guarda come suo papà, ma c'ha le nostre tradizioni. E Natalie guarda come me, ma è gentile, non ci piace rimore assai. Quando io parlo, dice: perché strilli? Perché sono italiana. Perché sono del sud. Perché avevo 4 fratelli, mia madre e mio padre, e doveva essere sentita. Sono cresciuta così.
3: E i tuoi fratelli, dato che tu avevi 4, quando tu lottavi con i tuoi genitori che voleva fare questo, did they support you?
1: No. Luca was married, Jack was married, but they had, Giacomino is più tradizione, più italiano, Pasquale, lui non se ne interessava, ok? Giuseppe, l'ultimo, e noi eravamo tanti vicino, io e lui, e lui diceva sempre: io voglio che Maria può andare fuori con suo marito. Ma i miei genitori, mio papà diceva: devi andare anche te. La mamma diceva: va con loro, così tuo padre fa. Papà deve avere fiducia e farla andare sola. E così non andavo in nessuna parte.
3: That's Joe.
1: That was Joe. Okay. And to this day, Ray's never forgiven him.
3: Because that's a bit of a cop-out, perché ti faceva due facce, perché, you know, to you, but then he still...
1: He was trying to get Dad to trust me, tell Dad that she is responsible.
2: Yeah, she'll be okay.
1: But Dad...
2: Tieni fiducia di lei, che she'll be okay.
1: Not that he wanted to put me down. No. He wanted Dad to have faith in me and believe in me, but Dad wouldn't budge. Yeah. You know, when you think of it, I was 17, 18, you think of it.
2: You're very young, really.
1: I was very young.
2: My sister, my eldest sister, she was young as well. She was about 18. And when she started to go out with a fellow, And my mum used to send me because I was 8 years younger than her. Yeah, so I was like, right. You know, in primary school.
3: How many gelatis?
2: Bye. And my brother-in-law, he came from Preduro. And he really objected because he was 7 years older than my sister. Mm. And so he really objected to me going along. And when we used to go, stamezza zita, he used to call me because I was little. Stamezza zita, like this time. Give you enough fa, please. I said, I don't know. Mama did the
0: Javini. Wow.
2: And I didn't want to go. Yeah. And even it was really funny because he's passed away now. But even as a, you know, an older person, I was married with kids and everything. Yeah. He still used to remember. I said, yeah, but I didn't care. I didn't want to come. You know?
1: But I wanted to go, like, with Jack and with Pat.
2: Yeah.
1: I wanted to go because that would get me out. They'd go to dances. Yeah, they'd go, and I would go out, which was good. Yeah, I loved it.
2: I know. So, well, then, look, we've almost gone out of time, so we're going to go to a break. And when we come back, we'll finish off and say our last few words. Okay.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
7: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon Tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!

0: benvenuti e ritornati a Cinema e Sorrisi, il programma dove il cinema italiano incontra le emozioni, le storie e ovviamente i sorrisi. Qua davanti a me c'è Simone. Ehi, grande, come stai Simone?
1: Bene, bene, te Simone?
0: Non c'è male, non c'è male, sembra quasi che ci prendiamo in giro a chiamarci così un po' alla volta, però è così, ci hanno dato questi nomi, senti che era di moda nei nostri anni era così.
1: Simon and Simon c'erano quegli anni.
0: Simon and Simon. Siamo tornati per un'altra puntata di Cinema e Sorrisi, chiaramente cerchiamo di portare sempre qualcosa di diverso nel palinsesto di Radio Italiano 531, e oggi abbiamo due film pesanti,
1: mamma mia.
0: Sì.
1: Oggi facciamo un po' un viaggio in Toscana e poi un mito assoluto di tutti noi, penso.
0: Stefano,
1: di tutti noi.
0: Dovrebbe essere orgoglioso di questi toscanacci. Sì. Diciamo che la prima puntata è stata così su qualcosa di diverso, un po' australiano e sempre italiano, chiaramente. Questa volta qui parleremo, come abbiamo detto, sì, puntata toscana e bellissimi, secondo me, un po' li ricordate. Parleremo del ciclone.
1: L'hai detto.
0: L'ho dovuto dire, ero proprio lì convintissimo per dirlo. E poi avremo chiaramente un altro film che ricordo un po' tutti quelli che sono noi, gli sventurati italiani. Allora facciamo così, ci ascoltiamo un breve stacco pubblicitario e poi andiamo con la colonna sonora del ciclone per poi entrare e raccontarvi di questo fantastico film.
1: Tutti pronti a ballare?
0: Vai!
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

0: Così. E così Leonardo Pieraccioni, detto anche Levante, no?
1: Sì, sì,
0: detto anche Levante, perché quello è il suo nome nel film del Ciclone, è un contabile, un po' come te, un accountant, dai, no? Avrà fatto ragioneria anche lui, giusto?
1: Ma lui vive una vita tranquilla tra le montagne, che c'era il fratello, lo zio.
0: Come i toscanacci.
1: Monotona, sì, un po' monotona.
0: Sì, quasi noiosa, no? Quasi noiosa. Diciamo che praticamente la loro routine viene sconvolta dall'arrivo improvviso di un gruppo di ballerini di flamenco spagnolo, quello che abbiamo appena ascoltato chiaramente, e che si fermano nel loro casolare. Che botta di culo, dici tu, no?
1: Si era rotta la macchina, un guasto fortuito. Vabbè, una botta di culo, dai.
0: Sì,
1: detto
0: sì,
1: bene.
0: Sì, ci vuole ogni tanto, ci sta, ci sta. Levante si innamora di Caterina, questa misteriosa e affascinante capogruppo, e da quel momento la sua vita cambia chiaramente completamente, perché nel paesello quante ce ne sono? Cioè, ce ne sono poche, no? Ci sta, ci sta, ci sta. Da un uomo timido e prevedibile inizia a scoprire emozioni nuove, il coraggio di amare e il desiderio di uscire da, diciamo, dalla sua zona comfort zone, dalla sua comfort zone.
1: Però lì c'erano anche i personaggi di contorno, erano stati importanti, perché la sorella,
0: certo,
1: c'erano molti personaggi, e poi
0: fratello,
1: ha creato,
0: zio,
1: sì,
0: chiaro. Ricordiamo che comunque il tema principale del Ciclone è dell'amore che arriva così all'improvviso, modello Married at First Sight, no? C'è un contrasto tra routine e cambiamento. Si parla di provincia italiana degli anni 90, quindi una roba abbastanza bella. Gli anni 90 italiani erano molto molto belli, e un Leonardo Pieraccioni che così, insomma, che interpreta questo ruolo di Levante in un modo abbastanza abbastanza così interessante da un punto di vista, secondo dal mio punto di vista del tipo del film.
1: Poi no, Pieraccioni, poi tra parentesi,
0: esatto,
1: nasce nel cabaret, nelle TV locali, Paolo, i Toscanacci, c'era
0: TV Prato,
1: Panariello,
0: Panariello, bravissimo,
1: c'era Carlo Conti, Ceccarini,
0: esatto,
1: molto prima del cinema. Poi il Ciclone l'ha fatto esplodere, però lui ha fatto la gavetta, come si dice, no?
0: Certo, esatto.
1: Infatti, se tu pensi, proprio lo stile del film, il suo stile diretto, quotidiano, lo riconoscibile, secondo me non ha mai cercato il cinema d'autore. Il suo obiettivo era di raccontare storie semplici di persone normali, come lo erano i suoi familiari.
0: E infatti, se ci guardi anche un po', se andate a vedere, leggere un po' sui vari TV Sorrisi e Canzoni di una volta, troverete che comunque il pubblico e la critica non si sono mai trovati d'accordo sui suoi film. Spesso è sempre quasi stato snobbato dalla critica, però amatissimo dal pubblico, perché insomma sono sempre state belle le sue battute, i suoi film. Poi Toscano è già un linguaggio comico di per sé, il toscano, cioè è divertente, a volte ti viene anche, è difficile stare seri davanti a un toscano, no?
1: E poi la Toscana, se ci pensi, è stata sempre parte del suo linguaggio comico, accento, pause, ritmo, anche i paesaggi narrativi, non solo lo sfondo. Il cinema parla un po' di un cambiamento emotivo, come hai detto tu, secondo me, non di grandi eventi. Innamorarsi, crescere, uscire da quella routine monotona della provincia toscana.
0: Esatto, infatti anche la trama molto semplice, no? Provincia sconvolta da un arrivo inaspettato di queste ballerine di flamenco, che magari loro da toscanacci, ma che è il flamenco, no? Ci vorrebbe Stefano qua un po' per farci capire come sia fatto. Il titolo, tra l'altro, una cosa molto bella, è un titolo simbolico. Il Ciclone non distrugge, ma scuote e risveglia. Ecco perché comunque, insomma, sono arrivate queste ballerine di flamenco che hanno dato così questa scossa a questa piccola comunità, e li hanno fatti svegliare un po', diciamo.
1: E poi questa semplicità ha un po' portato il Ciclone a diventare uno dei più grandi successi degli anni 90. È uno di quei film che è diventato relativamente un po' un cult. Io me lo ricordo che mesi dopo mesi la sua uscita,
0: certo,
1: ancora faceva i pienoni, tutti, certo, lì a ridere a poterlo vedere.
0: Che poi noi ricordiamo che io e Simone siamo molto coetanei, siamo veramente molto coetanei, veramente vicini. Gli anni 90 erano bellissimi in Italia, anni proprio che si stava bene, c'era della ricchezza, ma non soltanto economica, ma anche della ricchezza di vita, secondo me, quello era il bello dell'Italia a quei tempi. E chiaramente Pieraccioni cosa racconta? Racconta quell'Italia normale, cioè non ti racconta il Rolex, no?
1: Il linguaggio comune.
0: Esatto.
1: Io mi ricordo ancora andarla a vedere al cinema dal vivo in estate, dopo mesi dalla sua uscita, e tutti lì a ridere,
0: certo,
1: volerlo, certo, vedere.
0: Certo. Allora, qualche nome di attori principali, chi è che non può ricordarsi? Chiaramente Barbara Enrichi. bassina, col caschetto, che poi è stata in tantissimi film di Pieraccioni.
1: Sì,
0: lei.
1: La sorella, sì.
0: Sì, esatto. Chiaramente il ruolo femminile, diciamo che praticamente è legata alla storia emotiva, alla parte emotiva della storia del ciclone.
1: E poi una meteora Lorena Fortesa,
0: sì,
1: che quel film è una delle ballerine del flamenco, rappresenta un po' il vento nuovo che travolge questa famiglia. Lei divenne molto famosa in quegli anni 90, tutti i ragazzi degli anni 90 se la ricordano, però è stata un po' una meteora, diciamo, un po' una meteora.
0: È stato, anche se comunque poi ballava veramente, cioè era, non è che era stata così trained e imparata, come si dice, non mi hanno imparato a ballare la flamenco, sapeva ballare flamenco. Sergio Forconi, anche lui fa parte comunque degli attori principali del cast del Ciclone, attore toscano amatissimo, presenza iconica nel cinema popolare. Io non me lo ricordo sinceramente molto la sua faccia.
1: Forse, sì, lui è il nonno, diciamo, lo zio, sì, ma
0: Patata non c'entra niente.
1: No, Patata è un altro film. Io invece mi ricordo Massimo Ceccherini.
0: Beh, Ceccherini, ragazzi, Ceccherini da abbastanza, diciamo, no? Ceccherini è abbastanza importante perché comunque, a parte adesso la spalla, Ceccherini è ancora più naturale di Pieraccioni, secondo me. È proprio lui stesso. E infatti poi se anche avete seguito un attimo un po' quello che è successo nella vita di Ceccherini, si è un po' sperperato tutto quello che aveva in droghe, alcol e donne. Lui lo ammette, cioè davanti alle telecamere non ha problemi a farlo.
1: Però l'amicizia Operazioni continua, perché ancora è presente. E un altro grande artista che è anche lì un po' iniziato è Paolo Hendel.
0: Carlo Pravettoni.
1: Mai dire gol, stavo dicendo, bravissimo.
0: Se non ricordate Paolo Hendel, vi do una chicca, il numero uno era, per me personalmente, era Carlo Pravettoni, che praticamente era l'uomo che leggeva tanto, ma leggeva sempre la stessa riga ed era fantastico.
1: Madosca.
0: Una cosa bellissima. Un film che ha di sicuro lasciato il segno ed è rimasto comunque così nelle menti italiane, che praticamente ancora oggi, quando vuoi rivederti magari un film italiano, ti siedi, ci guardiamoci il Ciclone perché è bello.
1: Quello viene un po' dall'era pre-Netflix, pre-tutto, perché era il 96.
0: Blockbuster!
1: Bravo, 96, commedia, campagna toscana, cult, come hai detto tu, grandi anni 90, grande 96. Però adesso voglio ballare qua, voglio un po' ballare.
0: Allora, se vogliamo ballare, andiamo a ascoltarci la canzone che praticamente era la canzone del film. Ricordiamo che è tutto legato a quello che è flamenco, quello che è comunque, diciamo, un po' latinoamericano, quello che è comunque dei vari movimenti delle anche, attenti all'età perché si fa un po' fatica con le anche e le ginocchia. E c'era allora, a quei tempi, Marie Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cald come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Mi sento un nodo alla gola.
5: Fantozzi ragioni Rugo. Matricola 1001 Barabis.
6: Dell'ufficio sinistri.
7: Lei venghi qua.
6: Sì, signor mega direttore.
7: No, va di là. E si muovi.
6: Oh, hanno messo la parete a vetri.
8: Sveglia e caffè, barba e bidet. Presto che perdo il tram. Se il cartellino non timbrerò.
5: Fantozzi!
6: No! Crocefissi in sala mensa, no, mi vergogno!

0: caffè, l'elettro dei frappè, più la moquette, poi la roulotte.
1: Le rote!
2: 16 kg e 700 ricambiali!
0: Sì, direttore, conte ingegner, sire sua santità.
2: In ginocchio!
0: Faccia di me quello che vuol.
1: Aia!
2: Sottoscrizione regalo al mega presidente galattico. Ma che gli facciamo quest'anno? Una bella poltrona in pelle umana.

0: Anzianità.
1: Che noia. Oggi cos'è, lunedì o venerdì?
0: Giorno verrà che lo farà, Fantozzi volerà.
1: Ragioniere!

Craniata pazzesca. Ma perché fantozzi da solo tragiche rime? Bozzi, cozzi, singhiozzi. No, direttore, non mi strozzi. Basta, sono io. Fantozzi fa anche rima con abbozzi.

0: tagliato così di brutto, ha tagliato così di brutto, però avete capito di che stavamo parlando. Praticamente per la seconda parte della puntata introduciamo la classica musica di Fantozzi, che è quella che praticamente conoscono un po' tutti, no? E parliamo di un film in particolare di Fantozzi oggi, Simo?
1: Il primo masterpiece, come si dice.
0: Proprio Fantozzi.
1: Fantozzi,
0: bellissimo.
1: Chi non conosce Fantozzi?
0: Beh, il tema di Fantozzi, praticamente abbiamo ascoltato, è stato composto da Fabio Frizzi, e una praticamente più delle sigle più iconiche del cinema, la uso anch'io su altri programmi perché è molto bella, ha uno stile ironico, grottesco, è un po' malinconica, perché quando dice ragioni rugo è triste, no? È un ritmo diciamo simile a una marcetta, e un po' riflette la vita goffa e sfortunata del ragioniere.
1: Che è, io penso che tutti alle superiori, alle medie, abbiano un po' usato i pezzettini della sigla, certo. Il mega direttore,
0: certo.
1: Che poi originariamente pensato come una semplice introduzione, è diventata proprio un simbolo culturale.
0: Certo.
1: Per non ricordare poi un altro grande personaggio della saga di Fantozzi, che è il regista.
0: Certo, tutti conosciamo chiaramente Paolo Villaggio, ne parleremo subito dopo, però il regista
1: Luciano Salci, grande perché secondo me è grande anche perché poi è colui che lasciò fare a Paolo Villaggio e gli diede lo spazio a Paolo Villaggio di esprimere chi era. Luciano Salci voleva, anche sulla sigla, voleva una musica in equilibrio tra comicità e tristezza, perché esatto. Anche lì ha avuto un po' un impatto, proprio per rappresentare, perché poi Fantozzi è la tragedia travestita da commedia.
0: Chiaro.
1: Il tema ritorna nel film come la corazzata, Lemitov, evocando l'assurdità e l'umiliazione della vita d'ufficio.
0: Sempre umiliato. Diciamo che comunque Luciano Salci, e ricordatevi che tra l'altro non era solo un regista, era anche un attore comico, recitò in decine di film, spesso in ruoli ironici o grotteschi, quindi, ed era uno che aveva un tempismo comico naturale, che sono le cose più belle.
1: E poi stiamo parlando sempre di film usciti negli anni 70, per cui Luciano Salci fu anche prigioniero in un campo di concentramento nazista.
0: Che non si può dire fun fact, ma questo è.
1: Venne catturato e internato in Germania, e questa esperienza poi segnò un po' il suo sguardo satirico proprio sul potere e sull'autoritarismo, come poi Fantozzi, il direttore generale, un po' si rivede lì anche.
0: Certo,
1: in questo.
0: Sicuramente si può rivedere anche in quello che era la Germania con chi catturava, no? Da un lato. Ricordate, Salci è praticamente quello che diresse i primi due film della saga Fantozzi, e il secondo è stato Il secondo tragico Fantozzi. E quindi praticamente Salci definì l'estetica e il ritmo dei film, che poi diventarono chiaramente iconici e anche ironici allo stesso tempo.
1: E poi il padre cinematografico di Fantozzi. E aveva poi un rapporto speciale con Paolo Villaggio, no?
0: Verissimo.
1: Villaggio mi raccontò che Salci fu il primo a capire davvero la potenza del personaggio di Fantozzi e trasformarlo in cinema, non dal libro in cinema,
0: certo.
1: Dandogli un po' una dimensione più universale.
0: Interessante, perché comunque a parte essere chiaramente un attore comico, come abbiamo detto prima, era anche un regista colto, era amante del teatro europeo, quindi insomma prendeva ispirazione e comunque partecipava prima in altri eventi al di fuori, comunque in altri ruoli prima del cinema. Salci lavorò molto tempo in teatro, e qua sto un po' così ridendo perché lavorò in Brasile, dove diresse spettacoli moderni e innovativi, stranamente in Brasile, ce ne sono di posti dove andare a fare teatro, no? Anche più vicino dietro a casa, no? Però va bene. E tra l'altro Luciano Salci diresse Alberto Sordi e Vittorio Gassman, cioè con Sordi in Il Federale e Gassman in La Voglia Matta, cioè roba, nomi pesanti da mettere sul curriculum, no?
1: Beh, se tu, cioè, chi conosce questi film, si vede proprio il suo stile, sempre leggerezza e crudeltà.
0: Esatto.
1: Forse anche il suo passato, però dietro la comicità c'è sempre una vena amara, quasi feroce, no? Che lo rende uno dei registi più intelligenti poi della comunità italiana.
0: ne parleremo in altre puntate, sicuramente arriveremo a parlare di questi altri registi come i Neri Parenti e Carlo Vanzina, però ha influenzato questi registi, cioè il ritmo comico alla Salce è diventato un modello, cioè è diventato un modello.
1: E poi Salce, come molti registi, li scopriamo sempre un po' in ritardo, no? Ultimamente è stato riscoperto, un po' sottovalutato, hanno sottovalutato Totò, hanno sottovalutato tutti la critica, però hanno sottovalutato pure Salci e per oggi è considerato uno dei registi più raffinati e moderni del suo tempo.
0: Allora, qualche fatto chiave di Fantozzi, chiaramente il titolo fu Fantozzi, abbastanza facile, e uscì nel 1975, quindi io e Simone non eravamo neanche così. No, tu c'eri già.
1: No, per una volta io non c'ero, per una volta io non c'ero, lo tengo a specificare.
0: 108 minuti praticamente su una commedia, quindi 108 minuti è anche abbastanza interessante comunque da guardare, e chiaramente il soggetto era Paolo Villaggio, però Fantozzi, ci sono delle curiosità che colpiscono.
1: Sì, pensa che il film nasce da un no della Rai.
0: Ecco, sempre qualcuno che dice di no. No, sembra un po' una storia già sentita, mi dissero di no a X Factor e diventai il cantante
1: perché
0: più bravo.
1: Fantozzi, Villaggio voleva fare una serie e la Rai rifiutò l'idea di una serie TV su Fantozzi perché considerata troppo pessimista, un po', sai, l'Italia fino agli anni 60, il boom economico era un po' anti-italiana, no? Sì, e sì, il cinema invece capì subito il suo potenziale.
0: La scena del tragico martedì fu girata in piena notte e gli esterni dell'ufficio furono girati alle 3 della mattina per ottenere quell'aria cupa e alienante di quella della paura che ti dà il mega direttore con chiaramente con col dipendente. Villaggio disse che sembrava davvero di andare al lavoro, fantastico.
1: E te la ricordi la nuvola, no? La nuvola,
0: sì,
1: di Fantozzi.
0: Sì, certo, come?
1: E la nuvola è ispirata a un collega reale di Villaggio che raccontò che un impiegato genovese aveva davvero la fama di portare sfortuna meteorologica.
0: No, come Masini.
1: Questa è meteorologica e da qui nacque la nuvola personale, grandissima idea.
0: Bellissima questa nuvola che praticamente insegue Fantozzi nel film e nessuno ha la nuvola intorno, la nuvola gli riempie la barca di acqua quando tampona, l'acqua casca tutto, bellissimo se vi ricordate. La partita Inghilterra-Italia, se vi ricordate, del 1928, chiaramente è un'invenzione totale perché non esiste nessuna partita del genere. Villaggio la inventò per prendere in giro i tifosi che sanno tutto anche quando non è successo niente. C'è sempre quello che arriva al bar, ma io so questo.
1: E te la ricordi invece la signorina Silvani?
0: Ma come, bellissima per quell'epoca, sia chiaro.
1: la signorina Silvani doveva essere così iconica. Anna Mazzamauro,
0: esatto,
1: raccontò che il personaggio doveva essere marginale, ma la sua interpretazione trasformò la Silvani in un mito della commedia italiana, che poi è rimasta per tutte le serie dei film. È stata lì la signora Silvani, sempre un po' l'antagonista della Pina.
0: Sì, poi bellissime tutte le sue scene che cerca sempre di sedurre Fantozzi per fare qualcosa che non dovrebbe fare. Fantozzi che ci casca come un pollo e la fa. Perché? Perché così è perso. Perché tutti vogliono la signorina Silvani. Tutti vogliono. Una scena memorabile, se vi ricordate, quando Fantozzi cerca di perdere peso e la porta fuori a cena. Bellissimo. Tra l'altro, di solito c'è sempre un braccio destro, no? In queste scene, sì, qua, in questi film, qua c'è sempre...

0: Non so se ti ricordi, se avevi gli occhiali troppo spessi, c'avevi già il soprannome.
1: Sì, Filini. Esatto, sì, esatto.
0: Se organizzavi una partita di calcio andata male, soprannome Filini.
1: Sì, sì, sì.
0: E,
1: sì, sì.
0: E poi un'altra curiosità, anche la scena della corazzata Potemkin.
1: Sì, sì, la corazzata Potemkin.
0: Che è stata girata in un cinema vero e il pubblico in sala era composto da veri impiegati e comparse che ridevano davvero. Ecco, forse perché ha dato proprio il senso reale. La scena è diventata un po' un manifesto della ribellione contro, certo, un po' la cultura imposta.
1: Certo. Sì, sì, se ricordate la scena, la corazzata Potionchi è una cagata pazzesca e riuscì a mettere, credo, in ginocchio, se non sbaglio, il direttore, che forzava chiaramente tutti i dipendenti a guardare il film durante la partita, chiaramente Inghilterra-Italia, che nessuno aveva la possibilità di vedere, e obbligò tutti i dipendenti a buttare le radioline e tutto quello che avevano dentro al classico cestello, come si farebbe adesso con, chiaramente, con i telefonini. Molte frasi celebri furono improvvisate. Villaggio era un improvvisatore, aveva queste micro reazioni, sospiri, mugugni, e Salce, come abbiamo detto prima, gli lasciava praticamente totale libertà, perché praticamente Fantozzi vive o viveva nei dettagli.
0: Che poi abbiamo parlato della signorina Silvani, l'antagonista Pina, la moglie di Fantozzi, e non possiamo non parlare o ricordare il personaggio di Mariangela che poi fu affidato a un uomo per scelta comica. Plinio Fernando interpretò la figlia di Fantozzi, che la scelta fu voluta per accentuare proprio il grottesco e l'assurdo della famiglia di Fantozzi. Ma quando è uscito Fantozzi, Simone?
1: 1975, l'abbiamo detto prima, però mi viene da ridere a pensare a Mariangela, mi viene da ridere a pensare no papà
0: la babbuina,
1: cose che molto probabilmente adesso non si potrebbero dire, si potrebbero fare, non potrebbero andare in onda. Ricordiamo, Fantozzi nasce da un trauma personale. Villaggio ha raccontato che il personaggio nasce dalla sua esperienza reale come impiegato alla Cosider di Genova. Io non so neanche che fabbrica sia, chissà cosa facevano.
0: Quando c'erano le fabbriche, no?
1: Ma forse navale, sì, qualcosa del genere, una roba del genere, anche perché ci sta. Si sentiva umiliato, invisibile e schiacciato dalla burocrazia. Beh, sì, ci sta.
0: E poi infatti, se ci pensi, c'è la famosa mega ditta.
1: Bravo, bravissimo, la mega ditta.
0: Non ha un nome o un motivo preciso, proprio perché Villaggio e Salce decisero di non darle un nome per renderla più un simbolo universale, no? Qualsiasi ufficio, qualsiasi azienda o qualsiasi burocrazia era un po' la mega ditta.
1: E quindi, per riallacciarci un po' da questo trauma personale, praticamente sotto la comicità che faceva Fantozzi c'era una satira feroce: l'alienazione, lavoro disumano, capi tirannici, vita familiare frustrata, un po' quello che sembra così, sembra l'Italia di adesso, no? Sotto certi punti di vista. E poi anche una risata che fa male, ed è proprio questo che lo rende immortale.
0: No, infatti Villaggio la costruì osservando impiegati curvi, persone che volevano sparire, uomini che si scusavano anche quando non devono. È una postura psicologica, non solo fisica, quella del personaggio di Fantozzi.
1: Villaggio era un osservatore feroce, cioè se siete probabilmente, insomma, pace l'anima sua chiaramente, ma se avete davanti Villaggio, vi osserva in tutto, vi guarda qualsiasi cosa, c'è poco da fare, perché è lì, ce l'avete lì. Quindi annotava sui taccuini, tic dei colleghi, frasi assurde, comportamenti ridicole, dinamiche di ufficio, e molte gag del film sono chiaramente prese pari pari della realtà. Io inizio a farlo da domani in ufficio.
0: No, infatti Villaggio improvvisava anche moltissimo poi, esatto. Era molto legato al personaggio, pur essendo colto, intelligente, politicamente impegnato. Villaggio diceva: dentro di me c'è sempre un po' di Fantozzi.
1: Bello, esatto. Infatti anche il nome Fantozzi è stato scelto per suono, e come abbiamo detto un po' all'inizio, perché doveva suonare sfortunato, goffo, e IM, italiano medio. Quando pensava al nome Fantozzi sembrava già una caduta.
0: E pensa che una cosa a dire di Villaggio, lui ammise e disse che senza salce Fantozzi non

0: non sarebbe esistito così com'è, perché Luciano Salci un po' dall'idea di villaggio cambiò, mise il tono grottesco, il ritmo comico, l'atmosfera cupa e surreale. Questo anche, diciamo, aiutò e fu anche parte merito suo.
1: Molto, ma molto, come abbiamo detto prima, chiaramente annotava tutto sui taccuini, Mugugni, Saspiri. Però, come abbiamo detto anche prima, era un perfezionista maniacale, eh? Sì. Cioè, era molto un perfezionista. Sul set controllava il tono delle battute, il ritmo delle scene, i movimenti del corpo, e a volte anche scene microscopiche o movimenti o espressioni microscopiche. Quindi praticamente cosa faceva lui? Facendo una roba del genere era vivere nel dettaglio, capito? Era proprio stare dentro qualcosa che tu devi notare. Infatti spesso si dice you buy by the details, compri i dettagli, non compri il Tupperware perché è un pezzo di plastica, no? Compri il Tupperware perché ha questi dettagli che sono molto importanti, diciamo.
0: Infatti c'è sempre questa, un po' su Paolo Villaggio, questa diciamo questa doppia faccia, no? Perché noi lo conosciamo e lo associamo alle comiche, a Fantozzi, ai pompieri, a tutti questi personaggi sfortunati, sottomessi, e poi quando senti interviste amici o altri attori, certe volte ne descrivono una persona un po' diversa, come dicevi tu, un maniacale, un maniaco della perfezione, esatto. Un rompiscatole
1: a volte anche, esatto,
0: in una maniera politicamente corretta.
1: Diciamo che per chi è cresciuto e ha potuto vedere Fantozzi il primo, vari tutti Fantozzi va in pensione, o anche svariati film di Paolo Villaggio, sì, la costanza e la parte bella anche di come descriveva l'Italia, perché comunque quella era l'Italia da un certo punto di vista. Chiaramente altri film hanno descritto l'Italia molto ricca, come magari vedremo nel futuro, tipo Sapore di sale o Sapore di mare, scusa, in Vacanze di Natale, dove ci sono tanti posti che sono abbastanza costosi, no? Però era molto bello poter riuscire a vedere, e per noi che siamo nati durante quegli anni lì, ma eravamo ancora piccolini, come erano praticamente i genitori nel mondo diciamo del corporate, il mondo del business, di come lavoravano, di come si comportavano in Italia.
0: Tu pensa, stavo sentendo proprio un'intervista qualche tempo fa su Fantozzi, pensa com'è cambiata l'Italia oggi, come lo definiresti, un signore che ha 30 anni, ha figli, macchina, casa abbastanza in centro a Roma, posto fisso, si può permettere forse l'amante e la vacanza, lo descriveresti sfortunato o fortunato?
1: Fortunatissimo, io direi, cioè è vero, verissimo, cioè sei in una bellissima posizione, a parte prendere l'autobus al volo, che è difficilissimo, però secondo me è una persona molto, ma molto fortunata al giorno d'oggi. Chiaramente allora no, non lo era.
0: Beh, l'Italia del boom è un po' era un po' quell'Italia dove c'era il positivismo, diciamo.
1: Esatto. Allora, per l'ultima canzone, non abbiamo altro di quello che comunque Fantozzi, diciamo, Paolo Villaggio non sfornava canzoni relative, diciamo, ai suoi film che si potevano ricordare, che così magari, come abbiamo sentito prima con il ciclone, però abbiamo scelto qualcosa che è praticamente legato un po' a una cosa amara, popolare, come il film, una cosa tipo contemporaneamente uscita quando uscì anche il film, che un po' rappresenta l'Italia che Fantozzi voleva raccontare. Poi tra l'altro è stata anche cantata a Sanremo ultimamente.
0: È vero, è vero. Ma io sono legato a quello originale.
1: Ci sentiamo La vita è bella di
0: Cochi e Renato.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
2: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
3: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e svegliati!

0: così, Simone, siamo arrivati alla fine del programma. Vi abbiamo dato due film che così sono due generazioni diverse, anni 90, anni 70, un po' che riflettono quello che erano le diverse culture italiane del momento, di quell'annata lì, uno un po' più così caliente.
1: E l'altro un po' questa satira. Un po' triste, sì,
0: un po'
1: masochista.
0: Sì, sì, che quando lo vedi c'hai quel dispiacere, dici mi dispiace, no? E un po' ti dispiace vedere Fantozzi che ti fa tira trista.
1: Sì.
0: E un po' dall'altro lato, quando vedete, se guarderete il film chiaramente di Levante, Il Ciclone, di Leonardo Pieraccioni, vi dici magari fosse successa a me una roba del genere, no? Sarebbe stato molto più divertente.
1: Però ti devo dire la verità, io alla signorina Silvani preferisco la ballerina di flamenco. Se dovessi scegliere.
0: Allora, grazie a tutti per quelli che sono stati con noi in compagnia. Cinema e Sorrisi ritornerà ancora, porteremo altri film, chiaramente porteremo altri registi e continueremo così. E se vi ispirano, perché no, fatecelo sapere, potete telefonare in radio e vi daremo così la possibilità anche di poter vederli magari su streaming, vi possiamo dire dove si possono trovare,
1: Local Blockbuster,
0: magari. Ah, ok, grazie a tutti, ciao, alla prossima,
1: ciao.
0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
7: Lubini Piccianini.
8: Tralalelo tralala.
9: Trippi troppo troppo trippa.
7: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
9: 5-3-1.

Vuoi pensarci? Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
2: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
2: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: la domenica.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17:03.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Mercoledì 17 giugno. Trimmer Parade, Seaton, Seaview Road, Henley Beach, Bridge Road, Salisbury, St. Vincent Street, Port Adelaide, Phillip Highway, Elizabeth.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Programma Il Farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Buonasera, siamo qui di nuovo al Bar dello Sport con i vostri amici Nunzio, Antonio e il nostro seconda settimana di fila, Alessio. Ciao Alessio.
1: Buonasera, buonasera.
2: Ciao a tutti.
0: Come va ragazzi?
2: Tutto bene. Dai, siamo asciutti, quindi siamo contenti.
0: Meno male che dopo tre settimane di pioggia.
2: In questa Adelaide piovosa.
0: Doveva essere la città più arida dell'Australia, invece così.
1: Già meglio rispetto all'inverno scorso. L'inverno scorso quasi 100 giorni di pioggia ce l'ha fatti vedere.
0: Non ricordo.
2: eri troppo triste per ricordare.
0: Però non mi ricordo 100 giorni di pioggia, perché io uscivo in bicicletta spesso, quindi non...
1: Io mi ricordo almeno 2 mesi di fila tutti i giorni. Ovviamente come piove qua, sai, un'oretta, un quarto d'ora sì, un quarto d'ora no.
0: Comunque. Lasciamo perdere la roba meteorologa a qualcun altro,
2: a Marco Pette, dai.
0: Sì, che sta di là, sta registrando il nostro direttore artistico.
2: Il nostro meteorino è lui, si sa.
0: Allora ragazzi, siamo mercoledì 17 giugno, 5 giorni dell'inizio del mondiale.
2: Sì.
0: Mondiale che ha portato tantissima gioia ai colori verde oro.
2: Non brasiliano,
0: però quello diciamo australiano.
2: Sì. Risultato abbastanza, secondo me, a sorpresa, perché insomma la Turchia è una grande squadra.
0: Assolutamente sì.
2: Tanti giocatori.
0: Ci sono stati tantissimi, secondo me, risultati a sorpresa. Sì. Uno di questi è sicuramente, l'abbiamo detto, la Spagna contro il Capo Verde. Secondo me anche come si chiama qua la...
2: Brasile-Marocco 1-1, comunque
0: sì,
2: partita combattuta. Il
0: Marocco già è una bella squadra formata.
2: Sì.
0: C'era il 4-1, scusami, il 4-1 dell'America contro il Paraguay.
2: Sì.
0: Che comunque
1: quella è una notizia.
0: Paraguay comunque, io ho visto le partite precedenti, comunque ha vinto contro il Brasile durante le qualificazioni, comunque un 4-1 è un risultato abbastanza pesante.
2: Anche l'altra sorpresa, secondo me, anche se è un calcio comunque emergente, però Arabia Saudita-Uruguay 1-1. È un risultato tutto sommato a sorpresa,
0: sì.
2: Perché ci si aspetta, anzi che l'Uruguay ha pareggiato comunque all'83esimo, se non sbaglio.
0: Perfetto.
2: Quindi stava per fare la...
0: Allora Antonio, andiamo in ordine. Facciamo prima. Allora, mondiale iniziato venerdì mattina.
2: Sì. Con Messico-Sudafrica, risultato di 2-0 per il Messico. Prima partita, 3 cartellini rossi, questo è il dato saliente, diciamo, della partita.
0: Sicuramente.
2: A seguire Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1. Poi sabato abbiamo avuto Canada contro Bosnia 1-1 e Stati Uniti contro Paraguay appunto 4-1. Poi domenica c'è stato Qatar-Svizzera 1-1, Brasile-Marocco 1-1, Haiti-Scozia 0-1 e Australia-Turchia 2-0. A seguire lunedì c'è stata Germania-Curaçao 7-1.
0: L'avevamo detto finiva, sì. Con un... Tu figurati che l'over 3,5 era pagata 1,5.
2: Ecco. Cioè. Sì, vabbè, ma... Vabbè.
1: Chissà quanto
2: detto,
1: pagavano,
2: sì,
1: il gol
2: del Curaçao.
1: Il Curaçao, non credo che... Credo che la quota era
2: a
1: alta.
2: A 20.
0: No. Over significa da ambe due le parti, 3,5, quindi...
1: Sì, ho superato un tot numero di gol, no? Però no, io non...
2: Magari scommettere solo sul gol del Curaçao.
1: Cioè, Curaçao segna, sì, penso sia... L'avevo messo a 20.
2: Non lo so, però tanto sicuro. Comunque, Olanda-Giappone 2-2.
0: Questo è un altro risultato abbastanza sorpresa per me. Comunque i giapponesi stanno venendo su abbastanza...
2: Sì.
1: Hanno fatto una bella partita.
0: Con i Kobo, Kamada, comunque c'hanno giocatori oramai già... piazzati in Europa, sì. e sono,
1: sì,
0: bravissimi quei ragazzi.
1: Sì, non un pareggio fortunoso, hanno fatto, sì, veramente una bella prestazione.
2: Ho letto, sì, belle cose su Nakamura, quel ragazzo, sì, ha fatto un bel gol. Poi c'è Costa d'Avorio, Ecuador.
0: Non so se avete visto bellissima partita.
2: Sì, bellissima partita, secondo me è proprio meritato per l'Ecuador, perché ha veramente fatto tantissimo e la Costa, sì, d'Avorio ha segnato tipo al 90esimo.
0: Però ha preso pure una traversa, come ha preso, sì, il palo la traversa l'Ecuador, quindi è stata una...
2: forse partita... il pareggio era il,
0: sì,
2: risultato,
0: sì,
2: più,
0: sì,
2: giusto.
0: Sì, però è una bellissima partita da... abbastanza sì. movimentata.
2: Sì,
0: ecco.
2: Sono d'accordo, sì. Molto molto bella. Poi Svezia-Tunisia, la Svezia ha schiantato la Tunisia 5-1.
1: Prevedibile.
2: E sì. Poi a seguire ancora c'è Spagna-Capoverde appunto 0-0, risultato veramente clamoroso direi. Belgio-Egitto 1-1, Arabia Saudita Uruguay 1-1 e Iran-Nuova Zelanda 2-2.
0: Martedì mattina 4 pareggi.
2: Sì. Non un bel giorno per il calcio, vabbè. Poi Francia-Senegal 3-1, Iraq-Norvegia 1-4.
0: C'è il direttore artistico che vorrebbe dire una parola, vediamo cosa...
2: Beh, ma non accendere il microfono.
3: Scusi, volevo sapere le isole Faroe, quanto hanno fatto.
0: Isole Faroe, Italia 0-0.
3: Comunque io ho vinto $500 domenica, ho messo l'uno fisso dell'Australia.
2: Sì, veramente.
3: Mi sono giocato
0: quanto
3: 100...
0: Quanto ci hai
3: messo? No, mi ho giocato in 4.
0: Ah.
3: Cioè, era dato 5,50. Io ho giocato l'Australia in semifinale, pagata 41.
2: No, sì, davvero.
0: Marco, sono le 5:12, tempo di andare a casa, dai.
3: Vado a casa. Anche la vittoria con gli Stati Uniti. Ma poi giochiamo tutto al casinò, che noi sappiamo.
0: Sì, sì, no, sappiamo benissimo come si perde.
3: Sappiamo già come si perde. $1000 tutto su nero. Arrivederci.
0: Ciao. Grazie del...
2: Mi ha ricordato il film Febbre da cavallo, sì. Non so se col proiettile, tutto sulle scommesse. Comunque, per chiudere questi risultati abbiamo ancora Francia-Senegal 3-1, Iraq-Norvegia 1-4, Argentina-Algeria 3-0 e Austria-Giordania 3-1.
0: Questa sì, quella è l'ultima, all'1:30 oggi pomeriggio c'è stata Austria-Giordania. Prima, 10:30 abbiamo avuto il Messi Show
2: sì.
0: Che ha preso la settimana scorsa parlavamo proprio della classifica cannonieri sì. del mondiale e Messi ha raggiunto Miroslav Klose
2: sì.
0: 16
2: meritatissimo
0: gol.
2: Perché dai, un fenomeno come lui, tre super gol
1: veramente.
0: Beh, il secondo,
1: cioè, non
0: sbattuto del portiere
2: sì.
0: Bella azione, però diciamo che Zidane portiere
1: diciamo che no.
0: Secondo me se lo mette al numero 10 l'Algeria forse fa più bella figura. Quel tiro un po' sì, si è mosso un pochettino, sì, ma sì. Non era proprio imparabile, ecco.
1: Diciamo che io non che non mi aspettassi una prestazione di valore da Messi, ovviamente sì, però pensavo di vedere lui un calo fisico più importante rispetto a quello che ha dimostrato.
0: Sì, però non corre come faceva una volta, sta là davanti
1: no,
0: e basta,
1: no.
0: Infatti è stato sostituito Lautaro Martinez, è entrato Julian Alvarez per correre
2: a
0: vicino
2: posto,
0: a Messi
2: sì.
0: E a Nico Gonzalez sì. Perché lui non si muove là davanti
2: sì.
0: Quindi, è pure giusto, cioè, 40 anni che...
2: deve fare gli ultimi 2-3 tocchi.
0: Assolutamente.
2: Vogliamo dire le classifiche o dopo una giornata magari non ne vale la pena?
0: Ma se vuoi le puoi pure dire le classifiche.
2: Vabbè, nel gruppo A, Messico e Corea del Sud sono a 3 punti, Repubblica Ceca e Sudafrica a 0. Gruppo B abbiamo tutti a 1 punto, Svizzera, Canada, Qatar e Bosnia. Gruppo C, Scozia 3 punti, Marocco, Brasile 1 punto, Haiti 0. Haiti è come il nostro Verona ancorato lì.
0: Il nostro Pisa.
2: È il Pisa, 18 punti, inamovibile.
1: Scozia prima,
2: Sì, per ora. Gruppo D, Stati Uniti e Australia, attenzione, 3 punti, Turchia e Paraguay 0. Gruppo E, Germania e Costa d'Avorio 3 punti, Ecuador e Curaçao 0. Gruppo F, Svezia 3 punti, Giappone e Olanda 1 punto, Tunisia 0. Gruppo G, abbiamo tutti 1 punto, Nuova Zelanda, Iran, Belgio ed Egitto. Gruppo H, tutti 1 punto, Uruguay, Arabia, Spagna e Capoverde.
0: Girone del martedì questa sera.
2: Sì, esatto. Gruppo I, Norvegia e Francia 3 punti, Senegal e Iraq 0. Gruppo J, Argentina e Austria 3 punti, Giordania e Algeria 0. Gruppo K,
0: si giocherà domani mattina.
2: Sì, giusto. Quindi gruppo K e gruppo L, che sono i due finali, devono sì, giocare ancora.
0: Giovedì mattina e venerdì mattina. Sì. Benissimo,
2: allora
0: noi andiamo con due minuti di pubblicità e torniamo poi con i risultati e marcatori un po' più approfonditi.
2: Qualche commento, va bene.
0: A tra poco.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Have you visited the Nonna's Cucina Cafe in Holden Hill? Drop in for a great coffee, delicious meals and fantastic catering services. All while supporting a not-for-profit organisation, helping the community across Adelaide. Every coffee, every meal and every catering order helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community, Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers. Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
0: Eccoci, torna di ronda. Allora, Antonio,
2: quando mi chiami così mi sento molto all'interrogazione ai tempi della scuola.
0: Signor allora. Sacco, no, ci parli? Ecco, allora, Antonio,
2: ho paura che mi chiedi una partita che non so e me ne vado apposta in silenzio con un 2.
1: Tipo Austria-Giordano.
0: Allora, ci parli della partita Francia-Senegal.
2: Allora, si dà il caso che io sia preparato.
1: Derby.
2: Derby, sì, più o meno, sì, cioè cugini contro cugini. Vabbè, no, è stata una bellissima partita, devo dire che anche abbastanza combattuta, perché comunque il primo gol è arrivato, ricordiamolo, all'82esimo, quindi veramente a 8 minuti dalla
0: 65esimo.
2: Sì, giusto, non ho letto, sì, Kylian Mbappé al 65esimo,
0: sì,
2: giusto?
0: Sì.
2: Vabbè, che comunque parliamo del, diciamo, del secondo tempo, già abbastanza inoltrato, e poi c'è stato...
0: Precedentemente Nicola Jackson aveva preso un palo.
2: Sì.
0: E la vedo abbastanza impreparata, signor Sacco.
2: Mi facci... sì, su quell'occasione, diciamo, è stato bravissimo Jackson, ha difeso la palla sulla sinistra, ha fatto partire un siluro veramente incredibile, Maignan un po', secondo me, impreparato perché la palla rimbalza sul suo palo.
0: Sì.
2: E poi... lo colpisce e fortunosamente non va in porta. Dopodiché sì, ci ha pensato il solito Mbappé a fare insomma il primo gol al 66esimo.
0: Sì, un bel diagonale su assist, se non sbaglio era di Camavinga, forse era.
2: Sì,
0: o di Koundé, forse Koundé.
2: Con sì, tocco di prima intenzione, sì, un po' a spiazzare il portiere.
0: Sì.
2: Dopo si rivede Rabiot, Vecchia gloria, con un bel passaggio per Barcolà.
0: Sì, un bel diagonale su Barcolà.
2: Sì, veramente un bel passaggio, un bel taglio di Barcolà. E anche lui tocco sotto, ben giocatore pure lui, velocissimo, fortissimo.
0: Classe sopraffina.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Ricordiamo che la Francia si è presentata contro il Senegal in un attacco con Mbappé, Dembélé, Désiré Doué e avevano... Barcolà era in panchina addirittura. Ah. C'era... aspetta che un attimo, l'avevo letto prima.
2: Mamma mia, comunque si fa paura come squadra, onestamente.
0: Allora,
1: ma anche la forma fisica di
0: Mbappé. E Olise.
1: E Olise.
2: Sì, sì, vabbè, è la squadra da battere.
1: Il gol della prima settimana del Mondiale penso sia Mbappé. Messi anche fa un bel gol, ma il secondo di Mbappé, capolavoro.
2: Una perla.
0: Ricordiamo che comunque Mbappé, anche lui... Si porta a 14, sì, gol, mm-hmm, siglati nei mondiali. E però la differenza tra Mbappé e Messi, che Messi per lui sarà l'ultimo mondiale,
2: sì,
0: invece Mbappé penso che ne farà almeno un altro,
1: almeno
0: altri due,
1: quattro.
0: Altri due sicuramente,
2: sì, sì. Con ancora comunque il discorso tutto aperto per questo mondiale, perché
0: sì,
2: insomma,
0: assolutamente
1: ancora molto,
0: sì,
1: giovane Mbappé, no?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Penso abbia, non so, 24?
2: Così pochi?
0: 27 anni.
1: 27, ah,
0: okay. Infatti. Infatti ho detto 8, altri due mondiali, quindi 35 probabilmente. Mm-hmm. Poi sì.
2: E poi chissà che io non so dove sia in classifica, però magari anche Haaland.
0: Haaland primo gol del mondiale.
2: Primi due. Ah, primi due in assoluto, sì. Ok, ok. Sì.
1: Beh, ma anche il primo mondiale a cui partecipa.
0: Sì, quindi primo mondiale, Haaland, una partita e due gol, come il suo classico, le sue statistiche, fa più gol che partite.
2: Chissà, comunque vedremo alla fine di tutto questo.
0: Comunque sicuramente per il calcio espresso, la Francia, la Francia insieme anche alla Germania.
2: Sì.
0: Anche se la Germania, ne parleremo fra due secondi, ha giocato con il Curaçao, però sicuramente sono le potenze europee, perché sì, poi ci sono le potenze sudamericane, forse la potenza sudamericana, l'Argentina di Messi,
2: sì,
0: queste sono le papabili forse vincitrici per il mondiale.
1: Mm-hmm. Beh sì,
0: sicuramente. Sì, sì.
2: Anche se appunto Marco Petta poco fa ci diceva che
0: scommesso sull'Australia ai quarti,
1: finale.
0: Ah, semifinale.
2: Semifinale.
1: Quanto lo pagano semifinale dell'Australia?
0: Un
1: attico a
0: 40 ha detto. 40 che è pochissimo a sto punto.
2: Infatti.
0: In semifinale. Sì, parlavo della Germania perché la Germania ha vinto contro il Curaçao 7-1.
2: Sì.
0: Partita ha un senso, non un senso, a senso unico, proprio poteva finire penso 11-1 la partita,
2: anche se ci sono fino al 37esimo del primo tempo erano 1-1.
0: Sì però con gol, cioè hanno fatto 7 gol con altri, sì, 12 tiri in porta, forse.
1: Ma con una facilità estrema,
2: sì,
1: facilità estrema, sembrava quasi un allenamento.
2: Sì,
1: partita che comunque sia resta storica perché primo gol del Curaçao mondiali.
2: Sì La Francia ha fatto la Germania ha fatto 26 tiri totali, di cui 11 in porta.
1: È un allenamento.
2: Sì. Sì.
1: Vabbè ragazzi, com'è giusto che sia, nel senso non credo ci aspettavamo, no?
0: Assolutamente, non ci aspettavamo niente di diverso.
2: Io neanche sapevo esistesse il Curaçao prima del mondiale, quindi non lo so. Cioè.
0: E un'altra bellissima partita è stata, come abbiamo detto prima, di Norvegia, la Norvegia che vince 4-1. Questa mattina contro l'Iraq.
2: Sì.
1: Allora non è che mi aspettassi un risultato diverso, però devo dire che comunque la Norvegia fa una prestazione che un po' mi sorprende.
0: Ti sorprende il 4-1?
1: Sì, mi sorprende.
0: Che senso? Che è troppi gol? O...
1: No, sì, mi sorprende la forza della Norvegia.
0: Ti sorprende?
1: Sì.
0: E forse non ti ricordi contro di noi cosa
1: c'è? No, sì, mi ricordo, solo che non la vedo come una squadra.
0: Ma contro di noi te li ricordi i risultati?
1: Sì, me li ricordo, ma noi non siamo una squadra.
0: 4-0, 4-1.
1: Cioè, secondo me
0: non è che parlavamo di appena 1-0.
1: Non siamo proprio una squadra noi.
0: Però vedi pure la potenza della Norvegia, perché comunque per fare 8 gol su due partite all'Italia comunque
2: è attrazione anteriore.
1: Sicuramente
0: c'è un attacco fortissimo con Musa Sorloth e Haaland.
2: Sto vedendo comunque il primo gol alla fine, dai,
0: un ottimo istinto da goleador,
2: si è buttato,
0: si
2: è andato a pigliare sto gol, dai.
0: Sì, il secondo di Haaland un po' fortuito, perché
2: bello anche quello dell'Iraq,
0: ci crede.
1: Quello che intendo dire io è dove la vedi alla fine di questo,
0: la Norvegia sicuramente può andare oltre gli ottavi per la potenza, perché comunque c'è la squadra quadrata, per quello che ha fatto vedere pure ai gironi.
2: Sì, io vabbè, sicuramente sull'attacco non ho alcun dubbio, però poi non conosco molto bene onestamente il resto della squadra per potermi sbilanciare più di tanto, però sicuramente i risultati appunto parlano da sé, sicuramente, ma oramai il calcio è cambiato, cioè sanno tutti giocare, sanno tutti muoversi,
1: sono tutti molto allenati,
2: sì.
0: Sì, ma soprattutto perché molti giocatori giocano in Europa.
2: Sì.
0: Quando inizi a giocare con chi sa giocare a calcio è facile imparare. Come dicevamo l'altro giorno, che anche le Saudi Arabia hanno pareggiato,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Saudi Arabia ha pareggiato. La Saudi Arabia perché giustamente giocando con giocatori con il livello di Cristiano Ronaldo, Brozovic, Mané, sì, Mbappé, Benzema. Con
2: certo,
0: tutti questi campioni è facile imparare a giocare a calcio.
2: Sì, ma poi stanno investendo sul calcio, prendono gli allenatori dal resto delle nazioni dove sono più preparati, prendono gli osservatori, stanno portando il calcio da fuori,
0: certo,
2: dentro, Quindi niente, questi il calcio sta cambiando.
0: È come prendere una struttura di una società tipo Simone Inzaghi, la struttura dell'Inter dal livello, diciamo, calcistico, lo porta lì, anche se poi non ha vinto il campionato, però comunque vale, cioè,
1: certo, sicuramente.
0: Se ti alleni con allenatori di un certo calibro è difficile non imparare. Specialmente dopo quando hai fame impari prima,
2: sì. Poi c'è, comunque sono tanto appassionati, c'è tanto anche orgoglio, quindi è bello vedere che comunque queste nazioni stiano emergendo nel panorama del calcio mondiale, quindi sì, dai, sì. Tutto sommato sono contento, invece che esserci quel predominio, sai, quella supremazia europea o delle solite nazioni. Ci sono più novità.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Così come l'Egitto, come il Marocco.
2: Sì, sì, sì.
0: Il Marocco
2: sì.
0: È fortissimo, cioè, se non sbaglio, infatti la finale di Sudafrica, Coppa sì. d'Africa è Marocco-Egitto.
2: Sì.
1: Marocco bella squadra, sì.
0: Sì, sì, ma pure gli egiziani, cioè, comunque con Marmoush, c'ha Salah, cioè ce l'ha i giocatori.
2: Sì, sì, sì, sì. No, no, ma si gioca a calcio da quelle parti, si gioca molto bene, secondo me era solo questione di tempo. Cioè, poi questi qua, cioè, 80 anni fa stavano con i cammelli e le ciabatte, sì, voglio sì, dire. Sì. Quindi diamogli un po' di tempo, saranno le nuove nazioni emergenti.
0: Comunque
2: magari.
0: Il Belgio ha dovuto entrare Lukaku per far segnare un autogol dall'Egitto, se no mm-hmm. a fini che non, la partita la vinceva l'Egitto.
2: L'Egitto, sì.
1: Meritatamente anche.
2: Ah, quella non l'ho vista però.
0: Sì, perché l'Egitto segna il 19esimo, quindi non è così come è stata Brasile-Marocco.
2: Sì, cioè, sì.
0: Il Marocco, io il Brasile forse è il Brasile più scarso di sempre.
1: Non so se si stanno ribellando alla guida di Ancelotti.
0: Ma non ha giocatori, cioè tu vedi giocatori. Cioè ti leggo questa formazione con Ibanez, Marquinhos, Magallanes, Di Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Rafinha, Vinicius Junior e Igor Thiago. Cioè tolti Marquinhos, Rafinha e Vinicius Junior, gli altri non, è il portiere che comunque è bel datato il portiere.
2: Sì.
0: Cioè gli altri non li conosce nessuno. Casemiro. Ma Casemiro è più un Gattuso, non è un sì, cioè Casemiro sì. Quando giocava Real Madrid giocava vicino a Modric e Toni Kroos. Se ci giocavo io vicino a loro, pensavo che faceva la stessa figura di Casemiro. cioè, Igor Thiago. E dopo, mentre faceva la partita era in gioco, ho visto un attimo la telecamera, si è spostato su un trio, Kakà, Ronaldo, Roberto Carlos.
2: Sì. Cioè, no, vabbè, sicuramente quello
1: non era andata.
0: Cioè, tu guarda, figurati Ronaldo che deve guardare in attacco il Brasile che ha Igor Thiago.
2: Sì, sì, sì,
0: che è più scarso di Julio il Baptista quando stava la Roma. Cioè, ma di
2: sì, sì, sì.
0: Beh, e lui per giocare lui titolare vuol dire che la panchina è ancora più scarsa, perché sennò
2: cioè, sì, sì, ma sicuramente non c'è proprio paragone con i vari Brasile a cui noi siamo abituati, con cui noi siamo cresciuti.
1: Continuano a spiegarmi l'assenza di Neymar.
0: Ma Neymar è infortunato, sta lì,
2: sì, non sta
0: è infortunato.
1: Ah, ok, mi ero perso sì. L'infortunio.
0: Sì, sì, sì,
1: convocato ma non ho visto la sua faccia.
0: Sì, lui era lì il primo che applaudiva.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, cioè, sì, cioè. Sì.
1: Infortunato, che infortunio parliamo? Cioè, nel senso, lo rivedremo in questo mondiale o...
0: Non penso. Okay.
1: Sfortunato il ragazzo sui mondiali, soprattutto.
0: Ma a me non mi è mai piaciuto Neymar, quindi non lo so.
1: Io invece ho dei bei ricordi. Secondo me lui è stato al top, tra i primi tre per tanti anni. Sai, quando giocava a Barcellona con Suarez e Messi.
0: Ma giocavi a Barcellona con Suarez e Messi.
1: Ma era l'unico che ci poteva giocare. Lui o Ibra, insomma, parliamo di queste persone.
0: Sì,
1: qua.
0: Ma forse non ti ricordi di Eto e Villa.
1: No, come no? Parliamo di quel tipo di gioco. Secondo me lui è superiore pure a Villa.
0: Sì, a Villa sì, a Itono.
2: Sì.
0: A Itono.
2: Beh, giocatori diversi, secondo me, comunque.
1: Però, sì, tu più una prima punta, sai. Sì.
0: Neymar ha sempre giocato con campioni. Non ha mai giocato. Lui non è mai stata la stella principale, come lo poteva essere, che ti posso dire, un Ibrahimovic all'Inter, un Totti alla Roma.
1: Certo.
0: Perché preso Neymar singolarmente, messo in una squadra, diciamo così, faceva zero.
2: Poi anche un po' mentalmente non troppo forte, secondo me, Neymar. Cioè,
1: sì,
2: tecnicamente tanto, però un po' fragile mentalmente.
0: Sì, ma se dovevi vedere i gol segnati da Neymar, non è che sono questi numeri.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè,
2: brillava con i numeri, le cose, però poi cioè, forse mancava
0: Messi,
2: un po' di sostanza.
0: Giocare vicino a Messi, Suarez, Iniesta, Xavi.
2: Che bellezza. Sai, che bellezza.
0: Andiamo con 2 minuti di pubblicità e torniamo fra poco.
2: Perfetto.
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklands, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
10: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. Guardianfinancebrokers.com.au, station sponsor.
11: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre 2 tipi di attività. Incontri indoor ogni 2 settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
0: Eccoci, torna in onda. Allora, abbiamo fatto un riassunto più o meno delle partite che si sono disputate nella settimana corrente, diciamo. Ci vuoi, Antonio, dare le partite che finiscono la prima giornata delle fasi eliminatorie?
2: Sì. Allora, domani mattina alle 2:30, non so se si può parlare di mattina, beh sì. Cioè, Portogallo è notte, in testa mia è notte, basta. Comunque, c'è Portogallo, Repubblica Dominicana. Poi abbiamo Inghilterra, Croazia alle 5:30. Sì, partitona. Poi c'è Ghana, Panama alle 8:30. E a chiudere alle 11:30 abbiamo Uzbekistan, Colombia.
0: Ah, c'era pure l'Uzbekistan.
2: Cioè, io ho solo la maglietta dell'Uzbekistan a casa.
0: Cioè, non me lo
2: penso. Se vuoi ti leggo la formazione dell'Uzbekistan.
1: Sai pronunciarla?
0: Me l'ero perso sta Uzbekistan. Sì. Attenzione, perché l'hai visto chi è l'allenatore
2: dell'Uzbekistan?
0: Un certo Fabio Cannavaro.
2: Ah,
1: addirittura.
2: Ah, lì è finito.
0: L'hai visto?
2: No, questa proprio non la sapevo.
0: Tu c'è la formazione, perché a me Live School la formazione neanche me la dà.
2: No, in realtà ero più curioso di vedere la formazione della Colombia. Sì.
0: Pure io, però non...
2: Però sì, anche io sto cercando in tutti i modi di poterci arrivare. Dettagli della rosa, però no,

0: e Nuno Mendes. No, no, una super super squadra. Poi Ronaldo penso che sia più che motivato, perché anche per lui.
1: E comunque in panchina c'hanno Joao Felix, c'hanno Rafael Leao.
0: Sì.
1: C'hanno
0: sì.
1: diversi. Gonzalo, come si chiama? Ramos, quello del PSG.
0: Attaccante. Sì. Poi questi giocatori. Cioè il Portogallo particolarmente, non so, la vedo sempre una squadra che quando si tratta poi di nazionale, i giocatori si danno il meglio di sé. Quindi magari anche Leao. Forse non sarà il solito Leao del Milan, ma magari farà qualcosina in più.
1: Qua invece su Live Score da al posto di Silva, da Francisco Trincao al Portogallo e Semedo al posto di Cancelo. Ricordiamo che c'è pure Conceição
0: in
1: panchina.
0: Sì, sì, c'hanno delle belle opzioni. Mentre per quanto riguarda Inghilterra e Croazia abbiamo Kane, alle spalle c'è Gordon, Bellingham e Saka, poi Anderson e Rice, e la difesa è O'Reilly, Stones, questo Guehi, non lo conosco, e James. Comunque, sì. Mentre vabbè, nella Croazia che conosciamo bene, Perisic, Pasalic, Modric ovviamente.
1: Vabbè, c'è Kovacic, c'è Kramaric, c'è Garviol del Manchester City, c'è Pongracic della Fiorentina.
2: Una bella formazione la Croazia.
1: Stanisic, sì, sicuramente.
0: Però l'Inghilterra sesta, secondo me, comunque
1: favorita.
0: Sì, favorita sicuramente.
2: Sì, io non la vedo favorita, sai. Forse leggendo adesso la formazione della Croazia, mi viene da pensare che forse l'abbiamo un po' esclusa dai programmi iniziali, sì, troppo in fretta.
1: No, l'unica cosa perché l'ho esclusa, perché ho visto un po' di partite che
2: sottotono.
1: Più che altro, sai che sono un po' vecchi. C'è Perisic, Modric, ma anche lo stesso Kovacic. Quando sei nazionale già da tre generazioni, perdi quella motivazione, perdi quel. Infatti, secondo me, giocherà sicuramente, entrerà Sucic. Durante le partite, secondo me prenderà il posto di Kovacic fisso, perché lui rientra, è appena rientrato da un infortunio abbastanza lungo, quindi
2: Sucic è un altro giocatore importante,
1: sì, c'ha 22 anni sicuramente, rispetto a Modric, che comunque sarà il suo ultimo mondiale, però sappiamo benissimo che i croati sono durissimi, e però sì, sono molto alterni, cioè giocano, si spengono molto facilmente. Lo stesso come Perisic, cioè 30, lui è dell'86, 89 Perisic, comunque c'ha 37 anni, giocare a 37 anni sulla fascia
2: sai,
1: sicuramente non è facilissimo, quando dall'altra parte c'hai Saka, che comunque gli devi correre dietro, capito?
0: Sì.
1: No, sarà sicuramente una bellissima partita.
0: Sicuramente
1: una bellissima partita. Invece, Antonio, penso che una partita che tu non guarderai sarà la partita dell'Australia di sabato mattina.
0: Ma solo perché devo andare a lavorare.
1: Però non lavoro alle 4:30.
0: Ma mi servono le energie per lavorare. Le energie arrivano durante il riposo, sai.
2: Venerdì verso le 5:30 molto del pomeriggio ti metti a letto.
1: Vai a letto verso le 9, alle 4 ti svegli, preciso.
0: Vabbè, ci vediamo al casinò, la vediamo tutti insieme?
1: No, io la vedo a casa. No, SBS si vede a casa, quindi non è un problema.
0: Sì, per tifare con gli australiani, con tutti qua, con la comunità, no, ci stringiamo.
1: C'ho paura del traffico.
2: Vero,
1: alle 4:30 di mattina sarà pullula così. Sì,
0: sicuramente.
1: Sicuramente sarà pienissimo.
0: No, comunque partitone, dai.
1: Dovrebbe essere una bellissima partita, specialmente da quello che ci ha fatto vedere l'America, col 4-1 rifilato al Paraguay. Dovrebbe essere proprio una bella partita. Partita dell'Australia contro la Turchia, non ancora abbiamo parlato perché lo volevo lasciare all'ultimo. L'Australia invece che ha fatto la partita che doveva fare, perché sapeva che a livello, diciamo, di giocatori presi singolarmente avrebbe perso sicuramente. Quindi dice, mettiamo l'autobus, come sa fare il nostro amico Massimiliano Allegri, mettiamo l'autobus davanti alla porta e cerchiamo di non prendere gol. Poi in qualche ripartenza proviamoci.
0: Sì, difatti, guarda, le statistiche parlano proprio di una partita allegriana.
1: Sì.
0: Ovvero tiri totali 8 dell'Australia contro 28 della Turchia.

0: cioè una roba assurda. Tiri in porta soltanto 4 con due finalizzazioni, quindi dell'Australia.
1: Quindi 50% finalizzate, sì, perfettamente.
2: Lettura e prestazione 10 su 10.
1: Sicuramente il migliore in campo dell'Australia è stato il portiere, perché ha fatto una bellissima, bellissima partita.
0: Sì.
1: Diciamo la Turchia un pochettino sfortunata, però l'Australia ha meritato, secondo me. Non ha meritato la partita, ha meritato per quello che ha fatto vedere, per i giocatori che ha.
2: Cioè, il ragazzo che ha segnato,
1: che è di Adelaide, il ragazzo.
2: Sì, eh?
1: Sì.
2: Lui, secondo me, ha mandato in palla la difesa turca.
1: Sì, sì, lui gioca con l'Adelaide
2: 25-30 minuti, eh?
1: Con l'Adelaide United. E ha fatto una bellissima, un bellissimo contropiede. Sbaglia un po' il difensore, sia il terzino che il difensore centrodestra, che comunque non leggono bene la traiettoria della palla, e parte il ragazzino. E
0: sì, molto forte fisicamente, fatto veramente
1: basso,
0: sì,
1: baricentro basso, velocità proprio esplosiva, proprio un bel gol.
2: È l'unico australiano basso del continente.
1: Ah, questo mo non lo so, però
0: andrò allo stadio allora, perché tutti vanno a dirmi: no, non andare, che ti vedi una partita di terza categoria. Invece no, mo che sto ragazzino ha segnato, non ci vado.
1: La
0: ci
1: cosa
0: vado
1: più bella è che non giocherà anche sempre titolare.
0: Ah, pure sì. Poraccio, sì. Vabbè, adesso magari gli daranno più.
1: Ma io penso che adesso firmerà qualche contratto nelle...
0: Ma se no lo chiamo
1: in,
0: io
1: in Europa.
0: Ah, ok.
1: In Europa,
0: okay,
1: sicuramente. Come già hanno fatto Somerville, già firmato per il Manchester United. Quell'altro che ha firmato già per il Bayern Monaco. Cioè, un gol nel mondiale.
2: Ma subito, dopo 5 giorni dall'inizio.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Già hanno, già sono stati due giocatori che hanno firmato per il Bayern Monaco, apparentemente.
0: Sì.
1: Sì.
0: Vabbè, non so.
1: Uno è Brown e l'altro è uno, non mi ricordo adesso di preciso. Sì, però lì c'era scritto su Instagram quanto...
2: Brown è tedesco?
1: No, è un'altra, non mi ricordo la nazionalità. E dice quanto è importante il mondiale a livello visivo per i giocatori che non hanno... Che certe volte Somerville è la prima partita che faceva il mondiale, è assegnato e...
0: Sì, ma forse vedi anche quello, certe volte noi quando parliamo della Serie A parliamo sempre dei soliti scambi, procuratori che fanno tutto, sì, che ci sono sempre soliti nomi che girano, invece magari questi sono delle sportelli visivi buoni per giocatori emergenti o chi, insomma.
1: Però certe volte prendi belle fregature, perché magari il mondiale ha avuto fortuna e sì, poi lo paghi 40-50 milioni di euro e lo fai giocare e non si sa allacciare le scarpe.
0: Sì, sì, beh, magari sì, certo, là devi stare attento a non pagare così tanto, proprio perché non c'è un procuratore che magari è uno dei soliti furbetti che conosciamo.
1: Sì.
0: Se ti va bene lo paghi poco e ci scommetti, almeno insomma... appunto, è un giocatore che tutto sommato si conosce poco e si devi solo vedere un po' come va.
1: Sì, comunque secondo me il ragazzino dell'Australia firmerà a breve qualche contratto
0: importante,
1: perché se non sbaglio ha 18 anni sto ragazzino, quindi
2: 18 anni.
1: Sì. Wow. Irakunda.
0: Sì, Irakunda.
1: C'ha già vedi, già nel Watford adesso, quindi già sta nel Watford, quindi l'anno scorso ha giocato in quella della United. C'ha 20 anni, quindi
0: sì, vedo qui nascita Tanzania, sì. Tanzania, come si dice?
1: Sì,
2: come
1: sì,
2: dicono i professionisti.
1: Comunque l'Australia, anche con il nostro italiano, due italiani circati,
0: sì,
1: e Volpato, che purtroppo non l'abbiamo visto Volpato, semplicemente non l'abbiamo visto perché non servivano i suoi piedi. Così fatati, perché comunque bravissimo giocatore tecnicamente, Volpato,
0: sì,
1: non serviva quella partita, bravo, perché giustamente se devi mettere 10 difensori davanti alla porta, che lo metti a fare Volpato?
2: Il fantasista, diciamo,
1: L'allenatore ha letto la partita benissimo,
2: sì,
1: sono molto contento, perché Montella, l'allenatore della Turchia, ha provato con 3, 4, 5 punte e niente, non è riuscito a segnare, e mi fa piacere, perché certe volte vedi il lavoro duro paga.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: E poi noi che siamo qui dobbiamo aggrapparci al sogno australiano.
1: Al sogno mondiale.
2: Sì, dobbiamo farlo, dai.
1: Torniamo fra 2 minuti.
0: Perfetto.
1: A tra poco.
3: Radio Italiana 531.
4: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente. Davvero? Ma come ha fatto?
5: Si è affidato ad Australia League and Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
5: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
6: Australia Legal Migration Agents.
7: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
8: a proudly family-owned business established in 1971,
7: has been providing the finest quality foods.
8: You can find Gagamis products in all
7: Romeo's,
8: Drake's,
7: Foodland,
8: Coles,
7: IGA,
8: the Central Market,
7: Delicatessens,
8: and fruit and vegetable stores.
7: And if you're making tomato sauce, wine,
8: or other traditional preserves and sausages,
7: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
8: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
7: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
8: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
7: Gagamis, flavors from around the world.
9: Benvenuti nel mondo de Il Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
1: Eccoci tornati in onda. Allora, Antonio.
0: Sì, volevo cercare qualche altra per non fare i soliti malati di calcio, calciani, come dir si voglia. Stavo cercando qualcosina su Sinner, ma giusto per dare qualche, invece tutti...
1: Penso che Sinner sicuramente si starà mettendo pronto per il Wimbledon, che inizierà a luglio.
0: Mm-hmm.
1: Sì, sicuramente si starà curando per quello che è successo.
2: Di già?
1: Di già cosa?
2: A luglio pensi potrà già partecipare al suo livello?
1: Vabbè, Wimbledon a luglio sta, non è che possono spostarlo per Sinner.
2: No, nel senso era, pensi, come lo vedi lui? Pensi lo vedi già in forma per fare Wimbledon?
1: Ma deve, per forza deve partecipare, sennò perde punti.
2: Esatto.
1: Cioè non è che è infortunato, sì. Ha avuto problemi a livello, diciamo... col sole, col caldo, a livello di crampi, però non è che...
2: Ah, ok, no, non ho seguito la vicenda, pensavo lui si fosse più infortunato che richiedesse più tempo.
0: No, sai. No. Pensavo sì, avesse solo preso abbastanza...
1: Cioè, ha perso la partita perché...
0: Botte di calore,
1: sì,
0: affaticamento...
1: Sì, era affaticato, non è perché era crampi muscolari, no, perché era infortunato.
2: Cioè, sai, l'allarmismo iniziale sembrava portare, no, verso il pensiero, tipo, sai, a un, non so, un malore, un qualcosa...
1: No, già si sapeva che giocasse come si sa che Alcaraz non ci sarà al Wimbledon, lui ci sarà.
0: Okay. Sì.
1: Quindi potrà allungare, diciamo, un pochettino se dovesse arrivare alla fase finale, è un pochettino i punti su Alcaraz.
0: Qua leggo che comunque hanno fatto subito, sai, l'elettrocardiogramma sotto sforzo, appunto perché era stato un problema dovuto a affaticamento.
1: Sì.
0: Quindi ha fatto tutti gli esami del cuore, eccetera, eccetera, e quindi no, tutto bene.
1: Sì, non ho riscontrato nessun problema.
0: Devono solo adesso prepararlo al top per il prossimo impegno. E basta, poi tutte le altre notizie sono...
1: Beh, un'altra bellissima notizia è la Formula 1 che torna alla vittoria dopo il 2020, dal 2023, e Lewis Hamilton, prima vittoria con la Ferrari.
0: Mm-hmm.
1: Già sabato aveva fatto vedere bellissime cose durante le prove, le qualificazioni, e lui ha detto, Leclerc si è andato a schiantare alle Q3, è uscito di pista e quindi non ha neanche finito le Q3, tanto che è partito dalla decima posizione. Invece Hamilton è partito dalla seconda posizione, mm-hmm. Dietro Russell.
0: Tra l'altro sì, appunto, tripletta inglese lì su almeno come nazionalità. Poi sì, abbiamo, ripeto, Ferrari, Hamilton, Mercedes e McLaren.
1: Sì, perché ha fatto primo Russell, scusami, primo Hamilton, secondo Russell e terzo Norris, se non sbaglio.
0: Sì.
1: E purtroppo Antonelli, l'ultime, se non sbaglio, gli ultimi quattro giri della fine, se non sbaglio, il motore ha fuso, quindi si è dovuto ritirare.
0: Sì.
1: Così come si è ritirato pure Leclerc, che sì, un weekend da dimenticare. Invece Hamilton sta prendendo un'ottima confidenza con la Ferrari, contentissimo della squadra. Infatti io sento pure durante il ringraziamento via radio dopo la vittoria del Gran Premio: grazie ragazzi, grazie. È stato proprio bello sia per lui che per comunque tornare alla vittoria dopo 3 anni. Nessuno, sì, ci avrebbe mai scommesso un dollaro su Hamilton. E comunque sta vicinissimo anche la classifica, sì, classifica piloti, perché sì, c'è primo Antonelli
0: a 156 punti con 5 vittorie e 6 podi. Poi c'è appunto Hamilton 115, una vittoria e 4 podi.
1: Ci sono 51 punti di differenza, 41 punti di differenza, no?
0: Mm-hmm.
1: Quindi non tantissimi, perché ricordiamo che la vittoria di un Gran Premio sono 25 punti, quindi
0: sì,
1: sono tantissimi punti.
0: Sì, sì, sì, sì. Il prossimo Gran Premio è quello d'Austria, ricordiamo, sì, c'è il 28 giugno. Chissà, il circuito di Red Bull Ring si chiama.
1: Sì. Quello prima era l'Autoring, A1 Ring, una cosa del genere. Adesso si chiama, giustamente, dal sponsorizzata dalla Red Bull, si chiama Red Bull Ring.
0: Sì. E quindi niente, chissà, rivedremo un po'. Si ripresenterà questa sfida allora fra Hamilton e Antonelli tra pochissimo, tra 9 giorni praticamente.
1: Sì, non questa settimana, perché sicuramente ci sarà la MotoGP questo weekend.
0: Mm-hmm.
1: E stavo vedendo pure, sì, sarà in Cechia, Repubblica Ceca. Inizieranno già da venerdì mattina le prove libere, per poi fare la sprint e le qualifiche il sabato, e la gara domenica, qui orario australiano 10:30 se non sbaglio. Sì, quindi Moto Mondiale ancora apertissimo, anche se c'è il nostro italiano Bezzecchi ancora primo in classifica. La settimana scorsa ha vinto Marc Marquez, perché Bezzecchi non è, addirittura è caduto la settimana scorsa. Quindi sia Formula 1 che MotoGP belle compatte, nessuno ancora prende il largo nelle classifiche. Tra non molto inizieremo pure a parlare del Tour de France, che inizierà anche il Tour de France tra non molto.
0: Sei contento?
1: Eh beh, certo, sicuramente. Io vedrò la finale del Tour de France in Italia, perché finirà il 20, se non sbaglio, il 26 di luglio il Tour de France. Quindi io vedrò la finale del Tour de France in Italia.
0: Quando è che vai?
1: 23 luglio.
0: 23 parti, ok. Sì. Okay.
1: Quindi dopo 3 giorni finisce il... Quindi mi vedrò.
0: Vai apposta per il Tour de France.
1: Eh sì, vado apposta in Abruzzo per il Tour de France. Sì, sì.
0: Ci sta, bravo, ci sta. Ci ho pensato anch'io, però ho detto, vabbè, dai, facciamo andare Nunzio stavolta.
1: Sì, c'è
10: Strano lo faccio anch'io, sì.
1: C'è Parigi e Pescara, uno vicino all'altro. Domenica io vado a Pescara, posso andare a Parigi, però va bene lo stesso.
0: Comunque è bello vedere qua il MotoGP, c'è il dominio Italia-Spagna praticamente.
1: Sì, pazzesco, soprattutto Aprilia, no? Soprattutto Aprilia e Ducati, cioè...
10: Un bel ritorno lì di Aprilia.
1: Assolutamente sì, dopo che ha vinto diversi mondiali nella Superbike, l'Aprilia sta dicendo la sua anche nella MotoGP. E finalmente, dopo un dominio di decenni delle giapponesi...
0: Sì.
1: Honda e Yamaha, finalmente, già da qualche anno la Ducati ha preso possesso delle...
10: L'ultimo decennio la Ducati ha recuperato terreno, dai.
1: Assolutamente sì, specialmente negli ultimi anni, negli ultimi 3-4 anni.
0: Ma cos'è questa? È VR46?
1: VR, sì, sta per Valentino Rossi 46.
0: Ma è una marca?
10: È la sua scuderia.
0: Ah,
10: sì.
0: La scusa, ok.
1: Sì, sì, sì. Oh, mai... Valentino Rossi, non no, so se...
0: Però. No, no, l'ho sentito qualche volta.
1: Ti radio dal calcio, dal bar dello sport, se non...
0: Giocava nella Cremonese.
10: A pallavolo, però.
1: Sì, sì, sì. Comunque,
0: no,
1: la
0: che non sapevo del suo brand.
1: Sì, sì, è la squadra di Valentino Rossi, ah, okay. che gli anni precedenti c'era il fratello, che è Luca Marini. Mm-hmm. Adesso, se non sbaglio, c'è di Giannantonio e...
0: Sì.
1: È un altro ragazzo italiano che non mi ricordo adesso.
10: Di Gianantonio anche messo bene in classifica, credo.
0: Morbidelli.
10: Quarto o terzo in classifica di Gianantonio.
1: Sì, fino alla settimana
0: terzo,
1: scorsa.
0: Terzo
1: in classifica, sì.
0: Non molto, molto vicino allo Spagnolo.
1: Con le Ducati. Quindi sì, Ducati sicuramente dominio italiano per le motociclette, proprio per quanto riguarda la Manu... Così c'è la manufacturing.
10: Manodopera. Manufattura.
1: La manufattura delle aziende, sicuramente, finalmente l'Italia porta in alto. Sì. Non possiamo portare in alto il nome del calcio, ma almeno qualcos'altro.
0: Sì, dai, con altri sport ci siamo.
1: Benissimo, ci siamo alla chiusura del programma. Antonio, Alessio. Grazie ancora una volta per questa settimana.
0: Grazie a te.
1: Faremo
0: grazie
1: il tifo dal letto sabato mattina, certo, alle 4:30 Australia-Paraguay. Ovviamente si tifa Australia. Antonio, tu lo sai che hai un
0: debole che
1: ho un passato paraguayano, ma mi dispiace. Non...
10: Come ha fatto a saperlo?
1: Lo so, lo si vede dal...
0: Sì, poi infatti mi sono trasferito a Matera solo più avanti nella vita, diciamo.
10: Sì, perché ti ricordava il Paraguay.
0: anche.
1: Va bene, ringraziamo i nostri radioascoltatori che ci
0: grazie
1: seguono.
0: Grazie a Petta per l'intervento.
1: Ci saranno
0: sulle scommesse.
1: Sì, grazie a lui pure. Presto ci saranno Club G, quindi rimanete sintonizzati. Mm-hmm. Noi ci vediamo la settimana prossima.
0: Perfetto.
10: Buona serata.
0: Ciao a tutti.
10: Ciao.
0: Ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota il numero 8269656567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club. Tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
1: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
1: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
1: Okay. Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club.
3: Abruzzo.
1: Altavilla.
3: Campania.
1: Sant'Eufemia.
3: Sicilia.
1: E Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
1: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
1: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
1: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: Estamos en l'allegria.
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: you appreciate something like that and to pass it down onto your kids is something that you cherish and want to keep it going, because it is, it's more like a bonding time more than anything
1: totally.
0: Else.
1: Totally. I think that's what it comes back to, as you said, Aaron. It's like if we don't keep it up, it just goes.
0: Yeah, that's right.
1: Could you imagine like our kids or our kids' kids like not knowing those things? Like we laugh about it together now because we connect about it and they won't know it. So it's like that's why it's so important to like keep it going, even though it's like hard work and demanding and, you know, but it's also magical.
0: Yeah, and that's the fun in it too.
1: Yeah, for the sure, hard work, for sure. Yeah.
0: I think that's the fun in it. Then after that, you'll sit around the table, you use the sauce you just made and you eat the pasta with it.
1: Oh, beautiful. My kebelets.
2: Messy, magia. And at the moment, it's sausage season. Like, everyone's making the sausages.
0: Yeah, it's sausage season
2: with the garajos in the South Australia filled with saditi sausages.
1: So true. It's so good, though. It's so good, those types of things, isn't it? It's beautiful.
3: Well, let's get back to more of this chat straight after our short break.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
7: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 82766011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364. Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Oddio Barbara, dove siamo?
7: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
6: Ho paura.
8: Sono solo io.
7: Claudia.
8: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
6: Cosa?
8: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
6: Esatto, siamo tornati.
9: Buonasera, bentornati. Noi siamo sempre quelli dello stivale in nero. Siamo carichissimi, ci siamo riposati. Abbiamo cresciuto un pargolo
6: Nel frattempo.
9: E siamo pronti e scattanti per un altro nuovo entusiasmante episodio della vostra trasmissione preferita di Radio Italiana 531, lo stivale in nero. Tan, tan, tan, tan.
10: È Barbara che voleva la fanfara per il grande ritorno,
6: ma poi l'abbiamo fatta sentire e non le è piaciuta.
10: Va bene, però vabbè.
6: Bentornati a tutti, bentornata Barbara, bentornata Claudia.
10: Bentornati.
9: Bentornato Stefano.
6: Grazie, siamo tornati dalla maternity leave. Non pensavo che avrei mai partecipato a un maternity leave di gruppo.
10: Eh sì, infatti è vero,
6: ho avuto anch'io la maternity
10: maternità di gruppo.
9: Ed è stata abbastanza rilassante per me, te Stefano, direi.
6: Beh, chiaro.
9: Cioè, io la rifarei comunque.
6: Beh, infatti, per noi
9: ogni
6: leggerissimo.
9: Volta,
6: esatto,
9: no? Ogni volta che vuoi, Clau, noi facciamo maternità.
10: Cioè, ogni volta che fai un figlio.
6: Cioè, se non rifai, cioè, noi siamo la mano
9: senso,
6: di nuovo.
9: Quello che volevo dirti è sentiti libera se vuoi farne un'altra, che noi
10: ci supportiamo
9: sempre e comunque.
10: Ovvio.
6: Pensati
10: ovvio.
6: Libera. Come,
9: pensati libera.
6: Come la Ferragni.
9: Che grande citazione.
6: La citazione sì. Altissima. Oh,
9: vi
6: no.
9: Mancavano a queste cose, cari certo. nostri
10: radioascoltatori.
9: Sì, volevo dire
10: stivalini, gli stivalini.
9: Sì,
10: è vero.
6: Ok.
9: Comunque. Domanda di rito. Innanzitutto buonasera e Claudia, stasera dove siamo e in che anno siamo, please?
10: Siamo in provincia di Roma. quindi gioco in casa di nuovo.
6: Ripartiamo da casa, via.
10: Ripartiamo da casa, e tra l'altro c'è anche la serie di Zero Calcare in questo periodo su Netflix, due spicci, molto molto consigliata, scusate questa è una parentesi,
6: sì.
10: Bellissima, la terza serie di Zero Calcare.
6: Vedi,
10: quindi
9: perché lo stivale in nero non è sul crimine, è anche suggestions per cultura, attualità
6: generale, esatto.
10: Vai. Pop culture.
6: Pop culture, yes.
10: Quindi siamo tra Artena quindi siamo in provincia di Roma e siamo nel 2020.
6: Oh,
9: che anno, ragazzi!
10: Che anno. Risveglierà che ricordi.
6: Comunque sembra passato tanto.
10: E invece sono passati 6 anni.
6: Che è poco.
10: Sì. Che è veramente poco. Sì.
9: Hanno tanto odiato in Italia, giustamente. Noi in Australia, almeno ad Adelaide, l'abbiamo sentito molto meno.
10: Leggerissimo.
9: Però per me non è stato neanche un brutto anno.
6: No, neanche per me. Io ho lavorato tutti i giorni, non ho mai interrotto. Sì, quindi sono stato fortunato.
9: Io non ho lavorato per un mese, sono stata pagata come se fossi andata a lavorare.
6: Un po' come il nostro maternity leave. Esatto. Insomma, è stata una passeggiata di salute,
9: direi. Maternity leave quasi di non so, svezzare dei cuccioli di cane, una roba così. Ci vogliono 2 mesi. Vabbè. Andiamo avanti. Quindi, facciamo digressioni.
10: No. Quindi parliamo di un gruppo di amici di Artena, appunto, che è un piccolo paese di circa 13.000 abitanti, a circa 50 km a sud di Roma, sull'Appennino. È anche carino.
6: Tu sei stata, naturalmente.
10: Sì, vabbè, ma insomma,
6: ma
10: sì.
6: Vuoi proporlo come proloco?
10: No, non proporrei come proloco. Vabbè, sì, dai, è carina se uno vuole andarsi a fare una passeggiata. E parliamo di due fratelli, Marco e Gabriele Bianchi. Marco e Gabriele sono cresciuti proprio ad Artena, anche a pochi chilometri da Colleferro, magari un pochino più conosciuto come paese. E Gabriele ha 26 anni e Marco 24. Loro hanno sempre abitato ad Artena e infatti sono molto conosciuti, essendo 13.000 abitanti, diciamo che è facile essere noti. Già da adolescenti avevano sviluppato una forte passione per l'attività fisica e gli sport, e diciamo che loro sarebbero un po' come i boni del paese. Tutti e due boni, capito?
9: Cioè,
10: non un sei fratelli,
9: non è che rientriamo in grande stile con degli sfigati, vi portiamo già dei buoni, capito, come prima puntata dopo la maternità.
10: Esatto,
6: sì.
10: Quindi loro esatto. Sono obiettivamente piacenti, piacevoli, e ci tengono anche molto, appunto, all'aspetto fisico. Quindi sono sempre anche tutti molto curati, vestiti di marca, vanno in palestra, si allenano quotidianamente. E quindi immaginate i social media di questi due, che erano sono pieni di fotografie in cui loro facevano dei muscoli, si allenavano e quindi si mettevano belli in mostra.
9: Che sbattimento, già a 20 anni dover fare tutta quella roba lì.
6: Ora tutti quelli.
9: Cioè, dovresti vivere di rendita a 20 anni. Non andare in palestra, vabbè.
10: Marco, tra l'altro, lavorava anche in una palestra e faceva allenamenti di arti marziali ai bambini. Però comunque loro hanno questo stile di vita, diciamo un po' da influencer anche, ostentano auto costose, appunto abbigliamento firmato e vacanze lussuose.
9: Hanno l'albero delle monete in casa o qualcuno lavora?
6: Probabilmente stanno bene anche di famiglia, forse.
10: E i due in particolare sono esperti delle cosiddette MMA, cioè Mixed Martial Arts. Quindi i due si allenavano con costanza, avevano raggiunto un buon livello tecnico nella disciplina, che combina tecniche di pugilato, kickboxing, lotta e jiu-jitsu. Io non so se la roba come si presenta.
6: Le lette bene.
9: Beh, la Canalis fa quella roba lì.
10: E facevano questi allenamenti molto intensivi, la MMA sono uno sport comunque regolamentato, che insegna disciplina, autocontrollo e rispetto per l'avversario.
6: Certo.
10: Quindi come un po' tutte le arti marziali, anche se appunto è una disciplina nuova. Però ciò nonostante, questi fratelli Bianchi erano conosciuti per essere un po' fumantini. Quindi loro non è che facevano le arti marziali soltanto in palestra, purtroppo spesso facevano delle piccole risse e quindi avevano contribuito un po' a costruire questa fama che con i fratelli bianchi non bisogna scherzare.
9: No.
10: E quindi avevano anche dei piccoli precedenti penali e segnalazioni appunto relative a lesioni durante risse, eccetera, però anche reati collegati allo spaccio di stupefacenti.
6: Insomma, facevano un po' di
9: tutto. Ecco da dove venivano le monetine.
10: I soldi, i soldini per le vacanze, le auto costose, non dagli insegnamenti in palestra ai bambini, evidentemente.
9: Pensa a te, di giorno insegni ai bambini e la sera spacci droga.
10: Però in qualche modo nella provincia romana bisogna sopravvivere.
9: Beh, sì, però ci saranno anche lavori normali, no? Voglio dire.
10: Ma se vuoi le auto costose, il giubbotto di marca, insomma,
6: non stiamo dicendo che fanno bene, stiamo dicendo che succede questo.
9: Sono lavori onesti che danno soldi.
6: Ma succederà anche su a Brescia.
9: Non lo so.
10: Dice non commento.
6: Tra i capannoni industriali.
9: A Brescia hanno la fabbrichetta, è diverso.
10: Poi facciamo conoscenza, ci sono tanti personaggi in questa vicenda, quindi seguitemi. Abbiamo un altro personaggio che è Mario Pincarelli, che ha 22 anni, anche lui è residente ad Artena ed è molto amico dei fratelli bianchi e frequenta abitualmente il loro giro, il loro gruppo. Il padre Stefano Pincarelli ha una famiglia molto numerosa e di condizioni economiche non particolarmente agiate. Stefano lavora come piastrellista nei cantieri e altri impieghi saltuari, che il piastrellista qui invece è un professionista milionario, invece in Italia purtroppo sono lavori spesso a nero, quindi senza contratto regolare e anche poco pagati. Infatti piastrellisti italiani trasferitevi in Australia.
6: Esatto.
10: E la mamma di Mario è casalinga e purtroppo ha problemi di salute. Mario contribuisce economicamente alle spese di casa con il proprio stipendio, perché in realtà Mario è quello in famiglia che guadagna meglio, perché è un operaio specializzato nella posa di serramenti e infissi presso un'azienda locale. E, è un lavoratore molto apprezzato andava anche lui di contratto in contratto, ma comunque appunto era tenuto in grande considerazione.
9: Quindi anche
10: è molto affidabile.
9: Sono lavori non illegali, regolari.
6: Ci sono anche, come dicevi te, ci sono anche quelli, insomma.
10: E comunque trascorreva tempo con amici e ovviamente cercava di rimorchiare le ragazze. Comunque lui spesso la sera beveva alcolici e usciva, avevano questa vita notturna.
9: Da 22enne, dai, ci sta.
10: Esatto, sì, un ragazzo che lavorava e si divertiva.
6: Beh, finora fa le cose regolari, sì. A parte uscire con quegli altri due.
10: Sì, esatto. Anche lui però purtroppo un po' caravaggesco, anche lui un po' fumantino. Sì, che sono tutti.
6: La stai romanticizzando.
10: Un po' sempre pronti a menare le mani, tant'è che lui ha aggredito un agente di polizia durante un controllo relativo all'uso della mascherina nel periodo
6: famoso
10: del Covid, cioè quindi nel periodo delle restrizioni.
6: Non gli stava bene che gli venisse rimproverato di non averla.
10: Forse.
6: Che c'erano le multe per questo?
10: Sì, c'erano le multe all'epoca, vi ricordate? Sì.
9: Quindi insomma ci ha introdotto tre persone che erano casinisti, facevano un bel po' di rumore in questa cittadina di Artena. E a questo proposito noi vi ricordiamo, vi mandiamo delle canzoni che erano famose nel 2020. E quindi vi lasciamo appunto con Diodato, Fai rumore.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: E rieccoci, cari stivalini, sempre Stivali Nero, Radio Italiana 531. Claudia ci ha portato ad Artena nel 2020 e ci ha introdotto tre tipi simpatici: Marco, Gabriele e Mario. Simpatici, vabbè.
4: Marco e Gabriele, fratelli. Mario è uno che esce sempre con loro.
3: Amico.
4: Nella provincia romana.
5: Giusto, siamo ad Artena. E un altro amico stretto dei fratelli Bianchi e di Mario è Francesco Bellaggia. Francesco, anche di 23 anni, ovviamente di Artena, era fidanzato da circa 6 anni con una ragazza di Velletri, che è dove sono nata io, e aveva una forte passione per i cavalli. Oh. Anche lui praticava arti marziali, ma lui praticava il karate e altri sport di combattimento, però a livello amatoriale. Ed era molto legato a Mario Pincarelli, con cui trascorreva la maggior parte del tempo libero. Quindi questo è un gruppetto di amici al quale si vanno ad aggiungere anche Vittorio Tondinelli, Omar Sabani e Michele Cercuozzi. Quindi questo, diciamo, è il gruppo di amici più stretto, che esce di sera, vanno insieme, hanno un po' sempre lo stesso giro. Questo, come dicevi tu, è un po' la noia della provincia.
4: Certo.
5: Però, insomma, questo è quella che una volta si sarebbe chiamata, ai tempi dei nostri genitori, la comitiva.
4: La comitiva, certo, perché allora io non sono di provincia, però anche io avevo la comitiva in città, c'era una zona, un quartiere, eravamo la comitiva del quartiere, ecco.
3: Beh, in provincia tutti conoscono tutti, se è un paese piccolo esci, avrai i tuoi amici più stretti, però bene o male fai due chiacchiere con tutti. È abbastanza normale comunque che ci sia un gruppetto un po' più ristretto, che
4: certo,
3: poi si può integrare. Oddio, se magari non sei un rissoso, ecco.
5: E arriviamo al 6 settembre del 2020. Quella sera abbiamo Marco e Gabriele Bianchi, che appunto con i loro amici Vittorio, Omar, Michele e Mario e Francesco decidono di andare a far serata. Quindi si incontrano prima ad Artena, però visto che non c'era grande via vai quella sera, insomma, non era frizzantino l'ambiente, decidono di andare a Colleferro, perché a Colleferro c'è questa piazza dove ci sono dei localini. Quindi immaginatevi, no? C'è il ristorantino, il baretto, il gelataio, insomma, che è proprio, quindi è un luogo di ritrovo un po' naturale per i ragazzi.
4: Che è una delle cose che ci manca di più qua, sinceramente, piazza.
3: Abbiamo la zona dove c'è il Belgian Pub, che adesso ha cambiato nome.
5: Sì, c'è Bardon Avenue,
4: sì.
5: C'è tutta la parte di Randall Street,
4: Peel Street.
5: No, dai,
4: delle
5: ci sono
4: stradine, sì.
3: Sì, non è bello come la piazza in Italia.
4: No,
3: vero.
4: E poi magari non è che vai lì e sai che trovi quelle persone. Anche uno va lì, qualcuno lo trova. Devi andarci sapendo che c'è qualcuno con cui hai fissato, insomma.
3: Però in Peel Street si becca sempre, non lo dico per
4: ci vuoi dire?
5: Si conoscono
3: sempre gente che ti che
4: si
3: parla.
4: Si becca in che senso, Barbara?
3: Allora, io non becco mai niente. però
4: si rimorchia?
3: Spesso no, ti abbordano, cioè in Australia non ti cerca mai nessuno, cioè tu puoi essere mezza nuda, nessuno ti guarda, che è una bella cosa secondo
4: me. Che è perché si mettano tutte mezze nude, perché tanto non li guardano, non le rompe le scatole
3: nessuno. Non corrono nessun rischio, non c'è mai nessuno che ti possa venirti ad importunare. Però in Peel Street sembra che i ragazzi siano un po' più coraggiosi, magari vengono al tavolo a chiacchierare, si presentano.
4: Quindi ti piace andare perché ti senti
3: lusingata? Ma a me non particolarmente, perché io non voglio, io lo sapete che sto...
4: In clausura?
3: No, ho adottato questa cosa della JOMO. Sapete che c'è la FOMO, Fear of Missing Out,
4: che io e Claudia abbiamo,
5: che noi due condividiamo.
3: Io invece ho la JOMO, Joy of Missing Out.
5: Ah, sei contenta.
3: E quindi io sono contenta quando esco con le mie amiche e i miei amici di stare con le mie amiche e i miei amici e nessuno. Però ho delle amiche che sono particolarmente avvenenti, e ce n'è una in particolare che salutiamo, e lei c'è sempre qualcuno che va a presentarsi.
5: Ma dici chi è?
3: È Tania, è alto 1,80 m.
4: Salutiamo Tania.
3: Salutiamo Tania, che non parla l'italiano.
4: E auguriamo a Barbara degli abbordaggi.
3: No, no, per carità.
5: No,
3: io sono a posto.
4: Io continuo ad augurartelo. In ogni caso, torniamo a...
5: Però sì, è quello l'ambiente. Ecco. Avete descritto bene anche l'ambiente di Colleferro in quella serata di settembre.
4: Va lì per abbordare.
5: Anzi, va bene, giusto. E avete ricostruito esattamente la scena. E appunto si fermano davanti al pub Due di Picche, che invece
4: farebbe l'effetto contrario.
5: L'effetto contrario, per bere qualcosa. Però ricordiamoci sempre che è il 2020, quindi ci sono ancora delle restrizioni.
4: Ah, beh, certo.
5: E allora non si può stare dentro al
4: pub, ma fuori.
5: Quindi loro ti vendono da bere e tu con il tuo gruppetto di amici rimani lì sui muretti. C'è una piccola scalinata.
4: Comunque,
5: insomma,
4: il 6 settembre. Siamo a fine estate, ricordiamo che l'estate furono tolte delle restrizioni, la gente tornò al mare, quindi siamo un po' alla fine dell'estate, si può star fuori, è un bel tempo.
5: Esatto, e quindi abbiamo tutti questi amici che sono lì in piazzetta a bere e a chiacchierare.
3: Piazzetta.
5: E quindi succede, come raccontava Barbara, che a un certo punto i fratelli Bianchi
4: puntano
5: delle ragazze anche Vittorio Tondinelli è fortunato e conosce una ragazza, quindi sono queste tre ragazze che cominciano a chiacchierare con i fratelli Bianchi e Vittorio, e a un certo punto, romanticismo del romanticismo, gli dice: ma andiamoci a fare un giro al cimitero.
4: Sono dei cimiteri molto belli comunque.
5: Sì, vabbè, il cimitero cattolico a Roma è bello.
4: Quello è fortemente bello, cioè.
5: Però penso ti arrestano immediatamente, ci metti piede di notte.
3: Beh, comunque se sono tre ragazze che vanno al cimitero, non vanno sicuramente per vedere i monumenti.
5: No.
3: Ma io
4: ottima
3: zero, che mi
4: considerazione.
3: Ma no, mi porti al cimitero, ti faccio il dito subito.
5: Medio.
4: Sì.
5: Medio. E quindi succede che loro si allontanano per andare al cimitero.
3: Per appartarsi, diciamo.
5: Per appartarsi, esatto, al cimitero. Quindi loro sono a questo benedetto cimitero e mollano gli altri amici, Omar, Michele,
4: Mario,
5: eccetera, eccetera, in piazzetta. Che si chiama Largo Santa Caterina, non l'abbiamo detto, è questo appunto luogo di ritrovo. Che succede? Che avevano detto: ma non ce ne andiamo a fare una passeggiata, un quarto d'ora massimo e torniamo.
3: A piedi quindi?
5: No, in macchina. Ah. Vanno in macchina, vanno con una macchina questi, vabbè,
3: sei con una macchina. Ma cosa no, non voglio saperlo.
5: E succede che durante l'appartamento generale continuano a squillare i telefoni dei fratelli Bianchi, però nessuno ovviamente risponde perché siamo impegnati in altro.
4: Certo.
5: E
3: a colloquiare ovviamente.
5: Esatto.
4: Sì.
5: Alla fine Vittorio risponde al telefono, perché anche a Vittorio
4: finito prima di tutti.
5: O magari stava veramente soltanto passeggiando, non lo so, tra le tombe.
3: O magari non ha portato a casa niente, quindi aveva tempo di guardare il telefono.
5: I Due di Picche, esatto. Ed era Omar Sabani, che appunto cercava ripetutamente i fratelli Bianchi e Vittorio, perché lui sta lì con Michele Cercuozzi, che sono entrambi rimasti in piazza a Colleferro. C'è Michele in particolare che vuole tornare ad Artena, perché Michele era venuto con un passaggio, quindi con
4: non
5: un altro
4: aveva la
5: amico
4: sua non poteva andarci da solo,
5: esatto, e i fratelli Bianchi gli avevano detto che l'avrebbero riportato a casa, quindi c'è la compagna di Michele che lo sta aspettando a casa, quindi per questo lui telefona e dice andiamocene, perché è passata un'ora, qua mi avevate detto
4: un quarto d'ora,
5: esatto, quindi lui era pure un po' scocciato, erano tutti un po' scocciati per questa ragione, per questo ritardo. E tra l'altro Omar riceveva anche delle telefonate dalla fidanzata di Gabriele, che voleva sapere Gabriele dov'è.
4: Uno dei due fratelli che era lì al cimitero.
3: Ah, perché lui era fidanzato?
5: Sì,
3: pure.
4: Beh, certo, sì, ovvio.
3: Ovvio, scusa, io non c'ero arrivata. Che
4: no,
5: no, non l'avevo detto.
4: No, ovvio, no. Non mi stupisce. Poi Gabriele ha 26 anni anche,
3: no, 24.
4: Dai. No,
3: 26,
4: quello è Marco.
3: 26.
4: Ma comunque,
3: vabbè,
4: è uguale.
5: Hai capito? Quindi sì, c'era pure questa situazione. Quindi Omar è particolarmente annoiato, perché dice: io adesso mi devo mettere anche a gestire la tua fidanzata che vorrebbe sapere esatto,
4: quindi
5: dove sei e con chi sei.
3: Omar era il bravo, no, Michele era il bravo ragazzo della compagnia.
4: Probabilmente.
5: Sì, sì, sì. Quindi Bellaggia, mentre Bellaggia e Pincarelli sono in piazza. Che cosa succede? Che Omar gli racconta anche a Gabriele, che ha risposto al telefono, dice guarda che scusatemi, a Vittorio che ha risposto al telefono, ha detto guarda che tra l'altro qui si sono anche messi a discutere, c'è una discussione nella quale sono coinvolti Bellaggia e Pincarelli, quindi Francesco e Mario. E
4: lì alla al largo Santa Caterina.
5: E gli amici anche, c'è una, purtroppo viene utilizzata la parola rissa.
4: Beh, cavolo. Allora, quindi abbiamo i fratelli
5: Bianchi
4: e Vittorio al cimitero con le ragazze.
5: Inciuciati.
4: Abbiamo Michele e Vittorio che vogliono andare a casa.
5: Omar,
3: Michele e Omar che vogliono andare a casa.
4: Michele e Omar che vogliono andare a casa.
5: Sì, sì.
4: E Mario e Francesco
5: in
4: che stanno per essere coinvolti in una rissa, perché sono un po'...
3: Sì. E cosa può attirare i fratelli Bianchi più
4: di una
3: donna?
4: Una rissa. E io direi che con questo dobbiamo assolutamente andare in pausa.
3: Vi lasciamo qui e vi
4: con
3: lasciamo...
4: con la suspense di quello che poi succederà.
3: Esatto, e in questo caso vi lasciamo con Ti volevo dedicare, sempre una canzone del 2020, di Rock Hunt con JX e Boomba Dash.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: State ascoltando Radio Italiana 5.

0: perché dicono, Omar dice a Vittorio, che ha risposto al telefono mentre Vittorio e i fratelli Bianchi sono al cimitero: guarda, qui c'è una rissa. E in particolare fa il nome di Michele Cercuozzi, l'altro amico che sembra coinvolto in questo tafferuglio. E i fratelli Bianchi sono particolarmente protettivi nei confronti di Michele, perché apparentemente tra tutti questi ragazzoni belli e tanti muscolosi, Micheluccio invece è un pochino quello più gracilino, magrolino. Allora,
1: quello che sarebbe piaciuto a me,
0: magari l'intellettuale del gruppo, chissà.
1: No, io solo perché era magro.
2: Vabbè, l'hai puntato solo perché sembra quello meno rissoso.
1: No, perché è più magro.
0: E quindi loro avevano paura che Michele rimanesse coinvolto nella rissa e che magari lo malmenassero. E quindi da dove arriva però questa convinzione? Abbiamo detto, ci sono questi amici che sono in piazza, Bellaggia e Pincarelli, quindi Francesco e Mario, si ritrovano a largo di Santa Caterina e cominciano a trascorrere la serata insieme. Hanno bevuto e a un certo punto c'è una bella ragazza che passa, ovviamente, perché non ci facciamo mancare nulla, c'è anche una bella ventata di sessismo in questa storia.
2: Eccoci.
0: E abbiamo Mario, che è un po' alticcio e vede passare questa bella ragazza di nome Francesca, che però ha lì vicino il fidanzato che si chiama, vabbè, Alessandro Rosati, e altri amici sono in gruppo, no?
2: Un'altra comitiva dove c'è questa coppia e lei attira l'attenzione,
0: esatto,
2: di Mario.
0: E Mario tipo le manda un bacio. Ah, e lei, Francesca, fa finta di niente, ovviamente, perché
2: sì.
0: E invece sarebbe dovuta dire di ah, come ti permetti, vabbè.
2: No, si sarà sentita lusingata, ma non avrà fatto pubblicità.
1: Ma no, ma poi perché dovresti reagire?
0: Cioè, no, lei ha detto proprio, io ho abbassato gli occhi e ho fatto finta di niente, come si fa in questi casi. Cioè, capito?
2: Per non creare casini.
1: Ma esatto. Sì, ma anche per non fargli capire che ti interessa. Cioè.
2: Non è che uno si gira e fa al fidanzato, guarda, mi ha mandato un bacio, no. E poi si crea tutto il problema. Cioè, lì vuoi sgallinare, vuoi creare il problema.
0: No,
2: lei quindi
0: infatti
2: abbassa lo sguardo, fa finta di nulla
0: e passano avanti. Esatto, diciamo che Mario è veramente alticcio
2: e molesto.
0: Francesco Bellaggia,
2: sì,
0: che fa, quindi lui si mette in mezzo,
2: certo,
0: va da Alessio e quest'altro gruppetto di ragazzi, gli dicevo, guarda, scusa, l'amico mio non sta molto in sé, ha bevuto troppo, non voleva, insomma, praticamente gli chiede scusa,
1: fa da pacere
0: Francesco, però ovviamente non è che chiede scusa a Francesca.
1: No, chiede scusa
0: al fidanzato,
1: certo.
0: E anche, capito, cioè, perché c'è sempre appunto questa vena di sessismo, è una roba che va, cioè, noi donne apparteniamo sempre a qualcuno, no? E quindi è una roba che gli uomini che
1: gestiscono,
0: sono i nostri protettori, devono gestire.
2: Si va a chiedere scusa a lui,
0: capito?
1: Però si può leggere anche come io, amico di Mario, vado dal fidanzato che ho visto che si è scaldato per calmarlo, non
2: anche,
1: perché non
2: sì
1: ho rispetto per la ragazza, ma perché,
0: no, però parte
1: la ragazza
0: che
1: ha fatto finta di niente.
0: Pure avesse fatto finta di niente,
1: ah, okay,
0: insomma,
1: okay,
0: non era nulla di che. Però diciamo che purtroppo ci sono questo povero Alessandro Rosati, che è il fidanzato di Francesca, che sta lì, c'è Mario che continua, insomma, un pochino
2: insiste.
0: Esatto, eppure Francesco comincia a scaldarsi cominciano, vabbè, si dicono delle parolacce, io adesso non le voglio ripetere,
2: no,
0: però immaginatevelo nel contesto romano come sta roba.
2: Mamma mia, immagini.
0: Esatto, e quindi cominciano, prima cercano di riappacificare la situazione e poi purtroppo diciamo degenera un pochino nella volgarità.
2: Mamma mia.
0: Quindi c'è questo diverbio. I fratelli Bianchi pensano che Micheluccio è in pericolo. Quindi che fanno? Prendono,
2: sparati dal cimitero,
0: tornano, e tornano in piazzetta.
2: Dove stava succedendo già questa roba qua.
0: Esatto, però ripeto, ancora non era successo nulla. Anzi, diciamo che i toni si erano pacati. Esatto. Ciò nonostante, Nel momento in cui la

0: il loro Audi SUV nero, si ferma alla fine di delle scalette che portano alla piazzetta di Largo Santa Caterina,
1: al Due di Picche,
0: esatto. Scendono i fratelli bianchi, alcuni, perché c'è tanta gente, voi immaginate che è una situazione,
1: è piena,
0: esatto,
1: è sera, una sera estiva di fine estate, siamo,
0: sì,
1: tutti lì,
0: esatto, è già passata la mezzanotte, siamo le prime ore del mattino, ma c'è tanta gente,
2: perché siamo
0: ancora
2: in Italia, è normale,
0: sì,
1: bello.
0: E quando loro scendono dalla macchina, l'atmosfera cambia completamente e è un po' come se tutti si gelassero, perché loro arrivano sparati praticamente, quasi di corsa, vedono questo assembramento di persone,
1: oddio,
0: salgono le scale e cominciano a picchiare
1: a caso,
0: oddio, indistintamente, oddio, a destra e a manca, chiunque gli venisse a tiro.
2: Ma erano sobri?
0: Erano sobri,
2: senza
0: loro,
2: senza droghe, senza.
1: Beh, era un'ora che erano lì al cimitero, quindi...
0: Sì, anche se avessero avevano bevuto qualche drink prima, insomma, sempre così, al Due di Picche con gli altri, però no, non erano ubriachi.
2: Mamma mia.
0: Arrivano, cominciano a picchiare a destra e a manca, nella rissa cominciano a essere coinvolti anche Mario e Francesco, quindi loro quattro,
1: che sono quelli un po' più,
0: Esatto. In quel momento c'era un ragazzo che si chiamava Willy Monteiro Duarte, che si era avvicinato come altre persone a vedere che cosa stava succedendo. Cioè, già prima, in realtà, quando c'era stato questo tafferuglio, gente che vociava, che si prendeva male parole, eccetera, sai, no? Passi, guardi, per capire che cosa sta succedendo. Ci sono questi che, come si direbbe in Sicilia, fanno voci. Succede che all'improvviso Willy, che stava lì in piedi a guardare che cosa stava succedendo, riceve un calcio frontale al torace.
2: E la Madonna!
0: Ed è Gabriele che gli dà questo calcio. Gabriele, dalle ricostruzioni e dalle varie testimonianze, perché sono tantissimi testimoni che hanno assistito a questa scena, che cosa fa? Con il suo background di arti marziali, lui si appende ad un palo con una mano e fa leva con le anche, e gli dà a Willy questo calcio
1: volante
0: che lo prende sul petto, proprio sullo sterno,
1: spingendolo.
0: Oh,
1: la Madonna, che è uno show.
0: Praticamente lui gli ha dato un calcio che lui avrebbe utilizzato durante un allenamento di MMA.
1: Con uno che però sta a pararsi,
2: tra l'altro non può,
0: con uno che non si
1: sarebbe poi, cioè, in un allenamento,
0: sì, esatto,
1: quello davanti si sarebbe parato,
0: esatto,
1: con un debraccio a croce.
0: Sì, ma Willy ovviamente era lì, non sapeva.
2: Se l'aspettava,
0: no,
2: certo,
0: no.
2: Peso morto.
1: Beh,
0: esatto.
2: Ma tra l'altro mi sa che non puoi usare l'MMA.
1: Certo che non
0: No,
1: puoi.
0: Non dovresti.
1: Io una volta a un Natale, avevo 17 anni, a Viareggio, velocemente, scoppiò una rissa sul lungomare. Un ragazzo, la rissa scoppiò perché un ragazzo a corsa, saltò e dette un calcio a una persona girata dall'altra parte, qui sul collo, un calcio volante.
2: Mamma.
1: E non si conoscevano le persone, eh? Quindi questo è partito così, calcio volante, pum, e poi mega rissa.
2: Che pirla.
0: Vedi, però, purtroppo succede, Willy quindi perde l'equilibrio e finisce addosso ad una macchina grigia che era lì parcheggiata al lato. Cerca di rialzarsi, perché una volta che l'hanno visto a terra non è che si sono fermati,
2: no,
0: hanno continuato a picchiarlo
1: a
0: Willy, e c'era un suo amico di Willy, Samuele Cenciarelli, che ha visto la scena e si è gettato addosso a Willy per cercare di soccorrerlo.
1: Madonna.
0: Quindi per cercare di fargli smettere di agli altri di far smettere di picchiarlo. Ma che succede? Che Uno dei fratelli bianchi, probabilmente Mario, gli dà un calcio sulla gola.
2: Marco, scusate.
0: Sì, sì, sì. Marco dà un calcio sulla gola a Samuele, esattamente il calcio che hai descritto tu prima. Però Samuele al processo poi dirà: io non ho visto chi mi ha dato il calcio, perché stavo cercando di soccorrere Willy. Però gli altri testimoni diranno che è stato Marco.
2: Mamma.
0: E quindi non riesce ad aiutarlo, non riesce ad aiutare Willy, che continua ad essere pestato insieme ad altra gente, perché sì, c'è sì. proprio una rissa in corso.
1: Willy, diciamo, aveva iniziato a guardare la scena troppo vicino.
0: Sì, probabilmente non, cioè, si era trovato
1: troppo davanti a sto calcio volante col palo, cioè che ha dato inizialmente Gabriele. Da lì è entrato nel mirino di Gabriele.
0: Purtroppo sì.
2: E dei suoi amici.
0: A questo punto i fratelli bianchi ritornano dentro la macchina e se ne vanno. Ci sono le registrazioni delle telecamere. Dal momento in cui si vede l'Audi SUV parcheggiare sotto le scalette, al momento in cui si vedono i fratelli bianchi che risalgono in macchina e se ne vanno, sono passati 55 secondi.
2: Appena?
1: No.
0: Sì. Immaginate questi, la forza fisica,
1: la furia.
0: Sì.
2: Mamma, ragazzi.
1: Per fare tutto questo in 55 secondi di assoluto
2: caos
1: e anche, secondo me, di poco ad averci capito il che è successo. Andiamo giusto.
2: Sì, volevano solo menare le mani, sì, le classiche ecco. Teste calde, come direbbe mia nonna. Ragazzi, facciamo una pausa, se no ci arrabbiamo. Vi lasciamo con Francesco Gabbani, che partecipò al festival quell'anno, con Viceversa.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia. E mi fai pazzire.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Rieccoci, sempre noi dello Stivale in Nero, Radio Italiana 531. Claudia ci ha portato a Colleferro, dove in piazza Largo Santa Caterina c'è stata nella notte tra il 6 e il 7 settembre una grossa rissa che, Claudia ci diceva, è durata in realtà 55 secondi, dove abbiamo visto Gabriele, uno dei due fratelli bianchi, Marco e Gabriele, dare un calcio volante letteralmente a un ragazzo di nome Willy, gli amici
3: che era lì per caso.
2: E appunto Claudia ci ha appena detto che questi fratelli bianchi insieme all'altro amico Vittorio sono arrivati nella piazzetta chiamati da altri amici quando la situazione si stava scaldando semplicemente in modo verbale. In realtà loro arrivano nel momento in cui l'acqua si sta un attimo calmando, però con la voglia di fare rissa, di menare le mani, si mettono a picchiare a destra manca senza
3: senso.
2: Cercare di capire esatto cosa stesse succedendo, e appunto Gabriele dà questo calcio a Willy che cade e l'amico Samuele cerca di soccorrerlo, ma viene colpito anche lui dall'altro fratello a quanto pare. E niente, in questo meno di un minuto vediamo poi i fratelli bianchi che ritornano alla macchina e cosa fanno.
4: E in realtà tornano ad Artena e verranno poi intercettati dalla polizia mentre sono in un bar.
3: Ma la
4: sera stessa, la notte stessa, esatto.
2: La quindi notte. Qualcuno chiama la polizia a causa della rissa.
4: Esatto. E abbiamo appunto visto che Willy è stato... è stato colpito in maniera estremamente, stavo per dire barbara, ma intendevo
2: da barbarian,
4: violenta, esatto.
3: Non avevo mai pensato che il tuo nome avesse la radice della barbarità.
2: Allora, il mio nome viene
3: barbaria.
2: Il mio nome viene da barbarus, che significa straniero, quindi esatto. Chiunque non abitasse all'interno della cerchia di Roma.
3: Esatto.
2: Poi però, dal momento che i popoli barbari erano considerati principalmente i popoli del nord Europa, che secondo greci e romani non erano eruditi, non erano educati, diviene un sinonimo nel Medioevo di rozzo.
3: E non ignorante.
2: Ignorante, sì. Ma in realtà significa straniero, quindi noi adesso utilizziamo l'aggettivo barbaro e anche in inglese barbarian per dire una persona un po' rozza, però in realtà significa straniero.
3: Sì, e con cui anche andare in guerra, perché appunto c'erano legioni sul Danubio, eccetera, che dovevano proteggersi dall'invasione barbarica, no?
2: Sì, sì, i popoli barbari erano quelli che erano all'esterno della cerchia di Roma. Famosa linea del Rubicone, giusto?
4: Giusto,
3: giusto.
4: Mi piace la digressione storica.
3: Esatto,
4: sì, infatti.
3: Esatto.
2: Saluto la mia prof di latino che mi ha segato nonostante io sapessi tutto.
3: Tutto ciò.
4: Tutto questo. Parliamo quindi di Willy. Willy Monteiro Duarte è nato a Roma il 20 gennaio del 1999 da dei genitori originari di Capoverde. Come sappiamo, che tra l'altro è un arcipelago bellissimo. Se vi capita di poter andare a Capoverde, andateci.
3: Dov'è? Più o meno.
4: Nell'Oceano Atlantico.
2: Aveva la casa Fabio Volo una volta lì, non so se c'è ancora.
4: Okay. E il papà Armando Monteiro e la mamma Lucia Duarte, quindi per questo Monteiro Duarte, erano immigrati in Italia nei primi anni 90 alla ricerca comunque di maggiori opportunità lavorative. come noi qua in Australia, praticamente.
3: Esatto.
4: E prima della nascita di Willy la famiglia ha vissuto a Roma e poi a Como. Poi quando aveva 3 anni si sono trasferiti definitivamente a Paliano, che è in provincia di Frosinone, ma non è lontana da
3: questa zona.
4: No, per niente, per niente. E appunto è questo il paese dove lui è cresciuto insieme alla sorella Milena. E immaginate che Pagliano è ancora più piccolo come paese, quindi anche lì li conoscevano tutti. Non so quante famiglie di colore esistessero, vivessero a Pagliano negli anni 90, quindi diciamo che anche soltanto come impatto visivo, esatto, erano conosciuti. E appunto lo ricordano tutti come un bambino sempre sorridente, educato, disponibile e con un buon carattere. La famiglia comunque conduceva una vita semplice, i genitori svolgevano lavori ordinari e avevano sempre trasmesso ai figli i valori del sacrificio e del rispetto. Willy era molto legato ai suoi familiari e ha cominciato a lavorare e a contribuire anche economicamente appena ne ha avuto la possibilità. Ha frequentato la scuola a Paliano e poi ha deciso di iscriversi all'istituto alberghiero Michelangelo Buonarroti di Fiuggi, come tantissime persone della zona, perché era l'unico istituto alberghiero. Lui aveva una forte passione per la cucina e anche infatti gli insegnanti lo descrivono come uno studente serio, disciplinato, aveva ottimi voti e infatti si è diplomato con Flying Colors nel 2017 e aveva già cominciato a lavorare nel settore della ristorazione.
3: Quindi anche lui aveva 22-23 anni più o meno.
4: Sì, esatto. E lui aveva anche lavorato in Calabria durante la stagione estiva poi aveva trovato impiego come aiuto cuoco presso l'hotel degli amici di Artena, da dove lavorava da circa 2 anni. Quindi lui appunto, che cosa aveva fatto quella sera? Aveva staccato dall'albergo ed era andato in piazzetta.
5: Giù, cioè che è una cosa normale da fare, voglio dire, quando c'è vent'anni, esatto, finisci di lavoro, ma anche qua lo farebbero se potessero, solo che non c'è mai niente dopo quando chiudono.
4: E giocava a ASD Paliano, quindi amava il calcio i compagni lo ricordano sempre con grande entusiasmo, perché appunto era capace di portare il buon umore all'interno dello spogliatoio.
5: E vi faccio notare che Claudia ha detto lo ricordano
4: così. È un grandissimo tifoso della Roma e ovviamente sognava un giorno, ma così, ma era come tutti i bambini della provincia di Roma e del Lazio,
3: di incontrare Totti.
4: Esatto.
3: O diventarsi.
4: E comunque partecipava attivamente alla vita della comunità di Paliano e infatti aveva preso parte anche al Palio di Paliano, che non sapevo esistesse.
3: Il noto Palio di Paliano. Mm-hmm.
4: Sfilando in costume storico durante la manifestazione cittadina. Questa è una roba che avrei potuto fare io.
5: E che hai fatto al Fogolar Furlan.
4: Tra l'altro, è vero. Era coinvolto.
3: Ma anche al tuo paese l'hai fatta?
4: Sì, no, io facevo la Croce Rossina nella ricostruzione della battaglia di Anzio durante le ricostruzioni.
5: Che è molto verosimile, io ci vedrei a fare la Croce Rossina.
4: Era anche coinvolto nell'azione cattolica locale e trascorreva la maggior parte del tempo insomma con gli amici. Era un ragazzo,
3: tutto ciò per dirci che era un ragazzo
4: normale.
3: Proprio.
5: E stiamo usando sempre il tempo imperfetto.
3: Sì, perché penso che dopo quel colpo allo sterno in quel modo, un pestaggio del genere, ci sia poca speranza.
5: Se sei allo stivale nero,
4: tra l'altro,
5: è come quando guardi un film di Jessica Fletcher, sai che prima o poi
3: qualcuno ci lascia le penne.
4: Esatto. E l'obiettivo di Willy era quello di continuare a crescere professionalmente fino a diventare uno chef affermato, quindi lui aveva questo sogno. E ovviamente anche quello di costruirsi una stabilità economica per aiutare la propria famiglia, i propri genitori, perché aveva questi valori ovviamente trasmessi dai genitori. Però in quei 55 secondi, sfortunatamente, che sembrano pochi, ma hanno segnato la vita di tanti in quei precisi istanti, Willy non ce la fa, purtroppo morirà sulla strada.
3: Proprio lì, eh?
4: E il medico legale ha spiegato che Willy è morto per un complesso traumatismo toracico e addominale causato dalle lesioni. E è incredibile quello che ha detto il medico legale che ha eseguito l'autopsia, ovvero che le lesioni interne erano devastanti e che dall'esterno invece non c'erano altrettanti segni. Quindi quando lui si è visto arrivare il corpo del povero Willy, non si aspettava di trovare delle lesioni così profonde
3: all'interno.
4: Infatti le lesioni riscontrate dall'autopsia sono una lacerazione del muscolo cardiaco di circa 7 cm, quindi lui aveva il cuore lacerato, gravi danni ai polmoni, lesioni alla aorta toracica, i traumi al pancreas, lesioni alla milza, lesioni al fegato, infiltrazioni emorragiche diffuse nel torace e nell'addome, contusioni e ovviamente ferite al volto e alla testa.
3: Cioè, quindi il calcio volante e i calci quando era per terra.
4: Quando era a terra.
5: Pugni, calci, lì gli è andato di tutto perché...
4: Sì. Il cuore in pratica probabilmente a causa del calcio è andato in fibrillazione causando un arresto cardiaco. Quindi è stato in realtà apparentemente non solo il calcio ma tutta la serie.
3: Tutto il resto dopo anche.
4: Sì, sì, però... il cuore era già andato in fibrillazione a causa del calcio quando lui comunque continuava ad essere
5: picchiato.
4: Esatto. E l'iter processuale è stato particolarmente lungo e frastagliato, diciamo.
3: Però faremo
4: un riassunto nel prossimo blocco dopo la canzone.
3: Ok, benissimo.
5: Quindi vi lasciamo con Andromeda di Elodie e poi rientriamo.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Rieccoci cari stivalini, siamo sempre noi, lo Stivalinero, Radio Italiana 531. Siamo rientrati dalla nostra maternità con un caso di una rissa avvenuta, adesso mi sono perso gli appunti, a Colleferro, vicino a Roma, tra il 6 e il 7 settembre 2020, dove il nostro povero protagonista Willy è stato involontariamente coinvolto appunto in una rissa, dove si è preso un calcio frontale da Gabriele Bianchi, e una volta caduto a terra è stato più volte percosso da Gabriele, dal fratello Marco e gli amici. Gli amici di Willy non sono riusciti a soccorrerlo perché anche loro sono stati messi fuori uso, diciamo. E Claudia ci stava raccontando dell'anatomopatologo, giusto, che ha fatto l'autopsia e si è visto portare questo ragazzo, il cadavere di questo ragazzo di poco più di 20 anni, che da fuori non presentava particolari segni di percosse, ma all'interno gli organi erano devastati. Ci ha parlato cuore, polmoni, pancreas, riversamento di sangue ovunque, e tutto perché due teste calde insieme ai loro amici hanno deciso di sfogare le loro frustrazioni in modo un pochino troppo esagerato,
4: ma poi,
3: diciamo.
4: Insomma, ricordiamo che insomma Willy si trovava lì
3: per caso,
4: per vedere perché era scattata la rissa, ed era probabilmente troppo vicino al punto in cui poteva diventare il mirino di loro, perché non c'era nessun motivo per cui lui dovesse essere coinvolto nella rissa.
3: Esatto, non
4: nessuno
3: aveva provocato niente,
4: aveva indicato era. Quello è quello che ha creato il problema prima che voi arrivaste, cioè, e poi importante sono quei 55 secondi,
3: sì,
4: perché questi arrivano perché pensano che stia scoppiando una rissa, scendono dalla macchina, il tempo che fanno tutto ciò e ritornano nella macchina passano solo 55 secondi.
3: 55
4: quindi
3: secondi.
4: Quindi loro a caso completamente.
3: Esatto.
5: Sì.
3: E Claudia ci stava iniziando a raccontare del processo, che appunto è stato, lei l'ha definito frastagliato se non sbaglio. Per chi mi conosce, la maternità di Claudia non mi ha reso più dolce, quindi io sto aspettando una condanna esemplare.
4: Ma...
5: No, vabbè, sei accontentata. No,
3: speriamo.
4: Okay.
3: Speriamo che non escano più.
4: No, perché
3: due.
4: Cioè, davvero.
5: Beh, usciranno, ma comunque gli hanno dato l'ergastolo. Qua diciamo che se per buona condotta magari si faranno 25 anni, 30 anni.
3: Purtroppo è sempre troppo poco, perché se avevano 24 e 26 anni escono, che sono ancora piuttosto giovani.
5: Eh sì,
3: Invece non dovrebbero uscire.
5: Nel luglio del 2022, in primo grado, la Corte d'Assise di Frosinone ha condannato Marco e Gabriele all'ergastolo, Francesco a 23 anni e Mario a 21 anni di reclusione. In appello nel 2023 ai fratelli Bianchi furono riconosciute le attenuanti generiche e la pena è stata ridotta a 24 anni, mentre le condanne di Bellaggia e Pincarelli sono state confermate. Nell'aprile del 2024 la Corte di Cassazione però ha annullato la decisione delle attenuanti, rendendo invece definitive le pene sempre per Bellaggia e Pincarelli. Nel marzo del 2025 Marco Bianchi fu condannato all'ergastolo, mentre Gabriele ricevette 28 anni. E la Cassazione sempre nel 2025 ha reso definitivo l'ergastolo di Marco, ha disposto un terzo grado di giudizio d'appello per Gabriele, sempre riguardando alla questione, riguardo le questioni delle attenuanti. Però proprio l'8 giugno del 2026, quindi l'altro giorno, la settimana scorsa. Esatto. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha escluso nuovamente le attenuanti e ha condannato Gabriele all'ergastolo.
4: Oh, ma senti, ma le attenuanti di cosa?
5: Esatto. Perché allora...
4: Che al cimitero perché vedi un fantasma vai fuori di testa?
5: No, il punto era che non c'era premeditazione. Non c'erano ragioni futili, nel senso che non è che hanno preso di mira Willy per problemi razziali, per esempio, cioè non è che semplicemente loro sono andati a caso, quindi non ci sono i futili motivi, non c'è premeditazione, non c'era premeditazione neanche all'omicidio. In realtà, perché non può essere provato che loro avessero intenzione di uccidere né Willy né nessun altro.
3: Sì, ma più futile del far partire una rissa senza un perché, non è una ragione futile quella, cioè prendere a calci.
5: Non è una categoria giuridica. Cioè, perché c'è sempre questa cosa che il linguaggio giuridico è diverso da quello, dalla futilità come la intendiamo noi, no?
4: Quindi praticamente il fatto di arrivare lì. Proviamo a fare un esempio, allora ritorniamo anche alla storia detta prima, no? Questi ragazzi erano lì, cioè i due fratelli erano con un terzo ragazzo, Vittorio, al cimitero, appartati con delle ragazze, ricevono molte telefonate perché vogliono che questi ragazzi tornino lì. Lì viene detto che c'è dei problemi, che forse sta per iniziare una rissa. Questi che cosa li ha pompati? Cioè il fatto che dovevano farsi belli con queste ragazze, il fatto fra di loro, andiamo lì, ci hanno rovinato la serata, facciamo casino.
5: Allora,
4: loro sono arrivati lì pompati.
5: Sì, ma
3: perché sono dei cretini.
4: Perché per farlo in 55 secondi significa che tu non è che arrivi lì, vedi quello che succede e ti incazzi.
5: No.
4: Tu sei
3: arrivato carico perché sei un cretino.
5: Però perché? Perché
4: sì,
5: questo...
3: dire in radio
4: dei cretini,
3: cioè volevo dire qualcosa di peggio, ma siccome siamo in radio ho usato la parola cretino.
5: Brava. No, allora sembra, rumor has it, che fosse il loro modus operandi.
4: Ecco.
5: Cioè i fratelli Bianchi erano quelli che tu chiamavi quando volevi regolare i conti con qualcuno. Cioè,
4: non avevano bisogno di spiegazioni loro. Arrivano e fanno.
5: Esatto, cioè tu c'hai un debito con Barbara. Per dire,
4: sì.
5: Barbara vuole recuperare questi soldi, tu questi soldi a Barbara non glieli ridai, Barbara chiama i fratelli Bianchi e dice andate un po' a sistemare Stefano che mi deve, non lo so, $10,000, capito? E quindi loro sembra che anche i soldi per sostenere il loro stile di vita derivassero anche da
4: questa tipologia.
5: Esatto, loro partecipavano a delle estorsioni in pratica,
4: certo.
5: E quella era la loro reputazione.
3: Che bella gente. Già 24 e 26 anni sono già così.
5: Capito? Quindi era questione di tempo che avrebbero ammazzato qualcuno. Era solo questione di tempo. Però ovviamente fa rabbia anche se avessero ucciso qualcun altro. Fa particolarmente rabbia che un ragazzo che non c'entrava nulla, che non c'entrava
4: niente.
5: Con l'ambiente, che si è sempre tenuto fuori dai guai, che ha sempre, non lo so,
3: classico innocente,
5: sì,
3: persona innocente.
5: E ti renti fa rendere proprio conto come nella vita trovarsi nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, ti può costare la vita.
4: Incredibile comunque.
5: Sì, esatto. E quindi i familiari, in realtà i familiari di Willy hanno sempre tenuto un profilo molto basso. Loro non si sono mai pronunciati contro i fratelli Bianchi.
3: Beh, perché avranno paura che gli amici poi glieli diano, perché alla fine funziona così.
5: No, se... ma più che altro un po' per... cioè sono persone anche riservate. Come era lui, capito?
4: Certo.
5: Come era Willy in realtà. Tra l'altro... mi sembra che ci sono, allora la cosa se vi interessa, la cosa tra virgolette buona per chi come me è malato, è che ci sono su YouTube le registrazioni delle testimonianze, cioè il processo praticamente è tutto su YouTube. Io ho guardato tutto quello che c'era possibile immaginabile guardare. Ma è da un po' che seguo questo, da quando è successo
4: quando
5: che
4: è
5: seguo
4: successo,
5: questo caso.
3: Immaginatevela Claudia che dà l'atto al suo bambino nel frattempo
4: notte,
3: guarda,
4: sì.
3: Guarda i processi
5: con
3: di
5: i sottotitoli perché non è che puoi stare con l'audio
3: per non svegliare il bambino.
5: Esatto.
4: O il marito che non ha nessuna voglia di sentir parlare di questa roba.
5: No, vabbè, lui è abituato. E però c'è da dire che durante il processo, in una delle in uno degli interrogatori, non mi ricordo se a Marco o a Gabriele, chi dei due disse: ma secondo lei, all'avvocato dell'accusa che lo stava interrogando, dice: ma secondo lei io non mi rendo conto della mia forza? Secondo lei io andrei in giro malmenare la gente utilizzando le tecniche di MMA senza sapere che potrei provocare seri danni? E l'avvocato gli ha detto: guardi che Willy è morto. Cioè, quindi lui stava cercando di difendersi, ma in realtà si è scavato la fossa da solo. Cioè, hai dato esattamente la spiegazione del perché Willy è morto e perché tu sei colpevole.
4: Certo, perché è proprio lui, non è che era su un ring con persone che fanno quello. Cioè, si è trovato davanti un ragazzo, me lo immagino anche abbastanza gracilino.
5: Sì, nel senso, no, Willy non andava in palestra, sì, giocava a calcio, voglio dire, era un ragazzo dal fisico normale, non era sicuramente
4: Insomma,
5: al pari di
4: neanche
5: fratelli.
4: Dopo l'ultima, come dire, il processo, a parte bello che sia andato molto velocemente, perché insomma in 5 anni,
3: 6 anni è finito poco tempo fa,
4: abbastanza veloce per essere in Italia,
5: sì.
4: Però loro neanche dopo l'ultima sentenza non hanno mai detto,
5: loro hanno sempre detto che
4: mi dispiace, oppure
5: no, è questa la cosa, è che loro non hanno sì, si sono scusati, ma si sono scusati in maniera circostanziale, cioè nel senso, perché ci si aspettava queste scuse, però loro continuano a dire che è una pena ingiusta, che è una pena troppo severa, perché loro non avevano intenzione di ammazzare nessuno.
3: Allora facevano senza alzare le mani questi due grandissimi.
4: Sì, sì, e chi se ne frega se non avevi intenzione. Ma i genitori di questi due?
5: No, anche loro, poveracci, diciamo che si sono un po' tenuti alla larga dai riflettori. Infatti, in realtà non ci sono grandissime informazioni sui fratelli Bianchi, proprio perché i genitori non hanno parlato, non hanno lasciato grandi dichiarazioni. A differenza di Stefano Pincarelli, il papà di Mario, che non si dà pace del fatto che il figlio sia stato condannato, coinvolto e capace di agire in questa maniera.
4: Genere.
5: Sì, purtroppo sì. Anche queste sono delle famiglie completamente rovinate.
4: Sì. Sì, queste sono cose particolarmente.
5: Non solo
4: grosse.
5: La famiglia di Willy, ma anche.
3: Beh, anche essere genitori di questa gente che. Però. Non lo puoi non puoi sapere se avessero ricevuto un'educazione simile o se fosse tutto di testa loro.
4: Quando i figli escono di casa,
3: ma anche quando sono in casa, non è detto. Non ho figli, siamo zii, però va a fortuna, secondo me, non vuol dire. Sono ritrovati dei figli. Stavo dicendo una brutta parola, non molto
4: tu dai
3: bravi.
4: L'esempio migliore, però poi la vita è individuale. Comunque.
5: No, assolutamente. Tu comunque penso che come genitori, mio figlio ovviamente è minuscolo, cioè è molto presto, l'unica cosa che fa è sorride, scuote il sonaglino, però penso che come genitore l'unica cosa che tu puoi fare è fare del tuo meglio.
3: Certo.
5: E trasmettere determinati valori e preparare tuo figlio al mondo. E non dargli la pillola dorata, perché indorargli la pillola, nel senso, perché tanto le difficoltà arriveranno, i brutti incontri arriveranno, le cose spiacevoli arriveranno. Non si può salvare i propri figli.
3: No,
5: è impossibile. Tu devi prepararli al fatto che ci saranno delle situazioni negative, e lì allora dovrai contare sul fatto che loro siano intelligenti abbastanza per prendere la decisione giusta. E tu devi cercare di farli ragionare in quella maniera, dargli quel buon senso, no?
4: Il buon senso.
5: Però poi sta a loro, perché
3: sono persone a sé.
5: Esatto.
3: perché okay, siamo persone a sé.
4: Siamo alla fine della puntata, abbiamo fatto anche le riflessioni perché siamo tutti la maternità è finita, però,
3: però insomma, ci ha cambiato profondamente.
4: Ci ha cambiato la vita.
3: Ci ha reso più profondi, sappiatelo, cioè le mie citazioni alla Canalis e così così saranno sempre meno.
4: No, no, invece noi le vogliamo ancora.
5: Sì, come no, come no, assolutamente.
4: Allora, lo stivale in nero è tornato e...
5: Siamo qua! Ci vediamo e ci sentiamo mercoledì prossimo.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao, buonanotte o buongiorno.
6: Radio Italiana 531.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
9: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oggi Road, Clemzig. Non mancare!
10: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato!
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: Riderà, riderà, riderà.
6: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

0: you're listening to Radio Italiana 531.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

e parli solamente in prospettiva futura. Ma quest'amore è dittatura, sei la mia bella fregatura.

cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i minimi.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischia nell'orecchio, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Posizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
2: Il mangiadischi.
3: Continua questo suono in sottofondo. Stiamo continuando a giocare con Indovina lo strumento. Sentite Max Tedo. Vabbè. Arrivano mille risposte, caro Max Dedo.
4: Come si fa?
3: Come si fa? Mi piace molto questa risposta che arriva da Ciro, da Pescara, che dice il non lo sofono. È possibile?
4: Molto carino.
3: Il non lo sofono.
4: Molto carino.
3: E va bene. Gianluigi, allora, Antonio da Cagliari ci chiede se possiamo rimetterlo. Possiamo ascoltare dalla regia, ve lo chiedo, un pezzetto di nuovo di Indovina lo strumento, visto che ci chiedono di riascoltarlo, se ce l'avete lì. Pronto, eh? Eccolo là. Va bene, è questo. Allora, le risposte sono tantissime. Gianluigi dice la balalaica.
4: No.
3: Luca da Mestre dice il sitar.
4: Non è il sitar.
3: Poi c'è chi ci dice che è un banjo.
4: No, non è un banjo, molto
3: poi,
4: distante.
3: Sì, ma poi c'è
4: da
3: chi dice non lo so, semplicemente. Michele dice sembra una ragnatela congelata suonata dal ragno violino. Può essere?
4: Sicuramente.
3: Il caro amico Stefano che ci scrive da Rieti e ci dice che è un buzuki.
4: Non è un buzuki.
3: Non è un buzuki.
4: No.
3: Allora, qui in tanti hanno indovinato il tema.
4: Sì.
3: Non so se vogliamo svelarlo, se puoi svelarlo
4: sì,
3: tu.
4: Sì, svelalo.
3: Perché in tanti hanno detto Thunderstruck.
4: Degli AC/DC.
3: Degli AC/DC. E c'è Nicolò, che era stato il primo a indovinare lo strumento, che dice, dopo tutto, Giappone e Australia non sono così lontani.
4: No.
3: Quindi ci sta a portare gli
4: sì.
3: AC/DC su uno strumento giapponese.
4: Giapponese.
3: E abbiamo già svelato un dettaglio.
4: Esatto.
3: Se vuoi ti dico il nome.
4: Sì, perché dillo, vediamo.
3: C'è, allora, Maria da Messina dice l'arpa Nagoya.
4: Sì, che è anche giusto.
3: E Nicolò, appunto, dice il Taisho Goto elettrico,
4: esatto.
3: Noto come arpa Nagoya.
4: Esatto, questo è un Taisho Goto elettrico che
3: sì.
4: È proprio stato inventato a Nagoya durante il periodo Taisho, non so se la pronuncia è giusta, nel 1912
3: sì.
4: Da Goro Masuda.
3: Sì.
4: Quindi è uno strumento a corde, come hanno indovinato molti degli ascoltatori, è simile a un incrocio tra il dulcimer e una macchina da scrivere
3: sì.
4: E combina questi tasti numerati per la melodia con
3: corde
4: pizzicate, praticamente premendo un tasto hai la rispettiva nota.
3: È vero che somiglia a una macchina da scrivere, io ho la fortuna di vederlo qui davanti a me.
4: Esattamente,
3: è stranissimo
4: a questi
3: come
4: tasti come una macchina per scrivere o
3: sì,
4: da scrivere
3: sì.
4: e con le note
3: sì.
4: Inserite sopra.
3: Ma che bello, quando hai scoperto questo strumento?
4: L'ho scoperto per caso e l'ho
3: nei tuoi giri per il mondo.
4: Esatto, l'ho ordinato dal Giappone.
3: Ma che bello, che bello. In Giappone hai suonato tu con Gazzè.
4: Con
3: Max Gazzè.
4: Sì, a Tokyo.
3: A Tokyo. E vabbè, poi da ottobre sarete di nuovo in tour con Max Gazzè, ma intanto devo dire bravi a tutti i nostri ascoltatori perché il tema l'hanno indovinato in molti.
4: Bravissimi.
3: E anche lo strumento, nonostante la difficoltà, l'hanno
4: fosse
3: indovinato.
4: Molto difficile.
3: Certo. Era veramente. Dice Nicolò, ma ho vinto una pasta alla norma da Nonna Ida?
4: Nonna Ida fa una pasta alla norma incredibile.
3: Allora nonna Ida se vuole ci può scrivere.
4: Visto tanto che Marcella dice sempre che fa questo, quell'altro poi non ci cucina nulla in realtà.
3: No,
4: no?
3: Infatti,
4: ci invita mai.
3: È solo chiacchiere e distintivo. E invece nonna
4: povera
3: Ida,
4: Marcella.
3: Nonna Ida adesso ci invita tutti a Messina.
4: Tutti a Messina.
3: Tutti a Messina.
4: Tutti al mare.
3: E va bene, 3356992949, grazie, ma adesso noi continuiamo perché tra poco arriva un'altra delle grandi rubriche di Max Dedo, ma prima andiamo in Brasile,
4: sì.
3: Passando da Londra.
4: Che meraviglia.
3: Perché sì? Ascoltiamo un artista che tu ami molto.
4: Oh, tantissimo. Un grande attore,
3: sì?
4: Un grande cantante.
3: Sì.
4: Vi ricordate il film Le avventure acquatiche del dottor Zissou?
3: Sì.
4: Un film totalmente
3: di Wes Anderson, se
4: sì,
3: non ricordo
4: c'era
3: male.
4: C'era questo giovane cantante che suonava le canzoni di David Bowie.
3: Sì.
4: Mentre succedeva di tutto.
3: Sì, sì, sì, è vero. Si chiama Seu Jorge e questa è la sua versione di quel capolavoro infinito e inarrivabile che è Life on Mars.
5: Muitas vezes o coração não consegue compreender o Porque a mente não faz questão.

0: Sai cosa, Duccio Pasqua?
1: Dimmi, dimmi,
0: Max
1: Dedo.
0: Quando una canzone è perfetta, sì, è meravigliosa, sì, come questa, sì, la puoi cantare in qualsiasi lingua,
1: certo,
0: in dialetto
1: perché
0: siciliano,
1: funziona comunque,
0: in portoghese, in
1: come
0: cinese.
1: Mai non l'hai ancora fatta in dialetto siciliano?
0: Non lo so. Dovrei avere la voce.
1: Cos'è questo scoramento?
0: No, perché ho pensato subito alla voce di Bowie, ma poi a quella di Seu Giorgi, e ho, sì, detto dove vado?
1: Vabbè, però why not?
0: Magari la posso fare in dialetto siciliano.
1: Magari trovi una nuova, l'ha fatta mai nessuno in dialetto siciliano.
0: Non lo so. Non lo so.
1: Potresti
0: devo
1: essere
0: chiedere
1: il primo
0: alla cantantessa se l'ha,
1: esatto,
0: mai fatta.
1: Potresti essere il primo e quindi potremmo goderci questo scoop al Mangialischi.
0: Incredibile.
1: Sì. Vediamo.
0: Sai che quando arriverò a casa farò la versione
1: subito. Instant song. Ci dice Leonardo che Life on Mars l'ha sentita a Parma all'Auditorium Paganini, suonata dal grande Rick Wakeman, il pianista che suonava sulla versione originale di David Bowie, quindi insomma bella chicca. E poi invece Antonio Racaglia, ritornando al Taisho Goto,
0: sì,
1: dice sì, vabbè, ma questo è uno strumento che se lo ascolto di notte mi vengono gli incubi.
0: Addirittura, perché? Perché
1: non lo
0: mai?
1: So, non lo so, ma a no, te sono venuti mai?
0: No, dipende cosa suoni, se suoni Profondo Rosso, certo.
1: Certo, beh,
0: se suoni
1: effetti.
0: Sapore di sale, fai dei sogni
1: e
0: pazzeschi.
1: Thunderstruck?
0: Thunderstruck è una via di mezzo,
1: una,
0: diciamo,
1: via di mezzo.
0: Quando vuoi attaccare la Polonia per dire ti,
1: esatto,
0: aspetti,
1: esatto,
0: ti ascolti Thunderstruck.
1: È vero, però non l'attacchiamo.
0: No, no,
1: la melodia si sposa bene con il brasiliano portoghese, dice Giacomo.
0: Sì, molto.
1: È vero. Ennio da Torino non l'ha apprezzata molto, in realtà, questa non gli è piaciuta. Però va bene, ci sta, ci,
0: ci sta,
1: sta.
0: Ci sta, ci sta.
1: Poi arriva Nonna Ida.
0: Nonna Ida, che dice
1: Nonna Ida? Che ci dice che la pasta alla norma, attenzione perché entriamo in un, sì, settore importante per il Mangialischi, con melanzane, pomodoro, basilico e ricotta infornata stagionata,
0: sì,
1: la prepara sicuramente, però dovete dirmi per quante persone devo apparecchiare.
0: Nonna Ida, qui la situazione è oltre le 100.000.
1: Sì, oltre. Allora, intanto io, te, Luca Bernardini e Luciano Pecoraro.
0: Sicuramente.
1: Poi Niccolò da Milano.
0: Sì.
1: Poi cioè, tutti.
0: Marcella,
1: dobbiamo andare tutti.
0: Federica,
1: sì,
0: Viola,
1: sì. Che facciamo, un torpedone?
0: Ah sì,
1: facciamo il torpedone. Va bene, e allora comunque, ah no, non si può.
0: No, non si può, non si può cucinare la norma.
1: Non si può.
0: Perché?
1: Si può.
0: Perché?
1: Perché si sfascia.
0: Si sfascia.
1: Si
0: oggi
1: sfascia.
0: Tenteremo 2 o 3 volte.
1: Sì.
0: Perché la canzone è molto difficile,
1: sì,
0: caro Duccio Pasqua.
1: Sì.
0: Enjoy the silence.
1: Più di Life on Mars.
0: No, vedi, mi hai fatto titubare un attimo.
1: No, però era per rassicurarti.
0: No, però noi Life on Mars l'avevamo sfasciata,
1: forse
0: in passato?
1: Sì, forse
0: non,
1: sì,
0: mi ricordo.
1: Sì,
0: forse
1: sì,
0: la,
1: sì,
0: rifaremo, però.
1: Può darsi.
0: Allora, Enjoy the Silence, composta da Martin Gore,
1: sì,
0: pubblicata nel 90 come singolo dell'album
1: Violator,
0: vedi che mi fermo quando c'è l'inglese.
1: Sì, no, non ti preoccupare.
0: Uno dei brani più celebri e rappresentativi dei Depeche Mode.
1: Sì.
0: Il brano mescola la musica elettronica, il synth pop e atmosfere dark.
1: Mm-hmm.
0: E il testo, diciamo, parla di un bisogno interiore di silenzio e di preservare momenti di tranquillità, che è quello che vorremmo tutti, soprattutto,
1: sì,
0: io e te, Duccio Pasqua.
1: Certo,
0: no?
1: Soprattutto dopo aver ascoltato il Taisho Goto.
0: Esatto.
1: No, non è vero,
0: te,
1: mi è piaciuto
0: così
1: molto. No, mi piace molto.
0: Vogliamo andare nel vivo del brano?
1: Andiamo.
0: L'introduzione apre con un sintetizzatore ipnotico.
1: Sì.
0: È un arpeggio pulsante, e anche un arpeggio pulsante di chitarra che crea un'atmosfera sospesa e,
1: sì,
0: un po' malinconica.
1: Ah, che bello.
0: Vogliamo ricordare agli ascoltatori, Duccio, cos'è l'arpeggio?
1: Sì, sì, sempre ricordando che non c'è limite.
0: Non c'è, certo.
1: Arpeggio. Scusatemi. L'arpeggio è una tecnica musicale in cui le note di un accordo vengono suonate una dopo l'altra in sequenza, invece che tutte insieme contemporaneamente.
0: Incredibile.
1: Grazie.
0: Quante cose.
1: Sì, sì, l'ho letto.
0: Allora, all'epoca
1: di Violator,
0: Martin Gore possedeva una Gretsch 6118,
1: sì,
0: Double Anniversary,
1: oh,
0: che,
1: wow,
0: è una chitarra che si può anche vedere nel video di Personal Jesus,
1: sì, sì.
0: Sebbene in questo brano Enjoy the Silence la chitarra non è,
1: sì, non è
0: così, così
1: sulla
0: predominante
1: chitarra, okay,
0: come in Personal Jesus. La Gretsch 6118 è un modello di chitarra molto famoso,
1: sì,
0: prodotto dalla Gretsch, e così insomma, dal suono molto brillante, ricco di armonici,
1: uh-huh,
0: è usato soprattutto nel rockabilly, ma non solo.
1: Okay.
0: Vogliamo ascoltare il frammento numero 1?
1: Ascoltiamo il primo frammento, sentiamo un po'.

0: Senza dubbio il brano è totalmente dominato dall'elettronica,
1: sì.
0: la voce di Dave Gunn
1: certo.
0: Si presenta delicata ma intensa, con un vibrato controllato che in qualche modo trasmette una certa malinconia.
1: Sì.
0: La performance vocale è supportata da leggere sovrincisioni che amplificano il senso di eco. È come se la voce vivesse in un ambiente vasto ma allo stesso tempo intimo.
1: Mamma mia, come sei bravo, Sergio.
0: Sì, grazie. Le intricate sonorità corali che si sentono sul primo battito di ogni misura sono composte da una serie di suoni campionati. Tra questi suoni ci sono due campioni tratti da Sableyalo Miagons. Sentite che pronuncia incredibile.
1: Ma dove le trovi queste
0: notizie? L'agnello velante del coro vocale femminile statale bulgaro del 1975.
1: Le mitiche Mister de Wa Bulgar.
0: Esattamente.
1: Che si ascoltano anche nel Pippero di Elio Stratese.
0: Esatto, però questo coro non è andato lì a registrare, quindi per inserire questo suono è stato utilizzato un campionatore, l'Emulator 2 o 3.
1: Sì.
0: Quindi cosa faceva l'Emulator? Permetteva di sovrapporre e manipolare questi campioni vocali.
1: Sì.
0: Però noi parliamo di campionatore. Ma che cos'è il campionatore, Duccio
1: Vuoi
0: Pasqua?
1: Che te lo dica proprio io?
0: Sì, dimmelo.
1: Allora, campionare un suono significa registrare, no? Proprio una piccola parte di un suono reale, che sia una nota, una voce, un rumore, un effetto, per riprodurlo poi, manipolarlo, oppure per utilizzarlo all'interno di un'altra composizione
0: musicale. Ma come fai a sapere tutto?
1: Non lo so.
0: Ascoltiamo il frammento 2.
1: Sentiamolo.

0: Senti Duccio, quanti sintetizzatori, quanti bassi profondi,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: queste
1: sì.
0: Melodie ariose, no? Coinvolgenti. Il brano si chiude mantenendo invariata la sospensione emotiva, lasciando l'ascoltatore in uno stato contemplativo.
1: Sì.
0: La sensazione finale invece è quella di una sorta di pacificazione interiore ottenuta attraverso il distacco del rumore esterno.
1: Mi fa sempre questo effetto,
0: sì,
1: questo
0: vero,
1: brano.
0: Vero,
1: sì, sì, sì.
0: Dicevamo che sono stati utilizzati in prevalenza casoni campionati e sintetizzatori come il Roland System 700,
1: sì,
0: per fare la linea di basso,
1: sì,
0: e la Akai S1000 per fare la batteria e le percussioni.
1: Sì, sì.
0: Non soffermiamoci su queste cose super tecniche,
1: ma
0: sappiamo che sono dei sintetizzatori.
1: Sintetizzatori modulari e campionatori digitali.
0: Esatto. Invece in coda al brano c'è un nuovo strumento che appare.
1: Ah, e qual è?
0: È isolato dal punto di vista timbrico e concettuale, perché comunque è uno strumento che sembrerebbe non c'entri nulla con la ed è il corno francese, no?
1: Cosa che ti piace molto,
0: molto,
1: immagino.
0: È uno degli strumenti più importanti nelle orchestre classiche, perché ha un suono caldo, rotondo e morbido, molto espressivo. Proviamo a trovarlo in questo terzo frammento.
1: Sentiamo un po', cerchiamo il corno francese.
0: Sì.

0: che bellezza,
1: sai Duccio, che assieme a tutti questi strumenti meravigliosi c'è anche un suono un po' extra, estraneo.
0: E cioè da dove arriva?
1: Il fantastico Martin Gore ha messo un microfono dentro il water.
0: Ma veramente?
1: Certo,
0: ma
1: perché voleva quel tipo di suono in un momento ben preciso.
0: Il suono dell'acqua
1: dell'acqua che scorre,
0: ma pensa tu,
1: in quel contesto.
0: Beh d'altronde c'è, è pieno di storie su come Morricone otteneva dei suoni particolari quando arrangiava le hit italiane negli anni 60 e ingegnandosi per trovare appunto il modo ideale per costruire questi suoni. Ci vogliamo ascoltare tutta Enjoy the Silence?
1: Ascoltiamola.
0: E va bene, eccoli qua i Depeche Mode. Questo è tutto il brano dopo la spiegazione di Max Dedo.

0: È bello in effetti ritrovare questo corno sul finale del brano,
1: sì, eh? Sì, sì. Duccio, ti ricordi negli anni 90 quando tu a 40 anni andavi in discoteca a ballare questa canzone?
0: Come no?
1: Sì, ti ricordi?
0: Sì, mi ricordo. Benissimo, già avevo i primi acciacchi.
1: Sì.
0: Come no?
1: Io non posso ricordare.
0: No, certo. Tu non eri nato?
1: No, c'ero, ma mio padre non mi mandava a quell'età in discoteca.
0: Giacomo ci chiede: qual è la vostra preferita dei Depeche? A me piace parecchio Shake the Disease. Bella domanda. A me piace molto Home, che è sempre una di tante belle canzoni scritte da Martin Gore. Ma qua c'è una notizia, un messaggio che mi era sfuggito, di Sergio, che dice: sapete come e da chi è stato inventato il mangiadischi, che originalmente si chiamava il radietto della Irradio? È stato inventato da mio zio Renzo.
1: Veramente.
0: E se volete vi posso raccontare brevemente come e perché.
1: Ma è che incredibile!
0: È bellissima questa storia.
1: Sì.
0: Magari sì, Sergio, anche in una delle prossime puntate, così lo leggiamo
1: volentieri,
0: con calma. Poi invece ci scrive Massimiliano da Pescara, e dice: lo stesso Bowie, a proposito del brano che abbiamo ascoltato prima, disse che una sua cover in portoghese era migliore dell'originale.
1: Ma davvero?
0: Vedi?
1: Interessante.
0: Quindi amava molto anche questo mondo sonoro. Sire, noi siamo quasi arrivati alla fine della puntata.
1: Sì, mio sovrano.
0: Sì. Che dice? Vuole ascoltare un Battisti?
1: Ma un Battisti a fine puntata ci sta sempre bene.
0: Un Battisti poi con quella solo di chitarra di Phil Palmer, bellissimo.
1: Che io conosco abbastanza bene.
0: Sì, la produzione di Jeff Wesley.
1: Che meraviglia.
0: Che conosci anche abbastanza bene, con cui hai suonato a lungo.
1: Certo.
0: Facciamo così.
1: Ascoltiamolo.
0: Sì, ascoltiamo un Battisti e poi ci ritroviamo per i saluti di fine puntata. Questa è Con il nastro rosa.

0: Daniel Palmer ha raccontato che era stato chiamato a mettere un solo di chitarra sul finale di questa canzone, però pensava che poi l'avrebbero sfumato, no? In serie di mix e di mastering. Invece poi, quando ha risentito la canzone la prima volta, l'ha ritrovato tutto.
1: Esatto.
0: Questo Battisti.
1: Dura quasi quanto tutta la canzone.
0: Sì, sì, sì, davvero. Questa è proprio la grandezza musicale di Battisti e di Jeff Wesley, che ha prodotto questo disco.
1: Sì.
0: Canzone da brividi, riaffiorano ricordi, ci dice Raffaella. E poi anche un altro ascoltatore dice: poche canzoni italiane eguagliano la bellezza del nastro rosa. È Gabriele che ce lo dice.
1: È vero.
0: Vero?
1: Sì.
0: Bene, bene. Sì, noi siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata. Sì, ogni tanto noi ci chiamiamo così, ma
1: sì, sì,
0: non ci fate caso.
1: Scusa, puoi farlo sempre, per favore?
0: Sì, maestà, certo, certo, maestà, certo. Tra poco noi diamo la linea al GR1 delle 15 e subito dopo all'Estate in Onda. Io ringrazio però prima Luca Bernardini in regia, Luciano Pecoraro in console, Federica Forni in redazione, il nostro ospite Cesare Veronico e anche Max Dedo.
1: Duccio Pasco, quando ci rivedremo?
0: Dimmelo tu.
1: Settimana prossima?
0: Quando vuoi.
1: Lunedì prossimo.
0: Lunedì?
1: Sì.
0: Va bene, quando vuoi. Noi qui ti aspettiamo. Non so se ci troverai anche Marcella, io ci sarò sicuramente.
1: Speriamo di sì.
0: Ci sarò sicuramente. Sì. Allora, grazie ancora a tutti da Duccio Pasco, buon proseguimento di ascolto su Radio 1. Ciao Dedo.
1: Ciao Duccio.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Viva il Taisho Goto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran. Bloomberg pubblica il testo dell'accordo, ma Teheran smentisce. Cecilia Rinaldini.
3: Il memorandum in 14 punti comprenderebbe la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, la revoca del blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran ai livelli prebellici entro 30 giorni. La Repubblica Islamica non produrrà mai armi nucleari, mentre il destino dell'uranio arricchito sarà affrontato in modo adeguato in una seconda fase. Nell'accordo finale, si legge nel documento diffuso da Bloomberg, Teheran congelerà il proprio programma atomico allo stato attuale, mentre Washington si impegnerà a non imporre nuove sanzioni contro l'Iran e a non rafforzare il proprio dispositivo militare nella regione. Gli Stati Uniti garantiranno un finanziamento minimo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, sblocco dei beni iraniani congelati. Da Teheran, l'agenzia stampa Tasnim, vicina ai Pasdaran, bolla il testo diffuso come inesatto e lacunoso, e Trump specifica: il memorandum d'intesa con l'Iran non è definitivo, nessuno sa esattamente cosa contenga, ma è molto solido, dice il tycoon, e chiosa: se non mi piace e se non si comportano bene, torneremo a lanciare bombe.
2: Il capo della Casa Bianca ha parlato dei piani in Francia, dove si svolge la terza e ultima giornata di lavori del G7, incentrata su crescita economica e intelligenza artificiale. Nel documento finale del vertice è stata espressa soddisfazione per l'intesa raggiunta tra USA e Iran e confermato il sostegno all'Ucraina. E Giorgia Meloni dal G7 ha espresso soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini extraeuropei che soggiornano irregolarmente in Europa. Sentiamo un passaggio.
4: Il regolamento prevede la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo.
2: Sull'intelligenza artificiale è intervenuto il presidente Mattarella al 19° simposio Cotec Europa a Venezia. Il cambiamento che porta e porterà non va demonizzato ma governato. Dal capo dello Stato anche il monito per il rischio di disuguaglianze, un tema che interpella in profondità le nostre democrazie, ha detto Mattarella, un affascinante strumento che offre nuove opportunità ma che presenta anche rischi. Esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, queste le parole di Papa Leone sul cardinale Camillo Ruini, e sarà proprio il pontefice a officiare domani pomeriggio a San Pietro i funerali del cardinale scomparso ieri a 95 anni nel Pontificio Seminario Romano Minore, allestita la Camera Ardente. Emiliano di origine, Ruini è stato presidente della CEI e vicario di Roma, espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'eutanasia alla fecondazione assistita. La cronaca, incidente sul lavoro in provincia di Milano, la vittima è un operaio assunto da pochi giorni.
5: È rimasto schiacciato contro un pilastro dal camion della ditta specializzata nella raccolta dei rifiuti, vittima dell'incidente mortale avvenuto questa mattina a Binasco, Interland milanese, un uomo di 30 anni di origine marocchina. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava facendo manovra e ha urtato un pilastro in cemento che sarebbe poi caduto addosso all'operaio mentre stava caricando il materiale da smaltire. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nonostante l'intervento dei sanitari, non c'è stato nulla da fare. Nel 2026, secondo i dati INAIL, la Lombardia si conferma la regione italiana con il più alto numero di denunce di infortunio e si conta un decesso sul lavoro ogni 3 giorni. La CGIL Lombardia, in un comunicato sindacale, richiama l'attenzione al settore dell'igiene ambientale, dove i lavoratori operano tra mezzi pesanti e strutture che richiedono verifiche costanti. Per questo nessuna procedura può essere trascurata. Milano, Antonello Marzio, GR1.
2: Un'ultima ora per informarvi che la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è stata sospesa da questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 6 i treni cancellati, mentre sono 20 quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza. Siamo alla musica con l'atteso ritorno di Luis Capaldi, una delle voci più amate del pop britannico. Unico questa sera a Milano, l'unica data italiana del tour europeo.
0: Tre anni fa i sintomi della sindrome di Tourette lo avevano costretto a fermarsi a causa di tic e spasmi improvvisi. Fu il pubblico del Glastonbury Festival a proseguire cantando in coro la sua canzone più famosa, Someone You Love, il brano con più stream di tutti i tempi in Gran Bretagna. Poi il ritorno lo scorso anno con Survive, seguito da altri singoli, con la sua voce malinconica e potente, un cantautore che ha contribuito al dibattito sulla salute fisica e mentale nel mondo della musica. La mia è una corsa contro il tempo per migliorare il mio stato mentale, racconta inoltre nel docufilm a lui dedicato, a dimostrazione di quanto le pressioni dell'improvviso successo incidano nella vita di un giovane artista. In apertura del concerto di Luis Capaldi questa sera a Roper, Fiera Milano Live, il trio indie rock dei Temper City è Angelica Bove, la cantautrice romana seconda nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2026. Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto su Radio 1.
6: L'estate in onda.
7: Buon pomeriggio su Radio 1, questa è l'estate in onda, io sono Valentina Poggi e con me c'è...
8: Marzia Valitutti Carbone, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, Vale.
7: Ciao Marzia, che bello essere insieme di nuovo.
8: Che bello essere insieme di nuovo, ieri siamo state con Guido Vianello, il nostro super ospite.
7: Puntatone ieri, eh.
8: Puntatone, poi che super pugile, 1,98 m, gareggia nei pesi super massimi. Insomma, non solo lui, perché c'era anche Giuseppe, che salutiamo, che ci sta ascoltando, il maratoneta ultra novantenne che batte tutti i record.
7: Classe 1936. Ciao Giuseppe, se ci stai ascoltando, sei nei nostri cuori.
8: Lui ci sta ascoltando perché ieri ce l'ho detto, vi seguirò tutti i giorni dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, voi dell'estate in onda. E ieri abbiamo parlato di sport e divano, tant'è che la domanda ai nostri ascoltatori, Vale, qual era?
7: Se siete team sport o più team divano. E tra l'altro eravate anche ben distribuiti ieri pomeriggio e oggi, insomma, ci sono altri temi da affrontare e altre domande. Infatti vi lasciamo subito il numero della diretta, che è il 335 699 2949. Di cosa parleremo oggi, Marzia?
8: Allora lo diciamo subito.
7: Ormai ci siamo
8: matrimonio o singletudine. Insomma, abbastanza

rispondere alla domanda del giorno, quindi se siete team matrimonio o team singletudine, e poi eventualmente anche raccontarci le vostre confessioni e noi vi faremo intervenire in diretta. Ora ascoltiamo un po' di musica, c'è Ray con Where Is My Husband su Radio 1.

0: Where is my husband? L'estate in onda su Radio 1. E quale canzone migliore per il tema di oggi? Matrimonio o singletudine? Allora, Valentina.
1: Ma infatti, dov'è mio marito? Where is my husband?
0: Il mio non so dove sia, perché io sono stata, ma sarà, non lo so, probabilmente lavorando. Se mi sta ascoltando, lo saluto. Tu invece hai detto sei single.
1: Io sono team singletudine da ben 7 anni. Da ben 7 anni, Marzia.
0: Ma allora io direi che è arrivato il momento di far entrare il collegamento con noi. No, assolutamente, per quello c'è tempo. Anzi, chiediamolo ad Enzo Miccio, il nostro ospite che è collegato, uno dei più celebri wedding planner italiani, noto per tantissimi programmi televisivi, è un conduttore, uno stylist, un imprenditore, ha contribuito a rendere popolare in Italia la professione del wedding planner e non solo. Enzo, sei con noi?
2: Certo che sì, ciao ragazze, buongiorno.
1: Ciao Enzo. Che piacere averti.
2: Grazie per questo invito, grazie a voi, siete sempre molto carine e affettuose.
1: Grazie a te di essere qui all'Estate in Onda su Radio 1.
0: Allora, hai sentito, Enzo, il nostro tema del giorno? Quale miglior ospite se non te, che ospite d'onore, oltretutto sei uno speaker radiofonico anche tu. Hai sentito che io e Vale siamo un po' il giorno e la notte, no? Una bionda, l'altra mora, io sposata e lei no.
2: Ma voglio dire, alla fine tutti i nodi arrivano al pettine, quindi mai dire mai, preparati. Io faccio tutto tranne che trovare il marito, quindi dovete avere almeno una materia prima.

0: ragazze.
1: Mi devo equipaggiare da sola, insomma.
0: Esatto, magari sai, se ci frequentiamo un po', magari qualche scapolone ogni tanto mi parla.
1: Quando vuoi, Enzo. Quando vuoi.
2: Anche perché, Enzo, tu hai dichiarato proprio in un'intervista che la prima regola per un matrimonio perfetto è scegliere bene lo sposo, quindi insomma...
0: Ovvio, ragazze, la prima cosa. Quando inizio qualsiasi colloquio, sai, perché di solito mi chiamano più sposi, da quanti anni siete fidanzati? Quanto siete collaudati, no? E mi è capitato qualche volta di dire, ragazzi, mi sembra un po' prematura affrontare, perché io ci credo veramente... Per me non è solamente perché è il mio lavoro, ma io credo fermemente nel matrimonio, nell'unione, nella condivisione. Non potrei pensare ad una vita da single, ecco.
1: Questo è il consiglio numero uno quindi per la sposa. Però io, già che ci siamo, di solito il matrimonio lo si declina un po' di più al femminile, no? È il sogno di ogni ragazza, il sogno di ogni donna, eccetera. Quindi si mette un po' la sposa sempre al centro di questo grande giorno, ma lo sposo invece che fine fa?
0: No, allora ascoltami, le cose in realtà in linea di massima è esattamente quello che tu dici, ma le cose stanno cambiando,
1: oh.
0: O sono già parzialmente cambiate. Lo sposo vuole il suo momento di protagonismo, vuole il suo truccatore parrucchiere il giorno del matrimonio, così come la sposa.
1: Giusto.
0: Vuole assistenza, vuole scegliere, vuole parlare degli intrattenimenti, vuole dire la sua, ragazze, ed è giusto che sia così, anche perché un matrimonio condiviso si capisce,
1: si fa in
0: subito
1: due.
0: E poi si capisce subito chi comanderà in quella coppia.
2: Ah, lo intendi subito, quindi ti basta che insomma gli sposi ti stringano la mano, che tu hai già capito, ma capisci anche come finirà? Tendenzialmente riesci a fare un pronostico?
0: Ma guarda, no, adesso non ho la sfera di cristallo, ma ci sono delle cose che ti saltano all'occhio subito. Ti racconto questa, ma è veloce, ti racconto.
1: Vai, spoiler a Radio 1.
0: È arrivata una ragazza molto carina nel mio atelier. Si è seduta, abbiamo chiacchierato, mi ha spiegato di questa relazione e di quanto lei non stesse bene in questo rapporto. Dico, ma tu stai scherzando? Ma questo non è il tuo uomo, o perlomeno io non ti sposo. Tu adesso prenderai te, adesso ve la sto riassumendo, ma siamo stati un pomeriggio
1: certo.
0: A parlare. E tu devi sapere che il wedding planner è anche un po' uno psicologo, ma non perché io abbia competenze, ma solo perché ne vedo un sacco. E quindi dopo una lunga chiacchierata, approfondita, ma veramente lei è uscita con le idee, spero, un po' più chiare, ma sicuramente più chiare, perché io poi so come è andata a finire. Lei si è lasciata, non si è più sposata,
1: vedi?
0: E al momento non
1: Marzia.
0: Ha trovato ancora un nuovo fidanzato. Però io sono estremamente felice di aver perso forse un business, un matrimonio.
1: Certo.
0: Ma sono certo che quando questa ragazza troverà il suo amore, mi cercherà e vorrà che il matrimonio glielo organizzi io. Perché era una storia troppo forte, troppo, che ho detto, no, ma tu non lo ami questo uomo, non puoi accettare delle cose. Se è vero tutto quello che mi stai dicendo, tu adesso prendi e rompi il fidanzamento, te ne freghi dell'abito da sposo, dei preparativi di miccio, te ne freghi di tutto e rompi questo fidanzamento.
2: E questo è un messaggio bellissimo.
1: Sì, sì.
2: Enzo, veramente
1: sì.
2: Un messaggio bellissimo, e ti fa grande onore, perché insomma dietro al grande professionista c'è anche una grande umanità. Senti, ma mi ha incuriosito, no, con questi racconti anche un po' psicologici. Prima di sentire la prossima canzone, ti va in pochi secondi di dirci la richiesta più bizzarra che hai avuto?
0: No, guarda che sono talmente tante, quella di arrivare col trattore, per esempio.
1: No, bellissimo.
0: Quella di arrivare col trattore, ma tu sai che ho dovuto ingoiare, perché poi questa cliente era talmente deliziosa, un amore, l'ho amata, e quindi mi ha assecondato in tutte le mie richieste, tutto quello che volevo fare nell'organizzazione, e mi dice, però io quel giorno voglio arrivare col trattore col papà, e
1: ma,
0: è arrivata col trattore.
1: Ma si è vestita da sposa, quindi in bianco, quindi c'è stato questo contrasto,
0: sì,
1: trattore e
0: sì,
1: abito bianco classico,
0: sì.
1: Oppure un po' più
0: no,
1: country?
0: No, super romantica, col suo abito a meringa, super principessa sul trattore. Dico, vabbè, se queste cose mi danno, mica chi sono io per poterlo infrangere?
1: Ma certo,
0: certo.
1: Ma certo.
2: Tu realizzi sogni.
1: È vero. Allora, Enzo, rimani con noi, quindi adesso ascoltiamo un po' di musica. Ti va? L'ascolti con noi, Enzo?
0: Assolutamente, vi aspetto qui.
1: Sei la più bella del mondo, Raf, l'estate in onda su Radio 1.

0: sei la più bella del mondo. Abbiamo ancora collegato con noi Enzo Miccio, il simbolo dell'eleganza, veramente una personalità iconica che ha fatto sentire tantissime spose veramente le più belle del mondo. E allora leggiamo qualche messaggio che è arrivato qui alla nostra rubrica, al 335-699-2949. Silvia da Lecce, caro Enzo, ci scrive: sono allergica al matrimonio ma contraria alla singletudine, infatti ho un legame di convivenza da circa 12 anni, quindi in poche parole non vuole sposarsi, single no ma sposata no, cioè scusate, single no, sposata no ma single no neanche, insomma vuole un fidanzato.
1: Tanto avete capito, insomma, Silvia da Lecce ha detto questo, insomma. E poi c'è, invece ci sono anche delle domande per te, Enzo. Allora ci scrive Federica.
2: Sentiamo.
1: Ci scrive Federica da Roma: al matrimonio di mia cugina come bomboniera ci hanno regalato una saponetta a forma di torta nuziale, qual è l'indirizzo per mandarti la foto dell'orrore?
2: Allora, una saponetta, ma perlomeno ti lavi, la metti lì e la usi. Okay. Allora, diciamo che la bomboniera ha una tradizione talmente forte che io non posso parlarne male, perché io ci credo fermamente nelle tradizioni e credo che l'evento matrimonio è l'evento più pregno di tradizioni in assoluto. Quindi la bomboniera, che nasce come cofanetto di confetti buonissimi da distribuire durante il giorno delle nozze, non può essere abolita. Basta sceglierla con gusto, evitiamo la saponetta a forma di torta.
1: Evitiamola, sì.
0: E poi, sono d'accordo anche io, abbiamo un altro messaggio e qua si apre un dibattito, secondo me, perché Enzo, ti chiedono, Marco da Bologna ti chiede: sabato scorso sono stato ad un matrimonio dove il pranzo è durato 7 ore consecutive. Volevo chiedere a Miccio se c'è un protocollo di eleganza anche per scappare di nascosto prima del taglio della torta. In poche parole, questi matrimoni lunghissimi sono
1: quasi
0: un
1: dei
0: po'
1: sequestri.
0: Quasi dei sequestri di persona, oppure son giusti secondo te, secondo la tua percezione?
2: Sono incivili.
1: Bocciati.
2: La parola giusta è questa, non è possibile, no? Soprattutto un periodo così lungo seduti a tavola, la gente ha voglia di divertirsi, ha voglia di conoscere, ha voglia di fare un pettegolezzo, di parlare di quel nuovo fidanzato, del vestito di quell'altra, o semplicemente di stringere nuovi legami, nuove amicizie. Sai, da matrimoni si nascono dei fidanzamenti che poi sfociano, me lo auguro, in altri matrimoni. Quindi mettere questi ospiti a tavola, fargli mangiare per così tante ore è assolutamente incivile. È una roba che non è veramente più di moda. Io non voglio parlare di moda, perché non si parla di moda all'interno di un matrimonio, che è una, come ti dicevo, è una roba classica, tradizionale, eccetera. Però oggi l'evento matrimonio è fatto di altri ingredienti, non solo di cibo. Non può essere il matrimonio cibo, abito da sposa e bomboniera, cosa che era probabilmente nell'immediato dopoguerra. Ecco.
1: Assolutamente. E questa invece è una curiosità mia, Enzo, perché allora, insomma, di solito si dice che non bisogna vestirsi di bianco al matrimonio, se c'è già la sposa chiaramente vestita di bianco, e in teoria, ma smentiscimi, stessa cosa vale un po' per il nero. E invece in questi giorni c'è stato il matrimonio, diciamo il rinnovo delle promesse di Eleonora Bagnato, dell'Étoile, Eleonora Bagnato e con Federico Balzaretti, e i figli erano vestiti di nero. Cosa ne pensi di questa cosa qua?
2: Li ho visti, in realtà qui parliamo di è vero che è un rinnovo di voti, ma non possiamo parlare di matrimonio, perché loro, certo, sono già bello sposati. Era un rinnovo di voti, un anniversario di matrimonio, ecco.
1: Bellissimi,
2: a quel punto,
1: poi diciamolo
2: bellissimi. Lei è una dea, vabbè, proprio non a caso è l'Étoile dell'Opera di Roma, quindi veramente sembrava in lievitasse con questo abito un po' asimmetrico, una specie di chemisier anche di molto bello, tutti e due in bianco. Ecco, se vogliamo proprio dire, anche lo sposo in bianco non è proprio usuale, a meno che non ti stai sposando sul mare, in piena estate, hai un galà, quindi magari con una giacca da smoking bianco. Quindi ti dico, tutti e due hanno adottato un look molto chiaro, che ci sta, ripeto, non è un matrimonio, è un rinnovo di voti, insomma.
0: Senti, insomma, qui mi viene proprio una curiosità ulteriore. Prima abbiamo parlato del tuo ruolo, che è fondamentale non solo come organizzatore, no, di tutti i dettagli, tu curi veramente dalla A alla Z, ma dai anche un supporto psicologico, emotivo, il che è bellissimo. Ma ti è mai capitato di dover placare una scenata, magari poco prima di salire sull'altare, qualche, insomma, ripensamento che tu hai salvato il calcio d'angolo e che vuoi condividere con noi?
2: Beh sì, ragazzi miei, sapete quanto me ne potrei raccontare, ma già ho dovuto andare a prendere lo sposo che non sapevamo dove fosse finito, ho dovuto accogliere tra le braccia una sposa in lacrime perché aveva scoperto cose poco carine del futuro marito alla vigilia delle nozze, ho dovuto aspettare per ore l'arrivo di una sposa che era in crisi e insieme al padre e la madre decidevano, stavano capendo se venire o non venire, poi alla fine hanno deciso di venire ma sarebbe stato meglio non venire e questo insieme di poi
0: insomma potremmo quindi farci una puntata intera solo su questo.
2: Sì, mi è successo di tutto ragazze, sempre con professionalità, con il cesso, perché sono momenti delicati dove le emozioni sono alle stelle, la carica emotiva è incredibile, quindi tu hai tra le mani un materiale umano molto molto particolare e fare questo lavoro richiede veramente molto
0: grande sensibilità, brava. Noi ci sentiamo tra poco, rimani collegato perché ora c'è Nelly Furtado.

0: Furtado con All Good Things e voi siete su Radio 1 all'estate in onda. Enzo Miccio, grazie per essere stato con noi. Prima di salutarci però vorrei leggerti un messaggio che ci è arrivato tutto per te da Michela da Bologna, che scrive: Enzo Miccio, grazie, la tua eleganza è davvero inconfondibile, spero un giorno di potermi sposare con te. Che bella dedica.
1: Che bello, grazie mille, grazie, sono sempre molto affettuose le mie amiche e le mie spose, le mie future spose. Davvero grazie per avermi ospitato in questo bellissimo spazio, buona continuazione.
2: Grazie Enzo.
0: Grazie, grazie di cuore.
2: Ciao.
1: Un abbraccio a tutte e due, ragazze.
2: Ciao, buona estate. E noi ci fermiamo per un paio di minuti, ma restate con noi perché questa è l'estate in onda su Radio 1. Onda Verde.
3: Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio, i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4, code a tratti per 6 km tra l'1 e 12 km dopo Novara Est, siamo verso Torino. Poi ci spostiamo in A1 Milano-Bologna e qui code per 8 km a causa di un incidente. Siamo per Modena Sud, Reggio Emilia verso Milano. Si sono formati rallentamenti per curiosi in direzione opposta e dunque verso Bologna. Andiamo in A12 e troviamo delle code allo svincolo di Rapallo in uscita per chi arriva da Genova. Poi in A14 code a tratti, traffico tra Borgo Panigale e allacciamento A13 verso Ancona. Anche sul ramo Casalecchio si registrano code per traffico tra Bologna e Casalecchio, allacciamento A14 Bologna Taranto verso questa autostrada. Per chiudere andiamo verso la capitale sulla statale Pontina, tratto chiuso in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in panne, siamo all'altezza dell'uscita Pomezia Nord. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: L'estate in onda su Radio 1 e Marzia, adesso c'è un spazio molto importante che inauguriamo oggi e che ci terrà compagnia per tutti i mercoledì, ed è lo spazio dedicato ai nostri amici animali.
0: Che bello, guarda, questo spazio mi è particolarmente a cuore perché io amo gli animali, quindi non vedo l'ora di poterlo fare insieme a te e insieme ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo qui su Radio 1.
2: Tra l'altro oggi abbiamo numerosi ospiti che interverranno, intanto ve ne presento uno, lui è Antonio Federico Art, conosciuto come Umanità Illustrata. Ciao Fede.
5: Ciao, buonasera a tutti. Ciao Valentina. Ciao Marzia.
0: Buonasera, buonasera. Buon pomeriggio, buonasera.
2: Diciamo tutto buon, va bene lo stesso. Come stai Fede?
5: Ma un po' accaldato, però abbastanza bene.
2: Eh beh, ormai è estate, bene. Ci siamo. Allora, intanto ti presento.
5: Che siete.
2: Grazie.
0: Che poi posso dire una cosa? Ricambio con un complimento. Umanità Illustrata, che bel nome. Ci vuole più umanità. È proprio vero, quindi esatto. Bellissimo nome. Pseudonimo, chiamiamolo.
5: Grazie.
0: Così.
2: Tra l'altro ti stiamo vedendo noi qui in collegamento con tutti i tuoi, le tue illustrazioni, i tuoi dipinti dietro, di cui dopo parliamo, ma adesso lo annunciamo al nostro pubblico. Allora Federico, devi sapere, Marzia, che è un bravissimo artista, un illustratore, e con la sua pagina che si chiama appunto Umanità Illustrata, lo trovate anche sui social, si occupa soprattutto di tematiche legate all'attualità, alla sensibilizzazione, e ha un grande seguito sui suoi canali e si occupa tantissimo anche di animali, ma inoltre è anche molto bravo a eseguire ritratti e diciamo illustrazioni in velocità in diretta, quindi ne eseguirà un dipinto per noi, giusto?
0: Beh,
2: Fede?
0: Dai, sì, per favore.
5: Esatto, un omaggio mi sembra doveroso, insomma, anche per inaugurare questa bellissima rubrica, e anche perché tutto è nato così. Io ero un bambino che non parlava, un giorno mi misero davanti a una telecamera in un'emittente televisiva e iniziai a parlare attraverso la matita, e quindi è quello che farò qui in diretta insieme a voi.
0: Anche perché i nostri ascoltatori non possono vederti, noi invece ti vediamo in collegamento e vediamo dietro di te tutte queste illustrazioni meravigliose di cui loro potranno godere andando, insomma, sui tuoi canali social.
2: Nel frattempo si sono Grazie Fede. Allora intanto ti lasciamo disegnare e diamo il benvenuto anche a Davide Accito, che è un grande amico degli animali, un attivista italiano per i diritti degli animali. Lui è noto soprattutto per il suo impegno contro il commercio della carne di cane e gatto in Asia, in particolare in Cina. Lui è anche fondatore di Animal Project Animal, di Action, scusate, Project Animal. Ciao Davide.
6: Ciao, ciao Valentina, ciao a tutti amici.
2: Ciao, benvenuto, e con te c'è la tua adottante Milena, mamma di Life.
7: Life, che è una cagnolina bellissima, un lebriero.
6: Ciao. È un maschietto.
2: Maschietto.
7: Cagnolino, allora.
2: Cagnolino. Allora, ci sentite?
6: Io
2: Milena, ci sei?
6: Sento.
2: Eccola, eccola Milena. Ciao, benvenuta.
8: Sì,
2: benvenuta all'Estate in Onda.
8: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a te.
2: Allora, Davide, noi rientriamo, diciamo, parlando appunto della tua attività. Oltre 10 anni di attività, voglio dare un po' di numeri ai nostri ascoltatori di Radio 1. Più di 1000 cani salvati, più di 200 cani salvati, 500 cani sei riuscito a far adottare in Europa, quindi numeri incredibili. E poi tantissime decine di missioni di soccorso che hai realizzato in tutti questi anni in Cina, e tantissimi volontari che ti danno supporto, una mano concreta. Tra l'altro tu sei in partenza, perché adesso c'è purtroppo il festival di Yulin, quindi se non erro parti proprio domani per la Cina.
7: E anche
6: sì,
7: cos'è
6: sì,
7: questo festival?
6: Domani, sì, purtroppo si chiama festival, non capisco cosa c'è da festeggiare, perché sono povere anime che vengono trucidate per poi essere mangiate. Noi partiamo, siamo in partenza, partiamo domani, e il nostro obiettivo è intervenire prima del festival di Yulin per far sì che poi i cani non vengano uccisi al festival. Dunque la missione, come ogni anno, salviamo cani sia all'interno delle slaughterhouse, che sono questi macelli che ricordano molto i wet market, oppure fortunatamente se riusciamo a bloccare dei camion, e lì è un punto interrogativo su quanti cani possiamo trovare all'interno di questi camion, e sono numeri infiniti.
7: Insomma, fate un'attività di salvataggio meravigliosa e spesso poi riuscite a salvare tanti animali, e questo vi fa onore. Senti Davide, ma cosa si prova nel momento in cui entri in questi mercati e incroci lo sguardo di questi animali? Cosa provi?
6: Io dico, questa è la parte più dura della nostra missione. Noi quando entriamo all'interno delle slaughterhouse o dei mercati abbiamo già un numero di cani da prendere, perché c'è tutto un equip medico, abbiamo dei farmaci, abbiamo per un numero finito di cani, e purtroppo a volte ci capita di lasciare dei cani indietro perché purtroppo non possiamo salvarli tutti. E questa è la parte più dura del nostro lavoro. E c'è tanta frustrazione e impotenza davanti a questi numeri.
2: E Davide, ti volevo chiedere una cosa. Allora, perché purtroppo c'è una cruda realtà, no? Ma molti di questi cani hanno ancora il collare, perché vengono rubati addirittura dalle famiglie delle popolazioni cinese, insomma.
6: Sì, esatto, è la verità. I cani che prendiamo noi, molti cani sono di razza, a volte troviamo cani che hanno il collare, e questo perché non ci sono allevamenti di cani. I cani sono presi per strada, cani randagi, o molto spesso rubati alle famiglie, dunque narcotizzati, rubati. Un cane che magari una settimana prima dormiva su un divano di casa si ritrova al festival di Yulin, oltre senza la famiglia, ma poi a vedere scene
7: però
6: molto dure.
7: Queste storie poi alla fine, grazie a te e grazie agli altri volontari, hanno un lieto fine, quindi noi vogliamo sottolineare anche il bello della tua attività, che è la cosa che più ci preme, perché poi raccontare il bello non dà speranza. E allora ti va di raccontare a noi e ai nostri ascoltatori qual è il percorso poi per curare questi animali e per portarli in salvo in Europa, proprio da un punto di vista concreto?
6: Partendo da quando noi li salviamo, come abbiamo salvato poi Life, che Life era un levriero, un cane di sicuramente di una famiglia, anche perché lui era sterilizzato. Noi quando salviamo cani come Life all'interno delle slaughterhouse li trasportiamo nel nord. Noi nel nord abbiamo costruito un rifugio,
2: wow,
6: ospedale, dove i cani vengono curati ripristinati sia fisicamente che psicologicamente, dopodiché vengono poi proposti a degli adottanti in Europa, Francia, Germania, Italia, Svizzera, e poi fanno questo lungo viaggio, un viaggio, l'ultimo viaggio, dove poi arrivano dalle loro amorevoli famiglie. È un iter che dura circa dai 6 mesi a un anno da quando noi li salviamo, però poi, come dicevamo prima, la storia termina a lieto fine.
2: Questo è un messaggio bellissimo di speranza che ci stai dando qui ai microfoni di Radio 1, all'Estate in Onda. Anzi, se volete scriveteci al 335-699-2949, presentateci anche i vostri quattro zampe. E ho una domanda per Milena, perché tu hai adottato appunto Life grazie a Davide, quindi l'hai salvata. Ci racconti un po' l'emozione di quando l'hai incontrata per la prima volta?
8: Allora, sì, è una cosa, è stata inaspettata, non c'era in programma di adottare un cane, ma è stato proprio un amore a prima vista. Aveva uno sguardo come se io lo conoscessi già, come se lui doveva entrare per forza a fare parte della mia vita, come se mancasse proprio nella nostra famiglia. E dal primo momento che è entrato non è mai più uscito e ci ha regalato un sacco di emozioni positive nonostante quello che ha dovuto passare. È un cane equilibrato, simpatico e anche buffo in alcuni momenti, nonostante sia un cane molto elegante come levriero, ma ci porta sorrisi in continuazione anche nei momenti più difficili.
2: Milena, Davide, restate ancora con noi, ascoltiamo un po' di musica e poi continuiamo a parlare. Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera su Radio 1?

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera qui su Radio 1? Questa sera cosa farò? Non lo so, so che adesso sono in diretta qui su Radio 1 con l'estate in onda e collegati con noi ci sono Davide Acito, volontario animalista che lotta e si batte per i diritti degli animali, e Milena, un adottante che grazie a Davide ha adottato un bellissimo cagnolino di nome Life. Milena, in poche parole, oggi Life che cane è?
2: Oggi Life è un cane sereno, tranquillo, sempre famelico, però è tranquillissimo, è un cane tranquillo, sta bene, non ha problemi, non convive con un'altra cagnolina, è sempre circondato da giovani, una bimba, non dà nessun segno di... Niente,
1: è un cane felice, sereno. Milena, grazie a te, grazie a Davide.
2: Esatto, allora io felice, sì.
1: Ho una domanda in chiusura per Davide e la vorrei rivolgere a lui, diciamo in favore dei nostri ascoltatori. Per chi ci ascolta e magari vuole anche partecipare, contribuire, magari anche adottare, dove ti possono seguire, Davide?
3: Allora, noi abbiamo dei canali social, Action Project Animal, sia il sito actionprojectanimal.org oppure la pagina nostra Facebook, si può anche visitare la nostra pagina Instagram dove informiamo passo dopo passo quello che facciamo durante la missione di quest'anno. In più ci possono scrivere anche, per essere molto più maneggevoli, in direct per le adozioni, dove noi di volta in volta proponiamo dei cani da adottare.
1: Davide, grazie infinite di essere stato con noi, ringraziamo anche Milena e diamo una carezza a Life. Ciao!
3: Grazie.
1: Ciao, buona missione, ciao. Buona missione. In collegamento con noi c'è anche Antonio Federico Art, Umanità Illustrata, che insomma sta tra l'altro disegnandoci in diretta. Lui è un artista poliedrico, è capace di trasformare le emozioni in immagini potenti e è qui per dare il suo contributo per questa causa animalista di oggi pomeriggio.
4: Anche perché d'altronde lo pseudonimo Umanità Illustrata lascia spazio a pochi fraintendimenti. Allora, so che avevi qualcosina, esatto, per noi, una sorpresa. Che punto sei?
5: Allora, io ho finito praticamente.
4: Ah, vedi? Lo ricordiamo, quindi, ai nostri ascoltatori, la sorpresa era un nostro ritratto, giusto?
5: Esatto,
4: mio,
5: esatto,
4: di Vale.
5: Un nostro ritratto per cogliere anche, insomma, e festeggiare questa accoppiata, insomma, in questa trasmissione radiofonica, l'estate in onda. Allora, io la faccio vedere a favore, metto a fuori di camera, poi magari ve la invio.
4: I nostri ascoltatori non possono vederla, ovviamente, ma la potranno vedere poi magari sui nostri canali social o sui tuoi.
1: La pubblicheremo, esatto, la pubblicheremo. Bellissimo,
5: e abbiamo Valentina,
1: siamo noi.
5: E Marzia. Marzia, vuoi tu essere la mia conduttrice radiofonica?
1: Adoro.
5: Sì, lo voglio, quindi
4: anche il tema matrimonio, oltretutto, il tema di oggi, matrimonio,
5: esatto, perché vi ho seguito,
1: no,
5: e avete parlato di farfalle nello stomaco, del matrimonio, l'innamoramento.
1: Ce le fate venire tu, insomma, le farfalle con questo ritratto, bellissimo Fede, grazie.
4: Oltretutto sei un artista vero, perché ci hai messo veramente pochissimi secondi, pochissimi minuti, insomma. Tanto di cappello,
5: sì,
4: chapeau. Avessi un cappello,
5: sì,
4: me lo toglierei.
1: Fede, ascolta, visto che stiamo parlando di animali, quale grande lezione di umanità ci hanno insegnato gli animali?
5: Ma ogni giorno ne compiono tante di lezioni, di gesti. La cosa che mi fa molto pensare è che se ci fate caso, i cani, i gatti, gli animali che abbiamo con noi tutti i giorni, non conoscono la nostra lingua, però riescono comunque a creare delle connessioni incredibili. Cioè, ciò ci fa anche pensare che a volte facciamo un mucchio di parole, diciamo tante di quelle cose, ma a volte basta un gesto a sostituire tutto. La relazione è fatta di gesti, è fatta di carezze, è fatta di connessioni. E quello che cerco sono le connessioni, perché se ci pensate siamo tutti degli animali, facciamo tutti parte di questo pianeta. Che cosa ci differenzia? Sicuramente il contenitore, ma l'anima, o comunque questa energia che abbiamo, è sempre la stessa.
4: Gli occhi sono, quindi, lo specchio dell'anima, d'altronde.
5: Assolutamente sì, pensare che ci sia un festival dove vengono trucidati queste povere anime è terribile, ma l'argomento è molto più ampio, perché potremmo anche parlare della carne che mangiamo tutti i giorni e così
4: magari ne avremo occasione, magari sì. Ne avremo occasione, intanto esatto, ti ringraziamo per il tuo talento, per il disegno di cui ci hai omaggiato e per la tua presenza,
1: e poi magari ci vieni a trovare di nuovo, magari anche in studio qui a Radio 1, che ne pensi?
5: Volentieri, volentieri, anche cercando sempre in ogni argomento di dare un disegno che racconti quello che fate.
4: Grazie, grazie,
1: grazie Fede, a presto.
5: Grazie a voi.
1: E ora c'è Zucchero, Il Volo su Radio 1.

0: 10:52 qui su Radio 1 con l'estate in onda. Allora, è arrivato il momento tanto atteso, quello della rubrica Dillo a Marzia e Vale. Noi vi abbiamo letto, vi abbiamo ascoltato i messaggi che avete mandato, i vocali che avete mandato al 335-699-2949 e adesso abbiamo un ascoltatore che ci ha contattato per porci un quesito, cara Vale. E che quesito?
1: Sì, c'è la nostra Chiara e quindi ascoltiamo la sua domanda, vediamo un po' se possiamo darle un aiuto.
2: Ciao, sono Chiara, ho sentito che stavate parlando di matrimonio e quindi ho detto, ma sì, dai, proviamo a raccontare la mia storia. Io e il mio compagno stiamo insieme ormai da 10 anni,
0: però
2: nell'ultimo periodo abbiamo partecipato a innumerevoli matrimoni, tanto che abbiamo cominciato un po' a fantasticare e a desiderare di sposarci.
1: Secondo me potrebbe
0: dopo
1: essere arrivato
0: anni.
1: Il momento. Sì, vai, Chiara.
2: Ecco però che cominciano già i primi problemi,
0: ecco.
2: Perché ci siamo resi conto che siamo proprio su due linee completamente differenti e distanti.
1: Un
2: lui
1: inizio.
2: Immagina un matrimonio semplice per pochi intimi, mm-hmm. Io invece vorrei il matrimonio in pompa magna, vorrei, ma in realtà io ho già deciso tutto come deve essere, nei minimi particolari, tanto che potrei sposarmi anche settimana prossima e avere già tutto deciso, a partire dalla proposta. Lui potrebbe benissimo sedersi a tavolino e dirmi, vabbè, quindi quando ci sposiamo? Prossimo anno? Io invece sogno la proposta romantica, strappalacrime, e soprattutto deve esserci un bel anello che
1: romantica.
2: Si veda anche da lontano lui.
0: Diciamo che questa proposta è un po' quella che tutte noi donne sogniamo, però una via di mezzo.
2: Invece no, anche lì la semplicità, che purtroppo però non credo mi appartenga in questo caso, e quindi lui tende a tenermi con i piedi per terra anche per quello che potrebbe essere il budget, sentendo le mie folli idee. Parlandone anche con i nostri amici, ho visto che siamo completamente distanti, perché ci hanno proposto ad esempio di far portare le fedi ai loro figli, ma lui è molto entusiasta di questa proposta.
0: E tu immagino che sei di un altro avviso.
2: A me già sono venuti i brividi al solo pensiero,
0: appunto.
2: Immaginare un bambino che con in mano le nostre fedi in fondo alla navata si dispera, si dimena e cerca di tornare dai genitori piangendo perché non lo vuole più fare. Quello potrebbe rovinare il mio matrimonio, quindi per me è un grande no.
1: Qual è la domanda quindi?
2: La mia domanda, e chiedo consiglio anche a voi,
1: sì.
2: Comunque spero che si possa risolvere questa cosa. Se noi ci scontriamo adesso, abbiamo idee completamente differenti e non troviamo un punto di incontro, adesso che il matrimonio non è nulla di concreto ma è solo un fantasticare, ecco, mi chiedo quando arriverà il momento e dovremmo effettivamente decidere, che poi io ho già deciso tutto, però dettagli, riusciremo a superare queste nostre divergenze e riusciremo a fare poi un matrimonio che possa comunque piacere a tutte e due, che possa rispecchiare tutte e due?
0: Credevo quasi per un minuto che la domanda fosse stata tipo, c'è un altro fidanzato tra gli ascoltatori? No, a parte gli scherzi, Chiara, siete stati insieme per 10 anni, non penso che sarà un matrimonio a dividervi, quindi
1: ma
0: troverete
1: certo.
0: Anche lì il punto d'incontro, vai tranquilla,
1: sì, troverò
0: anzi,
1: la quadra.
0: Sposatevi tranquilli se sarà.
1: Invitateci anche a questo matrimonio a sto punto, già che ci siete, no?
0: Direi che insomma dopo questo consiglio ci inviteranno al loro matrimonio, allora un grande buona fortuna a tutti e due.
1: Grazie Chiara, allora questa era la rubrica Dillo a Marzia e Vale, quindi continuate a scriverci anche insomma, perché poi dopo noi vi prendiamo, vi mettiamo tutti insieme e poi sceglieremo qualche fortunato per farlo intervenire in diretta. E tra l'altro vi aspettiamo domani sempre alle 15, sempre qui su Radio 1.
0: Dalle giusto? 15 alle 16, anche perché domani abbiamo un ospite d'eccezione, un buon gustaio, un ottimo conduttore, adora le sagre e il buon cibo. Immagino che avrete già capito, è un volto noto, Peppone.
1: E non solo lui. Allora ringraziamo tutti quanti, alla parte tecnica Alessandro Andreani, Davide Santi Marrocchi e poi in regia Luca Bernardini, redazione Stefania Livoli.
0: Un grazie. Adesso diamo la linea al GR1 e poi a Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. Grazie per averci seguito, per averci ascoltato. Noi ci sentiamo domani sempre qui su Radio 1.
1: A domani. Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
6: Che apa che va, dai chi la soluzione ha.
7: Perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Quando ci fa sentire così bene? Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 16.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: GR1.
6: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Sicurezza energetica e riduzione delle dipendenze da fornitori esterni sono alcuni dei punti contenuti nella dichiarazione odierna del G7 di Evian, che punta a rafforzare la cooperazione sulla catena di approvvigionamento di terre rare e minerali strategici. A margine del vertice, Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran e ribadito che il memorandum che sarà firmato in Svizzera non è un accordo definitivo. Durante un incontro con il presidente egiziano Al-Sisi ha avvertito che gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i bombardamenti se Teheran non si comporterà bene. E l'Italia riapre l'ambasciata a Teheran. Ad annunciarlo alla Camera è stato il ministro Tajani. Venerdì rientreranno nella capitale iraniana l'ambasciatrice e il personale diplomatico insieme a quello dell'Istituto per il Commercio Estero. Nonostante i segnali di distensione, i mercati finanziari restano cauti. Allora sentiamo come stanno andando le borse con Federico Simonelli in diretta da Milano.
7: Sì, la prospettiva di una ripresa dei commerci ormuzza ha fatto toccare ieri un nuovo record della borsa di Milano, ma oggi le piazze finanziarie europee sono poco mosse. Quella di Milano in questo momento fa più 0,05, Londra e Francoforte e Parigi invece sono sotto la parità. Le banche continuano a salire a Piazza Affari, Unicredit che ieri ha guadagnato 4% dopo il no della Germania all'acquisizione di Commerzbank, oggi guadagna quasi 2 punti. Il petrolio continua a restare sotto gli $80 al barile, ora il Brent a $79.50. Wall Street ha aperto positiva. Questa sera ci sarà la prima decisione sui tassi, che rimarranno presumibilmente fermi, della Fed guidata dal nuovo governatore Kevin Warsh. Linea a voi.
6: Ancora economia. L'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in audizione in Parlamento ha illustrato i contenuti del piano strategico del gruppo e presentato un bilancio positivo dei primi mesi dell'anno tra vendite e produttività. Le sue parole.
8: In Italia nei primi 5 mesi dell'anno le immatricolazioni di Stellantis sono cresciute di quasi il 15%, con un aumento della quota di mercato di quasi 1,5 punti. Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%, una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
6: Nasce la piattaforma unitaria di CGL, CISL e UIL su rappresentanza e modello contrattuale. L'obiettivo è arrivare a un accordo quadro con le principali associazioni datoriali. Tra i temi al centro della proposta, crescita dei salari, lotta al dumping contrattuale, sicurezza sul lavoro, formazione e partecipazione dei dipendenti. Un monito sull'intelligenza artificiale arriva dal presidente Mattarella, intervenuto al 19° simposio Cotec Europa.
9: È un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, quello che il presidente Mattarella lancia dal Cotec di Venezia. L'invito è a non demonizzare il processo tecnologico, ma a valutare con attenzione il quadro in cui si realizza. Il rischio, riflette il capo dello Stato, è che l'IA accresca le diseguaglianze a causa della concentrazione del suo controllo nelle mani di pochi soggetti privati.
10: Realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale.
9: Non ridurre le persone a un processo automatizzato, come ha scritto Papa Leone nella sua ultima enciclica, diventa dunque per Mattarella fondamentale. Nessun paese, sottolinea, può pensare di affrontare da solo una delle grandi prove del nostro tempo.
10: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
9: Venezia con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
6: La cronaca con il caso di Rami, morto cadendo dallo scooter al termine di un inseguimento da parte dei carabinieri a Milano nel novembre del 2024. Ridotta in appello da 2 anni e 8 mesi a 1 anno e 6 mesi la condanna con rito abbreviato per resistenza pubblico ufficiale per l'amico che guidava la moto. Fares Busidi ridotto da 2.000 a 1.000 euro anche i risarcimenti per i militari. Il meteo: in arrivo un'intensa ondata di caldo, nel weekend previste temperature fino a 40 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni il caldo africano durerà diversi giorni con condizioni afose e un elevato rischio di bollino rosso per molte aree del paese. I cambiamenti climatici e l'eccessivo riscaldamento dell'acqua del mare, tra gli altri effetti negativi, provocano lo sbiancamento dei coralli. Valerio Penna è andato a Ustica, una delle località in cui Mare Vivo ha avviato un progetto coordinato da Tatiana Geloso per monitorare la salute di una specie di corallo.
11: È un po' come se fosse l'architetto di una nostra barriera corallina, ma la cladocora cespitosa, unico corallo biocostruttore del Mediterraneo, è sempre più a rischio. A certificarlo il progetto Med Coral Guardians, portato avanti da 2 anni dalla Fondazione Mare Vivo, nelle aree marine protette di Punta Campanella in Campania, Tavolara in Sardegna e Ustica. Nell'isola di origine vulcanica il lavoro dei ricercatori si concentra a Punta Spalmatore e a Punta San Francesco. Le ondate di calore marino dovute ai cambiamenti climatici provocano lo sbiancamento della cladocora e la morte di intere colonie. Ecco perché il progetto prevede una fase di restauro con trapianti di frammenti naturali di coralli da un sito donatore a quello più impattato. A mettere a rischio la sopravvivenza del corallo, poi, le attività dell'uomo e l'ancoraggio selvaggio.
12: Sono state pure installate 5 boe di ormeggio per i centri di immersione in maniera tale che potessero visitare i siti senza dover ancorare o comunque danneggiare il fondale.
11: Una misura che ha evitato in una sola stagione 6.000 ancoraggi potenzialmente dannosi.
6: Il prossimo GR1 è alle 17, la linea va all'Italia in diretta.
13: L'Italia in diretta.
14: Buon pomeriggio a tutti da Germana Brizzolari
15: e da Claudio De Tommasi, pronti per voi per un bel pomeriggio da passare insieme.
14: Alle 16 e quasi 7 minuti avremo tanto di cui parlare, ma anche voi confrontatevi con noi, scriveteci al
15: 335-699-2949.
14: Volevo vedere se eri attento.
15: Ero pronto, hai visto? Prontissimo.
14: Vocali, testi, assolutamente. Fateci magari sapere dove siete, se siete già in vacanza, di cosa vorreste parlare. Noi oggi tratteremo molti argomenti, diciamone qualcuno, la patrimoniale, poi parleremo anche di cosa ascoltavamo in musica alcuni anni fa, non diciamo troppo, non spoileriamo che
15: no,
14: hanno.
15: No, anche perché è una bella sorpresa.
14: È una bella sorpresa, poi dei consigli di lettura, poi parleremo anche di economia, le nostre tasche è sempre importante tutelarle. E anche quali sono i lavori che sarebbero più remunerativi, ma che sono, diciamo.
15: Ho letto l'elenco.
14: Hai letto l'elenco, sì, che insomma che non sono così ambiti. Ma
15: avremo anche tantissima musica, un ospite importante di quelli famosi a chiudere il nostro appuntamento di oggi, ma cominciamo subito con la musica. Yes. Non parliamo di vacanze, ma parliamo di lavoro, è una presa in giro di quelli che sono i termini ricorrenti, sai, come inglesizzati, la troppa presenza, l'invadenza del lavoro, certi comportamenti che diventano poi quasi degli stereotipi che possono far ridere, perché l'immaginario del lavoro corrispondente esasperato a quello dell'immaginario del brano. Lei ci sta perfetta in questo caso. Abbiamo avuto dei ricordi quando eravamo a Sanremo, è venuta da noi, dito nella piaga.
14: Ecco, beh, no.
15: E questo è il suo nuovo singolo, quello che si chiama Businessman.

0: Beh, immediatamente riconoscibile, sì, dico sì. Lei, però si riconosce.
1: Ha un sound proprio
0: specifico. Un sound ormai l'ha trovato, caustica, sempre pungente e sta...
1: Ci piace.
0: Un'estate travolgente quella che ti aspetta di Tonella Piaga, Margherita. Perché dopo il grande successo di Sanremo, è stata una delle canzoni di punta di Sanremo, si è lanciata in una serie di concerti e non finisce più.
1: Ma sono tanti, hanno queste energie incredibili questi cantanti. Ieri Orietta Berti ci ha dato la sua
0: lezione di energia.
1: Che meraviglia, evviva, evviva. Allora, vediamo l'apertura di oggi, che è dedicata al fatto che nell'ultimo periodo, insomma negli ultimi settimane, la politica è tornata un po' a parlare di patrimoniale e oggi appunto ne vogliamo parlare anche noi. In 20 secondi faccio lo spiegoncino di che cos'è una tassa patrimoniale. È un'imposta che colpisce il patrimonio, come dice il nome, cioè immobili, terreni, attività finanziarie, partecipazioni societarie, conti correnti e altri asset di una persona o di un'impresa, indipendentemente dal reddito prodotto. E allora noi vogliamo capire insieme a Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, come vedono gli italiani questa tassa. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Grazie.
2: Intanto, grazie a voi. Il dato interessante è proprio il fatto che un italiano su due si dichiara favorevole proprio all'introduzione di questa tassa patrimoniale, per l'esattezza il 48,1%.
1: Esatto.
2: Diciamo che la condizione è che il gettito venga destinato al finanziamento pubblico e dei servizi. Questo era, come dire, la quota.
1: Ovviamente nel sondaggio che avete predisposto c'è una netta differenza tra lo schieramento politico e adesso,
2: certo,
1: magari ce lo spiega. Sì.
2: Certo, ad esempio ovviamente nel centrodestra, facendo una media tra tutti i partiti, il 52,3% è contrario e tocca quasi il 70% di contrari negli elettori di Forza Italia e il 51,2% per Fratelli d'Italia, mentre invece quelli di Salvini sono più in linea col dato nazionale, che è il 31,2%, e Salvini, la Lega, dice il 36,4%, mentre sul fronte, diciamo, del centro-sinistra sono tutti molto favorevoli, con una quota più resiliente, diciamo un pochino meno favorevole, del Movimento 5 Stelle.
1: Leggo un 100% degli elettori AVS.
2: Sì. Un 100% degli elettori AVS, e diciamo che anche gli elettori ad esempio di Futuro Nazionale sono favorevoli per il 55%, anche se sappiamo che generale Vannacci non ha, diciamo, non ha grandi tematiche al momento economiche in esposizione, quindi anche sul tema della patrimoniale si è espresso poco, per cui insomma.
1: Nel sondaggio voi avete anche avuto modo di dividere per età del campione o no?
2: Noi abbiamo avuto modo di dividere per età e ci siamo accorti che i più giovani sono

0: sono quelli più favorevoli, anche perché guardano il futuro con una, diciamo, con un occhio più attento a quello che potrebbe capitare, che si sentono ovviamente un pochino più frustrate nel guardare il futuro, sono molto preoccupati perché temono di non entrare nella società del lavoro, temono di non riuscirsi a costruire un qualcosa e allo stesso tempo pensano che, non avendo un portafoglio sostenuto, la maggior parte di loro ovviamente crede che sia corretto che questi, diciamo, che ci siano dei servizi dettati proprio da un gesto di patrimoniale. Ma io penso che il dato più interessante sia quello all'interno delle categorie di reddito.
1: Esatto, perché... quello che le avrei chiesto fra un istante.
0: Perché proprio lì dentro diciamo che ci sono le due categorie, quelle che sono proprio con reddito più basso e quelle che hanno un reddito più alto che sono favorevoli. Ovviamente
1: anche il reddito più alto.
0: Diverso. Sì, il reddito più alto per un desiderio anche di contribuire, ovviamente rispetto a proposte che abbiano senso, perché sostenere un peso fiscale aggiuntivo per loro è molto più possibile rispetto agli altri. Quelli invece che appartengono alle categorie ovviamente più basse, come dire, si sentono, quelli che si sentono meno fortunati, si sentono invece destinatari di un qualcosa che possa essere un intervento di sostegno alle loro attività future. Il dato più bello, quello che ci mostra la componente del ceto medio compresa tra queste due categorie, che sono fortemente contrari e scettici. E perché? Perché ovviamente non sappiamo ancora le soglie di applicazione, peraltro
1: esatto,
0: molti di loro...
1: Perché è anche la progressività e il fatto anche, ovviamente è una proposta, non se ne, cioè, neanche se ne sta parlando, come dire, in maniera così specifica attribuibile a un partito politico, meno, diciamo, c'è stata una proposta eccetera, e quindi anche se è una tantum, cioè una volta soltanto, oppure se diventa annuale.
0: No, ma infatti, cioè nel senso che comunque il dato vero è che loro non sanno se possono, per quanto si sentono magari all'altezza della situazione, magari hanno paura che, già essendo tassati, di incappare in quella che potrebbe essere una tassazione anche per loro, perché magari possedono un piccolo immobile di vacanza.
1: Infatti, no, perché ricordiamo che la patrimoniale ce n'è già per esempio una che è l'IMU, no? Che insomma già desta un po' di resistenza, diciamo così, dal punto di vista delle persone. Tra l'altro lei prima faceva riferimento al lavoro, no? I ragazzi, i giovani, che sono quelli che si dicono più favorevoli secondo il vostro sondaggio, poi hanno paura, per questo sono favorevoli anche, hanno paura di non trovare lavoro, e più avanti nella trasmissione parleremo proprio di questo, l'abbiamo già accennato nel sommario, che ci sono comunque delle nicchie di lavoro, di lavori che sono molto remunerativi ma ovviamente hanno il rovescio della medaglia, chiamiamolo così. Alessandra Crisleri, quindi stavamo facendo questo discorso che ovviamente anche all'interno del campione che dice che è favorevole c'è un distinguo.
0: Certo, perché ovviamente anche quelli che sono favorevoli hanno anche delle indicazioni diverse. Ad esempio, chi è favorevole alla patrimoniale ritiene in maggioranza che la tassazione debba scattare, ad esempio, oltre il dato centrale, oltre il milione di euro. Lo dice, tra quelli favorevoli, il 31,6%. E poi a partire da 3 milioni.
1: E lei con 15% a partire dai 100.000 ai 500.000 euro, che poi bisogna vedere appunto in cosa consiste la patrimoniale, perché se entra una casa allora siamo molti.
0: Ma infatti noi abbiamo fatto anche una domanda, ma sempre solo quelli favorevoli, ma secondo lei la tassa patrimoniale dovrebbe riguardare solo i patrimoni finanziari, anche quelli immobiliari? E ci siamo accorti che quasi il 70% dice la somma di finanziari e immobiliari, ed è lì che il ceto medio, ed è lì che la parte che si sente, come dire, in dissenso, perché non sa bene se ricade all'interno.
1: Ovviamente noi stiamo parlando così
0: fascia,
1: per teoria, perché finché non c'è scritto nero su bianco chi viene coinvolto, non si può dire. L'altra cosa che ovviamente è a margine di tutto questo, e adesso non ne parliamo perché si aprirebbe un fronte enorme, è quello dell'evasione fiscale, perché già se non ci fosse la grandissima evasione fiscale che sappiamo esserci, probabilmente non si verrebbe neanche a parlare, non ci troveremmo a parlare di una ipotetica patrimoniale.
0: No, ma infatti l'idea vera è proprio questa, cioè nel senso che è evidente, Grazie ai mezzi tecnologici, grazie anche ai pagamenti col POS che stanno avendo un grande successo su tutti i livelli, si è già corretta questa linea a livello nazionale, perché la tecnologia aiuta a fare gli incroci anche quindi tra le agenzie delle entrate, i sistemi e tutto quanto. È evidente però che poi ci sono anche delle chiamiamole delle evasioni dettate magari dalla indisponibilità dei patrimoni e quindi ci sono delle rateizzazioni forzose da dover fare, oppure ci sono anche dei recuperi fatti perché magari le persone non hanno più quelle disponibilità.
1: Allora, è un mondo enorme, esatto. Sì,
0: è un bravissimo mondo talmente.
1: Ne parliamo magari un'altra volta. Voi fate un bel sondaggio e noi ne parliamo molto volentieri. Grazie mille.
0: Alessandra Ghisi. Grazie a voi e buona giornata.
1: Altrettanto, direttrice di Euromedia Research. E allora noi però abbiamo collegato anche Fabio Pucci, presidente nazionale della UPI, Unione Piccoli Proprietari. Buongiorno e ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, abbiamo parlato fino adesso dal punto di vista dei sondaggi, ricordiamo, no? Esistono le imposte sul reddito come l'IRPEF che tassano quello che guadagni, le imposte sui consumi come l'IVA che tassano ciò che spendi e appunto le imposte patrimoniali che tassano ciò che possiedi. E voi come Unione Piccoli Proprietari siete contrari alla introduzione eventuale di una proprietà, di una patrimoniale. E ci dica il perché di questa vostra posizione.
2: Allora, io partirei da questo concetto. La proprietà immobiliare costituisce una forma di risparmio che è tutelata dall'articolo 47 della Costituzione e che impegna la Repubblica a incoraggiare e tutelare i risparmi in tutte le sue forme. Quindi nel momento in cui la Costituzione richiama proprio la tutela della proprietà, è tutto ciò che va contro la proprietà e le patrimoniali, perché giustamente lo ha già rilevato lei, quindi patrimoniali ce n'è più di una e la terza o la quarta sicuramente non serve. Ma non serve perché? Perché bisogna considerare che cos'è la piccola proprietà immobiliare. La piccola proprietà immobiliare è una ricchezza illiquida. Perché? Perché è formata dalla casa, dall'appartamento, dall'immobile e magari quasi sempre da un reddito di lavoro, difficilmente da due redditi di lavoro e comunque da un reddito da pensione. Quindi qual è il discrimine? Quando un proprietario diventa ricco? Nel momento in cui riceve o ha in successione un immobile magari di 600, di 700, di 800 mila euro, allora a quel punto si sommano la casa che lui si è comprato, ma che si aveva anche la seconda casa, frutto di sacrifici, ce n'è un'altra che riceve non per commercio, ma la riceve per successione. A quel punto si dice questo piccolo proprietario che ha fatto i sacrifici, che per una vita ha pagato i mutui, che ha pagato i condominio, che ha pagato, che si è fatto da solo, si è costruito da solo una piccola, piccola ricchezza, diventa improvvisamente ricco e quindi automaticamente gli viene imposta un ulteriore patrimoniale. Ma mi sembra che sia un ragionamento.
1: E poi una delle maggiori critiche alla patrimoniale è il fatto che quegli importi, no, sono appunto frutto di lavoro o anche di appunto aver fatto un investimento nel tempo, sono stati già tassati, quindi sarebbe una seconda tassa su un qualche cosa che ha già avuto una tassazione. Questa è una delle principali critiche che vengono fatte alla patrimoniale.
2: Assolutamente, ma su questo tavolo, se proprio vogliamo parlare anche con i parlamentari che sono così diciamo solleciti nel cercare sempre di trovare le tasse nei confronti della piccola proprietà immobiliare, dimenticano una serie di articoli che sono sanciti nella nostra Corte Costituzionale, non sono nemmeno leggi. leggi o decretoleggi o improvvisazioni, è proprio il monolite della Costituzione che dice all'articolo 3 il principio di uguaglianza, all'articolo 42 la tutela della proprietà e all'articolo 53 la capacità contributiva e progressivista del sistema tributario. Questo lo dice la Costituzione, non lo dicono né Luppi né io né la piccola proprietà immobiliare.
1: Era quello che dicevamo anche con la Ghisleri, no? Perché moltissimo potrebbe, come dire, cambiare a seconda di qual è il limite di partenza, diciamo così, il pavimento dal quale far partire un eventuale patrimoniale, appunto quello che diceva lei.
2: Va considerato proprio la illiquidità della ricchezza del piccolo proprietario, cioè non è che uno ad un certo punto ha la possibilità di percepire liquido per 15.000, 20.000, 30.000 o 50.000 euro, no, è qualche cosa che si somma ad una piccola ricchezza, chiamiamola ricchezza involontariamente, chiamiamola ricchezza, una piccola ricchezza, magari muore il nonno in America, muore lo zio non so dove, e gli viene dato per successione un immobile. È una disgrazia. Perché a quel
1: no,
2: punto,
1: ma a parte che ci sono anche delle situazioni in cui un immobile magari sulla carta può valere molto, ma appunto, come diceva lei, è illiquido perché non è vendibile in un piccolo paese, per esempio. Le volevo chiedere una cosa, dottor Pucci. Sì. Quanti sono i piccoli proprietari in Italia?
2: Allora, noi qui parliamo di milioni, perché il 78%, se non addirittura l'80% della proprietà immobiliare è in mano alla piccola proprietà immobiliare, quindi è molto semplice fare.
1: Quindi vuol dire che 8 italiani su 10 hanno una,
2: esattamente,
1: una proprietà.
2: È una scelta,
1: e un valore medio?
2: In totale noi facciamo circa 6.000 miliardi, che è una somma molto rilevante per quanto riguarda proprio la proprietà immobiliare. Se poi vogliamo fare proprio il focus sulla piccola proprietà immobiliare, diciamo che il piccolo proprietario immobiliare ha una casa in proprietà, ma qui è un po' complicato e difficile perché ci sono i borghi, i sottoborghi, le città, le cittadine, le città grandi. Comunque diciamo che siamo intorno agli 80, 90, 100 metri ad appartamento su un valore che va dai 250 fino ai 600.000 euro. Questo è un po'.
1: Quindi 8 italiani su 10, riassumo, ha un valore di proprietà di casa di questa cifra. Quindi già questo farebbe di 8 italiani su 10 dei ricchi, che forse non è proprio così.
2: Se vogliamo chiamarli ricchi, chiamiamoli ricchi, però bisognerebbe sentire i piccoli proprietari prima di capire se effettivamente sono così, possono condividere, no? Un'ulteriore forma fiscale. Allora, vogliamo mettere la pluralità di tributi? Ci vogliamo mettere l'IPO, le imposte di registro, le imposte ipotecarie, le imposte catastali, le imposte sulle plusvalenze in determinati casi, oltre alla tassazione dei redditi derivanti dalla locazione? Ma che cosa si vuole più dalla piccola proprietà immobiliare? Cioè, riusciamo
1: Torniamo a quello che dicevamo anche prima con la dottoressa Ghisleri. Ovviamente in primis c'è anche la lotta all'evasione fiscale. Grazie mille, davvero abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza anche su che cosa sia e cosa non sia la patrimoniale, quali sono i pro e i contro. Grazie a Fabio Pucci, presidente nazionale UPI, Unione Piccoli Proprietari.
3: La musica, dalla musica a quello che è il vostro pomeriggio per quest'estate con Italia in diretta. Torniamo al 2006, un duo tra hip hop e dancehall, ma questa canzone faceva parte della colonna sonora dei campionati mondiali di calcio, proprio quelli del 2006.
1: Chissà perché la stai mettendo.
3: Chissà perché. Un giorno forse mi risponderò.
1: Forse anche tra poco.
3: Matafix, si chiama Big City Life, arriva poi la pubblicità e torniamo poi qui con la diretta, l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.

0: 16:33 minuti e siamo ancora qui, Italia in diretta, Germana Brizzolari, Claudio De Tommasi, in redazione Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi alla regia, Leonardo Patanè alla parte tecnica, Fabio Cardinali e Gennaro Strazzullo.
1: Siamo tanti e siamo bellissime, soprattutto siamo contenti di essere qui con
0: Io
1: voi.
0: Io vorrei dire una cosa, non so se si può dire.
1: Che cosa?
0: I Brizzy Boys.
1: Ah, i Brizzy Boys, pronti per la Brizzolari, ovviamente. I Brizzy Boys, siamo tutti contenti di esserlo. Allora, una delle cose che faremo spesso in questo pomeriggio è viaggiare nel tempo.
0: Bello.
1: Cioè, ce ne andiamo indietro nel tempo alla ricerca soprattutto di musiche, ma anche cercheremo di identificare, di dare un contesto a queste musiche rispetto all'anno in cui sono apparse nel panorama musicale
0: planetario. E hai scelto una cosa molto molto iconica.
1: Sì, anche perché era l'inizio del nuovo secolo, no? Allora, e all'inizio del nuovo secolo il film che è rimasto poi nella storia, direi.
0: Quale potrà essere mai?
1: Questo.

0: mi chiamano Gladiatore.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
2: Devo dire, mi sono venuti un filo di brividi.
3: Mamma mia. Il Gladiatore.
2: Il Gladiatore è rimasto, credo, nell'immaginario, nell'anima, nel cuore di tutti noi, no? Di tutti coloro
3: che
2: l'abbiamo vissuto.
3: Anche perché ha cambiato un po' il modo di intendere quel genere.
2: Di raccontare Roma, anche se vuoi, per quello che è stato e quello che è. Tra l'altro, ci sarà la presentazione al Circo Massimo, guarda tu, proprio del film con l'orchestra dal vivo, a partire dal 3 luglio.
3: Ovviamente lo ricordiamo, Ridley Scott, il regista e un indimenticabile Russell Crowe hanno vinto, ha portato a casa questo film, 5 premi Oscar, tra cui ovviamente il miglior film e il miglior attore protagonista. Ma nel 2000 che succedeva anche? Di che cosa avevamo un sacco paura?
2: Sì, sembrava che stesse per finire il mondo. No? Il Millennium Bug, che magari non tutti ricordiamo, o forse l'abbiamo anche dimenticato, ma c'è stata una vera paura.
3: Il Capodanno stavamo tutti lì, adesso si spegnerà tutto.
2: Sì, dopo mezzanotte che succede? È finito il mondo? Anche perché c'era una serie di leggende più o meno metropolitane che andavano a recuperare da Nostradamus, mille non più mille, tutte quelle cose.
3: Ci hanno giocato sicuramente anche il discorso tecnologico, che moltissime delle cose che utilizzavamo non erano programmate per cambiare.
2: Così dicevano, certo, dai computer ai neonati cellulari.
3: È vero, perché tra l'altro in quell'anno cosa usciva di cellulare storico?
2: Beh, che è rimasto anche quello nella storia di tutti noi, no? Almeno di coloro che l'hanno vissuto. C'erano dei modelli di cellulari che hanno fatto la storia,
3: sì.
2: Tipo questo, il 3110.
3: Mamma mia. E poi si giocava tanto alla PlayStation.
2: E c'era stata una gran confusione, perché c'erano state le elezioni presidenziali americane che avevano portato una gran casino, gran confusione, si capiva più chi era stato eletto e chi invece era stato scartato. Poi alla fine, insomma, sono riusciti a venirne a capo.
3: George W. Bush, ma solo a dicembre poi si è saputo con certezza.
2: Da novembre, insomma, qualcosa è passato, un po' di tempo è passato.
3: Sì. Anche perché, come dire, gli Stati Uniti, un paese piccolino,
2: sì,
3: che non ha impatto sul mondo.
2: Che non ha impatto sul mondo, no, infatti.
3: Esatto, comunque tanto altro, ovviamente, adesso abbiamo solamente qualche spunto, ma dal punto di vista musicale qua introduci tu tutto.
2: Allora, a me colpì particolarmente la vittoria di una allora sconosciuta, perché era Elisa, che vinse il Festival di Sanremo proprio di quell'anno con una delle canzoni secondo me più belle che sono state fatte a questo punto negli ultimi 26 anni. Sono passati 26 anni ed è appunto Luce, Tramonti a Nord-Est, ma non soltanto quelle. Te ne ricordi qualcun'altra?
3: Sì,
2: Germana?
3: Beh, assolutamente, anche perché alcune proprio mi piacciono tanto. Allora direi Salirò di Daniele Silvestri.
2: Hai chiesto a Girl?
3: Vabbè, fatto così mi provo.
2: Katy Perry. E poi non c'è solo, perché c'erano tutti i miei sbagli per quel che riguarda l'alternativa musicale italiana. C'era Infinito
3: Raff. Raff, comunque Raff per la mia generazione è stato un mito da quando uscì.
2: E poi c'era quello che è stato riproposto anche all'ultimo Sanremo, parlavamo di Sanremo, ovvero quel Aserie le SketchUp, che c'era il balletto.
3: Pure lì il balletto, io mi scateno sempre con questi balletti.
2: Però noi scegliamo in particolare due brani. Uno è questo.

0: Allora, anche questa ha fatto ballare tutta l'Italia in quell'anno.
1: Beh, no,
0: quella è stata il vero tormentone, uno dei tanti tormentoni estivi che adesso sono scomparsi, però a quei tempi c'erano e c'erano forte.
1: Eh sì, è vero, allora era proprio una cosa che non poteva, gli apri pista, i riempi pista, no?
0: Quello che se li mettevi in discoteca si gonfiava la pista in maniera inverosimile.
1: E tra l'altro anche, come dire, tanta leggerezza Latin pop.
0: Latin pop, Latin pop, è vero, è vero. E loro ci hanno, insomma, campato di rendita un bel po' dopo il grande successo di, ovviamente stiamo parlando di Paola e Chiara.
1: Però io quell'anno devo proprio dire che una parte del mio cuore è per il Luna Pop.
0: Per il Luna Pop, qualcosa altro di grande successo e altra grande canzone che è rimasta allo stesso Cesare Cremonini, non può non farla nei suoi concerti live.
1: Quello che lo picchino.
0: No, non esce, non esce sano, secondo me, dai suoi concerti, se non fa quel grande successo dei Luna Pop. Ma noi abbiamo scelto, e la sentiamo per intero, visto in questo, considerato questo nostro tuffo dell'anno 2000, che sarà soltanto il primo, poi magari potete anche scriverci.
1: Sì, diteci di quale anno volete che parliamo.
0: E il numero è sempre quello?
1: 335-699-2949.
0: Appunto, quindi aspettiamo i vostri suggerimenti, anche perché non è che possiamo fare tutto da soli. Abbiamo bisogno anche di voi,
1: Dovete lavorare anche voi
0: all'ascolto. E alle 16.40-30 noi ci lanciamo invece in un altro grande brano, più rock, che è stato quasi un manifesto generazionale, perché sto parlando di Bon Jovi, della band quando era tutta intera, quando John Bon Jovi non litigava con Richie Sambora, il chitarrista, ma invece cantavano questo. E sì, questo. It's my life.
1: Sì.

0: e voglio vivere, voglio viverla piena.
1: Iconica,
0: buongiorno,
1: bella,
0: bella. Anno 2000, è soltanto il primo degli anni che andremo ad affrontare. Mother Rock di Bon Jovi, americano, pienamente americano, il New Jersey, anche lui, entriamo in un altro mondo.
1: Completamente.
0: In un altro mondo che viene creato attraverso altri suoni. Abbiamo con noi un violinista, solista, direttore d'orchestra, compositore, polistrumentista, arriva da Rimini e si chiama Federico Mecozzi.
1: Ciao!
2: Buonasera a tutti, ciao!
0: Ciao Federico, come stai?
2: Bene, molto bene, grazie.
0: Sono contento per te. Allora, l'occasione per incontrarci è, guarda tu, Franco Battiato. Per questo dicevamo che entravamo in un altro
1: un
0: mondo
1: diverso,
0: completamente
1: Bon
0: diverso da Bon Jovi. Allora, Traiettorie Impercettibili è il tuo nuovo album in cui sei andato a recuperare alcune canzoni, l'hai scelta, poi ci spiegherai quali hai scelto e perché hai scelto quelle, con il contributo di ospiti importanti che hanno lavorato con Franco Battiato, da Morgan, Simone Cristicchi, che porta avanti anche uno spettacolo dedicato a Battiato, e mi viene in mente soprattutto Yuri Kamisaska, che di Battiato è stato coautore, è stato amico, addirittura viveva accanto alla casa di Battiato a Milo. Federico, allora, cos'è questo Traiettorie Impercettibili?
2: Ma diciamo che è appunto un lavoro di rivisitazione, in alcuni casi anche, insomma, anche radicale, perché comunque è una trasposizione in chiave prima di tutto strumentale, no? di alcuni dei grandi capolavori di Battiato, che per me è sempre stato, diciamo, il riferimento più alto in assoluto per quello che riguarda tutta la mia crescita artistica, ma anche personale, e quindi in qualche modo è come questo disco il frutto di un'esigenza, no? Che era quella proprio di fare qualcosa per sentirmi, per manifestare la mia gratitudine prima di tutto, ma anche per il fatto che non avendo mai avuto la fortuna e l'onore di incontrarlo personalmente, è come se avessi un conto in sospeso, no? Come se avessi bisogno di presentarmi veramente con questo lavoro, che appunto è un po' una dichiarazione d'amore, di devozione, di gratitudine, un modo per conoscerlo ancora meglio.
0: Senti Federico, tra l'altro tu hai cominciato con la musica molto, sei anni.
1: È molto giovane ancora adesso, pensa un po'.
0: A sei anni. E cos'è che ti ha travolto e ti ha portato a sé, quindi alla musica?
2: Ma allora, in realtà il mio primissimo input con la musica, in casa mia si è sempre respirata tantissima musica di ogni genere, dalla musica antica e barocca fino al rock degli anni 70.
0: Quindi anche Bon Jovi che sentivamo poco fa.
2: Magari si fermava un po' prima i dischi di mio babbo, ecco. Però e quindi a un certo punto mi sono innamorato di Fabrizio De André, diciamo che rimanendo sempre nella musica italiana, quello è stato il mio primo amore, e avevo davvero 5 anni, per cui ho sentito il bisogno di imparare a suonare la chitarra, perché volevo imparare a suonare tutte le canzoni di André. Questo è stato il primo input, e poi per diversi anni appunto ho suonato la chitarra, scrivevo canzoni, finché non ho deciso di intraprendere il percorso un pochino più accademico del conservatorio, dove invece ho deciso di buttarmi sul violino, che poi devo dire è diventato il mio amore, amore e odio, perché poi il violino è uno strumento controverso,
1: è
0: uno strumento anche complicato. L'approccio, no? Immagino
2: sì, richiede una dedizione quotidiana, che però è meravigliosa, è proprio un atto di cura, per citare
1: d'amore,
2: sempre
1: sì, di cura.
0: Tornando a Battiato, infatti.
1: Certo.
0: Senti,
1: sì.
0: Battiato coniuga poi diverse cose da un punto di vista musicale, una straordinaria contaminazione musicale tra l'avanguardia, la ricerca, la produzione pop, e poi tra l'altro una ricerca spirituale, una diversa tentazione verso altri mondi, parlavamo di altri mondi, e anche di una scesa spirituale. E da quel punto di vista è un unicum, davvero un personaggio unico. Io sono un fedele fan, devoto a Franco Battiato, per cui insomma, capisci, ecco. Tu, certo. Parallelamente a questo, e ne parleremo ancora, sei anche il violinista per Lodovico Einaudi, se non sbaglio.
2: Esatto, sì, da ormai da metà della mia vita, perché sono 17 anni.
0: Da 17
2: anni. Da 17 anni, sì, tuttora, cioè in questo momento siamo in tour, abbiamo ripreso da poco, iniziando con la Spagna il tour estivo, e questa devo dire che appunto, nonostante prosegua da quando davvero ero quasi un bambino, sono un ragazzino, e continua ad essere l'esperienza che a livello formativo mi sta dando davvero
0: cose
2: tantissimo, cose molto importanti, oltre a un bellissimo rapporto umano, ma soprattutto cose un imparare continuo, no? È anche il fatto di avere la fortuna di girare il mondo in continuazione. Mi sento molto fortunato, quello sì.
0: Girare il mondo suonando, poi non è che
2: suonando, esatto.
0: L'ombra della luce, gli uccelli, voglio vederti danzare, che sentiremo tra poco, in cui appare anche il maestro, anche se non voleva essere chiamato maestro, non voleva,
2: esatto.
0: Guai a chiamarlo maestro. La cura, il re del mondo, una cosa che all'interno di questa è la sequenza, la tracklist del tuo album Traiettorie Impercettibili. Ma una cosa che a me colpisce straordinariamente di Battiato, oltre a questa ricerca, oltre all'aver lavorato con Stockhausen, insomma con nomi assolutamente altisonanti della musica contemporanea, abbinava a questa sua ricerca spirituale molto rigorosa e molto intensa una straordinaria ironia.
2: Esatto,
0: raccontava,
2: sì,
0: tante barzellette Battiato.
2: Che non è neanche nota ai più, no?
0: Infatti, lo vedono tutti come un maestro molto serio, molto rigoroso, molto preso dalla sua parte.
2: Esatto, sì. E invece è una cosa meravigliosa questa, perché dimostra proprio quanto umano fosse, no? Alla fine, e alimenta, devo dire, un pochino il mio rimpianto di non averlo,
0: approcciato.
2: Incontrato. Però ho seguito tantissime interviste, testimonianze di amici, di chi ci ha lavorato, degli stessi ospiti che ho l'onore di avere in questo album.
1: Che sono tanti. Sono tanti, importanti.
0: Infatti, come li hai coinvolti? È stato facile attirarli a te?
2: Ma sì, diciamo ogni incontro è una storia un po' a sé, però devo dire di sì, e li ringrazio tutti immensamente.
1: Diciamo Morgan Cristicchi, ad esempio.
2: Esatto, con Morgan c'è una collaborazione ormai da diversi anni, siamo saliti spesso sullo stesso palco, sempre omaggiando Battiato, e quindi mi sembrava naturale coinvolgerlo. Soprattutto nel brano che
0: tra l'altro c'è Morgan, c'è anche nella versione originale di Battiato.
1: Vero.
2: Esatto.
0: E adesso ti faccio salire un filo di invidia, Federico. Io sono intervistato diverse volte Battiato, l'ultima volta ero a casa sua
2: wow.
0: A Milo, e devo dire che era non avrei finito l'intervista, avrei continuato a parlarci.
1: Come quello che dicevamo ieri, spingitori di
0: intervistatori fuori dalla porta.
1: Lo posso capire, però, quando c'hai un tuo idolo tra le mani.
0: O sei paralizzato,
1: esatto.
0: oppure cominci a parlare e non smetti più. E Battiato era uno di quelli con cui non si voleva più smettere di parlare, ma di parlare di tutto, perché poi con lui si parla dalle barzellette alla fisica quantistica, alla ricerca dei tibetani, a tutta una serie di cose. Cos'è la cosa che più... immagino, anch'io invidio me stesso per averlo fatto. E qual è la canzone che però, il brano che per qualche verso tu proprio senti tua e che avresti magari voluto suonare con Franco Battiato?
2: Beh, guarda, è sempre una domanda difficilissima, però
0: immagino. Ma non siamo qua a rendere le cose facili,
2: però,
0: Federico.
2: Hai ragione, no, però in realtà se dovessi selezionare un brano che è proprio in qualche modo racchiude quasi tutti gli altri, no? Ed è proprio, e forse questa è l'ombra della luce, che per me ha una potenza,
0: un testo fantastico, tra l'altro
2: un testo fantastico, ma poi legato ad una melodia e ad un modo soprattutto di usare la sua voce, perché poi per me uno dei punti forti della sua musica è sempre stata la voce stessa di Battiato, che era uno strumento musicale, no? Quindi tutti questi elementi messi insieme fanno in quel brano un momento che veramente ti porta altrove. Per quello dico che racchiude un po' tutta la sua poetica, perché in qualche modo è veramente una meditazione quel brano lì.
0: Infatti,
2: il contatto con quello che lui cercava, no? Ed è meraviglioso.
0: Allora, con noi c'è stato Federico Mecozzi.
1: Grazie.
0: Il violinista, strumentista e via dicendo, giovane talento, giovane si fa,
1: 34
0: insomma,
1: anni,
0: visto che
1: giovane,
0: poi,
1: giovane.
0: Però ha un'esperienza invidiabile.
1: Però giovane, giovanissimo.
0: Il suo nuovo album, Traiettorie Impercettibili, leggo, un viaggio personale profondamente sentito nell'universo musicale di Franco Battiato. Allora, noi prima del GR1 ci andiamo a sentire un brano, uno dei tuoi, delle tue reinterpretazioni all'interno di questo lavoro, che sente alla fine anche la voce di Franco Battiato.
1: Bene.
0: Grazie Federico.
1: Ciao, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: E questa è Voglio vederti danzare, ma nella versione appunto di Federico Mecozzi. Non pensate di poterla ballare, è un'altra storia, un altro percorso, un altro universo. Questa è l'Italia in diretta, ci risentiamo dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Ore 17.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, dopo la stesura di un documento finale su Iran e Ucraina, a Evian in Francia, terzo e ultimo giorno del G7. Linea all'inviato Gavino Moretti.
4: Qui è il momento delle conferenze stampa finali. In questo momento sta parlando il presidente francese Emmanuel Macron, che ha la presidenza di turno del G7, e Macron ha detto: questa volta di nuovo il G7, i sette paesi più industrializzati, sono di nuovo mobilitati a fianco dell'Ucraina. Questo perché il documento finale da tutti e sette firmato prevede un aumento del sostegno militare a Kiev, soprattutto per quanto riguarda la difesa aerea, e poi si prevede anche un possibile aumento delle sanzioni sul petrolio e il gas russo. Questo sempre per aumentare le pressioni sul Cremlino, convincere il presidente russo Putin a fermare la guerra contro l'Ucraina. Poi c'è l'altro punto, la situazione in Medio Oriente. Ne ha parlato a lungo il presidente americano Trump, che ha detto: è stato un ottimo vertice questo del G7, gli alleati mi chiedevano di come liberare lo stretto di Hormuz, questo farà parte dell'accordo che aveva firmato venerdì in Svizzera, la libera circolazione nello stretto senza pedaggi. E poi altro punto dell'intesa con l'Iran: Teheran non avrà l'arma nucleare. Per ora da Evian, linea allo studio.
3: Al G7 Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini extracomunitari irregolari. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, ha sottolineato la Premier, perché la nostra bussola è chiara: rispettare il programma votato dai cittadini. Non ci fermeremo, andremo avanti. Quindi Giorgia Meloni è tornata anche sulla relazione tra Roma e Washington.
5: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
3: È il tema dei migranti insieme alla legge elettorale al centro del dibattito fra i partiti.
6: Il via libera della Camera sul decreto rimpatri avvenuto ieri a Montecitorio e l'approvazione oggi a Strasburgo del nuovo regolamento europeo segnano un passaggio politico di portata storica per Fratelli d'Italia. Soddisfazione anche dalla Lega, che dice la sicurezza nazionale è una priorità di tutta l'Unione Europea. Per Forza Italia ha trovato un punto di equilibrio tra legalità, diritti e sicurezza. E sulla riforma elettorale il vice premier Tajani spiega: non ci sono le preferenze, il testo presentato dalle forze di centrodestra non le prevede, quindi si va in questa direzione. Dall'opposizione PD, 5 Stelle e AVS parlano di gestione dei migranti disastrosa. Il PD va all'attacco anche della legge elettorale, che non è una priorità, soprattutto quando ci sono 6 milioni di italiani che non si curano. Il centrosinistra contro l'esecutivo anche sul DL accise, dopo l'ok della Camera allo stralcio di 4 norme considerate estranee al provvedimento. Sciatteria surreale, accusano i 5 Stelle. Intanto, dopo la foto di ieri dei leader di PD, AVS e 5 Stelle, Giuseppe Conte torna sul campo largo e dice: farò di tutto perché questo progetto progressista mantenga coerenza e concretezza. Alessandro Allegra, GR1.
3: Treni alta velocità in tilt, circolazione sospesa da stamattina sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. I tecnici di RFI sono al lavoro per garantire il ripristino della piena funzionalità della linea, ha sottolineato in una nota il gruppo FS. Diversi convogli hanno subito ritardi fino a 3 ore, limitazioni di percorso e cancellazioni con ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il Lussemburgo introduce il diritto all'aborto nella propria Costituzione, il secondo Stato al mondo dopo la Francia a formalizzare l'inserimento nella Carta fondamentale della libertà di ricorrere alla interruzione volontaria di gravidanza secondo modalità stabilite dalla legge. Il via libero definitivo del Parlamento è arrivato con ampia maggioranza. Il principe Harry, figlio minore di Re Carlo, porterà i suoi due figli nel Regno Unito il mese prossimo. Non succedeva da anni, il duca di Sussex vive con la sua famiglia negli Stati Uniti dal 2020 e i rapporti con il padre e il fratello William si sono progressivamente deteriorati. Harry ha incontrato Carlo lo scorso settembre e dopo quasi due anni l'occasione per tornare in Gran Bretagna è legato agli Invictus Games, evento sportivo per i militari feriti da lui fondato. E noi ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.
7: L'Italia in diretta.
8: Eccoci qua di nuovo con voi, 17:05 minuti, Germana Brizzolari
9: e Claudio De Tommasi, pieno di fogli come al solito a quest'ora.
8: Ti sento che scartabelli che ti
9: cerco
8: muovi.
9: Di ritrovare quello che stiamo
8: non
9: per fare.
8: Servono fogli per 335-699-2949 per scriverci e per mandarci i vocali WhatsApp e anche per ricordare la nostra squadra: Morena Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, alla regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Fabio Cardinali e Gennaro Strazzullo.
9: Ne approfitto anche per dire che oggi non arriveremo fino alle 19, no?
8: No, come, un po' prima.
9: Un po' prima perché ci sono, ci inchiniamo i mondiali di calcio.
8: Assolutamente, ne parleremo in un'altra veste.
9: In un'altra veste, con alcuni personaggi che stanno cominciando ad emergere, però, tipo il portiere delle isole Capoverde.
8: E un altro che si conferma alla grande, sempre uno dei più forti, certo. Se non il più forte del mondo. Con il nostro
9: ne parleremo più
8: ospite
9: avanti.
8: Tra poco.
9: Ma intanto la musica arriva dall'Inghilterra, si chiama Mick, lei che fa del suo anticonformismo un po' la sua bandiera, il suo senso di esistere almeno musicalmente, un pop punk con una manifestazione nel tentativo di trasformare la propria, anche la sua vulnerabilità in un punto di forza. Si chiama Beautiful Freaks e lei è Mick.

0: cioè libreria La Portinaia del 17, I segreti del Vieux Molin, spero di averlo pronunciato bene, per Fazzi Editore. Benvenuta Emma Cortesi, l'autrice, ciao.
1: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
0: Dico ciao, lo spiego subito perché sei giovanissima.
1: Ho 25 anni, sì.
0: Ecco, quindi non riesco proprio a darti del lei, mi dispiace, quindi mi sono presa autonomamente questa libertà. È il tuo primo titolo di una serie mystery che però già promette dei sequel, è ambientata a Parigi. Raccontaci un po' quello, esatto, che si può dire senza spoilerare. Ovviamente.
1: Assolutamente senza spoiler. Allora, La Portinaia del 17 appunto è il mio romanzo d'esordio, ringrazio tantissimo Fazzi per la disponibilità nella pubblicazione. È una storia, un giallo classico, una storia di misteri, di famiglie, di amici, tutto svolto all'interno di un condominio di Montmartre. Uh-huh. Ho scelto questa ambientazione un po' appunto per il sapore artistico di questo quartiere, perché amo follemente Parigi. E la storia si svolge intorno a due protagonisti principali, Berthe e Antoine, una portinaia di 70 anni e un ex commissario di polizia in pensione, che si ritrovano invischiati in questa indagine appunto condominiale, quindi cercano di svicolarsi tra i vari inquilini e tra i loro segreti per trovare la soluzione di un mistero che non si aspettavano assolutamente.
0: Che poi nel condominio ci sono proprio storicamente, anche fisicamente, dei grandi rancori, dei dissidi, anche nella
2: che
0: vita
2: esplodono
0: normale.
2: Esplodono nelle riunioni di condominio.
0: Sì, mamma mia, ci sono stati anche dei casi, esatto, gravissimi, sì, purtroppo. Tu dicevi Montmartre perché ami Parigi, poi Montmartre è veramente, sì, un posto bello e anche magico. Tu sei così giovane, un giallo che è un genere letterario un po' di tempo fa soprattutto.
2: Però...
0: e tu
2: sta vivendo un momento
0: sta vivendo proprio quello, volevo dire, un revival, e tu ti sei ispirata adesso, la portinaia di una certa età, c'è dietro una Miss Marple anche, ti sei ispirata a queste persone, a questi personaggi.
1: Onoratissima di questo paragone, io sono una grandissima fan di Agatha Christie, quindi sicuramente l'idea per il romanzo è nata da tutto quello che ho letto di lei, soprattutto anche dalla sua storia personale che mi ha sempre incuriosito
0: molto.
1: E
0: poi non tutti la conoscono.
1: Esatto,
0: ci sono anche dei vuoti, dei
1: buchi. Un personaggio particolare, sì, ho cercato di ispirarmi a lei sia nella vita privata sia poi in quelli che sono stati i suoi romanzi più famosi, e questa passione mi ha portato un giorno a cercare di scrivere qualcosa che fosse mio, ispirato a lei sicuramente, ma che fosse mio.
0: Tu in quale dei personaggi del tuo libro ti ritrovi?
1: Sicuramente,
0: o sei più legata anche?
1: Sono legatissima sia a Bert che a Antoine, e mi piace pensare che ci sia una parte di me in entrambi. Magari Bert un po' più curiosa, più guidata dall'istinto, mentre Antoine più razionale, che tende a fare un passo indietro e ad analizzare meglio le situazioni. Quindi è come se fossero un po' il cuore e la testa delle indagini, e senza uno dei due non potrebbe andare avanti.
2: Senti, ma Montmartre, appunto, a Parigi dici che ami alla follia, ma hai fatto un'esplorazione, cioè ti sei mossa per i vicoli, magari esiste davvero?
1: Assolutamente,
2: la,
1: sì.
2: La Rue du Sol, non so.
0: La
1: via esiste veramente, ho preso ispirazione da una via reale di Montmartre, ovviamente poi modificandola per adattarla alla storia e al romanzo in sé, e come quartiere, appena ho dovuto scegliere l'ambientazione per il libro, è stata una decisione facilissima, perché è un quartiere che si presta perfettamente al tipo di storia che avevo intenzione di raccontare.
0: Oltre Agatha Christie, chi altro ti piace, anche magari di generi diversi?
1: Io purtroppo sono un amante delle abitudini e quindi tendo sempre a ricadere negli stessi generi, assolutamente come autori italiani Carrisi e Camilleri sono i miei due mostri sacri da cui prendo sicuramente ispirazione, però se poi vogliamo parlare anche di narrativa europea, mi sono sempre appassionata dei romanzi di Ulf Dorn, che è un thrillerista tedesco.
0: Ho capito. Senti, tu appunto dicevamo sei così giovane, no? 25 anni, come ti sei approcciata? Perché non è così scontato, non è così facile farsi pubblicare in generale da Fazzi, che è un grande editore, insomma, come sei arrivata a questo e quando hai capito che comunque ce la potevi fare?
1: Ah, che ce la potessi fare non l'ho ancora realizzato del tutto, non ci sono ancora arrivata a quel momento. Diciamo che finita la scrittura del manoscritto, un po' anche con l'appoggio dei miei genitori che mi hanno spinto ad inviarlo alle varie case editrici, appena è arrivata la risposta positiva di Fazzi, ho cercato di cogliere

0: subito il momento e buttarmi un po' in questa esperienza con loro.
1: E prossimamente, visto che pensi già al sequel, già ci vuoi dire qualche cosa? È veramente troppo presto, visto che il libro esce il 23 e ancora non è uscito?
0: Allora, no, non so quanto effettivamente io possa dire, ma magari un piccolo spoiler posso lasciarlo.
1: Brava.
0: Sicuramente è una serie. Sto lavorando al sequel, al secondo, e la storia continuerà. Bert e Antoine hanno ancora tantissimo da raccontare e un sacco di misteri da risolvere che per adesso sono solo nella mia mente, ma spero poi arriveranno anche ai lettori.
1: Se Fazzi ti viene da qualcuno dei Fazzi, vengono a sgridarti per lo spoiler, mandali da noi, mandali da me, perché è colpa mia.
0: Perfetto, perché sono un po' preoccupata.
1: È tutta colpa mia, sono una pessima persona. Ti ringrazio tantissimo, Emma Cortesi, in bocca al lupo, perché dal 23 giugno in libreria La tua portinaia del 17 per Fazzi Editore. Buona estate.
0: Grazie mille, buon pomeriggio.
2: Io immagino che questa canzone che stiamo per ascoltare la ricordino, magari la canteranno in tanti. 1979. Vince il Festival Bar, risulta essere il brano più venduto dell'intero 1979 e continua da rappresentare il grande cambiamento nell'epopea musicale di Alan Sorrenti, che partì con un periodo di estrema sperimentazione tra progressive, vocalità intense e diverse,
1: per arrivare
2: al pop, quello più puro, più classico e più di successo. Si chiama lui Alan Sorrenti e questa è Tu sei l'unica donna per me.
1: Anche io, no?
2: E come no? E chi altro?

0: Come i figli delle stelle, tu sei l'unica donna per te, per me, anzi per te.
1: Tu sei l'unica donna per te, però non è male.
0: Non è male, infatti. E lui è Alan Sorrenti.
1: Allora, stavamo parlando del fatto che abbiamo i nostri consigli di lettura a quest'ora e adesso vi proponiamo Gli ultimi campioni, il libro di Luigi Garlando, firma storica della Gazzetta dello Sport, che è in libreria per UTET. Ben trovato!
2: Grazie, grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, ovviamente parliamo di calcio, perché gli ultimi campioni del mondo azzurri del mondo sono quelli dei mondiali.
0: È un ricordo 2006. Lontanissimo.
1: Sì, adesso avremo modo anche di intristirci tutti insieme per l'attualità, ma intanto partiamo da allora, da quel momento incredibile che non ci si aspettava, no? Perché si era arrivati, e tu lo racconti nel libro, con tutto un altro mood.
2: Assolutamente, era stata un'estate di grandi polemiche, grandi veleni, calciopoli. Mai una squadra in un mondiale era partita da una distanza così ampia dal traguardo, dal sogno. Anzi, il libro comincia proprio dal 22 maggio, quando la squadra si ritrova a Coverciano, arriva il commissario della federazione, perché c'era una federazione, quindi saltata in aria, commissariata, e bisognava decidere se andare, non se vincere,
1: certo,
2: o perdere. E arriva Guido Rossi, il commissario, tutto vestito di bianco come l'uomo del monte, e dice sì, e partiamo tutti.
1: Perché ovviamente parliamo i fantasmi, no, dello scandalo Calciopoli, sì. Tutti intristiti, incupiti, anche preoccupati, lo stesso Lippi, no? Il CT, Marcello Lippi.
2: No, appunto, cioè i cardini di quella nazionale, Lippi è l'allenatore, Cannavaro il capitano, che era coinvolto proprio perché è juventino.
1: Esatto.
2: Buffon, che aveva anche un'altra inchiesta su scommessi illeciti, quindi i cardini di quella nazionale erano minati dal sospetto, e anche l'opinione pubblica diceva stiamo a casa, flagelliamoci, non andiamo a fare figure.
1: Sì, no, c'era molto malanimo anche, poi proprio l'ultimo si era fatto male.
2: Esatto, c'era Totti che era reduce da un'operazione gravissima, quindi anche quello, insomma, l'atmosfera era veramente deteriore, nessuno pensava, però è l'ingrediente tipico del romanzo, no? Quando l'eroe parte lontano dal sogno e il romanzo funziona, insomma.
1: Infatti tu nel libro poi porti piano piano l'evoluzione di quella squadra, anche dell'anima dei calciatori di tutta una nazione che stava lì a guardarli, che
2: sì.
1: Arrivano sempre più a crederci.
2: Sì, c'è una frase secondo me chiave di Rino Gattuso, che è un po' l'anima forte di questa nazionale, che a posteriori poi disse: senza Calciopoli, senza gli scandali non avremmo vinto. Quindi quello che era il nostro limite ha poi compattato il gruppo, ha messo una grinta di rivincita.
1: Poi erano tipo in una bolla loro, no? Per proprio tirare fuori tutto quello che c'era.
0: Si isolarono completamente.
1: Esatto, me lo ricordo.
2: Esatto.
1: È una bella lettura quella di Gattuso.
2: Sì, poi anche quella. Assolutamente, poi anche sai quel ritiro che trovarono, che era una specie di alberghetto, no, lontano dal lusso, gestito da una famiglia canabrese, e quindi che parlavano in dialetto.
0: E quindi Gattuso si sentiva a casa.
2: Parlava in dialetto, Iaquinto lo stesso, Perrotta lo stesso, avevano bisogno di una casa, non di un albergo, per curarsi un po' le ferite, e anche quell'elemento è stato importante.
0: Citavi poco fa Cannavaro, che si ritrova invece in questi mondiali come allenatore.
1: È vero.
2: Sì, è vero, è il nostro sopravvissuto.
0: L'unico.
2: Esatto, perché Lotti ha fatto fatica e Montella ha perso, e oggi proprio sulla Gazzetta scrivevo che dopo 17 partite ha segnato finalmente un giocatore di Serie A, cioè hanno segnato ad oggi 18 campionati e noi non esistevamo né come nazionale né come campionato.
1: Mamma mia, che tristezza.
0: Non è un dato confortante,
1: no,
0: però
1: allora,
0: questo.
1: Facciamo un po' di
2: leggete il libro che vi consolate.
1: Esatto, anche perché venendo all'attualità, purtroppo, 3 mondiali senza l'Italia, Russia, Qatar e appunto Stati Uniti. Certo, 20 anni fa nessuno dopo quella vittoria avrebbe pensato che questo sarebbe stata la realtà,
2: no.
1: Appunto 20 anni dopo. Ci sono adesso dei cambiamenti, no? Imminenti, il 22 si decide la presidenza della FIGC.
2: Sì, però vediamo.
1: Quale può essere la soluzione? Lo chiedo proprio a Luigi Garlando, al di là dell'autore del libro, proprio
0: del momento di crisi profonda del calcio italiano.
1: Cosa c'è da fare?
2: Sì, però è già comunque una scelta. Io mi aspettavo, cioè avrei voluto, poi so che era impossibile, un uomo di calcio che guidasse la rivoluzione. In Germania erano nello stesso nostro stato nel 2000. Hanno detto ribaltiamo tutto, hanno dato le chiavi a Birov, un giocatore come potrebbe essere oggi Maldini, hanno fatto un programma serio sportivo, hanno aperto 10 centri federali, noi abbiamo il solo Coverciano da una vita e 10 anni dopo siamo diventati vice campioni del mondo e poi campioni del mondo. Ecco, io non lo vedo continuo balzer di poltrone, di scelte politiche. Si dice che potrebbe essere Mancini, no, il candidato forte scelto da Malagò.
1: Sì.
2: Stesso circolo Aniene, insomma non mi sembra che nasca con un grande spirito rivoluzionario questo rinascimento azzurro.
1: Speriamo bene, perché insomma avere 3 mondiali già senza Italia fa un certo effetto.
0: Sì, ma anche l'assoluta assenza nelle coppie, sì, nelle coppe intercontinentali, esatto, per club, cioè è drammatica la situazione.
1: Mentre...
2: Quelle. Io ho una figlia del 2010, quindi è la prima generazione storica di italiani diventa maggiorenne
1: senza aver mai visto. Che brutto,
2: non
1: mamma
2: c'è
1: mia.
2: Mai stata una generazione
1: che
2: così
1: brutto.
2: Prima la patente del mondiale
1: in 30 secondi, perché adesso è proprio strettissima attualità. Ieri Messi, come si dice, ne ha fatti 3, adesso arriva fra poco, subito dopo noi c'è la partita col Portogallo. CR7 come replica secondo Luigi Garlando?
2: Sì, e prima ci sono stati, come si chiama, Mbappé e Allan, che ne
1: sì, ma io dico le due grosse icone di quella epoca, cioè Messi e Ronaldo, da sempre si dice chi è più forte, no?
2: Sì. E anche l'ultimo duello, perché insomma,
1: capito,
2: si viene eterni al mondiale.
1: È il tuo prossimo libro, do questo spunto.
2: Messi e Ronaldo. Aspetto una grande risposta, almeno un paio di gol Cristiano li farà, dai.
1: Non può fare diversamente. grazie mille.
2: No, grazie a
1: Luigi,
2: voi.
1: Garlando, autore Gli ultimi campioni e firma storica della Gazzetta dello Sport, è in libreria per Utet. Ciao e grazie ancora.
0: Ciao, Luigi Garlando.
2: Ciao.
0: Allora, a questo punto arriva il meteo,
1: yes,
0: quindi ci fermiamo per qualche minuto, ma torniamo subito dopo ancora con voi l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pennessy. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Cielo che torna a sgombro da nubi su gran parte del territorio in serata. Domani il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
14: L'Italia in diretta.

0: La scritta insieme a Dardust ed è Elisa, il suo nuovo singolo, una serie di considerazioni su quello che l'amore è, non a caso il titolo, l'amore è, per cui insomma non ci sono dubbi su questo, l'amore è fondamentalmente per Elisa. Amore e libertà e rispetto, insomma su questo ci siamo.
1: Ci siamo,
0: ci possiamo stare. Sono le 17.34 e 40 secondi, questa è Radio 1 e l'Italia in diretta per questo pomeriggio. Germana Brizzolari.
1: Claudio De Tommasi e invece collegata da Milano c'è Chiara Rancati della nostra redazione economica che ci racconta un po' come ha chiuso la borsa. Ciao Chiara.
2: Buon pomeriggio a voi. È stata una chiusura debole per le borse europee. Gli operatori di mercato non sembrano tanto convinti di questo ritorno alla normalità nel quadrante medio orientale. Milano è quella che finisce meglio, più 0,2%. Sono positive ma con un po' più di cautela anche Londra e Francoforte, negativa invece meno 0,16% la borsa di Parigi. Le grandi protagoniste a Milano sono sempre le banche. Unicredit che ieri aveva fatto un più 4%, oggi di nuovo chiude in rialzo di oltre il 2%. Molto bene anche Banco BPM, più 2,45%, nonostante non ci siano novità, non sia arrivato il rilancio che qualcuno si aspettava sul fronte Montepaschi. Ed è un'apertura contrastata anche per Wall Street, è positivo l'indice Dow Jones, negativo invece il Nasdaq. Negli Stati Uniti si aspetta la prima decisione di politica monetaria della Federal Reserve con la nuova presidenza di Kevin Warsh, arriverà questa sera, sarà tarda serata in Europa, ore 8 invece, orario americano. Linea a voi.
1: Grazie a Chiara Rancati e continuiamo a parlare di economia e di investimenti e lo facciamo con il professor Fabio Fortuna, appunto economista e rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Buon pomeriggio.
3: Già a voi e grazie dell'invito.
1: Allora, parliamo del BTP Italia SI, che ha avuto un exploit notevole appena uscito. Fino a oggi si calcola che abbia raccolto ordini per 5 miliardi e mezzo. Professore, ci spieghi un po' le caratteristiche principali di questo titolo pubblico?
3: Forse oggi supereremo anche i 6 miliardi, quindi indubbiamente...
1: Sono stata conservativa.
3: Vediamo a fine giornata. Lo strumento è interessante per i risparmiatori perché è un titolo di Stato che ha una durata di 5 anni, ma ciò non vuol dire che non può essere venduto in caso di necessità, perché i titoli di Stato... possono essere venduti con facilità, sono quotati nella borsa valori, al mercato certo. Telematico obbligazionario, quindi se io avessi necessità posso anche smobilizzarli, quindi 5 anni da durata, taglio minimo 1000 euro, quindi accessibile a tutti, è un titolo adatto ai risparmiatori per questo motivo. Ha delle cedole semestrali, quindi interessi semestrali che vengono accreditati sul conto corrente e che presentano un tasso fisso, l'1,6%, a cui si aggiunge qualcosa che deriva dalla considerazione dell'inflazione. Un titolo, si dice in gergo tecnico, indicizzato, ciò vuol dire che la cedola si adegua e il rendimento si adegua a seconda del ritmo di inflazione. Quindi se io ho paura dell'inflazione, ho paura che salga tanto, posso investire in questo titolo perché mi copre dai rischi dell'inflazione.
1: Quindi oltre al rendimento di cui parlava c'è anche questa copertura dell'inflazione, quindi il rendimento effettivo è maggiore.
3: Diciamo il rendimento lordo, perché bisogna poi togliere le ritenute certo. fiscali e le imposte del 12,50.
1: Intendevo totale certo. al netto ovviamente certo. Della parte fiscale. Tra l'altro, come accennava lei, no? Dura 5 anni, uno lo può vendere prima eventualmente, ma se lo tiene fino alla scadenza naturale a un virgolette premio.
3: Premio di fedeltà allo 0,6%, sì.
1: No, fa chiaro, ridere la frase, sì. Però ecco,
3: esatto, fa ridere, però è un premio fedeltà perché te lo do se tieni il titolo per tutti e 5 gli anni fino alla scadenza. Perché lo devi prendere in sede di emissione.
1: È entrata qualche cosa di un telefonino.
3: Beh, abbiamo un po' d'allegria, siamo in estate, quindi. E dicevo che se lo tieni fino alla fine, prendi il premio fedeltà, altrimenti no. Se l'hai preso in emissione, perché se io compro questo titolo che è sul mercato dopo 2 anni non prendo il premio.
1: Beh certo, perché chi l'ha preso in emissione la fedeltà è ab origine, ecco, diciamo
3: per
1: un po'
3: l'emissione,
1: così.
3: Per altre due precisazioni, non bisogna pagare commissioni, e questa è un'altra cosa importante, e certo. se sono acquistabile presso la banca, presso la posta o col servizio home banking, possiamo farlo anche direttamente.
1: Tra l'altro, perché è nato questo titolo? No, perché lo ha detto anche il ministro Giorgetti, progetti è riportare il debito nelle mani degli italiani. Il debito pubblico.
3: Certo, perché gli italiani sono dei grandi risparmiatori. Se noi pensiamo che hanno sui conti correnti, l'ultimo dato ABI, 1860 miliardi e li tengono lì con rendimenti che le banche non sono brillanti quando devono pagare gli interessi, sono brillanti quando li devono prendere sui prestiti, e il rendimento medio è lo 0,28%.
1: Ridiamo la misura effettiva, perché è un numero che fa abbastanza tremare i polsi.
3: Sì. 1860 miliardi sui conti correnti. Sì,
1: messi a rendimento appunto aiuterebbero anche l'economia, insomma, a volare, eccetera.
3: È vero che gli italiani sono prudenti, ma scegliendo le forme di investimento senza rischio, e i titoli di Stato lo sono, che offrono comunque dei rendimenti migliori
1: e con grande liquidità,
3: vale la pena prendere in considerazione.
1: Ovviamente questo ci porta un po' alla grande divisione, no, tra gli investimenti come questi, come le obbligazioni e le azioni di contro, no?
3: Assolutamente, i titoli del debito pubblico, i titoli di Stato hanno questa caratteristica di essere liberi dal rischio, perché lo Stato non tradirà mai. Vi ricordate che in qualche caso si era fatta l'ipotesi, ma poi all'improvviso lo Stato potrebbe congelare perché non riesce a rimborsare. Sono ipotesi che non dovrebbero nemmeno circolare, quindi invece l'azione è una quota parte del capitale di una società per azioni. Quali diritti dà? Dà il diritto di essere un comproprietario. Io con un'azione sono comproprietario e poi ho diritto a prendermi una parte degli utili, cosiddetto dividendo, nel caso in cui la società chiuda in utile e distribuisca l'utile, perché non è detto. Quindi, mentre le obbligazioni, questa grande categoria che comprende anche i titoli pubblici di cui stiamo parlando, hanno un certo grado di tranquillità e colui che investe non deve preoccuparsi, scegliendo bene naturalmente, con le azioni il rischio è sempre presente.
1: Infatti la parola chiave in tutto questo è proprio
3: nell'ambito di una diversificazione degli investimenti, che è l'unico modo per cercare in tempi difficili come questi di avere dei risultati favorevoli.
1: Due parole chiave, quelle che ha detto lei stesso: rischio, ovviamente nell'obbligazione, soprattutto un titolo pubblico, il rischio praticamente è zero, azione ovviamente ha di più. Quindi sì, la sentiamo, lei non mi sente? Dicevo, la grande differenza è basata sul rischio. Mi sa che ho sentito un click. È caduta la linea con il professor Fabio Fortuna. Comunque eravamo concluso, era una considerazione la mia, che appunto dicevo che la grande differenza tra questi investimenti era sul rischio, e abbiamo l'ha spiegata molto bene il nostro professor Fabio Fortuna, economista e rettore dell'Università degli Studi di Niccolò Cusano.
0: E con la musica torniamo al 1977, un brano scritto in metropolitana. Si stava a Berlino e si viaggiava nella S-Bahn, che poi è una linea metro che va verso l'esterno, verso la periferia di Berlino. Ovviamente era la Berlino ancora quella divisa in due dal muro, perché stiamo parlando del 1977. Protagonista, se voi conoscete solo questa canzone, non sapete chi è davvero colui che è protagonista, ovvero Iggy Pop. La sua canzone, scritta insieme a David Bowie, si chiamava The Passenger ed era appunto il 1977.

0: si sente anche la voce di David Bowie, mia cara sì, Germana, si sente il la è il suo. Erano i hip hop insieme a David Bowie per questo album che era intitolato, bello il titolo, Last for Life, affamato di vita, e il brano era The Passenger, un famosissimo brano.
1: Cambiamo tema rispetto a questa musica, ma rimaniamo in termini economici, perché una indagine di Focus ha evidenziato come esistano lavori pagati molto ma poco ambiti. Fra questi, per esempio, operare su una piattaforma offshore oppure fare immersioni in profondità, essere un tecnico per interventi nucleari, quindi sono ovviamente dei mestieri con condizioni di vita estreme. Noi vogliamo parlare un po' di lavoro in senso più, insomma, in senso lato, con Margherita Rogliatti, direttrice associazione ADAPT, associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulla relazione industriali. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
1: Allora, ho detto alcuni di questi lavori pagati molto ma poco ambiti, invece quali sono, secondo la vostra esperienza, quelli più ricercati?
2: Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che la ricerca che avete menzionato è stata condotta nell'ambito degli Stati Uniti, che ha sicuramente delle dinamiche occupazionali un pochino diverse, certo, da quelle che registriamo in Italia e in Europa. È un articolo che appunto si basa su lavori molto ben pagati, molto ben remunerati, che però pare si faccia difficoltà a riempire, diciamo, con dei lavoratori. Però dobbiamo pensare che non è forse un paradosso, perché se il mercato del lavoro, e questo vale anche per il nostro contesto, funzionasse soltanto attraverso il meccanismo del salario, quei lavori dovrebbero risultare particolarmente attrattivi e avere una domanda elevatissima da parte, certo, di lavoratrici e lavoratori.
1: E invece non è così.
2: Questo ci ricorda che il lavoro non è soltanto una questione economica. Non a caso uno dei principi peraltro fondativi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, formulato già nel 1944, ci dice che il lavoro non è una merce. Ed è una formula che ancora oggi conserva una straordinaria attualità, perché ci ricorda che il lavoro può essere valutato e persino misurato nella sua attrattività e capacità di generare soddisfazione attraverso componenti oggettive, come sicuramente la retribuzione, ed in Italia abbiamo anche un tema di retribuzioni un po' stagnanti, ma anche la stabilità contrattuale, gli orari, la sicurezza, ed è un tema che emerge molto nella ricerca che avete menzionato, ma anche in misura crescente attraverso dimensioni che possiamo chiamare soggettive, come il senso attribuito al proprio lavoro, il riconoscimento per il proprio lavoro, l'autonomia, la qualità delle relazioni. Ci sono professioni menzionate nella ricerca come operatori di piattaforme petrolifere offshore, in cui non c'è la relazione umana, certo, il benessere psicologico, la possibilità di costruire progetti
1: di
2: vita.
1: Ma anche banalmente i turni, i trasferimenti, temperature elevate o troppo basse, perché insomma quello che compone la qualità della vita, nella quale ovviamente si inserisce il lavoro, è uno spettro ampio. Per venire in Italia, no, questa era una ricerca, come diceva giustamente lei, americana. I controllori di volo, ad esempio, no, che sono dei lavori molto ben pagati, ma è enormemente stressante, perché la tua decisione quasi in tempo reale, forse in tempo reale, incide sulla sicurezza di centinaia di persone. C'è una buona domanda e una scarsa, invece, al contrario, c'è una buona offerta e una scarsa domanda, o no?
2: Allora, da questo punto di vista forse dovremmo ragionare anche in ottica di genere, perché è sicuramente un lavoro attrattivo dal punto di vista delle possibilità di carriera e anche del riconoscimento dello status. Un controllore di volo, comunque un pilota, chi ha queste responsabilità gode anche di uno status in termini di riconoscimento. Però quello che incide lato domanda, quindi facciamo fatica a coprire le vacanze in queste professioni, è il tema proprio degli orari, che vengono descritti come antisociali, cioè difficile conciliare vita privata e vita professionale all'interno di queste professioni. Inoltre c'è il tema che lei ha menzionato, che è quello proprio del benessere psicofisico, tanto stress, diciamo l'elevata concentrazione richiesta per tempi prolungati, la necessità di prendere decisioni che incidono sulla sicurezza propria e altrui, incide su una sfera di benessere che ad oggi sempre più anche, diciamo, le società, le aziende più lungimiranti cercano di gestire in ottica di prevenzione di quelli che chiamiamo rischi psicosociali, quindi trovando anche delle misure di prevenzione e anche di supporto ai lavoratrici e lavoratori, in modo tale da consentire di svolgere al meglio la propria professione in un contesto di qualità e di soddisfazione lavorativa. Quindi questo vale anche sul tema, ho visto, dei trasporti, quindi trasporti di lunga tratta.
1: Sì, è vero, certo, sì, autisti di lunghe tratte.
2: Esatto.
1: Dottoressa Rojatti, cosa cercano oggi i giovani nel lavoro?
2: Questa è una domanda interessantissima a cui proviamo a rispondere anche quotidianamente per le nostre attività. Cercano sicuramente flessibilità dal punto di vista organizzativo degli orari, ad esempio la possibilità di ricorrere a smart working o comunque lavoro anche da remoto per quote significative del proprio lavoro, ma anche possibilità chiare di crescita professionale, quindi prospettive di carriera chiare e diciamo lineari, non circolari, possibilità di continuare a formarsi, quindi opportunità di apprendimento continuo, di qualificazione e anche riqualificazione, e ambienti di lavoro anche bilanciati dal punto di vista delle quote di genere, sia dal punto di vista della retribuzione ma proprio delle anche relazioni sociali all'interno dell'ambiente lavorativo, oltre chiaramente anche al tema della retribuzione, chiaro.
1: Ovviamente, diciamo, è così, concludiamo e la salutiamo, che la cosa più bella è svolgere un lavoro che piace, arrivare fischiettando. Un po' come Sette Nani, che pure facevano un lavoro che non
0: andiamo
1: viene.
0: Andiamo a lavorare.
1: Esatto. Quello sicuramente è l'obiettivo.
2: Che si attribuisce al lavoro.
1: Esatto,
2: certo.
1: Assolutamente. Dottoressa Margherita Rojatti, direttrice ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali, grazie mille di essere stata con noi e aver fatto un po' di chiarezza su queste tematiche.
2: Grazie a voi, buona continuazione.
1: Buona giornata.
0: E questa è l'Italia in diretta, stiamo arrivando al momento del GR1, quello delle 18, e ci arriviamo con la musica, della regina. Chi è la regina?
1: Beh, lo so anch'io, Beyoncé.
0: Sì, Queen Bee, no, ormai famosa, quella che ha vinto, la cantata che ha vinto più Oscar della musica, i Grammy Awards, non c'è paragone con nessuno, forse neanche con Taylor Swift, che pure, insomma, è là che combatte.
1: Attenzione.
0: Questo è un brano di qualche tempo fa, 2024, della sua rivendicazione assoluta, che anche per lei, visto che è nata a Houston, in Texas, il country è importante, e ricordava che il papà la portava a vedere i rodeo, non è un caso, e l'ispirazione è proprio quello, la country music americana, si chiama Texas Hold'em, lei è Beyoncé, subito dopo GR1 e poi ancora qui.
1: Torniamo noi.

0: take it to the floor now. Ooh. Oops.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
5: Grazie, amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura una notizia di cronaca: la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco, è ricoverata in ospedale. Tutti gli aggiornamenti con Simone Zazzera, che mi ha raggiunto in studio.
4: Sì, è stato proprio l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a confermare la notizia. Lo sentiamo subito.
5: Overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno.
4: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale, è arrivata in pronto soccorso poco dopo le 13 con un'ambulanza per trattare l'intossicazione da farmaci. La donna è stata sottoposta a una lavanda gastrica, è ancora in osservazione, probabilmente sedata, ma non sarebbe più in pericolo di vita. Con lei ci sono il figlio Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, che dopo la chiusura delle indagini è ora in attesa della decisione sul suo eventuale rinvio a giudizio, e c'è anche il marito Giuseppe, che da giorni era preoccupato proprio per le condizioni della moglie. È sempre su internet a guardare quell'onda di fango che ci è venuta addosso, ha detto ad alcuni colleghi. Il riferimento non è tanto alle accuse contro il figlio quanto ai commenti carichi di offese ricevuti via social.
3: E noi adesso andiamo all'estero, al G7 di Evian, al centro l'accordo Stati Uniti, Iran e l'Ucraina. Stasera la conclusione con una cena nella reggia di Versailles.
6: Ce G7 ha permis...
7: Il padrone di casa, Emmanuel Macron, loda i risultati sull'Ucraina. Un G7 nuovo mobilitato al fianco di Kiev, unito nel voler aumentare la pressione sulla Russia. Poi elogia l'accordo fra Iran e Stati Uniti, sottolineando che un'iniziativa europea con 20 paesi è pronta a giocare un ruolo importante per facilitare la ripresa del traffico attraverso Hormuz. A Macron fa eco Trump: il G7 è stato un grande successo, esulta su Truth, il capo della Casa Bianca, dopo aver tenuto un punto stampa in cui ha parlato del memorandum con Tehran, l'ha definito solido eppure non definitivo, un muro contro il nucleare, mentre quello di Obama era stupido, ha detto, tornando ad avvertire l'Iran: se non si comporterà bene torneremo a bombardarlo. Dal Medio Oriente arrivano segnali di fiducia: 3 petroliere iraniane hanno attraversato lo stretto oltrepassando il blocco navale statunitense, e l'Italia annuncia la riapertura dell'ambasciata a Teheran venerdì, giorno in cui è prevista la firma del memorandum in Svizzera, anche se poco fa Axios ha riferito che si starebbe valutando di siglare il testo da remoto già oggi anziché di persona fra 2 giorni. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E al G7 la premier Giorgia Meloni rivendica il buon rapporto con gli Stati Uniti e l'unità dell'Occidente.
8: G7 compatto, cosa non scontata con Trump, rapporto immutato e più di un'occasione di confronto. L'accordo fra Stati Uniti e Iran ha dato il via a un vertice positivo per Giorgia Meloni, che a Evian conferma: l'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. Domani a Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina e sul delegato. La premier non si sbilancia sul nome, ma anticipa potrebbe essere di un paese medio-piccolo. Quanto al rapporto con Trump, abbiamo affrontato temi seri, abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato, dice la Presidente del Consiglio.
9: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa.
8: La politica interna nell'incontro coi giornalisti non è aritmetica, non è alchimia, avverte Giorgia Meloni, che rivendica la legge sul femminicidio e così parla di futuro nazionale.
9: Vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo.
8: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Resta valida la carta d'identità cartacea, cioè il Consiglio dei Ministri ha infatti cancellato il termine del 3 agosto e deciso che il documento potrà essere utilizzato fino alla sua naturale scadenza per agevolare il passaggio a quella elettronica. La carta prorogata però non sarà valida per l'espatrio. Giornata di disagi per chi viaggia in treno, un guasto stamattina sulla linea elettrica dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza ha provocato cancellazioni e ritardi di diverse ore. La circolazione è in graduale ripresa. L'estate accelera, arriva il caldo su gran parte del paese con picchi intorno ai 40 gradi. Scatta il bollino arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Oggi residua instabilità. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
0: Nubi in aumento, a ridosso dei rilievi sia delle Alpi che dell'Appennino, con temporali che si atteneranno nel corso della serata per poi riportare bel tempo. Le temperature sono in aumento già a partire da oggi sulle regioni del nord-ovest, Toscana, Lazio e Sardegna in particolare, ma da domani aumenteranno un po' su tutte le regioni che affacciano sul Tirreno, con la presenza di un'ondata di calore, quindi punte nelle grandi città oltre i 37 gradi e caldo anche durante la notte con minime oltre 24 gradi.
3: È tutto per questa edizione, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
2: Italia in diretta.
6: Eccoci di nuovo qui con voi, l'ultima mezz'oretta scarsa, anzi 20 minuti e poco più. Germana Brizzolari
10: e Claudio Tommasi con il calcio, i mondiali di calcio che incombono.
6: Incombono piacevolmente, ma insomma, certo. Noi che pensiamo che l'Italia non c'è, non siamo così felici. In redazione Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Fabio Cardinali e Gennaro Strazzullo. Ci sono un po' di messaggi che sono arrivati al nostro numero, scusate, 335 699 2949. La cosa molto carina, Marco da Melso, che è in automobile, dice: volevo far sapere da parte mia al CIS Viaggiare Informati, sì, che più che viaggiare informati, con questa canicola stiamo viaggiando infornati. Molto
10: mi
6: carina.
10: Sembra molto divertente. Invece una considerazione tra musica, tempo che passa e imparare l'inglese, arriva da Sandra di Trieste, che scrive: 1971, ero ancora piccola ma nel jukebox mettevo sempre Tweedle Dee e Tweedle Dum degli scozzesi Middle of the Road. Così ho cominciato a imparare l'inglese.
6: Sì, anche solamente per dire sì, tutto questo senza impicciarsi la lingua. Un po' di musica e poi pronti, caldi, che abbiamo un ospite assolutamente imperdibile.
10: È il nuovo singolo dei Colors. Stash ha dichiarato che è un singolo per coloro che amano la musica senza alcun intervento elettronico di intelligenza artificiale, di algoritmi.
6: Puro.
10: Puramente suonato, con un'icona che è indiscutibile, sono i Rolling Stones, che in questo caso stanno a significare la pura, vera, assoluta libertà. Sono i Colors.

0: E se c'è qualcosa che ci potrebbe inevitabilmente separare è il fatto se ti piacciono o no i Rolling Stones? Così?
1: Non lo so, perché ho paura se rispondere così,
0: vedi,
1: così.
0: Allora, gli Stash, però quel Stash dei Colors domanda proprio questo: Rolling Stones, il loro ultimo singolo.
1: E allora siamo venuti al momento del nostro ospite famoso, come detto a quest'ora sarà sempre con noi uno dei nostri autori, Moreno Amantini. Ciao Moreno.
2: Ciao
3: buon
2: Moreno.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Stavo dicendo Momo, lo posso dire.
3: Lo puoi dire.
1: Va bene, tu e puoi. Chi ci hai portato di bello?
3: Ragazzoli, oggi ciccia grossa, come dico io, perché quando si parla nel mondo dello spettacolo si parla sempre, no, di personaggi televisivi, di attori, ma in realtà c'è chi sta dietro, no? Chi indirizza questi personaggi a diventare dei veri e propri talent, e vi ho portato l'agente dello spettacolo forse più importante che abbiamo in Italia. Ha scritto anche un libro, L'Uragano, Sole, Fulmini e Saette, edizioni PM, che devo dire è diventato un po' uno tsunami, è vero, ed è con noi Lucio Presta. Buon pomeriggio.
1: Ciao
4: a voi, buon pomeriggio.
3: Grazie buon pomeriggio per aver accettato il nostro invito, Lucio, grazie veramente.
4: Ma figurati, ci mancherebbe.
1: Lo diceva Moreno, ovviamente sei veramente conosciuto da tutti e sei quello che ci può raccontare tanta ciccia, no? Tu sei l'agente dello spettacolo più importante d'Italia, ma cosa ti ha spinto a volerti raccontare poi in un libro? Perché?
4: Guarda, io ne avevo fatto uno precedentemente che parlava dal giorno in cui sono nato fino al giorno in cui entro nell'ufficio di Mario Maffucci, che era che è stato un grande capostruttura della RAI, e divento Lucio Presta da un punto di vista professionale. E poi volevo, come dire, siccome gli anni passano e tra un po' ci si ricoglionisce e non si ricorderà
1: nulla,
4: Lucio.
1: Possiamo dire quanti anni hai, dai, scusa.
4: Ho 66 anni, quindi ti assicuro che...
1: Poi è un passato da ballerino,
4: tanti.
1: Quindi non invecchi mai.
4: Sono 40 anni di cose. La cosa bella è che mi ricordo molto le cose di 40 anni fa e mi ricordo quello che è successo ieri.
1: Questo è un grande classico.
4: Ma questo è il classico del segnale della vecchiaia.
1: Aiuto, siamo tutti messi male.
0: Senti Lucio, questo tuo libro lo presenterai anche al Passaggi Festival di Fano, tra l'altro noi siamo anche media partner per quel che riguarda questo.
4: Il 24 domani sono a Marotta con Marino Bartoletti e poi farò Fano.
0: Ma cosa ti aspetti da questo incontro, da questi incontri in questi festival con il pubblico diretto, poi, no?
4: Ho fatto tantissimi, fammi vivere un momento di egocentrismo. E ha venduto uno sproposito, quindi devo dire che c'era tanta
1: perché
4: curiosità,
1: perché le persone vogliono vedere il dietro le quinte,
3: vogliono
1: cosa
3: sapere,
1: c'è,
3: vogliono conoscere,
4: probabilmente sì, però attenzione, perché non è un libro di pettegolezzi o un libro di è un libro d'amore, di una storia bellissima di lavoro di una persona che sogna di diventare qualcuno nel suo piccolo, ha dei desideri e compagnia, che comincia a ballare, che incontra professionisti straordinari, registi, scenografi, costumisti. Io ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi della televisione. E poi diventa manager di artisti straordinari con i quali ho fatto delle cose che resteranno, per mia fortuna, anche dopo di noi. E questo, insomma, è un bellissimo libro di, lo dico senza presunzione perché non vorrei che sembrasse un atto di protervia, ma c'è dentro la storia della televisione degli ultimi 40 anni.
3: È vero. No, io devo dire che il libro l'ho letto ed è molto bello, ma è molto molto interessante, perché veramente si fa un viaggio proprio nella storia della nostra televisione. Però Lucio, una domanda che io volevo farti è questo: cioè, il tuo è un lavoro non sempre facilissimo, perché poi essere a contatto con artisti che a volte sono un po'
4: se fossero normali non potrebbero fare quello
0: questo mestiere, non sarebbero artisti probabilmente.
3: Ma se dovessi fare un bilancio oggi, nel bene e nel male, un bilancio che fai, com'è, positivo, negativo, 50-50?
4: Assolutamente positivo. Degli artisti straordinari, ho lavorato con degli artisti straordinari, ho fatto cose

0: bellissime, ti ho detto, cose che resteranno al di là. Tu pensa solo a tutte le produzioni che ho fatto con Roberto, con Zalone,
1: sì.
0: con Paolo, con Amedeo, con Amadeus, con Bonolis, con la Clerici, con Marco Liorni adesso, con
2: Benigni.
0: Sì, appunto,
1: esatto.
0: Roberto.
2: Ah, Roberto era Benigni. Avevo capito, Roberto era
0: fatto
2: Roberto, come dice la Lore, Roberto.
0: ho fatto cose straordinarie che resteranno nella storia della televisione. Cioè, portare la Divina Commedia su Rai 1,
1: Caspare.
0: Portare la Costituzione, i Dieci Comandamenti, Pietro e il Sogno, il documento di Ventotene, adesso tra pochissimo. La vita di Francesco, di San Francesco, abbiamo fatto qualunque cosa, abbiamo iniziato con Paolo i pacchi quando nessuno ci credeva, abbiamo, come dire, cominciato a far vivere la crisi di Striscia, lì è cominciata la crisi di Striscia che adesso, come dire, no, no, non c'è più. Se qualcuno ci avesse detto nel 2004, nel 2005 che un giorno Striscia sarebbe morta per mano di Affari Tuoi, ci saremmo messi a ridere.
2: È
0: È
2: vero,
0: accaduto.
2: è vero. Senti, voglio giocare un po' con te con il titolo del tuo libro, no? L'uragano, sole, fulmini e saette. Allora, dici almeno un momento di sole, uno di fulmini e uno di saette.
0: Di sole tutti i successi assolutamente che abbiamo avuto, che ho contribuito a costruire 10 Sanremo straordinari senza sbagliarne uno,
1: Vero, vero.
0: rivoluzionandoli, lo dico veramente, non vorrei che sembrasse un atto di presunzione, ma 10 Sanremo straordinari, fatti con ospiti straordinari, con idee, con cambiamenti, con artisti che sono venuti per la prima volta. Abbiamo, come dire, cambiato Sanremo. È arrivata la musica giovane, è arrivato tutta una serie di situazioni che ancora oggi rimarranno da adesso in poi per sempre, dal 2005 in poi è cambiato tutto. E fulmini, un paio di fulmini ci sono perché ci sono delle cose che mi hanno, come dire, addolorato profondamente e quindi sono stati dei fulmini che mi hanno colpiti, sono dei fulmini a ciel sereno e delle saette perché poi sono un calabrese, tu lo sai, calabresi, poi sono un calabrese salesiano. I salesiani sono persone straordinarie, prima si vendicano e poi perdonano sempre.
2: Allora, per sapere a quali fulmini fa riferimento Prestalo, dobbiamo leggere il libro assolutamente, così perché insomma
0: Mi sembra il minimo,
2: se no facciamo
0: aiutatemi a
2: troppo
0: vendermi qualche
2: spoiler.
0: altra copia.
1: Ma no, ma sicuramente di copie ne venderai ancora. Senti, Lucio, io però c'è una domanda che non posso farti, anche perché se ne è parlato tantissimo anche sui social, è stato un po' argomento di discussione, no? C'è stato un tuo scontro, se vogliamo, un po' mediatico con la moglie di Paolo, no? Bonolis, e poi è seguita una rottura con lo stesso Bonolis. Possiamo dare a Sonia, tra virgolette, mettiamola proprio tra virgolette, la colpa di questa rottura, o proprio magari invece alla fine bisognava chiudere un rapporto professionale?
0: No, no, no, io credo che sempre e solo esclusivamente la responsabilità è tutta sua, è tutta sua,
1: Ecco,
0: è
1: vedi.
0: tutta sua, proprio lo
1: No, ma era importante dirlo, cioè sentirlo
0: ci
1: dire da
0: posso
1: te.
0: andare al tribunale dell'Aia con quello.
3: Ah, proprio sicuro di vincere.
0: Assolutamente sì, te
2: E i
0: lo posso
2: dettagli si
0: garantire.
2: leggono nel libro.
1: Sì.
3: Lucio Presta, chi è in Italia il personaggio di questi ovviamente straordinari personaggi che hai citato, che più di tutti deve dire grazie al tuo lavoro?
0: No, sono io che devo dire grazie a loro. Grazie al loro talento ho potuto costruire insieme a loro, insieme ai gruppi di lavoro, perché il mio mestiere, la cosa che non amo io praticamente sono i contratti, anche se poi con Paolo ho fatto il contratto più importante della storia della televisione, forse europea. Però a me piace costruire un programma, costruire un'idea, suggerire una strada, lavorare a costruire un gruppo autorale, prendere un regista particolare, prendere giovani autori. Ho fatto tanti mestieri perché venivo dall'esperienza della danza e lì ho conosciuto tutti veramente e ho imparato moltissimo. Certo. Io devo dire grazie a tutti i registi, ai Trapani, ai costumisti, ai Sabatelli, agli scenografi, ai Castelli.
2: Si impara cioè, tanto, guarda,
1: oggi, sta facendo
2: guarda,
1: dei nomi che hanno fatto la storia della televisione.
0: Oggi la televisione funziona così. Prima la fai, esatto. Il giorno dopo la guardi, se è venuta male e comincio a cercare di aggiustarla.
2: Guarda, mi stai
0: la
2: proprio
0: televisione
2: aprendo
0: che ho fatto io.
2: La domanda che ho qui da prima, perché chi meglio di te può dirci che cos'è il talento e come si riconosce? Perché questa è la discriminante.
0: La televisione che ho fatto io, prima si pensava, poi si scriveva, poi si provava e poi si andava in onda. E quindi è tutta un'altra cosa. Adesso, prima era un punto d'arrivo, adesso è diventato un punto di partenza la televisione. Vanno prima in televisione per farsi conoscere, poi cominciano una carriera così, non c'è più la meritocrazia. C'è Corrado, ci ha messo una vita, Baudo ha costruito la sua carriera con tanta fatica, non c'è più la TV dei ragazzi che era una fucina di talenti che ha costruito i Frizzi, i Bonolis, i Conti, tutta quella gente. Oggi c'è una vergogna.
1: Ecco, cominciare scusa, Lucio, per esempio, dei personaggi che
0: alle 22 è una vergogna.
1: Dei personaggi che per esempio emergono dai social e poi vengono, no, traslati in televisione. Ecco.
0: Ma lascia perdere, ecco. Ma non...
1: era questo. Volevo proprio sentire questo.
0: Cambiamo proprio discorso. Dimmene uno.
1: No, è vero. No, ma
3: infatti
1: è vero,
3: non viene nessun nome in
1: testa. No, difficilmente. Durano da Natale a Santo Stefano.
0: Guarda, l'unica persona che ha fatto podcast e compagnia e in televisione sta funzionando, ha funzionato, è Gazzoli.
1: È vero.
0: Tutto il resto è niente.
1: Verissimo. Vero,
0: niente.
1: Vero.
2: Ma il talento, come lo individui e si costruisce anche un po'
0: talento,
2: o è innato?
0: Il talento è un profumo, ce l'hai addosso, lo senti, è qualcosa che si materializza, è impalpabile, è qualcosa di straordinario, ti travolge, ti arriva, lo vedi che lo stai incontrando, perché quando guardi quella persona ti vengono in mente delle idee. Se vedi uno senza talento non ti viene in mente nulla.
2: È una scarica emotiva.
3: Allora, Lucio Presta qui con noi, un'ultima domanda prima di chiudere. C'è qualcuno tra i tuoi amici più cari che leggendo il libro ti ha poi detto Alù, ma chi te l'ha fatto fa?
0: Soltanto i miei figli, per loro.
2: Ecco. Sempre così, grazie mille.
0: Gli altri non credo che si possano permettere di dirlo.
2: No, ma poi siccome si capisce tanto di quello che appare poi, esatto, no? Perché c'è tutto il dietro, quindi è molto interessante, come dici tu, è un po' ripercorrere la storia da un altro punto di vista, la storia della televisione e dei tanti personaggi di cui abbiamo parlato. Grazie mille, Lucio Presta, per essere stato
0: grazie
2: con noi.
0: Grazie a voi, grazie, buon Lucio. Lavoro,
2: autore del
0: bocca
2: libro,
0: al lupo per tutto.
2: Viva il lupo e anche sempre. A te, e autore del libro L'Uragano, Sole, Fulmini e Saette, edizione PM, che sarà presentato anche al Passaggi Festival di Fano, Radio 1 è media partner, il 24 giugno. Grazie Morena Mantini di essere
1: stata
2: con noi.
1: Grazie a voi ragazzi, ci sentiamo prossimamente.
2: Sì, assolutamente. Domani no, perché non sei qui in diretta con noi, ma invece venerdì sì. E noi siamo i saluti, mio
3: siamo
2: caro
3: i saluti.
2: Tommasi.
3: Ringraziamo tutta la nostra squadra, bellissima, fortissima, bellissima. A cominciare da Morena Mantini qui con noi, non potevamo evitare di iniziare con lui, e poi ovviamente ci sono Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi alla regia, Leonardo Patanè, c'è il nostro Fabio Cardinale qui alla parte tecnica e Germania Brezzolato.
2: Germania,
3: è uscito.
2: Sì, è la gran moda. Grazie di essere stati con noi, adesso ci salutiamo e diamo la linea allo sport, come abbiamo detto, perché ci sono i mondiali di calcio e quindi lasciamo la linea alla partita di oggi che riguarda il Portogallo e non mi ricordo più con chi, ma lo scopriremo.
3: Il Congo,
2: benissimo.
3: Allora,
2: grazie.
3: Ci salutiamo con Selena Gomez, appuntamento domani alle 16 qui con l'Italia in diretta al pomeriggio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:27 minuti. Partiamo dalla capitale. Grande raccordo anulare, coda tratti tra Selva Candida e Via Salaria, coda tratti anche tra Via Prenestina e la Bufalotta. Diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e il grande raccordo anulare. Ricordiamo che nella capitale si è scatenato un violento temporale che sta continuando in alcune zone della città. Sulla 1 la Milano-Bologna code per incidente tra Piacenza Nord e la A21 in direzione di Bologna, e ancora sulla Milano-Bologna coda tratti tra Modena Sud e Parma in direzione di Milano, e poi sulla A12 abbiamo coda tratti per 5 km per un veicolo in avaria tra la diramazione per Lucca e Massa in direzione di Genova. Sulla A14 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, code per incidente tra Cesena e Cesena Nord. Ancora rallentamenti per un incendio tra l'allacciamento con la A25 e Pescara. Lasciamo la A14, chiudiamo con la 1, la Firenze-Roma. Ci sono code tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione della capitale. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
0: TGR, giornale radio del Lazio.
3: L'allontanamento dalla casa famiglia delle due sorelle di Minturno, si cercano conferme all'ipotesi della fuga pianificata con un aiuto esterno. Il dolore per la scomparsa del cardinale Camillo Ruin, una vita legata a Roma di cui fu vicario per 17 anni, la camera ardente al Pontificio Seminario Romano Minore, domani i funerali celebrati dal Papa. Ogni giorno nella capitale si buttano 700 tonnellate di cibo, domestici per gli sprechi maggiori, per la CNA servono più incentivi per le aziende che donano le eccedenze alimentari. Buonasera da Danilo Fumiento, in studio per questa terza edizione del giornale radio del Lazio. Si infittisce il mistero delle sorelline di Minturno, di cui si sono perse le tracce 10 giorni fa. La loro vicenda potrebbe intrecciarsi con altre giovani scomparse.
4: Non ricevere alcuna comunicazione da nessuno è deplorevole anche da un punto di vista umano, lo ha dichiarato il legale della mamma delle sorelline di Minturno di 16 e 12 anni scomparse 10 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Dalla domenica della sparizione a oggi la madre ha ricevuto soltanto fango e contraddizioni, ha scritto l'avvocato Mastrantono. Nulla dalle istituzioni, aggiunge il legale, mentre proseguono senza esito le ricerche. 300 auto di passaggio nell'area della scomparsa segnalate, la scoperta di un terzo cellulare in dotazione alle ragazze, le celle telefoniche agganciate da due telefonini riferibili a persone di famiglia sotto osservazione e gli ultimi segnali nel parco d'Abruzzo. Oggi un messaggio apparso su un profilo social di una persona persona che in passato avrebbe aiutato due diverse ragazze a lasciare le strutture cui erano state affidate, ha fatto sperare che sapesse dove fossero Alicia e Sara. Ma proprio un'ora fa ai nostri microfoni ha dichiarato di riferirsi in generale alla sua precedente vicinanza a minori scomparsi come le sorelle da casa e famiglia. Dunque nessuna novità, mentre la speranza è che dalle ricerche in corso possano presto emergere elementi utili a risalire al luogo in cui si possano trovare. Non c'è dubbio invece ormai sul fatto che siano state aiutate da un adulto. Sara Verta, TGR Lazio.
3: Importanti risultati registrati a Roma da un'attività investigativa globale per scovare e assicurare alla giustizia alcuni latitanti stranieri che si rifugiavano nella capitale. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conso hanno permesso ai carabinieri di Roma di localizzare e arrestare 4 persone ricercate in ambito internazionale. L'arresto di maggior rilievo riguarda una cittadina tunisina di 39 anni ritenuta responsabile di gravissimi reati commessi contro minori all'interno di un asilo di sua proprietà in Tunisia. Non solo maltrattamenti e abbandono di minori, ma anche complicità in atti di violenza sessuale aggravata. Le attività di intelligence hanno permesso di individuare il domicilio della donna, condotta nel carcere di Rebibbia. Tra gli arrestati anche una donna italiana accusata di reati contro il patrimonio, un uomo di origine romena e un altro di origine slovacca. Quest'ultimo rintracciato a Pomezia, in patria, era ricercato per i reati di sequestro di persona. L'addio al cardinale Camillo Ruini, scomparso a 95 anni, le sue condizioni erano peggiorate da inizio maggio. Allestita nella tarda mattinata di oggi la camera ardente al Pontificio Seminario Romano Minore. Domani pomeriggio i funerali celebrati da Papa Leone. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo politico e istituzionale. Nella capitale si gettano fino a 260.000 tonnellate di cibo all'anno, cioè 700 al giorno. Sono i dati emersi a 10 anni dall'introduzione della legge sullo spreco alimentare. 400.000 persone sono potenzialmente a rischio povertà solo nella capitale. Oltre la metà già non riescono a comprare assiduamente alimenti necessari. Dati in peggioramento, come confermano quelli della Caritas appena pubblicati, che registrano un aumento del 2% della popolazione in difficoltà economiche rispetto a 2 anni fa. Diminuiscono i cosiddetti nuovi poveri, ma aumentano quelli cronici. E ora per gli aggiornamenti sul traffico ci colleghiamo con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
5: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Casilina. In uscita dalla città, traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo. Sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli, sulla Flaminia all'altezza di Via di Grotta Rossa. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
3: E sono le 18:34:34 è tutto per questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Jacopo Teodoro, da Danilo Fumiento che ha condotto in studio. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
7: Bentrovati anche quest'oggi da Dallas in diretta Rai Radio 1, 18:35. Un saluto da Guido Ardone al microfono e da Francesco Pionaglieri che con Paolo Ranaldi ci assiste alla parte tecnica nei nostri studi all'International Broadcasting Center. Ma naturalmente salutiamo anche chi ci accompagna da Roma, da Saxarubra alla torre di controllo, Fabio Cardinali, Max Gambino alla console, c'è Ombretta Conti ovviamente in regia con Tony Tisi in redazione. Giornata non banale perché si avvicina il primo giro di boa di questa fase a gironi. Infatti con le 4 partite in programma nelle prossime ore si sarà conclusa la prima giornata per tutti i gruppi. Tanto per riavvolgere il nastro, ieri giornata grandi firme, non potremo che ribattezzarla in questo modo, perché tra il tardo pomeriggio e la serata, anzi la notte italiana, dopo Mbappé, lo avete seguito in diretta su Rai Radio 1, e Haaland un po' più tardi che a son di doppietti hanno trascinato rispettivamente Francia e Norvegia, è stata la notte inevitabilmente di Leo Messi, la sua tripletta, 16 reti nella storia dei mondiali, raggiungendo così Mino Klose, trascinatore, capitano della sua Argentina campione in carica, sesta partecipazione per lui. Perché dico tutto questo? Perché tra pochissimo sta per arrivare la sesta partecipazione in un mondiale di quello che è stato e continua ad essere probabilmente il suo antagonista per eccellenza, Cristiano Ronaldo, con il suo Portogallo tra 25 minuti, un po' meno, in campo a Houston contro la Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di un quasi esordio, unica partecipazione per la formazione africana nel lontano 74, ma si chiamava Zaire, e quella è una storia che poi si confonde con la politica, con una feroce dittatura. Magari proveremo anche a tornare più avanti. Giornata tutta texana con noi su Rai Radio 1, perché intanto vi dico che saremo con voi fino alle 24 con questa edizione di tutto il mondiale minuto per minuto, e dopo la partita delle 19 per l'appunto Portogallo Repubblica Democratica del Congo ci sarà un'altra proprio qui a Dallas, altrettanto se non più interessante, anzi direi più interessante, perché alle 22, in questo caso per il girone L, scenderanno in campo Inghilterra e Croazia. Cerchiamo sempre di essere completi, allora, visto che parlavo di giro di boa, nel cuore della notte italiana, e dunque a partire dall'una ancora gruppo L, Toronto, Ghana, Panama, e alle 4 del mattino in quel di Città del Messico, girone K ancora la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, e così sarà completo anche il primo giro di esordi dei tre allenatori italiani, dei tre commissari tecnici italiani presenti a questo mondiale. Non è andata benissimo ad Ancelotti e a Montella, vedremo se il nostro capitano campione del mondo esattamente 20 anni fa riuscirà a fare qualcosa di diverso. Però noi adesso ci dedichiamo alla presentazione di Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Come da prassi vi preannuncio che ascolteremo in radio cronaca il commento tecnico del nostro Giovanni Galli al fianco della voce che vi racconterà la partita. Per la presentazione, le formazioni ufficiali Portogallo-Congo, buon pomeriggio, ben trovato Giovanni Scaramuzzini.
8: Ciao Guido, in effetti hai detto bene, Messi chiama e contro l'Algeria lo ha fatto per ben tre volte, a CR7 adesso la possibile risposta, tanto più che l'argentino ha raggiunto appunto Miro Klose a quota 16, ovvero nel prestigioso ruolo al momento di marcatore più prolifico ai mondiali. La sfida a distanza è in parità su un campo illustre, però per entrambi sesta presenza a una fase finale del mondiale, ma i lusitani pensano giustamente anche a Diogo Jota, tutti col braccialetto con su scritto il suo nome a quasi un anno dalla sua tragica scomparsa. Diogo Jota fa più che mai parte della comitiva portoghese, anzi è considerato da tutti il 27esimo giocatore, il suo numero il 21 è passato al suo grande amico Ruben Neves. L'altro Ruben Diaz non al meglio, non sarà della partita, ma è comunque a disposizione a Houston. Il calcio d'inizio della gara è previsto tra poco per le ore 12 locali. Caldo e umidità con minaccia di pioggia la fanno da padroni. Il miglior piazzamento proprio del Portogallo nella fase finale di un mondiale continua a essere rappresentato dal terzo posto di 60 anni fa in Inghilterra. Era il Portogallo della perla nera Eusebio, ovvero il giocatore simbolo dell'intero movimento prima dell'avvento di Cristiano Ronaldo, giunto appunto al sesto mondiale a 41 anni. CR7 corre spedito verso il gol numero 1000 e magari verso qualcos'altro che vale molto di più, come proprio Messi ha imparato in Qatar. Di fronte c'è la Repubblica Democratica del Congo, nome lungo quanto l'assenza dall'unico mondiale disputato 52 anni fa, quando si presentò in Germania col nome di Zaire e con l'ombra ingombrante del sanguinario presidente, il dittatore Mobutu. La distinta ufficiale iniziando dal Portogallo, lo schema è il 4-2-3-1. Tra i pali c'è Diogo Costa, gioca nel Porto, linea difensiva a 4, c'è l'ex Juve João Cancelo, milita nel Barcellona. La coppia di centrali è formata da Araujo, gioca nel Benfica, e da Veiga, che milita nel Villarreal, campionato spagnolo. A sinistra giostrerà Nuno Mendes, gioca naturalmente nel PSG, e del PSG è anche la coppia di centrocampisti in mediana, João Neves e Vitinha. Più avanti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto rispettivamente. Bernardo Silva da oggi giocatore del Real Madrid, ex Manchester City, del Manchester United, e Bruno Fernandes del Chelsea, e Pedro Neto in avanti c'è lui. CR7 il capitano naturalmente del Portogallo. Risponde la Repubblica Democratica del Congo, qui lo schema è un prudente 3-5-2, ma potremmo tranquillamente definirlo 5-3-2. Davanti al portiere Mpasi, milita in Francia, nel Le Havre ci sono Capuati, gioca in Polonia nel Wizard Lodz, il capitano Mbemba che gioca nel nord della Francia, nel Lille. Tuan Zebe invece, l'altro difensore centrale, milita nel Burnley in Inghilterra, a centrocampo ma soprattutto in difesa sulle fasce. A destra Wan-Bissaka del West Ham, a sinistra Masuaku, milita in Francia nel Lens. In mezzo Moutous Sami della Tromitos, l'intrepido, la squadra di Atene. Le mezze ali Mukau e Edo. Kayembe in avanti accanto a Bakambu. C'è Wissa che milita nel Newcastle. Bakambu che invece è un punto di riferimento per il Betis di Siviglia. Commissari tecnici Roberto Martinez, lo spagnolo che guida il Portogallo, e Sébastien Desabre che invece guida la formazione del Congo, e un francese Abdul Rahman Al-Tassim del Qatar e il direttore di gara. E linea nuovamente a Dallas.
7: E grazie per il momento a Giovanni Scalamuzzino. Diamo subito il benvenuto in trasmissione, anzi il bentrovato, a una delle nostre voci di questo mondiale, Maxi Nordamericano 2026. Giovanni Galli, buon pomeriggio a te.
9: Sì, buon pomeriggio a tutti.
7: Giovanni, avremo modo poi, avrete con Giovanni Scalamuzzino anche in radiocronaca, di sviluppare i vari temi della partita, però una cosa mi colpiva, io poi guardo molto a questi aspetti, sembra che il calendario si sia divertito a metterci un po' lo zampino, perché come dicevo in apertura, come confermava Giovanni, quasi a preparare Cristiano Ronaldo, non che avesse bisogno di ulteriori motivazioni, però ieri i big si sono scatenati, soprattutto il suo omologo, il suo alter ego, diciamo ulteriore benzina, e questo sesto mondiale, direi ultimo, ma poi mai dire mai, tu mi insegni, a questo punto vuole provare a viverlo da protagonista. Portogallo che ha un tasso tecnico elevatissimo, non ha grandi successi, grandi risultati alle spalle, la Nations del 25, però insomma mettiamolo in una buona seconda fila avanzata nella griglia di partenza, dai.
9: Sì, perché comunque è una squadra che ha cultura calcistica, ha probabilmente il miglior centrocampo di questo mondiale, ha davanti il cannibale. Io mi sento di doverlo definire così, perché è un giocatore che insegue sempre un risultato, insegue sempre un obiettivo. La sua 41 anni non contano, perché bastava vedere adesso le immagini del riscaldamento, non ha un filo di grasso, gambe tiratissime, il volto tirato da quello che qualcuno sta sfidando da un'altra parte del continente in questo momento, ma lui ci sta, la sfida per lui è proprio benzina, no? Per cui se tanto già aveva l'obiettivo personale nella disputa del sesto mondiale di essere un protagonista, e se qualcuno lo stimola è ancora peggio, insomma, voglio dire.
7: Buon per lui, peggio degli altri, l'Eddie Merckx, il Pogacar, il Michael Phelps, a seconda che vi piaccia. Bravo. Un po' il ciclismo, il nuoto, insomma, fate un po' voi. Giovanni resta lì, a tra pochissimo continuiamo a presentarvi questa sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, più sulla sponda lusitana, con un allenatore italiano che ha messo alle spalle già diversi anni di esperienza proprio da quelle parti, l'ultima stagione in quel di Tondela, Serie A portoghese ovviamente. Cristiano Bacci, mister, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito.
10: Buonasera a voi.
7: Allora, Portogallo che si presenta un po' come spiegava Giovanni Galli, ricordavamo la Nations dello scorso anno, ricordiamo che però bisogna tornare indietro di parecchi anni per trovare un podio mondiale, c'è stato l'Europeo sì del 2016, non molto altro, mai oltre i quarti di finale. È chiaro che attorno a Cristiano Ronaldo però il CT Martinez ha tenuto l'impianto, quello sostanzialmente di questi anni, con una batteria di trequartisti, diceva benissimo Galli, e chi potrebbe smentirlo, un centrocampo forse tra i migliori delle 48 partecipanti a questa edizione, mister.
10: Sono d'accordo, i due mediani del Paris Saint Germain sono forse ora i più affidabili al mondo, perché sono giovani, hanno qualità e si conoscono molto bene. In generale è una squadra che si conosce bene, una squadra esperta, e unica cosa che io vedo è che hanno la pesantezza del pronostico, perché c'è grande aspettativa su di loro, soprattutto in Portogallo. Ecco, questo è una cosa forse negativa, che vale anche per il discorso di Ronaldo, perché sono un po' meno romantico io, secondo me gli anni passano e l'aspettativa però rimane la stessa, quindi non sarà facile secondo me per lui.
7: Tra l'altro, andando un po' tra le pieghe delle statistiche che riepilogavo in questi minuti, intanto alle spalle un europeo clamorosamente a digiuno, se non ai calci di rigore, nelle reti realizzate, nei rigori trasformati poi dal penalty. Non ha mai segnato negli Stati Uniti, tra i 156 stati qualcuno insomma ha fatto i conti, e manca ancora quello sul solo americano. Ricordiamo che si gioca a Houston in Texas. Galli diceva: condizione fisica impressionante, il calcio poco allenante che Ronaldo sta respirando in questi anni, mister, può essere un fattore da considerare secondo lei?
10: Ma io sono stato anche in Arabia, fra le altre esperienze, e posso dire che invece il calcio arabo è un calcio in evoluzione.
7: All'Al-Hilal, se dico
10: vista...
7: bene, no?
10: Sì. Dal punto di vista dell'intensità forse un leggermente inferiore all'Europa, ma insomma ci sono giocatori di qualità che innalzano soprattutto il livello. Lui è un professionista incredibile, quindi non lascia nulla al caso, ed è per questo che è ancora a livelli alti, anzi altissimi. Però ho detto questo perché io so bene là che si aspettano sempre da Ronaldo qualcosa di speciale, non sarà facile. Abbiamo visto che anche le partite scorse, ecco, c'è stato tanto equilibrio, quindi però è vero anche che Messi ha fatto 3 gol, quindi va bene anche il contrario. Io dico che in generale hanno questo favore del pronostico che non li aiuta, non li aiuta.
7: Mister, un'ultimissima, perché lei parlava ovviamente di giocatori sempre attesissimi, ora non è che voglia fare paragoni, però l'attesa è sempre grande, e parlo anche della nostra Serie A per Rafa Leao. Quello che è accaduto nella stagione rossonera nel suo complesso, insomma, lo sappiamo bene, e individualmente per il portoghese, futuro incerto, molto probabilmente lontano dalla Milano rossonera, anche qui mai dire mai, partirà dalla panchina, deve scrollarsi di dosso se ne avrà l'occasione, forse quell'indolenza, non sono solo parole mie, per carità, che a volte lo penalizza a fronte di un livello tecnico eccellente, senza ombra di dubbio, no?
10: Sì, non mi permetto assolutamente di usare questo termine.
7: Io mi sono permesso, mi prendo io la responsabilità, mister.
10: Lui è un giocatore che se fosse costante non sarebbe in difficoltà, perché in difficoltà lo è. Alterna momenti fantastici a partite scarse. Io credo che sia un problema mentale. Credo anche che la situazione nazionale, se le sa, possa scrollargli di testa quei dubbi e quelle mancanze che normalmente ha nel club. Sulla qualità del giocatore è assolutamente
7: nulla,
10: secondo me è uno chiaro. L'unica cosa che secondo me non è una prima scelta neanche per entrare ora come ora, perché ci sono giocatori che stanno meglio di lui in panchina,
7: e quindi Martinez potrebbe pescare anche altri nomi, certo, giusto.
10: Sì, perché secondo me, ecco, poi posso essere smentito, ma io la vedo così, ci sono loro due davanti.
7: I pronostici sono fatti per quello, mister, per essere smentiti, certo, il gioco che ci piace, certo, fare. Allora, Cristiano Bacci, certo, abbiamo avuto pochi minuti perché siamo partiti con qualche minuto più avanti rispetto al solito, però noi la riprenotiamo perché crediamo che il Portogallo possa fare molta strada. Lei sarà il nostro lusitano di riferimento per questi mondiali, se ne avrà piacere, appuntamento ai prossimi giorni.
10: Volentieri.
7: Sempre su Rai Radio 1. Grazie mister Cristiano Bacci.
10: Volentieri, grazie, arrivederci.
7: Grazie a lei, mister. Andiamo subito in campo, a Houston si gioca girone K, Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Al microfono, come avete sentito, Giovanni Scaramuzzino con il commento tecnico di Giovanni Galli. Come da prassi, noi ci ritroviamo dagli studi di Dallas nell'intervallo della partita. Questo è tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto della prima frazione in diretta su Rai Radio 1.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: McBack con McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: La partita.
8: Da 007 a CR7, missione Houston, non sarà un colossal, ma lo scenario quello è mondiale. Buonasera da Giovanni Scaramuzzino, buonasera a e da Giovanni Galli. Ciao Giovanni.
9: Ciao Giovanni, a te buona serata. Siamo a vedere l'ultimo richiamo, poi dopo ci sarà forse anche Kane, l'uomo copertina di questa partita.
8: Innegabilmente è lui, le squadre sono entrate in campo, la musica ci riporta agli anni 70, anni 80, Alan Parsons Project, le squadre si stanno schierando, sono tutti insieme, 26, tutti partecipano all'inno. Ritengo che questo, Giovanni, sia una novità sicuramente interessante, positiva, si rende più partecipe le rispettive comitive.
9: Sì, è bellissimo intanto averli già tutti in campo, tutti in panchina, ma il momento più emozionante, lasciamelo dire, è quando sei in mezzo così e se ascolti l'inno della tua nazione.
8: Ed ecco, a proposito di inni, si comincia, le squadre sono schierate, ecco l'inno portoghese.

Le note della Portoghesa nel 1910 insieme al passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Ecco il nuovo inno che è stato appena ascoltato. Adesso il momento, questo è l'annuncio de Les Débuts Congolais, l'inno del Congo.

0: 20 giocatori del Congo su 26 sono nati fuori dalla loro nazione, quindi calcisticamente sono di approccio europeo. Adesso linea alla pubblicità, poi sarà partita.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Eccoci nuovamente alle 18:57, ora italiana a Houston, è quasi mezzogiorno, Portogallo e Congo sono pronti dopo lo scambio delle strette di mano e dei convenevoli di rito a giocare. E visto che abbiamo un minutino, caro Giovanni Galli, a me non ha sorpreso davvero, ma nel suo ultimo libro, tra tutti i grandissimi portieri, quest'anno sono i 100 anni della Fiorentina, Giancarlo Antonioni ha scelto te come numero uno titolare. Direi che è un'investitura di quelle veramente da VIP, top.
2: Questo mi fa enormemente piacere, perché sai bene quanto sia grande la tradizione dei portieri che hanno vestito questa maglia. Partiamo da Giuliano Sarti, partiamo da Costagliola, Albertosi, poi Toldo, Frei, insomma ci sono stati grandissimi portieri. Con Giancarlo abbiamo condiviso 9 anni, probabilmente ha avuto molto più tempo per poter apprezzare quello che era il mio contributo, però di questo, guarda, lo ringrazio veramente di cuore.
0: È il momento di tuffarsi nella sfida tra Portogallo e Congo, completo rosso per la formazione lusitana che schiera Diogo Costa in porta, una linea difensiva con João Cancelo, Araújo, Renato Veiga e Nuno Mendes, a centrocampo il duo del Paris Saint Germain, in mediana João Neves e Vitinha, più avanti Bernardo Silva appena firmato per il Real Madrid, Bruno Fernandes e Pedro Neto, in avanti intoccabile Ronaldo, capitano chiaramente della formazione allenata da Roberto Martinez. Repubblica Democratica del Congo, Mpasi tra i pali, Capuadi, capitan Bemba e Twanzebe in difesa, poi gli esterni a destra Wan-Bissaka, a sinistra Masuaku, a centrocampo Mukau, Mutsami e Edo Kayembe, in avanti accanto a Bakambuce, Wissa, Abdulrahman, Ale Yassim, il direttore di gara della Federazione Catariota. Fa caldo, c'è umidità, qualche scroscio di pioggia. Giocare a mezzogiorno, Giovanni.
2: Ah, guarda, a me è capitato al Mondiale in Messico giocare a mezzogiorno, ma poi a quell'altura con un caldo incredibile, cioè non ti vedi neanche l'ombra per terra, perché il sole ce l'hai proprio a picco sulla testa, faceva caldissimo, ed è oltretutto anche a mezzogiorno è qualcosa di molto molto difficile, molto difficile. Però insomma qui siamo già in stadi diversi, coperture, aria condizionata, insomma cambiano, ecco, diciamo le cose da contorno.
0: Punto di forza del
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
0: E ha preso il posto di un certo Hector Cooper, lo ricorderete, allenatore dell'Inter. Questo vuol dire qualcosa, insomma, non è una squadra materasso il Congo, al di là di come finirà questa partita.
2: No, assolutamente. Poi dopo andiamo a vedere come si è qualificata. Insomma, ha fatto fuori il Camerun, ha fatto fuori la Nigeria, che storicamente, insomma, sono squadre, no, di un livello altissimo, soprattutto nell'area africana. E poi ha fatto fuori la Giamaica nello spareggio finale. Perciò sono qua con merito e io. Credimi, tutte le squadre africane le prendo tutte con le molle, perché ho paura No, perché saranno sicuramente protagonisti.
0: Il gioco ha preso il via con possesso di palla portoghese, completo rosso, inserti verdi, numerazione bianca per la squadra allenata da Roberto Martinez, completo invece celeste per il Congo e Sebade Sabra, appunto, il commissario tecnico. Possesso palla prolungato da parte della difesa portoghese, non c'è per il momento accenno di pressing ad opera della formazione africana. Massimo due tocchi di palla, provano quasi a stanare in questa prima fase della partita gli avversari, ma è chiara la prima indicazione: non c'è pressing esasperato, si attende che varchino, come in questo caso, la linea centrale del campo per poter portare anche una sorta di raddoppio di marcatura, tanto che Bernardo Silva è stato costretto di sinistro a dare all'indietro. C'è Renato Veiga che si sposta, João Neves tocca il suo primo pallone, il giocatore del PSG, uno dei tanti in campo stasera, riesce a dare sul settore sinistro dove si muove Nuno Mendes, poi cambio gioco sul fronte destro e Araújo, il giocatore del Benfica. Sono in pochi i portoghesi a militare nel campionato nazionale, ma ovviamente di calciatori che militano nel Portogallo ce ne sono molti, ce ne sono diversi nelle altre nazionali, sono 48 presenti a questa fase finale. Tentativo adesso sul fronte sinistro con pallone che è smistato ancora dalle parti di Bernardo Silva, poi il tentativo di convergere al centro di João Cancelo, il pallone che è giocato in qualche modo sul fronte sinistro, il tocco, non arriva il cross, si sposta Vitinha, riesce poi a controllare per un attimo Nuno Mendes, ancora si allarga, è una serie fitta di passaggi, siamo quasi allo spigolo dell'area di rigore, non arriva il traversone, ma c'è sempre il solito tiki taka portoghese con il Congo che va a vuoto anche nel tentativo appunto di pressare gli avversari. Potrebbe arrivare un cross di João Cancelo di sinistro, pallone rinviato, spinge il Portogallo, cross per Ronaldo, in qualche modo si avvita, Mbemba riesce a allontanare la minaccia sulla seconda palla, in questo caso vanno meglio i congolesi, ma ancora una volta è pressing vincente da parte del Portogallo. Terzo minuto, 0-0.
2: Sì, grande palleggio, grande padronanza del campo soprattutto, stanno svariando da destra a sinistra, stanno portando uomini e concentrazione di attaccanti dentro l'area di rigore, è un assedio, però devo dirti che il Congo si muove veramente in una maniera incredibile, proprio sembra una squadra fatta con la macchina, ecco, con la PlayStation.
0: In effetti è vero, cross all'interno dell'area di rigore, non può arrivarci Cristiano Ronaldo, il pallone allontanato con la difesa, che era il momento culminante, se vogliamo, degli elogi nei confronti dei congolesi, che sembra confermarsi in questa prima fase almeno della partita. C'è stato un fallo poi commesso sul centrocampista Moutoussami, gioca nella Tromitos l'Intrepido, in greco la squadra, una delle squadre di Atene. Sono in molti i giocatori del Congo che militano anche nei campionati più importanti, soprattutto in Francia, senza ovviamente disdegnare quelli che giocano in Inghilterra. Ma a proposito di gioco, è questa al minuto numero 4 la prima opportunità di varcare palla al piede alla linea centrale del campo per mantenere il possesso. Il Congo si rifugia ancora in un retropassaggio verso i difensori e poi Cristiano Ronaldo che ruba il pallone, poi entra in area di rigore da sinistra, serie di fitte, il pallone sul destro, scarica nei confronti di Bruno Fernandes che perde il tempo di gioco, è costretto a dare all'indietro, ma il Portogallo, mentre entriamo nel quinto minuto, continua nella sua ragnatela di passaggi, addirittura in quattro che aspettano, e come ricordava proprio Giovanni Galli poco fa, è comunque una squadra che sa difendersi, e in effetti quelle che erano le anticipazioni della vigilia stanno per essere confermate da questi primi 5 minuti di gara, anche se soffre ovviamente il palleggio della formazione di Martinez. Ancora sul fronte sinistro il lancio per Cristiano Ronaldo, alla meglio la difesa della squadra congolese con l'esperienza del capitano Mbemba, il pallone allontanato in qualche modo, ma mi sembra, Giovanni, che il canovaccio della partita, perlomeno in queste prime fasi, non cambi molto dal tentativo avvolgente della formazione di Roberto Martinez.
2: Sì, in attesa di qualche errore tecnico, perché sotto l'aspetto tattico, ma veramente è incredibile vederli muovere proprio in sintonia e sono sincronizzati. Però lasciami dire una cosa: due volte ha toccato la palla Cristiano Ronaldo, si sono alzati i toni dentro lo stadio, tutti lo stanno aspettando, tutti stanno aspettando che la palla arrivi a lui.
0: 41 anni, come dire, una volta era eccezione per un portiere, Zoff, che conosci bene, no? E invece sì. Intanto cross all'interno dell'area di rigore, libera con difficoltà ancora la formazione congolese, il tentativo, c'è Vitigna che sposta il fronte del gioco con Joao Cancelo, ecco. Colpo di testa, il gol, il vantaggio da parte del Portogallo con Joao Neves che di testa ha anticipato tutti e poi lo sguardo al cielo ci porta subito da Diogo Jota, il grande assente di questa manifestazione, un tragico incidente stradale l'anno scorso lo ha portato via, braccialetto che lo ricorda per tutti i componenti della rosa, e in effetti il Portogallo dedica al minuto numero 6 la rete del vantaggio proprio al compagno che non c'è più. Ancora uno sguardo verso l'alto, un'azione che è nata da sinistra con quasi un anticipo, anzi diciamolo pure, un vero e proprio anticipo da parte di Neves, che è riuscito anche a evitare che andasse allo stacco proprio Ronaldo, non ha nemmeno accennato alla parata il portiere, superato da un diagonale di testa non potente ma comunque preciso. Nulla da fare per Mpasi, il Portogallo è in vantaggio al minuto numero 7, il gioco deve riprendere in attesa dei classici controlli a distanza per chiarire se tutto è stato fatto regolarmente. Così è, Joao Neves al sesto, Giovanni Galli ha portato in vantaggio i Lusitani.
2: Sì, sì, sì, è questo inserimento, l'inserimento del centrocampista che magari non ti aspetti, perché loro hanno Cristiano Ronaldo che fa un po' da specchietto là davanti, Bernardo Silva, Fernandes, Pedro Neto, e arriva invece all'improvviso Joao Neves con questo inserimento sul cross perfetto di Mendes, il colpo di testa proprio nell'angolo più lontano, non c'è stato per Mpasi niente da fare.
0: Tanto, eccolo il tentativo di reazione del Portogallo, del Congo, che se non altro si sta catapultando per la prima volta nella metà campo avversaria, guadagna una rimessa laterale, parte dello stadio scatta in piedi proprio per applaudire la prima iniziativa, un'iniziativa a metà della formazione africana. È abbastanza tranquillo Sébastien Desabre al limite della propria area tecnica, prova a giocare Mutusami, ad allargare il gioco stesso nei confronti di Masuaku, il controllo veloce, il tentativo di scambio del piede, guadagna il fallo laterale questa volta il Portogallo, il tutto al minuto numero 8. Diciamo che il Portogallo ha messo la partita come era nei desideri del suo allenatore e dell'intero ambiente, cercare di sbloccare subito la situazione, perché quanto accaduto alla Spagna ha portato a un insegnamento sicuramente, mai sottovalutare l'avversario. Tentativo adesso di Nuno Mendes sul fronte sinistro, bello scambio di posizione, non arriva alla chiusura del triangolo, prova comunque sempre con la manovra avvolgente, c'è Bruno Fernandes, il tentativo di controllo, ancora lo scarico raso terra, toccano moltissime volte il pallone, spesso di prima per cercare di disorientare gli avversari che non vanno in pressing, si schierano, questo va detto, a protezione, a difesa di ogni corridoio, di ogni spiraglio, per cercare di limitare la manovra portoghese, ma i Lusitani sono in vantaggio dal sesto minuto, cross di Mendes, colpo di testa vincente di João Neves, che Giovanni ha anticipato anche Cristiano Ronaldo.
2: Sì, lui era lì a tenere la linea dei difensori, dei tre centrali, no, che si concentrano logicamente tutti su

0: preparato questo tecnico.
1: E non cambia appunto l'indirizzo della partita, si sta giocando solo nella metà campo. Alla nostra destra, in completo celeste, il Congo, che in pratica, correggimi se sbaglio Giovanni, ma credo sia uscito non più di due volte dalla propria metà sì. campo, no? Fino al momento.
0: È vero perché anche la linea, anche la fase difensiva del Portogallo è qualcosa di importante, insomma, e poi è il possesso che non... Attenzione, intanto
1: c'è il tentativo di cross da destra, pallone respinto, potrebbe andare anche al tiro, lo fa con un pallone molto insidioso il centrocampista della formazione congolese Wissa, gioca nel Newcastle, si è portato il pallone sul sinistro al limite dell'area di rigore, ha lasciato partire un fendente che non è passato lontanissimo dal palo destro, non l'aveva visto partire subito Diogo Costa, si è tuffato dalla parte giusta, è stato graziato dalla mira sbagliata, ma è bastato questo allo stadio di Houston per riaccendere la speranza dei sostenitori africani. Si gioca da 11 minuti, Portogallo 1, Congo 0.
0: Sì, no, non mollano i leopardi, perché ogni nazione in Africa, no, si è preso un animale come simbolo, ecco, loro sono i leopardi e i leopardi stanno lì, stanno ad aspettare, prima o poi arriva la zampata, e qui sembrava proprio che Wissa avesse trovato la zampata, però la palla è uscita fuori di qualche centimetro.
1: Il Portogallo nell'occasione comunque era aggressivo in fase di non possesso, quindi un'azione che si è proprio creata il Congo e che può dare sicuramente fiducia alla formazione in completo celeste. Attacca invece in completo rosso con numerazione bianca, inserti verdi che ricordano ovviamente la bandiera. Il Portogallo si sposta e riceve Bernardo Silva, ex Manchester City, è stato proprio delle ore precedenti la notizia secondo la quale appunto a parametro zero ha firmato per il Real Madrid. Ha firmato invece il gol del vantaggio della formazione portoghese di testa João Neves al minuto numero 6 su cross da sinistra di Nuno Mendes, tentativo ancora di manovra avvolgente della squadra portoghese, c'è un fallo e probabilmente arriverà il primo cartellino giallo nei confronti di Bernardo Silva, che in ritardo ha atterrato all'altezza della linea centrale l'avversario, che adesso viene aiutato a rialzarsi. Si tratta di Edo Kayembe nella rosa del Congo, sono due i Kayembe, Edo è titolare quest'oggi, l'altro Joris è difensore, Joris gioca nel Genk, Edo invece milita nel Watford. Portogallo 1, Congo 0, ci stava Giovanni la munizione?
0: Assolutamente sì, anche se Cristiano Ronaldo ha sbagliato il controllo, Bernardo Silva, la palla si è allungata, ma nel tentativo di andare al contrasto con Kayembe è arrivato proprio con il piede quasi a martello sulla tibia dell'avversario. Non sembrava visto in diretta, ma nel vedere le immagini ci rendiamo conto che effettivamente l'arbitro a estrarre il cartellino ha fatto la cosa giusta.
1: Intanto azione personale con conclusione che causa il primo angolo della partita a favore del Congo, un'azione che ha visto protagonista Bakambu, è l'uomo più atteso, attaccante di grande esperienza, una carriera soprattutto spesa nel Villarreal, adesso gioca nel Betis Siviglia. Bakambu si è liberato per il tiro in diagonale, in qualche modo è riuscito a Ruggio, oggi è titolare insieme a Renato Vega in difesa, a Ruggio è riuscito appunto a metterci la figura, a contrastarlo e a spedire il pallone in calcio d'angolo, primo angolo della partita quindi a favore del Congo, e anche questo significa grossa spinta in fatto di decibel. Intanto, a proposito di spinte, Masuaco in pratica ha travolto uno dei microfoni al limite del campo per destinazione, ha battuto raso terra, il pallone è stato allontanato, c'è addirittura l'opportunità del contropiede per il Portogallo, ma fisicamente il Congo è molto solido e in fase di recupero. Il pallone è giocato ancora dagli africani, ancora sul fronte sinistro, Masuaco controlla il pallone con il sinistro, non arriva il cross, si sposta da quella parte di Dokayembe, ecco il tentativo per Bakambu, non riesce a coordinarsi questa volta nelle vesti di uomo assist, c'è anche una posizione irregolare, sta per andare via il primo quarto d'ora, si gioca a Houston in Texas, partita che ha preso il via alle ore 12 locali, il Portogallo ha preso il via con grande superiorità, invece al sesto minuto era già in vantaggio.

0: però si è cominciato, Giovanni Galli, a raccontare un'altra partita.
1: Sì, perché come ti avevo un po' accennato all'inizio, volevamo vedere il nuovo piano partita, no, da parte del tecnico De Zabre, e mi sembra che il Congo comunque sia una squadra ben organizzata tatticamente, ben strutturata fisicamente e che comunque abbia anche delle idee. Adesso il problema è andare a togliere il pallone ai palleggiatori del Portogallo, ma nel momento in cui ci riescono ripartono sempre con grande velocità.
0: Portogallo 1, Congo 0, partita valida per la prima giornata del gruppo K. L'esordio a 41 anni di Cristiano Ronaldo, ancora una volta alla guida dei suoi 143 gol realizzati in nazionale, uno dei tanti record di cui va fiero, di cui va orgoglioso. È chiaro che chiudere una carriera eventualmente con il successo, con il trofeo della Coppa del Mondo FIFA, beh, arricchirebbe ancora di più una carriera straordinaria. Ancora il possesso palla, questa sorta di tiki-taka da parte del Portogallo che attacca da sinistra a destra in completo rosso, tentativo di sponda di Cristiano Ronaldo, l'inserimento ancora Cristiano, parte da sinistra, entra in area di rigore, non si chiude il triangolo con Bernardo Silva, ammonito in precedenza dopo un pallone perso proprio da Cristiano Ronaldo che aveva avuto una buona idea in effetti, ma era difficile per Bernardo Silva restituirgli il pallone, comunque guadagnato nuovamente dalla formazione portoghese. João Cancelo che prova il cross sul secondo palo, addirittura tentava una rovesciata Cristiano Ronaldo, ma è arrivato il controtraversone, colpo di testa a rinviare di Tuan Zabé, poi il pallone stesso è giocato con difficoltà ma comunque in maniera precisa seppur macchinosa dalla difesa del Congo, che può ripartire. C'è comunque troppo isolato Bakambu in avanti, prova a distendersi sulla fascia destra Mukau, ma deve subito rientrare perché non ci sono maglie celesti da quella parte. Ci prova invece Masuaku sul fronte sinistro, prova il dribbling, l'uno contro uno nei confronti di un avversario. João Cancelo sceglie benissimo il tempo dell'intervento in maniera regolare, gli porta via il pallone, lo dà all'indietro in direzione di Araujo, centrale del Benfica, mette in movimento il portiere Diogo Costa che milita nel Porto. Il tentativo ancora di ripartenza della formazione lusitana, il lancio lungo a cercare di superare con ingresso in area di rigore, l'uscita del portiere che respinge in qualche modo, il tentativo ancora da sinistra, conclusione, non ci arriva nessuno, il pallone va sul fondo ancora una volta in velocità. Bruno Fernandes è stato abilissimo a intromettersi ai tempi degli inserimenti, questo ragazzo che ha giocato, lo ricordiamo, anche in Italia, Novara, a Udine, è riuscito proprio a prendere tempo e pallone agli avversari. Ha caricato poi che cosa? Una sorta di passaggio secondo te o era un tiro diretto in porta, Giovanni?
1: Beh, diciamo che era una probabilmente lui avrebbe voluto calciare, ma non ha colpito la palla molto bene e si è trasformato in un cross sul secondo palo dove ci poteva stare, perché abbiamo visto che è arrivato il compagno, non era velocissima la palla, per cui poteva essere un tapin alla Haaland che abbiamo visto ieri, no? Quasi sul secondo palo, che è arrivato in scivolata e ha messo la palla dentro.
0: Intanto il pallone è stato allontanato, per meglio dire spazzato, dalla propria metà campo, finisce in fallo laterale, sarà proprio João Cancelo, che fino al momento ha giocato una quantità industriale di palloni, a sistemare la difesa con un retropassaggio. Non c'è il pressing alto del Congo, è una situazione isolata quella che vede protagonista per il momento Wissa, che è un po' la sponda di Bakambu, hanno a vuoto però i due, o meglio sul fronte sinistro si è liberato molto bene Nuno Mendes, autore dell'assist per João Neves, che di testa ha superato imparabilmente Mpasi. Il minuto numero 6, riparte il Portogallo con il tentativo di incursione di Araujo nella metà campo avversaria, si ferma il difensore dopo lo scarico in profondità, può ripartire comunque dal suo compagno all'altezza della linea centrale del campo, l'ennesimo pallone giocato da Vitinha nella circostanza, il tentativo per João Neves si ferma, c'è poi Nuno Mendes sul fronte sinistro, ecco che ancora una volta provano a creare superiorità da quella parte, il movimento da parte di Cristiano Ronaldo, spalle alla porta, deve dare all'indietro, ma comunque vanno a vuoto i tentativi del Congo. Il Congo, tanto per farsi capire dai nostri radioascoltatori, tiene tutti i giocatori vicinissimi, ma indipendentemente dalla posizione della palla, aspetta gli avversari e soprattutto va a chiudere, perlomeno tenta di farlo, gli spazi vicino alla propria area di rigore. Poi ci pensa, come in questo caso, l'esperienza di Mbemba, il capitano di tante battaglie. Ancora una volta il pressing portoghese comunque ha i suoi effetti e il Congo ha difficoltà, Giovanni, a uscire al 20° minuto, palla al piede, dalla propria metà campo. Portogallo 1, Congo 0.
1: Sì, ha difficoltà perché la linea dei 5 dietro mi sembra molto bloccata. La sensazione è che l'allenatore dice: rimaniamo comunque sempre aggrappati alla partita, poi qualcosa può succedere. Però i 5 non si muovono da una linea ben ordinata e attenta. Chi sta facendo una gran fatica sono i 3 centrocampisti e i 2 attaccanti che devono fare opposizione al palleggio del Portogallo e al tempo stesso riproporsi poi quando riescono a recuperare la palla. Per cui insomma, mi sembra divisa in due questa squadra, cioè i 5 che giocano dietro e non si muovono, non dobbiamo perdere di vista il risultato, gli altri 5 fate qualcosa voi là davanti.
0: E ci provano, in effetti il Portogallo a sua volta prova ad alzare il ritmo del gioco, si allarga e riceve Bernardo Silva, il tutto a pelo d'erba, compreso il lancio all'indietro di sinistro, tentativo poi da parte dell'altro centrale difensivo insieme a Araujo, si tratta naturalmente di Renato Veiga, finta il retropassaggio nei confronti del portiere, poi riparte da Nuno Mendes l'azione portoghese, prova a allargarsi, c'è João Neves, c'è il tentativo da parte di Bernardo Silva di chiamare quasi il pallone, viene ignorato dai compagni con Cristiano Ronaldo che adesso è abbastanza centrato, vorrebbe il cross ma continua la manovra, palla al piede da parte della formazione in vantaggio dal minuto numero 6 grazie a un colpo di testa vincente in diagonale di Neves, ancora dalle parti di Vitinha, poi il pallone che è stato mosso bene da Joao Cancelo che è molto abile a verticalizzare spesso in diagonale la metà campo a partendo da destra, non trova ostacoli, può essere l'uomo in grado di determinare la superiorità numerica all'altezza dei 20 metri, settore cruciale, ci arriva con una disinvoltura disarmante il Portogallo, ma come spiegava Giovanni Galli, proprio la rinuncia al momento da parte della squadra africana, restare in partita in qualsiasi modo, il punteggio vede il Portogallo dal minuto numero 6 in vantaggio per 1-0, poi un'occasione, diciamo pure una fiammata per il Congo con un tiro che è finito non lontano dal palo destro secondo la visuale del portiere Diogo Costa, poi per il resto è sinfonia appunto da parte della squadra di Martinez, tentativo ancora sul settore destro e retropassaggio l'ennesimo, il controllo di Araujo, Portogallo 1 Congo 0, 23° minuto, Giovanni.
1: Sì, manca un po' lo sbocco al Portogallo nella zona centrale, perché Cristiano Ronaldo è lì che aspetta lo sviluppo dell'azione, aspetta cosa stanno facendo e come si muovono i suoi compagni, perché lui ha un unico obiettivo, quello di finalizzare quello che arriva dentro l'area di rigore, e stanno lavorando molto bene sugli esterni, sia sulla destra che sulla sinistra, però ancora in fase centrale mi sembra che Cristiano Ronaldo sia un po' nascosto al gioco.
0: 24° minuto a Houston, Portogallo 1, Repubblica Democratica del Congo 0, gol al minuto numero 6 di João Neves. Adesso pausa rinfrescante per i giocatori, pausa pubblicitaria invece per noi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Yeah. Il cronometro va avanti, ma il gioco è fermo. Ecco il motivo, forse il motivo principale, fino al momento in questo mondiale, dei recuperi sia nel primo che nel secondo tempo. In attesa che il gioco riprenda, si è parlato in questi giorni molto, mi rivolgo ovviamente a Giovanni Galli, del fatto che ci siano ormai quattro tempi, cioè questa interruzione, come anche le immagini dimostrano a livello di monitor di servizio, gli allenatori, oltre a provvedere a far sì che tutti i giocatori si reidratino, però danno delle indicazioni tecniche molto importanti. Possiamo parlare già, secondo te, Giovanni, di una novità che fa sì che in pratica i tempi del calcio, così come è cambiato il basket, da due passino a quattro?
1: Sì. Questo da 2 a 4, no, perché qui sono tre minuti dove comunque hai la possibilità di riordinare le idee, di dare qualche suggerimento. Siamo al 25esimo, la cosa che magari bisognerebbe che fermassero il tempo e non arrivare poi dopo al 45esimo che alzano, no, il tabellone luminoso, 8 minuti di recupero, però non sai effettivamente quanto, no, quanto è stato. Fai due tempi da 25 e poi dopo eventuale recupero è quello che è stato perso per un infortunio, per una sostituzione o quant'altro, ma altrimenti e oltretutto, sai, lo sappiamo bene che qui c'è il commerciale dietro a questi tre minuti che fa sì, insomma, che ci sia anche quando non c'è bisogno la necessità di bloccare la partita.
0: La formazione in completo celeste, il Congo con numerazione rossa avrà sicuramente approfittato di questa lunga pausa per cercare anche di cambiare qualcosa a livello tattico. Difensivamente non è che vada male, il Portogallo è passato in vantaggio, i presupposti per andare nuovamente alla conclusione li ha creati, ma Mpasi non è che abbia dovuto fare gli straordinari fino al momento, e le azioni da gol create comunque sono state più potenziali che altro. Fatto sta che a me sembra, ma ce lo dirà Giovanni Galli, che rispetto alla Spagna, che invece è stata bloccata da Capoverde, la manovra palla al piede del Portogallo, le sovrapposizioni avvengono in maniera più veloce rispetto all'altra squadra iberica. È così o è solo una supposizione che vale molto poco al 28esimo del primo tempo?
1: No, loro è un'abitudine, solitamente loro sono dei grandi palleggiatori, però la cosa differente dalla Spagna è che giocano a uno o due tocchi. La Spagna delle volte gigioneggia.
0: Ti chiedo scusa perché c'è un'iniziativa sulla fronte sinistra con cross, Ronaldo anticipato da un intervento in scivolata del capitano Mbemba, che riesce a coordinarsi, a mettere il pallone in calcio d'angolo, ed è un intervento che vale moltissimo, appunto perché è riuscito a anticipare il l'uomo più pericoloso, Ronaldo. È arrivato un cross raso terra con il portiere che in completo grigio, Giovanni Mpasi, indicava disperatamente ai compagni la posizione di Cristiano Ronaldo, che con esperienza si stava muovendo, rallentando la corsa ad arte per ricevere magari il pallone all'altezza del dischetto del rigore. Battuto corto, raso terra al primo angolo della partita a favore del Portogallo. Può arrivare il cross alto adesso, in qualche modo riesce Capuadì ad allontanarlo, il pallone non esce ancora sul fronte sinistro. Nuno Mendes, potrebbe arrivare il passaggio, in effetti così è, Bruno Fernandes poi all'indietro, pressing isolato però di Bakambu, il pallone allontanato dalle parti di Joao Cancelo, evitato con una finta l'avversario più prossimo, si trattava di Wissa, e quindi ancora una volta all'altezza del centrocampo c'è da quella parte, pronto a giocare il pallone Nuno Mendes, ancora a dare la profondità sul fronte sinistro, e sempre come vi ricordavamo in precedenza ben schierata in fase di non possesso la formazione della Repubblica Democratica del Congo, un tiro cross con pallone che finisce sul fondo dopo aver tagliato in diagonale l'area di rigore africana. Minuti di gioco 30 nel corso del primo tempo, dal sesto il Portogallo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di testa di João Neves.
1: Sì, e qui e anche in questa circostanza abbiamo visto come il Portogallo lavori in funzione di Cristiano Ronaldo. Cioè questi cross che arrivano dal fondo trovano sempre appunto l'attaccante con la faccia rivolta e con il colpo rivolto alla porta avversaria. Difficilmente gioca, no, con le spalle alla porta, per cui anche se è un pochino più lunga, no, l'azione, ma l'obiettivo è quello. Attenzione.
0: Intanto un pallone in profondità, il Congo questa volta che prova a farsi vedere, lo scarico sulla destra, il tentativo di Wan-Bissaka, poi lo profondità, non arriva il pallone al centro dell'area di rigore, ci prova ancora da destra, un buon tentativo a parte di Mukau nella circostanza, pallone allontanato bene da Araujo con la collaborazione di Renato Veiga, pressing adesso congolese, ma alla meglio il centrocampo della formazione iberica, Bruno Fernandes prova a dare in profondità un po' troppo, il pallone esce, fallo laterale, quindi per la prima volta i portoghesi si lamentano di una variazione sul tema, Giovanni, cioè il lancio lungo rispetto al tiki-taka palla a terra.
1: Eh sì, a volte serve per attaccare questa linea che abbiamo detto è molto ordinata, in questa circostanza si era alzata molto per seguire la fase offensiva del Congo stesso, e hanno provato con un rilancio, perché il lancio di questo qui di Neves era quasi allontanare una palla invece di controllarla, ha provato una soluzione alternativa.
0: La mentalità appunto di evitare di sprecare qualsiasi pallone, così gioca il Portogallo, c'è adesso un intervento falloso in pressing nei confronti di un portoghese e quindi il fallo che è stato commesso, va a scusarsi seppur da lontano con l'avversario, Wissa è finito a terra, Renato Veiga che con esperienza stava proteggendo il pallone e appunto ha allungato il piede, Wissa che l'ha fatto fallosamente, ha colpito, forse sfiorato il pallone, ma ha preso in pieno l'avversario. Intanto il destro lungo di Diogo Costa, il tentativo di servizio, ancora un fallo questa volta nella metà campo del Congo, perché c'è la sensazione, finito a terra Pedro Neto, il giocatore del Chelsea, c'è la sensazione adesso che nell'uno contro uno arriva anche il primo giallo nei confronti di un congolese, le proteste di Mbemba vengono ignorate dal direttore di gara e questa potenzialmente è un'azione pericolosa, c'è la sensazione però che anche fisicamente adesso il Congo sia in difficoltà. Neto è finito a terra, ha saltato, era in anticipo. Mbemba, il capitano della formazione congolese, ha travolto l'avversario. Cartellino giallo per lui, che ne dici, Giovanni?
1: No, questo è un errore, questa è una topica, perché è saltato, addirittura le braccia erano anche vicino al corpo, non ha allargato il gomito per andare a colpire l'avversario, che è lui è andato sul contrasto ed ha trovato appunto Mbemba già pronto a colpire la palla di testa.
0: Cross all'interno dell'area di rigore, Mbemba si coordina per rinviare il pallone, tentativo di controllo di Wan-Bissaka, prova l'uno contro uno, deve fermarsi ancora all'indietro per il proprio capitano, eccolo Mbemba con una finta, disorienta giusto per un attimo l'avversario e si trattava, ma non era vicinissimo, di Bruno Fernandes, apertura intelligente sul fronte sinistro, una buona opportunità con colpocciare in porta deviata da parte di Renato Veiga, ma il portiere Diogo Costa non si era tuffato e quindi è riuscito a controllare il pallone che Edo Kayembe aveva provato a scagliare con l'aiuto involontario di un avversario, Renato Veiga, verso i pali della porta lusitana. Bravo il portiere Diogo Costa, questi sono palloni comunque insidiosi quando vengono deviati da un compagno, perché può cambiare per meglio dire completamente o quasi la traiettoria. Adesso un pressing ben portato perlomeno nella fase iniziale a parte del Congo, ma si liberano bene i giocatori portoghesi e quindi c'è spazio per Nuno Mendes, palla al piede, barca la linea centrale del campo, sulla stessa linea Pedro Neto, il controllo giusto per un attimo, riparte il tiki-taka del Portogallo in velocità, adesso tre uomini vanno a tentare di pressare, non è un vero e proprio affondo in fase di interdizione, ma comunque a spaventare di più i portatori di palla, i portoghesi come nella loro tradizione anche i difensori sanno dare del tu al pallone, in questo caso sta leggermente, Giovanni, cambiando l'aspetto tattico della partita, perché il Congo, il pressing comincia a portarlo come si deve, è chiaro, così si spendono più energie. 35esimo, Portogallo 1 Congo 0.
1: Sì, stavano facendo, era una zona quella che avevano fino a questo momento. Adesso da qualche minuto mi sembra che abbia fatto una scelta ben precisa, l'uno contro uno, andare nelle marcature, ogni giocatore ha un riferimento del Portogallo, di un calciatore del Portogallo, e su quello deve andare a fare la pressione. Vediamo se sarà così anche nel proseguo dei minuti.
0: E rischiano di più anche nelle preventive i giocatori del Congo. Tentano adesso di smistare il pallone con anche i difensori, che sono cinque come ricordavamo, timidamente nella metà campo avversaria. Il buon movimento di Edo Kayembe, giocatore del Watford, che guadagna un fallo laterale, così sembrava perlomeno, ma il giudizio dell'arbitro è diverso. Kayembe, che aveva fatto partire un tiro deviato da Araujo in maniera del tutto involontaria, ha colpito il pallone credo con la parte superiore del collo piede, quindi all'altezza della caviglia, pallone che si è impennato, ma Diogo Costa non si era tuffato e quindi con un passo laterale è riuscito a ricomporsi e a bloccare bene il pallone. Gioco che già ripreso al minuto numero 36 con il Portogallo in completo rosso che attacca da sinistra a destra, numerazione bianca per la formazione portoghese. Il tentativo per Joao Cancelo, il controllo, prova l'uno contro uno. Adesso è un pressing portato in maniera diversa proprio perché vengono lasciati in avanti gli attaccanti a cercare di occuparsi nei limiti del possibile del palleggio dei difensori, soprattutto i due centrali. Poi sul fronte sinistro comunque si fa vedere spesso e volentieri Pedro Neto, e se non c'è lui c'è Joao Neves che si sposta. Ovviamente Nuno Mendes rappresenta il punto di riferimento da quella parte per la formazione portoghese. Anche in questo caso un tentativo di incursione da parte degli attaccanti. Come valuti fino al momento, Giovanni Galli, la prova di Cristiano Ronaldo?
1: Mi sembra che stia guardando la partita per cercare di capire quando arriverà l'occasione per colpire. Stanno giocando in questo momento con un uomo in meno, devo dirti la verità. Ancora non si è visto, tranne qualche volta che è uscito dalla sua zona di comfort, ancora Ronaldo non è pervenuto.
0: Intanto c'è un fallo commesso su Joao Neves, aveva minacciato anche la sanzione col giallo, apparsa eccessiva in precedenza nei confronti di Bembà, arrivato il calcio di punizione già battuto. Adesso partendo da destra il Vitinha che prova il cambio gioco, ma è un pressing più efficace quello del Congo. Tentativo di controllo di Bakambulo, scatto di Wissa anticipato però nel tentativo di dai e vai, si ricompone la difesa portoghese, si allarga sul fronte sinistro Nuno Mendes, il tentativo adesso di dare a Vitinha, va indietro adesso Bakambu, non porta il pressing sull'avversario, può ripartire il Portogallo, sono più marcati i centrocampisti, c'è invece più libertà per i difensori, tutti i giocatori di movimento in pratica tranne Araujo nella metà campo avversaria. Lancio lungo sul filo del fuorigioco, c'è l'opportunità d'ingresso in area di rigore, una serie di finte, Joao Neves, pallone al centro, non può arrivarci Cristiano Ronaldo ma è Joao Cancelo che rende vivo questa manovra, un tocco di esterno punta, ancora la manovra sul fronte sinistro, potrebbe arrivare un cross, è quello che vorrebbe Cristiano Ronaldo, che però è marcato, quasi spinto da un avversario, si lamenta Cristiano Ronaldo, ma il pallone è ancora vivo per i suoi colori con un tentativo di palleggio, palla a terra all'altezza quindi del terreno di gioco, un'azione in profondità vicino alla bandierina, uno contro uno ancora provato ma non arriva il tentativo di dribbling, e poi conclusione da lontano, in qualche modo allontanata dal giocatore più rappresentativo Bembà, l'opportunità del contropiede, si allarga, riceve Bakambu, su di lui c'è il pressing efficace di Renato Vega e quindi riesce a dare in profondità o perlomeno a tentare il possesso palla il Congo, vuole evitare il fuorigioco il centrocampista Mutusami, tentativo adesso sul fronte sinistro per Kayembe, arriva il traversone, c'è il solo Bakambu che poco può fare di fronte a tre avversari che lo sovrastano, il pallone poi è stato messo a terra, il gioco questo che preferisce al minuto numero 39 il Portogallo che dal sesto è in vantaggio per 1-0, si allarga, riceve Nuno Mendes, non se la sente adesso di affrontare una discesa palla al piede, riparte la manovra ragionata del Portogallo, 39esimo che sta per diventare 40esimo, Portogallo 1-0, Giovanni.
1: Sì, non abbiamo visto sorpresa lì davanti per quanto riguarda il Portogallo, nel senso non sono ancora riusciti, al di là di questo grande palleggio, di questo movimento della palla, di portare a Cristiano Ronaldo, di servirgli il cioccolatino, no? Proprio davanti alla porta, c'è questa ricerca asfissiante, estenuante da parte del Portogallo. Cristiano è lì nella sua zona, ripeto, zona comfort, in attesa dello sviluppo dell'azione dei suoi compagni, mentre il Congo io credo che dovrebbe avere un po' più di coraggio e probabilmente con un po' di coraggio rischiare anche qualcosa di più, perché a livello difensivo si sta comportando bene.
0: Intanto un tentativo sul fronte sinistro, deve spostarsi dalla sua zona centrale Cristiano Ronaldo per andare comunque a disturbare l'avversario. Si trattava di Wan-Bissaka e ci riesce, ma in effetti è chiaro a questo punto, perlomeno sentiamo Giovanni che ne sa ben più di me, è chiaro che se tu vuoi giocare con Cristiano Ronaldo titolare, l'unico ruolo al momento, tenuto conto dei suoi 41 anni, è quello di attaccante centrale. Non si può più pensare, perlomeno, a farlo partire sì. Da sinistra.
1: No, è per due motivi ben chiari. Primo, perché è comunque un giocatore di tecnico e lui può essere la sponda, può essere l'uomo, no, che anche serve l'assist al compagno, al centrocampista che si inserisce. E la seconda, secondo me, è ancora più importante, è che i tre difensori centrali non lo perdono di vista, per cui c'è l'opportunità come è successo nell'azione del gol, no? João Neves, i due che stavano marcando Cristiano Ronaldo, è arrivato João Neves, ha superato tutti, ha anticipato tutti, ha fatto gol, e questo credo che sia il compito di Cristiano, in attesa che gli servano il pallone per poterlo buttare dentro.
0: E grandi movimenti in profondità li sta facendo in questa prima fase della partita Nuno Mendes. Il tentativo adesso sul fronte opposto, però vede la presenza a livello di idee, non sono male quelle del Congo, poi manca però l'uomo giusto al posto giusto. Giovanni Galli poco fa aveva sintetizzato, dovrebbe avere un po' più di coraggio il Congo, ecco il titolo potrebbe essere questo al minuto numero 42, primo tempo che ancora non è finito, però è palla al piede, ci riprova quindi la formazione in completo rosso sul fronte sinistro, manco a dirlo. Nuno Mendes, si sposta Vitinha, tentativo di pressing su di lui da parte di Wan-Bissaka, il giocatore del West Ham disturba parzialmente la manovra avversaria, retropassaggio che si rende indispensabile per Diogo Costa, completo giallo per l'estremo difensore della formazione di Martinez, lancio lungo, si coordina, Wan-Bissaka riesce ad allontanare il pallone. Wan-Bissaka, che lo ricordiamo, gioca in Inghilterra, a Londra per la precisione, nel West Ham, pallone che finisce nuovamente in fallo laterale. C'è Roberto Martinez, ex commissario tecnico del Belgio, che sta dando indicazioni con calma, in pratica cerca di spostare, non dico come soldatini perché sono calciatori quelli portoghesi, dotati soprattutto di estro, di fantasia, ma magari di velocizzare la loro manovra, come ricordava appunto Giovanni Galli, manovra massimo fatta di due tocchi, da qualche minuto ne arriva un terzo, a volte anche sì. Un quarto, è vero, rallentano un pochino, che ne dici?
1: Sì, è quello che aveva dato brio all'azione fino a questo momento. Adesso non so se anche per merito del Congo, che invece di stare lì ad aspettare accorciano di più sul giocatore che è in possesso di palla, e allora magari c'è bisogno di fare un dribbling in più per uscirne fuori, ma dovrebbero invece muovere la palla in anticipo per farli correre a vuoto.
0: E allora adesso il pressing, prova a portarlo il Congo, e lo fa addirittura con Edo Kayembe, che sta prendendo coraggio appunto sul fronte sinistro, perlomeno la fascia di sua competenza. Dall'altra parte prova a rappresentare anche Mukau, una spina nella metà campo avversaria, ma arrivano prima i portoghesi, perlomeno nella circostanza, e non è la prima, per tentare l'ennesima ripartenza sul fronte destro. Si allarga Joao Cancelo che riceve, restituisce però l'incombenza a Araujo, da questi al all'indietro verso Renato Vega e quindi partecipa alla manovra con i piedi Diogo Costa, pallone sul fronte sinistro, attacca da sinistra a destra il Portogallo in completo rosso, 44esimo minuto, in attesa chiaramente di un recupero cospicuo per via ovviamente e soprattutto della pausa rinfrescante attorno al 24esimo, quindi a metà del primo tempo. Tentativo ancora, palla al piede e da parte di Vitigna, poi appello d'erba sul fronte sinistro, Nuno Mendes riesce a controllare anche il pressing avversario, all'indietro per Renato Vega. C'è l'impressione, punto di domanda Giovanni, che il Portogallo tenti la gestione adesso per poi ripartire.
1: Sì, infatti sembra così. Attenzione intanto.
0: Attenzione intanto a un tentativo appunto di uno contro uno in scivolata, allontanato male il pallone, sulle preventive arrivano prima comunque quasi sempre i portoghesi. Tentativo di Vitigna, poi si allarga il fronte del gioco sul settore destro, ecco Joao Cancelo, si ferma di esterno punta in direzione di Bernardo Silva, punta l'uomo tutto di sinistro, non si chiude il triangolo, finisce a terra, l'arbitro non dà ragione al giocatore di Martinez, proteste abbastanza plateali e poi si rialza Joao Cancelo. Lo può ripartire il Congo, seguiamo questa azione, un tentativo di lancio in profondità in attesa anche di conoscere la quantità del recupero, 4 i minuti, si arriverà fino al 49esimo, intanto per la prima volta con 6 uomini nella metà campo avversaria, 7 in questo momento il Congo, e chiude all'attacco la formazione africana, tentativo di conclusione, pallone che va a incocciare sullo stinco di Wissa. Addirittura 8 uomini adesso nella metà campo avversaria, mai visto in precedenza. Portogallo 1, Congo 0, Giovanni.
1: Sì, è vero, è quanto dicevo, devono avere più coraggio, perché tanto, voglio dire, la partita la devi sempre rimanere aggrappato, perché se vai sul 2-0, 3-0 è già chiuso il capitolo. E invece loro però ci vuole un po' anche di coraggio nell'andare ad accompagnare l'azione offensiva, perché altrimenti Vissà e Bakambu da soli contro una difesa esperta, forte, anche nei singoli oltre che nel reparto, diventa molto difficile. Mentre dicevi prima, il Portogallo sta portando 4-5 giocatori nell'uno contro uno contro la linea difensiva del Congo, e stanno cercando con questi lanci, no, hai visto, alle spalle fanno un contromovimento, vengono incontro al compagno con la palla per attaccare la profondità. Va bene questo, ma se sei sulla tre quarti, ma se sei al limite dell'area di rigore, diventa un po' difficile che il compagno riesca, no, a servirti con i tempi e soprattutto con la qualità, perché ci sono soltanto 10 metri da lì alla fine del campo.
0: 1:37 se ne sono andati a livello di recupero, si deve arrivare al 49esimo. Il Portogallo prova a manovrare ma non lo fa, la precisione c'è sempre, intendiamoci, non c'è più la velocità, per merito comunque di un Congo che forse ha ricevuto a livello psicologico una frustata dal suo allenatore al momento della pausa rinfrescante, e da lì in poi abbiamo visto, se non un'altra partita, un altro atteggiamento della formazione africana. Prova la manovra ancora il Portogallo, attacca in maglia rossa da sinistra a destra e lo fa adesso con la manovra di Nuno Mendes, prova a allargarsi Pedro Neto, non viene servito sul fronte destro Bernardo Silva, ottimo lo stop, ma in qualche modo è bravo a portargli via il pallone Masuaku, c'è l'opportunità adesso da parte del Congo di rendersi pericoloso sul fronte sinistro, potrebbe arrivare il passaggio al centro, conclusione con pallone che finisce fuori, ha tentato Mutusami, che il giocatore credo che possegga a centrocampo i piedi migliori, di sorprendere il portiere avversario con un sinistro a giro, basta poco ma è comunque molto per accendere di colori e di entusiasmo la parte di stadio che è occupata dai sostenitori della formazione congolese. Il pallone ha sbattuto sulla schiena di un avversario, arriva il calcio d'angolo numero 2 quando entriamo nell'ultimo minuto di recupero, con Diogo Costa che indica qualcosa, sale anche per sfruttare le sue doti in Bemba, chiama lo schema ma su Apola, sua battuta sul primo palo con pallone allontanato a metà, c'è proprio Mbemba che controlla il capitano, il tentativo di incursione, il cross con pallone che viene ancora una volta messo oltre la linea di fondo, qualche problema alla caviglia per il giocatore Mbemba che chiaramente in difesa ha sofferto e con lui anche i compagni di reparto, ma che io credo, Giovanni, che sia un punto di riferimento della squadra, perché comunque tutti pendono dalle sue labbra.
1: Sì, il giocatore è un leader, lo fa sia nella fase di difensiva e anche quando si porta nella fase d'attacco. Devono sfruttare, il Congo deve sfruttare di più questa sua fisicità, soprattutto sulle palle da fermo.
0: Lo chiamano il cancelliere non a caso Mbemba, insomma, io credo che oltre che cancelliere potrebbe essere definito anche condottiero. Ha qualche problema, ma ti ho interrotto in attesa della ripresa del calcio d'angolo, sono già passati 4 minuti di recupero, ma Mbemba adesso è abile e arruolato, naturalmente daremo la linea a Giovanni al termine di questa azione che coinciderà probabilmente con il termine anche del primo tempo. Terzo tiro dalla bandierina, arriva il fischio dell'arbitro a favore del Congo, battuto corto, non arriva per il momento il cross, si punta l'uomo, retropassaggio e potrebbe arrivare adesso il traversato, il colpo di testa, il gol del pareggio del Congo, spunta di testa, bravissimo a anticipare tutti i compagni avversari, Wissa, l'attaccante del Newcastle, mette il pallone alle spalle del portiere avversario, ottima la sospensione, ma su palla ferma prendere un gol così sicuramente cancella e di molto un colpo di spugna, se non perlomeno parziale, la buona prova che il Portogallo aveva offerto nella zona arretrata. Portogallo 1 Congo 0.
4: Ecco di Giovanni. Giovanni, sì, l'hai pure, ma... che avevamo perso per qualche istante, ora sentiamo anche Giovanni, eccomi. Galli, andate pure avanti, grazie.
0: Grazie Guido, dicevamo il pareggio di Wissa e naturalmente l'entusiasmo da parte del pubblico di fede congolese, discutono di qualcosa invece i portoghesi, 5:30, Portogallo 1, Congo 1, al momento il cross, credo che il fuorigioco possa essere escluso e qui bisogna vedere se c'è qua un fallo di confusione, ma il gesto tecnico, che sospensione, Giovanni Galli, Wissa.
1: Sì, assolutamente, stavo dicendo proprio in attesa del calcio d'angolo che devono sfruttare questa loro fisicità, questa loro abilità sui calci da fermo, sui calci d'angolo, e non, anche in questa circostanza hanno fatto uno schema, hanno liberato il secondo palo colpevolmente, lasciato libero dai difensori, c'era un difensore, soltanto un calciatore del, che era Bruno Fernandes contro 3 giocatori del Congo. Questo è un errore clamoroso della fase difensiva del Portogallo.
0: Ebbene, si va a riposo sul seguente punteggio, Portogallo 1, Congo 1, al sesto colpo di testa di João Neves e di testa è arrivata la sospensione vincente di Wissa, Portogallo 1, Congo 1, grazie per il momento a Giovanni Galli per i suoi interventi, linea allo studio.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci a voi da Dallas, sorprendente ma fino a un certo punto il pareggio arrivato davvero pochi istanti fa della Repubblica Democratica del Congo in questo primo tempo di Houston contro il Portogallo, 1-1 dopo la prima metà di gara, perché la formazione lusitana subito avanti con João Neves aveva comunque rallentato, dando la sensazione di non spingere più come aveva fatto nei primi minuti dopo il vantaggio lampo proprio realizzato al sesto, e allora grandissima la festa sugli spalti dello stadio di Houston, immagini che continuiamo a vedere sui monitor di servizio dei tifosi della formazione africana, quasi esordiente, un'unica partecipazione più di mezzo secolo fa, ma come Zaire, secondo tempo tutto da vivere. Allora andiamo subito a Roma, Saxa Rubra per il GR1 e poi ripartiamo da Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto, soprattutto con il secondo tempo di Portogallo Repubblica Democratica del Congo, gara di questo girone che in giornata poi porterà anche le altre partite a chiudere il primo quadro della prima giornata. Andiamo a Saxa Rubra, tra poco.
9: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
10: Don't Find Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfindbox.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Il G7 in Francia si avvia alla conclusione con la cena a Versailles e si stilano i primi bilanci. Positivo per Trump, che è tornato sull'accordo con Teheran. Ci aggiorna in studio Valeria Fraschetti.
2: Sì, partiamo dalle ultime. Dopo che Al-Arabi aveva nelle ultime ore pubblicato il presunto testo dell'intesa Washington-Teheran, ora fanno lo stesso degli alti funzionari statunitensi anonimi che hanno appunto diffuso una loro versione del testo alla stampa internazionale. Nel documento si conferma innanzitutto la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso. Si legge che l'Iran si è impegnato a diluire le scorte di uranio arricchito sotto la supervisione dell'AIEA e gli Stati Uniti invece si impegnerebbero a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti per l'Iran in caso di accordo definitivo, e assicurano che il paese sarà autorizzato poi a vendere petrolio. Tuttavia, se gli iraniani non si comporteranno bene, Trump non esiterà a utilizzare gli strumenti a sua disposizione, hanno fatto sapere i funzionari, precisando che l'incontro di questo fine settimana è fondamentale per la prosecuzione dei colloqui. Questo dopo che lo stesso Trump, in conclusione del vertice di Vienna al G7, ha parlato del memorandum definendolo solido e sostenendo che potrebbe recarsi lui stesso alla cerimonia della firma venerdì in Svizzera. E proprio poco fa Teheran ha fatto sapere: stiamo valutando di far siglare il testo dai presidenti dei due paesi.
1: E sempre a Evian, Giorgia Meloni esulta per il via libera dell'Europarlamento alle nuove regole sui rimpatri dei migranti irregolari. La Premier parla di una promessa mantenuta agli italiani e assicura che il governo continuerà a portare avanti il programma. Meloni ha poi ribadito la solidità del rapporto tra Italia e Stati Uniti.
3: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
1: Dal simposio delle fondazioni Cotec a Venezia, il capo dello Stato Mattarella lancia l'allarme sui poteri delle big tech e sull'intelligenza artificiale. Secondo il Presidente della Repubblica, pochi soggetti privati stanno occupando spazi finora riservati agli Stati, con rischi per democrazia e diritti. Quindi Mattarella si è rivolto a Bruxelles.
4: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune. È indispensabile che i governi membri dell'Unione abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
1: Siamo alla cronaca. Ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è stata sottoposta a lavanda gastrica dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. Il legale della famiglia puntualizza: è in terapia intensiva ma non in pericolo di vita. Da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un errore. Rinviato l'addio alla carta d'identità cartacea, previsto il 3 agosto, il governo ha infatti deciso che potrà essere utilizzata fino alla scadenza riportata sul documento, concedendo più tempo per il passaggio alla versione elettronica. La proroga non sarà valida per l'espatrio. E siamo alla musica, arriva venerdì Mama non mama, il nuovo singolo di Madame.
5: Se ci vediamo domani,
6: sto con un big boy tanto attento che lo vuole far fan.
1: Mama non mama, già presentato in anteprima sul palco del Miami Festival di Milano, inaugura il tour estivo di Madame, che partirà il 30 giugno da Capannori in provincia di Lucca per concludersi il 13 settembre a Taormina. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna ora a tutto il calcio, tutto il mondiale, scusate, minuto per minuto, buon ascolto.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pennessy. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: Eccoci ancora voi da Dallas, esattamente 2 minuti dopo le 20. Bentrovati da Guido Ardone al microfono. Siamo nell'intervallo di Portogallo, Repubblica Democratica del Congo. Gara del gruppo K, si gioca Houston. Primo tempo 1-1, sorprendentemente, ma fino a un certo punto, perché come dicevamo nei pochi istanti prima di andare a Roma per il GR1 e come confermavano in radiocronaca Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli, che ritroveremo ovviamente tra pochissimo per la ripresa, vantaggio flash sì del Portogallo, João Neves subito, abbiamo immaginato un altro spartito, ma la formazione del CT Martinez, pur continuando d'accordo a fare la partita, ha un po' rallentato. La formazione invece centroafricana pian piano è venuta timidamente fuori e proprio allo scadere, nei minuti di recupero del primo tempo, la bella inzuccata di Wissa che per il momento mette la situazione in equilibrio sull'1-1. Vi ricordo il programma di giornata molto rapidamente: noi saremo in diretta su Rai Radio 1 tutto il mondiale minuto per minuto fino alle 24. Perché? Perché al termine di Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, ci fermeremo per una mezz'oretta circa a spanne alle 21.30 e dalle 21.30 il prepartita della gara interessantissima del gruppo L con calcio d'inizio alle 22. Inghilterra-Croazia si gioca proprio qui a Dallas allo stadio di Arlington, ci sarà il nostro Giuseppe Bisantis con Fulvio Collovati al commento tecnico. Terminata la nostra serata, comincerà poi la notte delle altre partite, a partire dall'1 Ghana-Panama gruppo L a Toronto, alle 4 del mattino Colombia-Uzbekistan gruppo K. A tal proposito, direi di prassi le dichiarazioni della vigilia di Fabio Cannavaro: non abbiamo nulla da perdere ma lotteremo comunque, e poi ancora siamo qui per dimostrare le migliori qualità di questa squadra, la mentalità uzbeka, un riferimento al suo passato. Anche io sono stato esordiente a un mondiale, ha detto, e lo è tuttora, diciamo, come commissario tecnico, ma si riferiva alla sua splendida carriera da calciatore, e quindi sto cercando di mettere questa esperienza a disposizione dei miei ragazzi, con Shomurodov e compagni, che saranno impegnati per la prima volta in un mondiale. E ovviamente avremo poi nei prossimi giorni modo di seguire anche l'Uzbekistan. Andiamo subito da Giovanni Scaramuzzino e da Giovanni Galli per un rapido commento. Giovanni, manifesta un po' calcistico alla fine, perché quando inizi, non dico a giochicchiare, però è ovvio che il Portogallo dopo la partenza sprint ha mantenuto molto possesso palla ma non ha avuto poi tante occasioni per consolidare il vantaggio, comunque non lo ha fatto, e alla fine spunta fuori il golletto meritato anche della formazione centroafricana. Incassarlo poi prima dell'intervallo, chi lo sa, lo capiremo nella ripresa che effetti potrà avere sui lusitani. Giovanni Scaramuzzino.
13: Sì, Guido, tante partite in un tempo solo, dall'approccio imperioso del Portogallo che non si è fermato dopo aver trovato il gol del vantaggio, ma azioni non ne ha create. Il Congo ha giocato come se il punteggio fosse ancora sullo 0-0. Poi qualcosa durante la pausa rinfrescante deve essere successa, perché do pienamente ragione a quanto diceva Giovanni Galli. Credo che abbia guadagnato qualcosa di importante che non ti fa aumentare il tabellino marcatori, ma che ha un valore inestimabile: l'autostima e il coraggio. Ha rischiato, gli è andata bene, Guido.
12: Giovanni Galli, sei stato legittimamente, sottolineo legittimamente, perentorio in radiocronaca nel giudicare parzialmente al momento la prova di Cristiano Ronaldo. Poi oggi ci divertiamo un po' con le analogie dei grandi campioni, al netto delle differenze anagrafiche, ci mancherebbe, però ieri mi viene in mente Mbappé ha iniziato a accendere il motore nel secondo tempo ed è cambiata la musica completamente per la Francia. Per ora non si è iscritto tra i protagonisti, insomma non è scritto il proprio nome tra i protagonisti di questa partita, Cristiano Ronaldo. Giovanni, in un flash che poi si riparte.
14: Sì, no, il flash è quello che ho detto durante la partita, cioè che lui è lì davanti, impegna i tre difensori centrali, considerando, dando l'opportunità ai compagni di inserirsi, e sta aspettando il gioco di squadra che gli portino il pallone fino lì sul dischetto del rigore e lui poi dopo finalizzare.
12: Martinez ha tante carte in panchina, ne parlavamo nel prepartita, e chiaramente addirittura diceva il nostro ospite, il mister Bacci, Leao non è neanche tra le prime delle seconde scelte, scusate l'impiccio di parola. Insomma, la domanda flash è: Martinez sta pensando a qualcosa secondo te, visto insomma l'inaspettata evoluzione della gara alla fine del primo tempo? Andrà avanti così? Sensazione a distanza, Giovanni, ci mancherebbe. Galli?
14: No, penso che continuerà così, poi magari appena vedrà dopo 10 minuti, dopo 15 minuti che non si sblocca la situazione, magari porterà dentro, che ne so, Gonzalo Ramos, che è un centravanti vero da area di rigore, per sfruttare la sua abilità.
12: È abile anche soprattutto poi a entrare a gara in corso, a cambiare l'inerzia delle partite. E allora si ricomincia al secondo tempo di Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Siamo a Houston, siamo nel girone K, nella prima giornata che si andrà a chiudere complessivamente proprio con le gare di questa sera e di questa notte. Per chi ci segue giustamente dall'Italia, al microfono Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli. Dopo un mini spot si ricomincia e poi noi ci ritroviamo come sempre a fine partita. Questa è Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto. A più tardi.
15: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
16: Non è un segreto.
17: San Benedetto!
11: La partita.
13: Alle 20:07, ora di Roma, ora italiana, nello stadio di Houston sono invece appena le ore 13:07, Portogallo 1, Repubblica Democratica del Congo 1. La successione dei gol entrambi di testa, al sesto João Neves, al 50° in pieno recupero la sospensione vincente di Wissa su cross proveniente da destra, non ha lasciato scampo a Diogo Costa. C'è la prima mossa decisa da Roberto Martinez, è pronto a entrare sul terreno di gioco Francisco Conceição, esce Bernardo Silva, Giovanni Galli.
14: Beh, per cercare forse di dare più velocità, di sfruttare più l'abilità di questo calciatore che conosciamo benissimo, che negli ultimi 20 metri ha un cambio di passo, un controllo per poter fare la superiorità numerica e mettere questi benedetti palloni in mezzo all'area di rigore dei quali Cristiano Ronaldo ha bisogno.
13: E diciamo pure che tutto è pronto già per il calcio d'inizio, questa volta sarà battuto con il solito conto alla rovescia che potete sentire negli effetti dal Congo con appunto con Conceição, ma è stata una falsa partenza questa, tutto da rifare. Insomma, adesso è buono il via dopo il fischio dell'arbitro, un ritorno al passato, è stato lui a fischiare la ripresa del gioco stesso. In completo rosso con numerazione bianca, il Portogallo attacca da destra a sinistra nel corso della ripresa. Completo celeste invece con numerazione rossa per la squadra congolese, che ha trovato il gol del pareggio al 50° del primo tempo. Un cambio, Martinez tiene ancora sul terreno di gioco Cristiano Ronaldo, tentativo adesso di João Cancelo, palla al piede, ancora manovra bene il Portogallo che guadagna il possesso di palla, c'era anche un fallo, si prosegue per il vantaggio, si gioca da 45 secondi, si ferma e riesce a controllare comunque il pallone in qualche modo. Nuno Mendes si era portato nel ruolo di ala pura, non è arrivato il passaggio nei tempi giusti, continuano i cinque difensori in linea a rappresentare una sorta di diga per le manovre avversarie. Aveva iniziato con l'1-2 il Portogallo, comincia a essere non più un'eccezione il terzo tocco, ma comincia a diventare in questo avvio di ripresa perlomeno l'elemento che rallenta la manovra del Portogallo. 1-1, si gioca il secondo minuto.
14: Sì, è proprio diventata quasi obbligatorio, quasi un'abitudine, ma devo dire che è anche per merito del Congo, che comunque anche nella fase difensiva non è più bloccato, ma va a fare l'uno contro uno contro l'avversario, per cui è più difficile. Prima erano molto più liberi e avevano più possibilità di poter giocare la palla, adesso il Congo invece ha alzato un po' la pressione e questo gli sta creando delle difficoltà.
13: Intanto prova la manovra, palla al piede, quasi spavaldo il Congo adesso in possesso.

0: prima volta si sia portato nel ruolo di attaccante esterno destro, e addirittura c'è stato un momento, Giovanni, in cui ha chiamato palla, come dire, sono qui pronto al cross. È ovvio che adesso le marcature non potranno essere, come dire, più precise e più uomo contro uomo, soprattutto nelle zone delle fasce laterali. Arriva un cross intanto senza particolare esito per il Portogallo. Aveva cercato Francisco Conceição di anticipare tutti, cross proveniente da sinistra, il pallone non è stato toccato dal portoghese, che ha lamentato una possibile spinta. Dall'altra parte volevano un fallo di mano di Conceição i giocatori del Congo, e così in effetti è stato, perché il pallone è stato consegnato proprio alla difesa della formazione del Congo. 3:33 nel corso della ripresa. Portogallo e Congo viaggiano sull'1-1.
1: Sì, non so che cosa in questo momento Desabre, il tecnico del Congo, abbia detto a Bissaka, perché nel momento in cui è andato nella fase offensiva, immediatamente questa azione del Portogallo si è sviluppata nel buco dove lui aveva lasciato, costringendo il centrale Mbemba a uscire, e si è creato con questo cross una situazione di pericolo. Non so se lo richiamerà all'ordine o se insisterà dicendogli: dai, coraggio, andiamo a cercare anche il secondo gol.
0: Sì, e in effetti io credo che sia più prudente la prima, tenuto conto al di là del prestigio comunque, e non è, lo avevamo detto in fase di presentazione, Giovanni, una squadra materasso il Congo, al di là del cammino per qualificarsi, perché appunto sono quasi 50 partite che è in mano a Sébastien Desabre, non sono 50 giorni, ha avuto modo di lavorarci, e come. Tentativo ancora per Bakambu, conclusione, la spinta di Diogo Costa, poi c'è stata una posizione irregolare che vanifica tutto, ma ci prova con ben altro spirito la Repubblica Democratica del Congo. In questa ripresa sta per andare via il quinto minuto, era andato via invece agli avversari Bakambu, ma era scattato in posizione di offside, seppure questione di poco, Giovanni.
1: Sì, assolutamente, ma la sensazione è che il Portogallo stia forse scherzando con il fuoco, perché
0: pare anche a te,
1: non è più sì, perché non ha più quel sia nel controllo, nell'atteggiamento, nelle posture, come aveva iniziato la partita. Probabilmente questo pareggio gli ha un po' annebbiato le idee, però ancora non stanno trovando soluzioni alternative e soprattutto valide per poter creare difficoltà al Congo.
0: E in effetti si cominciano a scaldare anche gli altri componenti della panchina lusitana, e a questo punto, intorno all'ora di gioco, dovrà prendere la decisione delle decisioni Roberto Martinez: richiamare o no in panchina Cristiano Ronaldo. Insomma, avere davanti uno come lui è, come dire, tenere i soldi nel cavò della banca più sicura, però chiaramente, e lo hai fatto notare anche tu nel corso del primo tempo, si rischia di giocare in 10, soprattutto contro una difesa a 5 con tre centrali che in pratica non lo lasciano respirare. Ora, al di là dell'età, i 41 anni e quant'altro,
1: sì,
0: Giovanni.
1: Sì, però guarda, lasciami sottolineare quello che sta succedendo adesso in campo, perché il ritardato rinvio dal fondo da parte del difensore del Congo, no, quella regola, nuova
0: novità,
1: regola che ha portato, questa novità che è stata portata, vedi, hanno mandato a palla calcio d'angolo per il Portogallo.
0: E seguiamolo questo tiro dalla bandierina, errore ingenuo da parte dei giocatori del Congo. Bandierina di destra, arrivano due giocatori che si scambiano le posizioni, anche la posizione della palla. È possibile il cross di destro all'interno dei 16 metri avversari, non è marcato per il momento Vitinha, il pallone proprio per lui, ma arriva Ronaldo che prova a caricare il suo destro anticipato, tentativo di lancio in profondità, ma ci sono solo maglie rosse. Deve uscire ben oltre i propri 16 metri Diogo Costa. Dà l'azione offensiva da parte del Portogallo con un tocco di prima intenzione da parte di Renato Veiga, deve però addomesticare il pallone sul fronte destro. João Neves si sposta e riceve poi con Conceição, prova a farsi vedere, serie di finte veramente non arriva il traversone se non in questo momento. Prova lo stacco.

0: aereo Cristiano Ronaldo che si è spostato sul secondo palo, pallone allontanato e comunque giocato da Vitinha sul filo del fuorigioco, il pallone per Cristiano Ronaldo, eccolo il cross con la difesa che si salva con il pallone giocato da Wan-Bissaka, il lancio lungo a cercare lo stacco aereo di Bakambu, tocca l'attaccante del Lille il pallone, ma non ci sono altre maglie celesti nelle sue parti. C'è il tentativo adesso dell'autore del gol, Wissa, di intercettare un pallone vagante. Le squadre paiono più lunghe, ma il tentativo di lancio in profondità adesso per lo scatto di Vitinha vede il portiere Mpasi controllare il pallone stesso e lasciarlo terminare sul fondo. Termino anch'io, nono minuto, Portogallo 1, Congo 1, e sollecito il commento di Giovanni Galli.
1: Sì, abbiamo visto in questa circostanza a cosa può servire in questo momento Cristiano Ronaldo al Portogallo. Hai visto com'è uscito fuori dall'area di rigore, è stato servito immediatamente l'assist per la corsa di Nuno Mendes verso la porta, è arrivato poi il cross, ma lì non c'era poi dopo il Cristiano Ronaldo per concludere l'azione. Ecco, Cristiano ha bisogno di toccare i palloni, ha bisogno di essere chiamato in causa, ecco qua infatti in questo momento lui non può stare lì e vedere la partita.
0: Tentativo partendo da sinistra di Cristiano Ronaldo, c'è il cambio gioco, c'è l'opportunità per Vitinha, si allarga poi e riceve in qualche modo Bruno Fernandes il cross, il pallone giocato, la rovesciata, il gol, il tutto però in posizione irregolare, aveva messo dentro João Cancelo che si è trovato nel ruolo di attaccante, guarda caso nel momento in cui si era allargato Cristiano Ronaldo è andato a verticalizzare, e in questo João Cancelo è veramente maestro perché è bravissimo a ricoprire tutti i ruoli, è stato assegnato una posizione di offside che probabilmente c'era, ma la rovesciata vincente che ti aspetti da João Cancelo, scattato in posizione irregolare, poteva essere quella di Cristiano Ronaldo, il colpo perfetto. Attenzione adesso al Congo che guadagna un calcio d'angolo, 1-1, decimo minuto, Giovanni.
1: Sì, la partita si è trasformata dal possesso palla e il controllo del primo tempo da parte del Portogallo adesso ad un'azione che si svolge sia da una parte che dall'altra e da potenziali opportunità per poter una delle due passare in vantaggio. Vedremo chi sarà più brava proprio a sfruttare le opportunità che gli capiteranno.
0: Calcio d'angolo al minuto numero 11 a favore del Congo, la rincorsa di Masuaku che da destra batterà con il piede sinistro, ecco il fischio dell'arbitro, bella la battuta, tentativo di testa questa volta di Bakambu, il pallone si impenna, allontanato in qualche modo la difesa della formazione portoghese. Fisicamente sono dei mostri, perlomeno appaiono tali i giocatori del Congo soprattutto quando spingono nella box avversario nell'area di rigore sui cross provenienti da sinistra, ci sono quasi sempre loro in anticipo sugli avversari. Ora il pallone a terra ma viene giocato ancora dai calciatori del Congo con Bakambu, può tirare, lo fa, il pallone sul palo, anche in questo caso probabilmente c'era un fischio dell'arbitro a vanificare appunto l'azione congolese che però anche fisicamente adesso fa paura, Giovanni.
1: Fisicamente è strutturata, come dicevo all'inizio devono sfruttare le opportunità specialmente sui calci da fermo, però anche in queste circostanze quando si va a fare gli scontri dentro l'area di rigore loro fanno valere questa loro forza fisica. Comunque la partita secondo me la sta perdendo di mano il Portogallo.
0: Intanto entra Sadiki al posto di Mukau nella formazione del Congo, è il primo cambio deciso dal tecnico della formazione africana. Tutto questo per dirvi che Sadiki era uno dei giocatori diciamo impredicato di vestire la maglia titolare dall'inizio, è stato lasciato prudenzialmente fuori, ma rispetto a Mukau, perlomeno sulla carta, poi lo scopriremo solo vivendo, diceva il grande Lucio Battisti, Sadiki Rafiki dovrebbe avere delle caratteristiche più offensive rispetto a Moukà. Un chiaro messaggio quindi proveniente dalla panchina, su cui siede poco, dobbiamo dirlo, Sébastien Desabre, che però mi sembra che in mano la squadra ce l'abbia davvero. Ci prova il Portogallo adesso, un tentativo sul fronte sinistro, sul filo del fuorigioco, posizione giudicata regolare, retropassaggio per il tentativo di Bruno Fernandes, ha retrocesso la sua azione in questa fase della partita di qualche metro. Prova adesso l'uno contro uno, sembrava che il gioco fosse fermo, arriva l'arbitro e in effetti cerchiamo di capire cosa è successo, perché indicazioni dalla panchina, con ovviamente tutti gli sguardi nella metà campo a destra, c'era stato un contatto che aveva visto protagonista, suo malgrado, Nuno Mendes, il pallone che era stato allontanato, sì, ma c'era stato forse una tacchettata all'altezza della caviglia nei confronti del portoghese, che è rimasto a lungo a terra. Per questo motivo la panchina lusitana aveva richiamato l'attenzione dell'arbitro, che dopo aver lasciato proseguire il gioco per qualche secondo si è reso conto appunto che non avrebbe potuto continuare oltre e che quindi il giocatore del Portogallo doveva essere soccorso. La bella rovesciata vana di Joao Cancelo viene intanto riproposta su tutti i monitor di servizio, ma chiaramente non valeva perché era oltre la linea proprio Joao Cancelo, che ripeto però era stato abilissimo a verticalizzare l'area di rigore avversaria in assenza di chi per essere lì in quel momento, ma aveva dato il là all'azione, Cristiano Ronaldo. Il Portogallo prova anche l'effetto sorpresa, lo sta facendo Giovanni a una velocità che non è più decisiva, al di là delle ali dell'entusiasmo seguite al gol di Wissa, che ha fatto chiudere ai congolesi in parità il primo tempo.
1: Sì, questa formazione ho la sensazione che sia un ibrido, nel senso che ha bisogno delle giocate di Cristiano Ronaldo, ha bisogno di vedere fuori dall'area di rigore Cristiano Ronaldo per servire assist e mandare i compagni in porta, ma al tempo stesso avrebbe bisogno di qualche centrocampista che abbia una propensione offensiva, cioè di aggredire l'area, così come era successo con Joao Neves. Però ha tolto Bernardo Silva, ha messo Conceição, che non ha queste caratteristiche, Bruno Fernandes sta giostrando a metà campo, Pedro Neto è sempre largo, per cui gli manca prioritariamente l'uomo che attacca l'area di rigore.
0: Angolo per il Portogallo, la battuta di sinistro, il cross all'interno dell'area di rigore, il pallone allontanato, nuovo spiovente, lascia sfilare il pallone il portiere prima, ci prova in qualche modo avvitandosi quasi in un problematico tentativo di crossare al centro l'esterno della formazione portoghese, Pedro Neto, pallone, anzi si trattava di Nuno Mendes, il pallone stesso comunque è stato controllato quando aveva ormai valcato completamente la linea di fondo. Quindi i cambi, ricordiamo, nel Congo Sadiki al posto di Moukao al primo della ripresa, Francisco Conceição a rilevare invece Bernardo Silva, da oggi nuovo giocatore del Real Madrid. Il Portogallo adesso con il portiere Diogo Costa, completo giallo per lui, gli viene restituita l'incombenza da parte di Renato Veiga di impostare il giocatore del Villarreal, si era poi allargato per ottenere magari proprio da Diogo Costa, estremo difensore del Porto, il pallone, ma così non è stato, perché l'azione lusitana si sta svolgendo soprattutto sul settore di destra. Portogallo che è andato al tiro in pratica solo nello specchio della porta, solo in occasione del gol di testa da parte di Joao Neves. Era il sesto minuto del primo tempo, al quinto di recupero, sempre la prima frazione, l'imperioso stacco di Wissa per l'1-1, partita con più errori in questa ripresa, ma può approfittarne il Congo che fisicamente c'è, nello strappo sono diversi i giocatori in grado, palla al piede, di poter mettere in difficoltà gli avversari. Va a verticalizzare adesso i 16 metri avversari, il solito Bakambu, non arriva il passaggio per lui, ma mantiene il possesso la formazione africana, 17esimo, 1-1.
1: Guarda che quando lasci alle squadre che inizialmente, no, dovrebbero essere quelle inferiori, come succede sulla carta oggi fra Portogallo e Congo, se non schiacci il piede sull'acceleratore e gli dai la possibilità di reagire, gli dai la attenzione,
0: ecco il tentativo di testa con pallone fuori, è un un Congo che attacca adesso con 7 uomini l'area di rigore avversaria, perché ovviamente si sono resi conto che a livello fisico sono una spanna superiore rispetto ai lusitani, i ragazzi di Sébastien Desabre, e quindi specie in occasione dei cross provenienti da palla ferma possono mettere veramente in seria difficoltà, se non in ambasce, la retroguardia avversaria. 18° minuto comunque, Portogallo 1, Congo 1, il tentativo sul fronte destro di Francisco Conceição si ferma lo Juventino, non c'è spazio per un tentativo di dribbling, ancora una volta gli viene restituito il pallone, può provarci ma c'è una muraglia celeste davanti a lui, il tentativo quindi della squadra europea con il lancio lungo in profondità, tentativo di uscita ferrea da parte di Mpasi, completo grigio chiaro per lui, si è liberato del pallone nei confronti di Wan-Bissaka, viene messo a terra, calcio di punizione quindi a favore della Repubblica Democratica del Congo, tutto questo all'altezza della panchina della formazione di Roberto Martinez e all'altezza del 19° minuto, 1-1 a Houston tra Portogallo e Congo. Giovanni.
1: Sì, l'ingresso di Conceição non è che abbia cambiato la fisionomia di questa squadra, sicuramente darà più velocità, sicuramente è un giocatore in forma, anche perché l'abbiamo visto nell'ultimo periodo a Torino contro la Juventus, ma servirebbe un giocatore alternativo davanti a Cristiano Ronaldo. Non vuoi toglierlo? Non devi toglierlo, bisogna che tu faccia un sacrificio in un altro ruolo, nel centrocampista, e portare Gonzalo Ramos a fare la punta e dare a Cristiano Ronaldo l'opportunità di muoversi e di girargli intorno, probabilmente potresti creare più opportunità.
0: E a proposito di opportunità, ci prova ancora il Portogallo sul fronte destro, prova a farsi vedere con Conceição, il pallone filtra ma viene allontanato dal sinistro di Tuan Zebe, giocatore del Burnley, riesce con l'ausilio di Capuadi a spazzare la propria area di rigore, pallone in fallo laterale, prova a velocizzare adesso il Portogallo, ne guadagna un'altra di rimessa già effettuata sul fronte destro, non arriva il traversone, se non in questa circostanza sovrastrati gli attaccanti portoghesi comunque dalla massiccia fisicità e anche dal piazzamento, diciamolo pure, dettato da una squadra che gioca da parecchio insieme. Tentativo ancora sul fronte destro, Francisco Conceição ferma il pallone, ci sono due avversari su di lui, converge al centro, palla al piede, all'indietro ancora, il tentativo per Vitinha, un po' lenta la manovra, prevedibile se vogliamo, ma potrebbe arrivare proprio lo scatto di Conceição a cercare di servire Cristiano Ronaldo, pallone allontanato a metà, poi ci mette il piede destro, Wan-Bissaka, il pallone nel tentativo di servire Wissa, che però commette fallo probabilmente, così è infatti fallo forse commesso da Muto Shamil, giocatore della Tromitos, l'intrepido, la squadra di Atene, una delle squadre della capitale greca. Calcio di punizione già battuto, cross per Ronaldo, la presa sicura però di Mpasi che riesce subito a liberare la propria metà campo, il lancio lungo, il tentativo di servire il proprio attaccante centrale Bakambu, anticipato da un'uscita di Diogo Costa. A livello psicologico, quando il portiere, tu lo hai fatto per anni, hai vinto tutto o quasi Giovanni, quando però un portiere come in questo caso Mpasi del Congo sul punteggio di 1-1 blocca un pallone difficile e non ci pensa due volte a spedirlo subito al proprio attaccante nella metà campo avversaria, e tu di assist ne hai fatti, me ne ricordo uno bellissimo per Monelli se non sbaglio, una partita di campionato, vuol dire che
1: in memoria.
0: Vuol dire insomma che Giovanni, vuol dire che il Congo crede anche a provare a essere la sorpresa, intanto non c'è fallo nei confronti del giocatore ex Novara Udinese Bruno Fernandes, milita naturalmente da diverse stagioni nel Manchester City, adesso capannello di uomini vicino alla panchina del Portogallo, partita che non dico rischia di incattivirsi ma che adesso si gioca sul filo anche delle estremità agonistiche. 22° Portogallo 1.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4 e un minuto.
1: Quello che, a quale facevo riferimento prima, è il Portogallo che si è andata a cercarsi questa situazione, si sta innervosendo, non riesce a comandare la partita, non riesce ad avere opportunità per fare gol, e questo piano piano, poi dopo un semplice scontro di gioco come è stato questo, ti porta immediatamente ad andare a fare una mezza rissa, ma è Portogallo che dovrebbe fare autocritica in questo.
0: Allora, Cristiano Ronaldo, il mister non può, non deve sostituirlo? Da che parte guardiamo?
1: Come ti ho detto prima, secondo me serve una punta davanti, e se non vuoi togliere Cristiano devi muovere il centrocampo, devi fare una scelta invece del dei tre dietro, giochi con due centrocampisti. Attenzione,
0: intanto l'opportunità con Conceição, Ronaldo tira fuori di poco di destro, eccolo qui l'uomo che sempre al momento giusto. Ricorderete un altro grandissimo che ha giocato fino a un'età di 40 anni e oltre, Pepe, che in tribuna lo abbiamo visto proprio rammaricarsi per l'occasione. Ronaldo aveva chiuso sul primo palo, non ha colpito bene il pallone, l'assist c'era da parte di Francisco Conceição, avrebbe voluto il pallone, a dirla tutta, Bruno Fernandes, che era piazzato meglio rispetto a Cristiano Ronaldo, ma è stato giusto, credo, lo scarico su di lui da parte di Francisco Conceição. Era sì in anticipo questa volta sulla difesa avversaria, ma non ha trovato lo specchio della porta. 24esimo minuto, è il momento della pausa rinfrescante per i giocatori, invece per noi è pausa pubblicitaria, tra poco.
4: Come prima, più di prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: E 33 minuti primi, perlomeno orario di Roma, in Texas, a Houston sono le 13:34. Nuovamente il più cordiale ben sintonizzati dalle voci di Giovanni Scaramuzzino e di Giovanni Galli. Si gioca in Texas, continua appunto la pausa, ma non si vedono borracce dalle parti del Portogallo, Giovanni. Si vede però una lavagnetta con Martinez, che più che alzare la voce sta cercando di dare disposizioni. E da notare come è piazzato Cristiano Ronaldo, è dietro rispetto a Martinez, alla sua destra, come dire, non è lui quello a cui si rivolge l'allenatore spagnolo della formazione portoghese. Sta cercando di spiegare i movimenti ai suoi compagni.
1: Sta cercando di trovare soluzioni, no, per arrivare dentro l'area di rigore, perché fino ad ora ne hanno trovate poche, ma ho avuto la sensazione che l'allenatore, eccolo infatti
0: c'è Rafa Leao, e anche in questo caso ti chiaramente invito a una riflessione. Anzitutto concentriamoci sull'uomo che uscirà, e si tratta di Neto. Neto lascerà il posto al milanista. A questo punto, con Seisao a destra, correggimi se sbaglio, con ovviamente Rafa Leao a sinistra, e con Ronaldo confermato nel ruolo di attaccante centrale, sbaglio?
1: Sarà questo sicuramente la posizione di questi tre attaccanti. Non lo so se
0: Te la faccio aspetta. In altro modo la domanda, tu l'avresti sì. levato Cristiano?
1: Avrei messo, come ti ho detto, io avrei messo un altro attaccante da fare da riferimento centrale.
0: Gonzalo Ramos, e dire, diciamo.
1: Bravissimo. E chiedere a Cristiano Ronaldo di giostrare dietro a Gonzalo Ramos, non di andare sull'esterno, no, perché ormai probabilmente anche fisicamente non ce la fa più a fare quel ruolo lì.
0: In effetti è passata da un bel po' l'ora di gioco, siamo arrivati al 28esimo minuto, al corso della ripresa è andato via anche il secondo stop, la cosiddetta pausa rinfrescante, con tanto di lavagna ha spiegato i movimenti, poi ovviamente sul campo sta ai giocatori cercare di tramutarli da teoria in pratica. È un Congo ben piazzato adesso, ti dico la verità Giovanni, in occasione del primo quarto d'ora temevo se non la disfatta, però che comunque andasse inizialmente in barca e che la partita potesse essere chiusa. Il Congo, è stata anche questa la tua impressione per qualche minuto?
1: Sì, però se ti ricordi ho usato un termine dicendo di rimanere aggrappati alla partita.
0: Come no, ricordo no? benissimo, sì.
1: Ecco, e questo è quello che De Zabre ha detto alla squadra. Ragazzi, rimaniamo sempre in una situazione dove è possibile recuperare, e questo il Congo l'ha fatto in maniera molto corretta.
0: Ancora Portogallo in avanti con Seisao, il cross Ronaldo, il tiro fuori di poco, in anticipo come è accaduto in precedenza, ha tentato la precisione più che la potenza in questa circostanza Cristiano Ronaldo, è arrivato in anticipo sull'avversario, ha colpito il pallone dal basso verso l'alto, qui davvero da Accademia del Calcio, ma la conclusione è passata stranamente lontano dal palo sinistro della porta difesa da Pasi. Applaude il suo giocatore, ma credo l'intera giocata, ci dirà meglio Giovanni Galli tra qualche secondo, ma in effetti ha colpito, permettimi, non da Ronaldo in questa circostanza.
1: Allora, è già la seconda volta, è sempre sul cross di Conceição che lui è leggermente troppo avanti rispetto alla palla, ma se precedentemente è stato un errore suo, in questa circostanza aveva anche il difensore proprio a ridosso, che credo anche addirittura con la punta del piede gli abbia anche sfiorato la palla prima di calciarla, per cui se prima, ripeto, era colpevolmente troppo in anticipo, in questa circostanza è stato anche il difensore a creargli delle difficoltà.
0: Si danno il cambio intanto i due, Kayembe entra, Lloris esce invece dal terreno di gioco. L'uomo che a me è piaciuto soprattutto nel secondo tempo, mi riferisco ovviamente a Edwin, che è riuscito in pratica anche a rappresentare una sponda importante per i propri giocatori. Ho chiamato Edwin e mi scuso con lui, con gli interessati e con i radioascoltatori, si chiama Edo. Kayembe gioca nel Watford, tentativo adesso di ripartenza ad opera di Wan-Bissaka, fa su il pallone, poi però il Portogallo alla meglio e si affida all'incursione di Bruno Fernandes sul fronte sinistro, se di fitta c'è l'opportunità di conclusione, ma in qualche modo si salva, perde il tempo di gioco Renato Vega, che si era portato nell'area di rigore avversaria, ecco. Addirittura contropiede, adesso si salva e rischia comunque il Portogallo qui, rischia perché in effetti adesso le squadre è vero che sono più lunghe, ma tra le due la più lunga risulta essere il Portogallo, che però ha un tasso tecnico ovviamente di molto superiore. Serie di finte di Francisco Conceição, potrebbe arrivare il cross sul secondo palo, questa volta è posizionato Cristiano Ronaldo, serie di finte, chiude bene la difesa congolese, nemmeno a dirlo, pallone in profondità, ecco l'uomo in più, ecco il pallone ancora per Cristiano che non può raggiungerlo, gli era stato dato a raso terra, ma spinge il Portogallo adesso, e come tentativo quasi rugbistico di entrare in area di rigore avversaria, si salva in fallo laterale la nazionale celeste del Congo. 31esimo minuto, i sostenitori lusitani quasi tutte con le maglie, con il numero 7 CR7, quello di Ronaldo, spingono in avanti i propri beniamini. Il Portogallo ci crede adesso, ancora un tentativo da destra, un cross con Mutusami che mette il pallone oltre la linea di fondo e quindi in calcio d'angolo, pallone toccato anche dall'altro Kayembe, quello appena entrato sul terreno di gioco che sta dando indicazioni ai suoi, adesso è una fase di pressing proprio e di forcing, diciamo pure così, usiamo usiamo questo termine per la formazione lusitana, con Cristiano Ronaldo che va a posizionarsi sul secondo palo, ennesimo tiro dalla bandierina, fronte destro con pallone a cercare proprio a punta, ma esce bene in sospensione Mpasi, e ancora contropiede subito con le mani, il pallone destinato a Bakambu, è una situazione anche di vantaggio numerico per il Camerun, ingresso in area di rigore, vorrebbe il pallone, ecco il tiro di destro da parte del numero 17 Bakambu, che si era fermato per dare al compagno l'opportunità di servirlo, lo ha fatto perdendo un attimo, la classica frazione che è servita comunque alla difesa portoghese per schierarsi, ma lui l'ha costretto a battere, diciamo, troppo in fretta.
1: Sì, ho quasi negli occhi la stessa occasione di Sarr, se hai visto ieri, contro del Senegal contro la Francia, molto simile la conclusione a questa. Stavi dicendo che le due squadre si sono spezzate in due, no? In due tronconi d'attacco e difesa, però chi sta rischiando di più è il Portogallo, perché anche in questa circostanza, visto come sono ripartiti, erano in superiorità numerica i giocatori congolesi, mentre la difesa del Congo fino a questo momento non è mai stata presa in contropiede, mai stata presa
0: Rafa
1: in
0: Leao, prova dal centro della partita, il cross per Conceição, i due italiani tra virgolette, tentativo ancora di Rafa Leao, lo stop a seguire, non è sicuramente da accademia calcistica, può ripartire Juan Bissaka, poi c'è l'interruzione, ti avevo interrotto Giovanni, entriamo nel 34esimo minuto, Portogallo 1, Congo 1, dicevi?
1: No, giustamente ha fatto bene, ma stavo riferendo che se è vero che le due squadre si sono spaccate in due, chi rischia di più è il Portogallo, perché anche in questa circostanza erano in inferiorità numerica nella ripartenza del Congo. Al contrario, il Congo, i cinque difensori, i quattro difensori stanno lì e li aspettano, non si fanno mai prendere in inferiorità numerica.
0: In effetti questo è un aspetto da tenere ovviamente nella massima considerazione, tenuto conto che mancherebbero il condizionale più che mai d'obbligo, 12 minuti al termine, ma un cronometro che non si è fermato nel corso della pausa idratante, e quindi anche nel secondo tempo, mettiamoci in più le sostituzioni, si arriverà a un congruo recupero, 1-1 il punteggio, insomma il Congo ce la sta mettendo tutta, e la fase che stiamo comunque raccontando da qualche minuto dice che non rinuncia a attaccare, tutt'altro, lo fa adesso affidandosi alla fisicità con pallone al limite troppo alto per il tentativo impossibile quasi di testa di Bakambu, esce e controlla Diogo Costa, completo giallo per lui, con le mani si è già liberato del pallone e siamo già dall'altra parte, un'opportunità garantita dalla freschezza di Francisco Conceição, serie di finte, finisce a terra, guadagna un calcio di punizione da una posizione no, perché era scattato in posizione irregolare, quindi di fuorigioco, e naturalmente secondo le norme in vigore da diversi anni, prima si fa sviluppare l'azione e poi eventualmente, come in questo caso, il secondo collaboratore, quello appostato nella metà campo alla nostra sinistra, collaboratore di linea del direttore di gara, alza la bandierina, cosa che è stata fatta, aveva comunque evitato l'avversario stretto al fallo, e sarebbe stata una calcio di punizione davvero invitante per la formazione portoghese. 36esimo minuto, il gioco è fermo, 1-1 tra Portogallo e Congo. Giovanni.
1: Sì, scusami, stavo cercando di capire il tecnico del Congo, che cosa, dal suo atteggiamento, che cosa si stesse aspettando. Mi sembra che sia abbastanza tranquillo, abbastanza sereno, convinto di ciò che stanno facendo i suoi ragazzi in campo.
0: Intanto siamo arrivati al 36esimo minuto, si gioca meno come è normale in qualsiasi partita che si avvicina al 90esimo, ma ovviamente qui la fisicità del Congo può rappresentare la mina vagante a favore degli africani. Certo, il tasso tecnico di una squadra che ha in panchina, e abbiamo detto, giocatori di nome, di grido, quelli che in Italia si conoscono meglio, sono entrati solo nel secondo tempo, con Conceição e Leao, può far pendere la bilancia, è come dalla sua parte, ma attenzione ai rischi, come proprio Giovanni Galli indicava qualche minuto fa. Seguiamo ancora il tentativo sul fronte sinistro, si allarga, Rafa Leao riceve il pallone stesso, finta l'uno contro uno nei confronti di Wan-Bissaka, poi ci ripensa da all'indietro, prova il giro palla ancora Rafa Leao sul settore sinistro, punta l'uomo, serie di finte, si tratta di Pickel, ecco lo scarico interessante all'interno dell'area di rigore, un cross che viene allontanato di testa, poi ripartenza affidata a Mutusami, un piede educato il suo a cercare di innescare le punte, si allarga, potrebbe ricevere adesso Wissà con pallone giocato in profondità, c'è Bakambu ma non solo lui, pronto a rappresentare una minaccia per la difesa di Diogo Costa, cross all'interno dell'area di rigore, proprio Diogo Costa deve sbrogliare la classica matassa andando a controllare un pallone aereo, lo ha bloccato, lo ha già destinato a Rafa Leao nella propria metà campo, adesso il Portogallo sembra lasciare quasi i quattro attaccanti da soli e quella manovra avvolgente non è più tale, prova però gli strappi, Francisco Conceição, ecco l'uomo da cui possono arrivare degli assist interessanti se non vere e proprie conclusioni in porta, ecco ancora il tentativo, palla al piede con il tiki taka che si ricompone, ancora Conceição, ecco il tentativo di uno contro uno, la difesa in qualche modo della formazione del Congo, c'è un fallo in attacco, 38esimo, Portogallo 1 Congo 0, tante partite in una in questi minuti conclusivi, Giovanni.
1: Sì, questi ultimi 10 minuti ci stanno facendo vedere un Portogallo molto nervoso che sta adesso cambiando quello che è un po' la sua identità, sta andando sulla giocata del singolo, stanno addirittura, adesso è uscito Vitigna, sta andando molto sulla giocata del singolo, eccolo
0: Gonzalo Ramos comunque non si tocca Cristiano Ronaldo, il messaggio è questo e chissà, e intanto ecco Gonzalo, a questo punto Ronaldo che posizione prenderà secondo te, Giovanni?
1: E di fianco dovrebbe andare a fare Gonzalo Ramos la prima punta e lui subito lì di fianco, subito lì vicino, invece a vedere da questo posizionamento adesso a campo largo Cristiano Ronaldo rimane là, lui fa nei tre che accompagnano l'azione offensiva, vediamo Conceição a destra, Leao a sinistra e Gonzalo Ramos al centro, si è abbassato Bruno Fernandes.
0: Ecco la lettura di Giovanni Galli, il tentativo adesso di lancio lungo, ancora il sinistro che va vuoto, però non ha colpito proprio il pallone, forse era anche in posizione irregolare, ma si prosegue comunque, Bakambu che ha speso moltissimo, adesso ci saranno due cambi, altri due per la formazione del Camerun, ma seguiamo Rafa Leao, serie di fitte, prova l'uno contro uno, si ricompone Wan-Bissaka, riesce a evitare anche il fallo laterale, aveva provato a sorpassarlo, a evitarlo in qualche modo con una sorta di serpentina Rafa Leao, adesso il gioco è fermo e potrebbe arrivare un altro duplice cambio nelle file della formazione africana che intimorita dalla partenza del Portogallo pian piano si è riportata in linea di galleggiamento, ha chiuso in parità il primo tempo grazie alla protezza di testa di Wissa, ecco Banza pronto a entrare sul terreno di gioco ed esce, ha speso moltissimo Wan-Bissaka, Banza dicevamo e poi esce anche Bakambu a proposito di energie spese appunto, e quindi eccolo il cambio appunto con l'ennesimo giocatore Giovanni con i capelli platinati di biondo e intanto è richiamato proprio uno dei migliori direi, Bakambu, Portogallo 1 Congo 1, 40esimo ma non si gioca.
1: Sì, hai detto bene, Bakambu è il giocatore che ha tenuto in apprensione la linea difensiva del Portogallo, anche se Wissà è stato quello che poi ha fatto il gol e che ha fatto da raccordo fra il centrocampo e l'attacco, ma effettivamente Bakambu ha consumato tantissime energie nel corso di questa partita ed è stato decisamente molto importante.
0: Io, se sei d'accordo Giovanni, velocemente, ma chiaramente siamo sempre con gli occhi puntati sullo stadio, sul manto erboso di Houston con la manovra offensiva adesso del Portogallo, riepilogherei però le sostituzioni nel Portogallo con Conceição, Leao e Semedo al posto rispettivamente di Silva, di Neto e di Mendes, e poi appunto è entrato Ramos, l'attaccante centrale al posto di Vitinha, 4 i cambi effettuati, invece sul fronte opposto ha esaurito i cambi a propria a disposizione il tecnico della formazione africana Sébastien Desabre. Sono entrati Sadiki, Pickel, Kayembe, Banza e Kalulu, fratello del Kalulu ex Milan e Juventus. Sono usciti in ordine sparso Wan-Bissaka, Bakambu, Masuaku, Edo, Kayembe e Mukau. 1-1 il punteggio. Siamo entrati nel 42esimo minuto e adesso la sensazione comunque che il Congo non voglia gestire la situazione di parità, perché fisicamente si sente superiore agli avversari. Giovanni.
1: Sì, hai visto Banza appena entrato, immediatamente ha chiesto gesticolando ai compagni: mandatemi il pallone, mandatemi il pallone. E io credo che questo sia una mentalità, no, di questi ragazzi, che hanno capito che può succedere qualcosa. Comunque attenzione adesso a Leao.
0: Ecco Leao, serie di finte, è stato corto dell'area di rigore, il pallone a terra, punta l'uomo ma non riesce a saltarlo, specie se quell'uomo si chiama Bemba. Il capitano si coordina, allontana la minaccia, ma non ci sono adesso maglie celesti nella metà campo alla nostra destra, quello occupato dai difensori del Portogallo. Siamo appena entrati nel 43esimo minuto, prova a spingere la formazione in completo rosso ed è quasi tutto completamente rosso il settore dello stadio di Houston, più vicino alla classica zona distinti, quella prospiciente alla tribuna centrale da dove si trasmette il tentativo adesso di cross. La parata ad opera di Mpasi provenendo da sinistra è più suggeritore Leao con la classica sponda che l'uomo che invece dovrebbe innescare l'uno contro uno dopo aver saltato l'avversario. Intanto arriva un cartellino giallo in confronti di un giocatore del Portogallo, si tratta proprio del nuovo entrato Semedo, che ha preso il posto di Mendes. Lo avevamo detto in precedenza, lo avevamo sottolineato più volte, Giovanni, le ripartenze della formazione congolese rischiano di far male, e qui o ti giochi l'ammonizione oppure rischi di mandare il tuo avversario in porta.
1: Non si può rischiare, mancano 4-5 minuti dalla fine, meglio portare a casa un punto che una sconfitta, perché solo un punto riesci comunque a lavorare e a capire quello che non hai fatto. La sconfitta ti porta nell'abisso e dall'abisso dopo fai molta più fatica a ritornare fuori.
0: Intanto tentativo ancora della formazione congolese, serie di finte, si muove bene Banza, prova a dare il sponda a Kayembe, finisce a terra, tutto regolare a giudizio dell'arbitro, può ripartire il Portogallo. C'è un lancio lungo nei confronti proprio della punta, ma la punta in questo caso era Francisco Conceição, non era Ronaldo, che si era spostato sul fronte sinistro ma che era avulso nel caso dal gioco. Squadre più lunghe, opportunità dall'altra parte, addirittura un colpo di tacco a cercare di liberare Banza. C'è Kalulu che ha toccato il suo primo pallone, lo ha destinato a Mutusami, un giocatore che a me è piaciuto stasera, ma ne parleremo tra poco. Il tentativo adesso di gestire lo fa il Congo con retropassaggio verso il proprio portiere. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco insieme a Giovanni Galli, staremo attenti ovviamente all'entità del recupero, ma staremo attenti a raccontarvi, ci proviamo almeno, i possibili sviluppi di una gara che è in parità e quindi aperta a qualsiasi soluzione. Grida dalla propria panchina Sébastien Desabre, non vuole che la squadra si allunghi. 30 secondi al 90esimo, spinge ancora il Portogallo e lo fa sul fronte destro, tentativo di incursione con Conceição, si allunga forse purtroppo il pallone, lo riprende e ancora c'è l'opportunità di una sponda, di andare anche al tiro, ma c'è una vera e propria muraglia sul fronte destro. La pazienza portoghese, il cross, il tentativo di intercettare il pallone con la testa proprio da parte del nuovo entrato, il tiro fuori di poco, ancora una conclusione, una delle poche dalla distanza dobbiamo dire, con Pickel che era leggermente in ritardo. 5 minuti di recupero che ci stanno tutti, entriamo nei primi secondi. Bruno Fernandes ha avuto l'opportunità di trovare lo spiraglio giusto, non ha trovato lo specchio della porta, ma comunque è un giocatore in grado anche da fermo di potersi trovare e poter provare il tiro in porta. Giovanni, questa è un'occasione, sì, che poteva far pendere la bilancia dalla parte lusitana.
1: No, ma è una soluzione che avrebbero dovuto utilizzare prima, maggiormente. Invece sono stati ripetitivi con questi palloni sempre sugli esterni, e rieccoci ancora con Cesao, perché questo è quello che vuole l'allenatore. Ma da una parte Leao, nel primo tempo Pedro Neto, non hanno mai creato difficoltà. Però mi sta piacendo molto il portiere del Congo.
0: Sì, e intanto tentativo di Ronaldo con il colpo di testa che resta lì a metà, da molta tranquillità.
1: È padrone,
0: alla propria difesa.
1: Giovanni, è padrone, è sereno, hai visto, è uscito fuori di testa.
0: Questa era anche la tua migliore caratteristica, e lo dicono chi ha giocato, lo dice chi ha giocato con te, trasmettevi tranquillità alla squadra. Era questa la tua dote maggiore, secondo te?
1: Sì, perché quando mi tiravano in porta mi facevano sempre gol.
0: No, sempre. Allora... Intanto tentativo da parte del Congo, ti fermo perché prevale la cronaca, ovviamente, ma la falsa modestia non ha residenza allo stadio di Houston, caro Giovanni Galli. E intanto c'è una nuova ammonizione nei confronti di Araújo. Quanto rischia il Portogallo nelle ripartenze del Congo? Ci crede la formazione africana e fa bene. Qui c'era stata un'opportunità di uno contro uno, è stato steso proprio. Il giallo è andato bene secondo te? A cosa poteva esserci una sanzione maggiore? Chiedo, Giovanni.
1: Sì, perché era in linea come ultimo uomo.
0: All'altezza
1: fallo...
0: della linea centrale
1: Sì, è andato nel corpo a corpo, però nel momento in cui sembrava che si fosse sfilato è arrivato, infatti vedo che l'allenatore del Congo sta chiedendo delucidazioni, perché con il braccio lo ha proprio preso per il collo e lo ha messo a terra.
0: In effetti è così, ma comunque sono momenti di tensione, ma il Congo vuol far prevalere la propria fisicità. Il gioco è stato ripreso prontamente, questo la dice lunga sul fatto che la formazione africana non ha alcuna intenzione di provare a gestire il punteggio, che potrebbe diventare presto il risultato finale, proprio perché ci crede. E da un punto di vista, ripetiamo, delle ripartenze, il Portogallo adesso soffre. Siamo entrati nel quarto di 5 minuti di recupero, ma tecnicamente è chiaro che la formazione lusitana, quando è in possesso di palla, può fare la differenza anche contro una difesa munitissima, più alta adesso rispetto al primo tempo, molto più alta. E il Portogallo ha meno secondi per ragionare una volta che è in possesso, perché gli attaccanti, soprattutto quelli che hanno dato il cambio ai titolari quest'oggi, sono lì pronti a correre, a sacrificarsi per i compagni. Sul fronte destro lo scatto, l'ennesimo di Francisco Conceição, serie di finte, potrebbe arrivare il pallone per Semedo. Ecco l'opportunità da destra con calcio d'angolo a favore del Portogallo al quarto di 5 minuti di recupero, ultimo tocco di Kayembe, poi proteste da parte dei giocatori della formazione africana, ma non c'era posizione irregolare, l'ultimo tocco chiaramente è stato proprio del congolese. Formazione schierata tutta all'interno della propria area di rigore, angolo che verrà battuto da destra, grande affollamento davanti al portiere, prova l'uscita, è imperioso Pasi che riesce con un tuffo plateale poi a portarsela all'altezza del limite, e di destro la rinvia in una zona presidiata però dai giocatori della formazione portoghese. Ennesimo pallone che viene lanciato in avanti, si sposta Bruno Fernandes, ottimo lo stop a seguire, all'indietro nella zona di nessuno, attenzione al contropiede adesso della formazione congolese con Banza che va a dettare il passaggio, serie di finte, Semedo è stato già ammonito quindi non può intervenire, c'è l'opportunità però di raddoppio di marcatura da parte di Conceição che poi sbaglia il controllo e quindi concede l'opportunità al Congo, un Congo che chiude in attacco, 4:44 sui 5 minuti concessi, qualche scaramuccia intanto tra i giocatori, con Conceição che è piccolino però non ha paura o timore per meglio dire degli avversari.
1: Finita.
0: Ed è finita con il pareggio, un'altra sorpresa ma a metà, perché l'andamento della partita dice che Portogallo e Congo si sono divisi la posta sull'1-1, successione delle reti, João Neves al sesto e al 50° del primo tempo. Però Wissa, ti lascio 30 secondi, Giovanni Galli, per la tua sintesi finale.
1: Sì, molto velocemente, sembrava una passeggiata per il Portogallo, invece il Congo è rimasto lì, è rimasto aggrappato alla partita e piano piano ha iniziato a crederci. L'errore del Portogallo è stato quello di aver pensato di aver chiuso la pratica, e con questi ragazzi non si può mai dare la partita per chiusa fino a quando non fischia l'arbitro, e questo è stato l'errore più grande del Portogallo oggi.
0: Giovanni Galli, credimi, è sempre un piacere. Portogallo e Congo hanno chiuso sull'1-1. Grazie per i tuoi commenti, grazie a chi ci ha assistito per la messa in onda. 1-1 a Houston tra Portogallo e Congo, e linea che può ritornare invece agli studi di Dallas.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
11: Allo scoccare delle 21 riprendiamo la linea dagli studi di Dallas, decisamente rimandati sia il Portogallo sia nello specifico Cristiano Ronaldo, attesissimo al suo debutto in questo sesto mondiale personale, ma i lusitani non sono andati oltre l'1-1 come avete appena sentito con la Repubblica Democratica del Congo, gara che si era subito messa bene per la formazione di Martinez, il pari della formazione invece centroafricana proprio allo scoccare della fine del primo tempo, e poi il forcing inutile con insomma il CT che ha pescato. E come dalla panchina i vari Rafa Leao con Seisau e non solo, non è bastato. Dunque Portogallo da rivedere, noi invece ci risentiremo tra poco, in realtà praticamente ritorneremo in onda alle 21.30 per il prepartita e poi il calcio d'inizio di Inghilterra-Croazia, gara attesissima nel girone L, gara che andrà in scena proprio qui a Dallas allo stadio di Arlington, la racconteremo con Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati. Adesso la linea a Roma al giornale radio, poi tra meno di mezz'ora ci risentiamo da Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto.
12: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
13: La tua azienda ha un potenziale e noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: ore 21:03.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. A Versailles in corso la cena conclusiva del G7 in Francia. Positivo il bilancio di Trump, che è tornato sull'accordo con Teheran, mentre la sua amministrazione diffonde il contenuto del documento.
3: In attesa della pubblicazione ufficiale del testo, fioccano presunte versioni dell'intesa. L'ultima, diffusa alla stampa da un alto funzionario americano, prevede sì la cessazione delle ostilità anche sul fronte libanese, ma include anche l'impegno di Teheran a distruggere scorte di uranio arricchito sotto la supervisione dell'IAEA, un punto non previsto nel testo diffuso ore prima da Al-Arabiya. Gli Stati Uniti invece si impegnerebbero a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti per l'Iran in caso di accordo definitivo e assicurerebbero che il paese verrà autorizzato a vendere petrolio. Donald Trump intanto non esita a usare altra pressione. L'Iran si comporti bene o torneremo a bombardarlo, ha minacciato, prima di volare a Versailles da Evian, dove ha incassato l'elogio dei partner del G7 per l'accordo e detto che potrebbe essere lui stesso presente alla cerimonia della firma prevista in Svizzera venerdì. Poco dopo Teheran ha fatto sapere: stiamo valutando la possibilità che siano i presidenti dei due paesi a siglare il memorandum. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La premier Meloni esprime soddisfazione per il sostegno compatto del G7 a Kiev, confermando la disponibilità dell'Italia a partecipare a una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz. A proposito del rapporto con Donald Trump, la presidente del Consiglio parla di una ritrovata sintonia basata su un confronto diretto tra leader. Sul fronte interno esclude alleanze con Vannacci, ricordando che l'ex generale ha votato con la sinistra. Intanto i partiti discutono di legge elettorale dell'ok dell'Eurocamera al regolamento sui rimpatri.
4: Non più subire ma governare, Fratelli d'Italia riassume così la rivoluzione, parole di Nicola Procaccini sull'immigrazione irregolare.
5: Il problema non è più la ricollocazione in Europa, ma la gestione dell'immigrazione viene spostata fuori dai confini europei.
4: Anche in Europa cambia il vento, esulta il leghista Matteo Salvini, per Antonio Tajani l'Unione ci dà ragione. L'Azzurro conferma poi l'accordo sulla legge elettorale. Le preferenze non ci sono, spiega, ma non mi spaventano. Preferenze che FD vuole riproporre in aula. Dettagli per le opposizioni contrarie in toto all'impianto del testo pensato, dicono, per mantenere al potere il centrodestra. Per Nicola Fratoianni, AVS, il premio di maggioranza rimane incostituzionale. Chiara Braga, PD.
6: Invece di bloccare il Parlamento a discutere di legge elettorale, la maggioranza si occupi delle difficoltà reali di famiglie, lavoratori e imprese.
4: Ci stanno ripensando, si dice certo Giuseppe Conte, perché hanno paura di Vannacci. I 5 Stelle contestano anche il regolamento rimpatri, è disumano e farà aumentare i costi, prevedono, mentre i centri in Albania con Tirana nell'Unione andranno chiusi. Lucio Bondi, GR1.
2: Ora la cronaca. Il Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, 53 anni, avvenuto a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane ha risposto alle domande del GIP. Per lui è stata chiesta la custodia in un carcere minorile. Proseguono le ricerche dell'arma del delitto gettata in un canale. E resterà questa notte in terapia intensiva all'ospedale di Vigevano, ma non è in pericolo di vita, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è stata sottoposta a lavanda gastrica dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. Da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un errore. Le regioni hanno approvato l'atto che consente di avviare il rinnovo del contratto dei medici di famiglia. Il testo prevede attività nelle case di comunità fino a 6 ore settimanali. La misura si inserisce nel percorso di attuazione delle 1038 strutture previste dal PNRR. I turni saranno organizzati dalle aziende sanitarie. Il ministro Schillaci auspica la conclusione dell'accordo entro la fine del mese. E ora occhi al cielo stasera per ammirare un evento raro, l'abbraccio luminoso tra la Luna e Venere.
1: guardando verso ovest. Quello che adesso è un sottile falcetto di luna crescente apparirà sormontato da un puntino brillante, e Venere, l'oggetto più luminoso del cielo dopo il Sole e la Luna. I due corpi celesti saranno vicinissimi, ad appena mezzo grado di distanza, mentre più in basso si allineeranno anche Giove e Mercurio. Un evento raro, una vera linea celeste disegnata nel firmamento. Il fenomeno è visibile ad occhio nudo da tutta Italia, città comprese. L'importante, sottolinea l'astrofisico Gianluca Masi, è avere l'orizzonte verso ovest libero da palazzi e montagne.
7: Vale la pena seguire il tutto fino al tramonto di questi astri, ed è un'occasione bellissima che ci ricorda quanto straordinario sia quel cielo, quel firmamento che tutte le notti chiude dall'alto il paesaggio terrestre.
1: Federico Mello, GR2.
2: Ci fermiamo qui, linea ad Ascolta si fa sera.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
2: La settimana scorsa abbiamo parlato della seconda parola francescana, fiducia. Oggi vorrei toccarne un'altra, libertà. Di solito pensiamo alla libertà come alla possibilità di fare ciò che vogliamo, di realizzare i nostri desideri, purché non danneggino gli altri. Ma questa idea spesso ci lascia frustrati. È come guidare una macchina di Formula 1 che però deve andare piano piano, perché la strada è piena di ostacoli, traffico, ingorghi, incidenti. Anche le persone che amiamo a volte sembrano limitarci. Quante difficoltà nelle relazioni, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, perché ognuno vuole qualcosa di diverso e non ci si viene incontro. Per Francesco però la libertà è qualcosa di diverso. Per lui non è fare ciò che si vuole, ma liberarsi dal proprio egoismo, dalla tirannia dei propri desideri, della capacità di ascoltare gli altri, ascoltare Dio, ascoltare la vita stessa, anche i desideri più belli, se ci chiudono agli altri, possono diventare dei veri e propri dittatori. La vera libertà non è cedere sempre ai desideri altrui, ma ascoltarsi con un cuore libero, sapendo che non c'è nulla di più prezioso che il volersi bene. E se i miei desideri diventano motivo di litigi, giudizi o separazioni, forse alla fine non sono così buoni come pensavo. La libertà di Francesco ci ispira a non cedere alla tirannia dei nostri desideri, ma a scoprire che nessun desiderio, per quanto nobile, vale più delle relazioni che ci uniscono, perché nella vita non c'è nulla di più prezioso delle relazioni.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Qua 1996 J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:29 minuti. Sulla tangenziale di Bologna ci sono code per un incidente avvenuto tra Viale Europa e San Vitale. Nello stesso tratto era stato segnalato un veicolo contromano. Sempre sulla A14, quindi in Emilia Romagna, ci sono code tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Sulla A26 code per un chilometro per un incidente avvenuto tra Masone e la A10, rallentamenti poi per lavori tra Terre di Canossa e Reggio Emilia sulla 1, la Milano-Bologna in direzione proprio di Bologna. Tangenziale ovest di Milano, code per traffico intenso tra la A4 e la statale 33. Sulla 1 la Firenze-Roma ci sono rallentamenti per un trasporto eccezionale tra Firenze Sud e Incisa, e ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno code per un incidente tra l'Astrasigna e Firenze-Scandicci. Infine sulla A14 nel tratto Bari-Taranto, attenzione a un incendio che si è sviluppato tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Inauguriamo la sessione serale di Tutto il Mondiale minuto per minuto alle 21:31 in punto, in diretta su Rai Radio 1. Ben trovati dai nostri studi di Dallas, da Guido Ardone al microfono. Saluto e ringrazio subito il nostro Francesco Pionaglieri dall'altra parte del vetro in console, e poi continuano ad assisterci da Roma, e li ringraziamo allo stesso modo Fabio Cardinali, Max Gambino alla parte tecnica, c'è Tony Tisi in redazione, ovviamente Ombretta Conti in regia. Per chi non ci avesse seguito nel tardo pomeriggio, il Portogallo, suo malgrado, ha iscritto il proprio nome nell'elenco delle squadre che hanno steccato in tutto o in parte questo primo turno, questa prima giornata nel maxi mondiale nordamericano. Soltanto 1-1 per i lusitani contro la Repubblica Democratica del Congo. Sembrava tutta un'altra partita, pronti via il vantaggio con João Neves dopo appena 6 minuti, poi la gara è cambiata. Sì, ovviamente la formazione di Roberto Martinez ha continuato ad avere il pallino del gioco nei minuti di recupero del primo tempo, il pari con Vissà per la formazione centroafricana. Nella ripresa tanti assalti, tanti cambi, abbiamo visto i vari Sisco Conceição, abbiamo visto Gonzalo Ramos, abbiamo visto anche Rafa Leão, tutti però evidentemente a cavallo sotto la sufficienza, così come Cristiano Ronaldo non ha inciso particolarmente nella gara che celebra l'ingresso personale nel suo sesto mondiale. Dunque 1-1 in questa partita del gruppo K. Ora però ci spostiamo per la gara delle 22 nel gruppo L, e ci spostiamo, siamo relativamente poco per le distanze che consideriamo da queste parti, ovvero da Houston, che ha ospitato la sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, a Dallas, alla città che ospita proprio i nostri studi, per un'altra partita molto molto interessante dal livello tecnico che si preannuncia assolutamente elevato visti i nomi in campo. L'Inghilterra, che sta diventando a sua volta, anche qui suo malgrado, uso questa espressione, esperta in finali perse, ma attenzione, a livello continentale mi riferisco appunto ai secondi posti nelle ultime edizioni, due edizioni dei campionati europei, e che deve vivere ancora di ricordi a livello mondiale per quel titolo conquistato in casa ormai 60 anni fa, al cospetto di una squadra, la Croazia, che ha una storia molto più recente dal punto di vista calcistico, eppure pensate, nei mondiali ha fatto podio in 3 occasioni su 7, le ultime 2 consecutive, terza in Qatar e ancor prima finalista in Russia. Per la presentazione delle formazioni ufficiali, non prima di avervi ricordato che ascolterete il commento tecnico di Fulvio Collovati, ma partiamo dal nostro inviato allo stadio di Arlington qui a Dallas per Inghilterra-Croazia. Buonasera e bentrovato Giuseppe Bisantis.
4: Buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori. E beh, allora 27 minuti al fischio d'inizio di questa partita, partita molto attesa perché insomma l'Inghilterra, i maestri del calcio, laddove il calcio lo hanno inventato, seppur un solo titolo mondiale, 1966 a casa propria, però insomma partono sempre con certi favori del pronostico, e ne partono adesso perché insomma le squadre di club inglesi hanno praticamente dominato come sempre in Europa, e anche la nazionale non è più quella timida di qualche anno fa. La Croazia, come dicevi tu, due piazzamenti da podio nelle ultime due edizioni, 4 anni fa in Qatar fu terzo posto, addirittura finale nel 2018 in Russia contro la Francia, e quindi una Croazia che a livello nazionale, anche se poi gli anni passano, perché adesso dai nomi che sentirete dalla formazione iniziale vedete che ci sono anche tante conoscenze del calcio italiano e tanti giocatori magari non più giovanissimi, però a livello di nazionale questa Croazia raramente tradisce. Allora andiamo con le formazioni, con l'Inghilterra che è guidata dal tecnico tedesco Thomas Tuchel, e un 4-2-3-1 con Pickford in porta, James, Stone, Combs e O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti, l'unica punta è Harry Kane. Per quel che riguarda la Croazia guidata da Zlatko Dalic è un 3-4-3 con Livakovic in porta, Šutalo, Vuskovic e Gvardiola in difesa, Stanisic, Modric, Petar Sučić, quello dell'Inter perché c'è anche un Luka Sučić che è in panchina, e Perisic, a proposito di Inter, sono i quattro centrocampisti. Poi Baturina, Como con Musa, curiosità, Musa l'attaccante gioca qui a Dallas nel Football Club Dallas, e Pasalic, altra conoscenza del calcio italiano, davanti. Dirigerà l'incontro un arbitro famoso, Clément Turpin della Federazione Francese, così come francesi sono Nicolas Danos e Benjamin Page, i guardialine, mentre Katia Garcia, quarta ufficiale, Jérôme Brissard, Francia, al VAR, Willy Delaio, Francia, al VAR, e terzo Val, Fedai, Sanna in Svizzera. Allora, fuori da qui sono 33 gradi e quindi temperatura percepita addirittura 38, qui invece non ce ne accorgiamo perché questo stadio avveniristico è coperto con aria condizionata e quindi si sta benissimo, le condizioni ideali ci sono, ci sarà ovviamente il cooling break, anche se non ce ne sarebbe bisogno, ma ormai i motivi ve li abbiamo spiegati più e più volte. Adesso sono in campo le squadre per il riscaldamento e insomma fra 24 minuti sarà Inghilterra-Croazia, tra l'altro il girone, l'ultimo che chiude questa prima giornata, perché questo è il gruppo L, poi alle 2 ora italiana si sfideranno le altre due squadre del girone, ossia Ghana e Panama. Intanto la linea torna agli studi Radio Rai di Dallas, ossia a Guidardone.
3: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. Allora noi rilanciamo con quella che sarà nel cuore della notte italiana l'ultimissima partita, come diceva giustamente Giuseppe, poi della prima giornata, lì avremo un primo quadro completo, peraltro partita non secondaria perché esordirà il terzo CT italiano presente in questa competizione, Fabio Cannavaro alla guida dell'Uzbekistan che alle 4 per l'appunto in quel di Città del Messico affronterà la Colombia. Ma noi restiamo ovviamente proiettati più che mai su Inghilterra-Croazia, per cui ben trovato in trasmissione per questa partita il commento tecnico sarà di Fulvio Collovati. Buonasera Fulvio.
5: Ascoltatori.
3: Eccoci, allora riusciamo a sentirti. Stiamo per assistere, almeno immaginiamo, a una delle gare di livello tecnico più interessante di questa prima giornata, forse dell'intera fase a gironi. Riprendo quello che diceva Giuseppe, anzi, visto che ci sei tu con noi, tu hai attraversato la storia del calcio e hai continuato a giocare fin quando il nostro campionato era il più bello del mondo. Ora la Premier League è egemone già da diversi anni. Perché dico questo? Perché come accennava Bisantis, invece a livello di nazionali, bene i due secondi posti nei campionati europei, però l'Inghilterra è un po' l'incompiuta di questi anni. Il livello tecnico della Croazia lo conosciamo, c'è ancora il gruppo storico in sostanza, e allora io ascoltavo le formazioni con attenzione, guardavo la distinta, immaginiamo un po' questi duelli più o meno ravvicinati, no? Bellingham Modric piuttosto che non so Harry Kane contro Guardiol, è un bel piatto serale questa partita.
5: Ma direi che è uno scontro tra potenze del calcio, proprio per quello che stai che hai detto tu, per i nomi che ci sono, perché si affrontano due squadre, sono punti pesanti questi, perché ci sono diversi protagonisti del calcio europeo. Pensa che la Croazia mette in campo praticamente un centrocampo italiano con Sučić che gioca nell'Inter, Modric nel Milan e Perisic che ha giocato nell'Inter, per cui tre su quattro giocatori sono giocatori che giocano tuttora. Sučić e Modric andrà via, mi dicono, e Perisic ha giocato nell'Inter, Baturina è un giocatore del Como, per cui c'è molto passo. Pasalic lo stesso, anche se Marco Pasalic dell'Orlando City, però Ecco, per cui è un, c'è molto, c'è gente di Serie A in questo, anche però l'Inghilterra ha una fame arretrata, non vince un torneo come dicevate voi dal 66, sono 60 anni, non è poco. Parte sempre convinta in queste manifestazioni che possa essere la volta buona, ha un allenatore nuovo, Thomas Tuchel, ambizioso, preparato, però deve fare i conti contro questa Croazia che, come diceva Giuseppe giustamente, viene da due, dalle ultime due competizioni dove ha guadagnato una finale e un terzo posto, per cui insomma direi che meglio di così non poteva fare.
3: Palmarès di tutto rispetto per la pur giovane, relativamente giovane formazione croata. E allora Fulvio resta lì, ovviamente torneremo da te tra poco, ma continuiamo a parlare di questo Inghilterra-Croazia ormai a poco più di 20 minuti dal calcio d'inizio. Lo facciamo soprattutto sulla sponda inglese, lo facciamo con un giornalista collega che proprio al calcio inglese ha dedicato un libro edito da Ultrasport, The British Experience, per l'appunto lavorare e vincere nel calcio inglese. Tra le altre cose anche il responsabile dei contenuti audio di diretta.it, benedetti siti di live scoring cosiddetti, perché sono il nostro pane quotidiano, Andrea Pressenda, se ho detto tutto bene ovviamente, benvenuto su Radio 1.
6: Ciao Guido, buona serata a tutti, perfetto direi, grazie anche per questa presentazione, insomma è una serata di esordio per l'Inghilterra, è chiaro anche come diceva Fulvio Collogati, non vince l'Inghilterra dalla 1966, però effettivamente mi hanno colpito molto anche le scelte di Thomas Tuchel, terzo CT straniero dopo Eriksson, esatto. Il capello, questo vale la pena anche sottolinearlo, intanto perché conferma...
3: In 150 troppo... anni Andrea, come tu mi insegni, quindi diciamo sono pietre, un po' come per il Brasile, sono casi qua praticamente unici se non rari, insomma, dai.
6: Assolutamente, peraltro c'è una statistica che è uscita poco prima proprio della vigilia di questa edizione dei campionati del mondo, nessun CT straniero ha mai vinto con un'altra nazionale, quindi potrebbe essere questa la prima volta evidentemente anche per la nazionale inglese. Mi hanno colpito molto però le scelte, a parte le convocazioni, perché comunque ci sono state esclusioni eccellenti, a cominciare da vari Cole Palmer, Foden, Gibbs White, lo stesso Harry Maguire, che aveva comunque anche un forte impatto all'interno del gruppo dello spogliatoio, ma soprattutto perché Tuchel conferma la stessa formazione vista contro la Costa Rica, quindi la scelta è su Noni Madueke, intanto che vince il ballottaggio con Bukayo Saka, peraltro compagni di squadra all'Arsenal e hanno vinto il titolo dopo ben 22 anni, ovviamente mi riferisco al titolo nella Premier League, però ecco, facendo un po' anche la rassegna stampa dei giornali, dei quotidiani inglesi oggi, vedevo che comunque c'è meno aspettativa rispetto comunque anche agli altri due tornei. L'Inghilterra comunque arriva a questa edizione del campionato del mondo anche con le due finali, ovviamente anche per quanto riguarda la storia più recente degli europei, quindi credo che ovviamente si affiderà poi ad Harry Kane, ovviamente vale anche la pena sottolineare i numeri e i dati in fase realizzativa, 61 gol in stagione con la maglia del Bayern Monaco, ovviamente anche nella storia complessiva di queste tre stagioni 146 gol in 147 partite, questo credo che insomma valga anche come biglietto da visita, probabilmente ecco, poi tra l'altro avendo vinto dei titoli con la club tedesco, probabilmente c'è stata anche forse anche questa maggiore consapevolezza di poter tentare l'impresa anche proprio con la nazionale inglese.
3: Peraltro l'aspettativa ora, al di là di quella che possa essere, così contribuiamo anche con un piccolo tassello personale, visto che come ribadisco la gara si gioca qui a Dallas, è comunque alta rispetto al numero di tifosi, poi mi insegna Andrea Pressenda, gli inglesi seguono sempre molto molto vicino alla loro nazionale e non c'è distanza che tenga, qui a Dallas ieri sera e poi nella mattinata di oggi, mattinata americana, texana si intende, erano numerosissimi al pari dei croati, va detto che poi ieri sera hanno dato vita a una sfilata con carrozze e cavalli, ve l'abbiamo raccontato nel nostro giornale radio, nella pagina sportiva, un po' di colore, un po' di folklore, e aggiungiamo anche che per quello che abbiamo potuto osservare rispetto alle notizie che ci arrivano insomma qui nei nostri studi, per fortuna non ci sono stati problemi, un tecnico tedesco, un tecnico pragmatico, il principale passaggio, ti chiedo Andrea Pressenda, dall'era, dall'epoca Southgate, quasi era se mi passi il termine, accennavi già qualcosa rispetto alle novità nelle convocazioni, e poi Southgate è sempre stato, spesso stato dai, criticato per la qualità del gioco, alla fine insomma a quelle finali ci è arrivato, gli sono andate male, una è andata molto molto bene per noi, la ricordiamo bene, 5 anni fa, sembra un'altra era geologica, la principale nota, la principale discontinuità ecco tra le due gestioni in panchina.
6: Ma intanto vale la pena anche sottolineare soprattutto il cammino dell'Inghilterra, come è arrivata poi a questa edizione del mondiale, perché comunque ha vinto 8 partite su 8 per quanto riguarda le gare di qualificazione, tra l'altro senza mai subire gol. Questo è stato sicuramente anche un assegno, probabilmente un tratto caratteristico anche del gioco espresso. Dicevi giustamente, grande pragmatismo, grande praticità, soprattutto anche per poter arrivare a questa serie di risultati. Peraltro tu che l'ha già vinto in una carriera, e mi riferisco ovviamente alla Champions, la Chelsea, quindi conosce perfettamente anche il calcio inglese, 11 titoli vinti in carriera ovviamente per quanto riguarda le sue esperienze con i club da allenatori, manca però effettivamente anche questa grandissima impresa, peraltro primo allenatore tedesco ad allenare l'Inghilterra, prima dicevamo è il terzo complessivamente nella storia per quanto riguarda i CT stranieri, è chiaro che però ecco le sue convocazioni hanno però diviso effettivamente l'Inghilterra, perché molti probabilmente si aspettavano la conferma anche di tanti giocatori che hanno fatto poi la differenza in questi ultimi anni. Non è stato così, lo abbiamo visto anche nelle scelte per la formazione di questa sera, ovviamente per l'11 titolare. Credo che però Tuchel forse sia stato scelto, e passami anche questo paradosso, proprio anche forse per un meno carico di aspettative, soprattutto perché comunque, come dicevamo prima, l'Inghilterra non vince esattamente da 60 anni per quanto riguarda proprio l'edizione del mondiale, quindi forse ecco è stato scelto, se possiamo anche utilizzare questo metodo di valutazione evidentemente anche per le scelte della federazione, la Football Association, proprio anche per poter arrivare ad un allenatore che ha vinto in carriera ma forse non così coinvolto nelle dinamiche inglesi.
3: È un quasi profeta in padre, in qualche modo, Thomas Tuchel, ricordando i suoi successi alla guida del Chelsea, ma ha vinto poi in mezza Europa e non solo. Fulvio Collovati, per unirti alla conversazione con Andrea Pressenda, io poi la trasformo in una battuta, no? Le vecchie sfide Inghilterra-Germania, se non puoi batterli, unisciti a loro, se non puoi batterli, prendi un allenatore tedesco e magari combini qualcosa di buono, dai, così ci giochiamo anche un po',
5: Fulvio. Ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto Andrea, è tutto giusto, c'è da dire che in questo io ho avuto un allenatore nel 1982, Berzot, che aveva fatto delle scelte pesanti e controverse anche lui, aveva lasciato a casa Pruzzo, nonostante tutta la stampa di Roma racconta questo episodio, Pruzzo era capocannoniere del campionato, per cui non lo convocò, Becalossi, la stampa di Milano voleva Becalossi, Evaristo, e non lo convocò. Tuchel praticamente non ha portato Foden col Palmer, non ha portato giocatori di grande qualità, ha sacrificato la qualità in virtù di uno spogliatoio compatto e coerente, perché ha voluto che lo spogliatoio non fosse disunito. Chissà che non sia questa l'arma vincente, l'arma buona. D'altronde ha 52 anni, ha vinto 11 titoli, mi avete detto, ha 52 anni, per cui è un allenatore sotto questo aspetto, non è che abbia vinto poco.
3: Assolutamente no. Andrea Pressenda, torno dal responsabile dei contenuti audio di diretta.it, oltre che autore di The British Experience, lavorare e vincere nel calcio inglese, ci accompagna verso questo Inghilterra-Croazia, soprattutto sulla prospettiva d'oltremanica. E considerazione un po' a margine, ma credo insomma interessante, così credo di non incorrere in una topica se dico che Inghilterra-Croazia è la partita numero 22 delle 104 in programma. Il punto non è questo, è la prima tra due europee, finora non ce n'erano ancora state e non dovrei sbagliare. Allora cosa voglio arrivare? Che nella geopolitica mondiale, per le scelte di Infantino, per i criteri di allargamento di questo mondiale, è d'accordo, ci può anche stare, l'Africa prende 4 posti, l'Asia ne prende 3, anche l'Europa ne prende 3, passa da 13 a 16, poi prendetevi la briga di ricontrollare il tutto perché sto andando a memoria, diciamo che il vecchio continente, che comunque è culla del calcio a partire dall'Inghilterra, ha guadagnato in quota parte, non dico marginalmente in questo mondiale, ma magari in maniera meno, in proporzione meno evidente di altre federazioni. Giusto o sbagliato? Ognuno la penserà in un modo. A te la parola.
6: Non c'è dubbio, peraltro questo proprio credo che sia anche un segno di grande differenza rispetto proprio anche ai mondiali del 1990 o comunque anche del 94, che comunque le nazionali europee facevano effettivamente anche la differenza, soprattutto anche dal punto di vista qualitativo. Aggiungo peraltro anche un dato, perché la Croazia, e prima abbiamo ovviamente citato il secondo posto del 2018, che ha perso posto in Qatar 4 anni fa, però è imbattuta nelle ultime due edizioni del mondiale gironi, quindi questo evidentemente anche per aumentare la curiosità per quanto riguarda la partita di questa sera, però insomma è chiaro che il primo euroderby, lo possiamo chiamare così, visto che comunque si affrontano queste due nazionali che hanno, ripeto, però grandissima tradizione anche per la continuità di risultati sportivi. La Croazia c'è sempre andata molto vicina, perché poi in effetti non ha mai vinto, anche con questo CT della grandissima esperienza, Zlatko Tadić dal 2017 sulla panchina della nazionale croata. Dall'altra parte anche i due secondi posti, come dicevamo in precedenza, dell'Inghilterra agli europei. Insomma, è una sfida tra le eterne seconde, però credo che molto passerà inevitabilmente anche dal talento di Modric. A proposito, insomma, di giocatori dall'esperienza, oggi partita numero 1165 tra i professionisti. Insomma, credo che basti anche questo, anche per poter fotografare anche l'importanza che ha avuto questo incredibile giocatore.
3: No, a me viene in mente che quando li eliminammo forse immeritatamente dagli europei con quel gol di Zaccagni, pensavamo che fosse l'ultima di Modric sul grande palcoscenico continentale, invece le cose vanno avanti. Giuseppe Bisantis, fotografia di 30 secondi, visto che se lì a Arlington in postazione, spettacolo in campo non ancora, sulle tribune sì, dacci proprio una tua immagine rapida.
4: Un'immagine molto americana, perché due ragazze vestite da texane con i classici capelli stanno chiamando il pubblico all'applausometro, una volta si chiamava così. Ci sono più sostenitori dell'Inghilterra o più sostenitori della Croazia? Beh, a giudicare dall'applausometro siamo lì, praticamente lo stadio è gremito, e per i mondiali 70.000 spettatori, ma di solito questo stadio ne contiene 96.000, e direi che insomma a giudicare dalla prima vista ci sono più inglesi, però insomma i croati non sono da meno e il tifo sarà molto caldo. Sta per iniziare il cerimoniale.
3: E io mi fido dell'applausometro incorporato in Giuseppe Bisantis, perché un pochino di partite diciamo che le ha fatte su Rai Radio 1. Andrea, per salutarti, ci hai parlato dell'Inghilterra, ovviamente abbiamo parlato anche della Croazia, abbiamo il tempo però per un solo nome che puoi darmi, tra le altre ovviamente, anche alla luce di quello che abbiamo visto in questa prima giornata ormai agli sgoccioli. Hai un centesimo, simbolicamente lo punteresti su?
6: Ma dici della partita di questa sera? Guarda, io
3: in generale, per la vittoria finale ti dico, per la vittoria finale sulle altre big, sì, perdonami.
6: Della vittoria finale dico probabilmente la Francia.
3: Perché la Francia,
6: comunque credo sì, perché ha il parco attaccanti più completo. Poi dopo starà effettivamente alle decisioni di Deschamps, ma quello che poi abbiamo visto, al di là ovviamente della prestazione di Messi, dei primi gol di Haaland, insomma anche della notte delle stelle, perché poi in effetti abbiamo visto finalmente anche le reti dei grandissimi attaccanti, non è stato così oggi per esempio per Cristiano Ronaldo, però credo che la Francia, si dovesse poi arrivare all'equilibrio là davanti, con ovviamente Michael Olise, con Adebele, con Adue, con lo stesso la presenza di Kylian Mbappé, ma soprattutto anche per l'utilità che ha fatto vedere ancora una volta Ousmane Dembélé, e quindi mi riferisco anche a quello che poi abbiamo visto nell'ultima stagione con la maglia del Paris Saint Germain. Credo che effettivamente la Francia si possa avvicinare molto, visto che poi 4 anni fa l'aveva assicurato poi contro l'Argentina.
3: E sarebbe eventualmente poi la terza finale consecutiva, qualora dovesse arrivarci. Andrea Pressenda, i minuti sono volati, The British Experience, lavorare e vincere nel calcio inglese, Ultrasport, ci risentiamo durante questo mondiale, intanto buon calcio, buon divertimento. Grazie per essere stato con noi.
6: Con molto piacere, grazie davvero.
3: Buona grazie serata. Al collega Andrea Pressenda, e andiamo subito in campo ad Arlington. Giuseppe Bisantis, Fulvio Collovati, Inghilterra-Croazia, il primo tempo, ci ritroviamo nell'intervallo della partita. Buon ascolto su Rai Radio 1.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate! l'estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
14: McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
15: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
16: La partita.
17: God save the king.

Buonasera agli ascoltatori italiani, qui è pomeriggio a Dallas, stadio di Dallas, le ore 14:54 locali, 21:54 in Italia. Gruppo L, l'ultimo gruppo, quindi si chiude la prima giornata, di fronte Inghilterra e Croazia. Abbiamo ascoltato l'inno inglese e adesso ascoltiamo O Nostra Bella Patria, inno croato.

0: E gli applausi all'inno croato subito dopo quello inglese. Esattamente fra 4 minuti sarà Inghilterra-Croazia per noi. Pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ed eccoci qui dal Dallas Stadium, al microfono Giuseppe Bisanti, Sakatama in postazione per la parte tecnica, Daniele Antelmi collegato con noi per il commento tecnico, Fulvio Colovati che saluto subito. Ciao Fulvio.
2: Ciao Giuseppe, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, andiamo con le formazioni di Inghilterra-Croazia. Ricordiamo che le altre squadre di questo gruppo L sono Ghana e Panama, che si affronteranno alle 2 ora italiana. Inghilterra-Croazia dunque è la squadra tra le favorite, non fosse altro perché l'Inghilterra è la nazione che ha inventato il calcio, ma al di là di questo è una nazionale forte in questo periodo, 2 finali degli europei consecutivi. La Croazia invece per 2 volte consecutive salite sul podio mondiale, 4 anni fa in Qatar arrivò terza, 8 anni fa in Russia addirittura seconda in finale con la Francia. L'Inghilterra, che è guidata da un commissario tecnico tedesco, Thomas Tuchel, è in campo, sarà in campo con una 4-2-3-1 con Pickford in porta, James, Stones, Cons e O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti, l'unica punta è il capitano Harry Kane, che in questo momento sta scambiando i Gaia Ardetti e sta scegliendo il campo con un altro grande del calcio mondiale, ossia Luka Modric, perché la replica della Croazia affidata a Slatko Dalic è su un 3-4-3 con Livakovic in porta, Šutalo, Vuskovic, Guardiol in difesa, Stanisic, Modric, Petar Sučić, c'è un altro Sučić in panchina ma questo è il centrocampista dell'Inter, e Perisic che ha giocato nell'Inter. Davanti Baturina del Como, Musa, grande accoglienza qui visto che gioca proprio qui a Dallas, e Mario Pasalic, c'è un altro Mario, Marco Pasalic, che però va in panchina. Titolare è proprio il Mario Pasalic che conosciamo bene, il giocatore dell'Atalanta e ha giocato anche nel Milan. L'Inghilterra giocherà con la sua divisa tradizionale, la dicitura della partita è Inghilterra-Croazia, ossia la maglia bianca con i tre leoni, mentre la Croazia replica con la divisa trasferta blu. Gli scacchi sono bianchi, ricorderete la maglia tradizionale della Croazia è a scacchi bianco e rossi, verdina la maglia degli arbitri con calzoncini neri e calzettoni neri, un arbitro che conosciamo molto bene, Clément Torpin della federazione francese, così come francesi sono i due guardialine Nicolas Danos e Benjamin Page, e la quarta ufficiale è una donna, la signora Katia Garcia della federazione messicana, francesi Alvar Jérôme Brissard e Willy Delaio, e uno svizzero, Fedai San. Fuori dallo stadio ci sono oltre 34 gradi con temperatura percepita di 38 gradi, qui ve lo abbiamo detto anche raccontandovi l'altra partita che si è disputata qui a Dallas, ossia Olanda-Giappone, è uno stadio al coperto con l'aria condizionata, si sta benissimo, pubblico gremito, 69.000 spettatori, il massimo che ne può contenere per i mondiali, anche se durante il football americano questo stadio è da 96.000 del più grande tra tutti quelli che ospitano le partite di questo mondiale, diviso tra Canada, Stati Uniti e Messico. Tutto pronto per il calcio d'avvio, sentite sullo sfondo il conto alla rovescia, l'Inghilterra attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione e darà il calcio d'avvio, dall'altra parte la Croazia, la gara inizia in questo momento. E allora Fulvio Colovati, cosa ti aspetti da questa partita che è la prima di questo mondiale tra due squadre europee?
2: Buonasera Giuseppe, ma lo dicevo in precedenza, a leggere i nomi c'è una generazione di talenti in campo, di giocatori maturi, vincenti, tanti giovani anzi, l'Inghilterra ha la forza e il carattere di un vero bomber come Harry Kane, però è una rivale forte la Croazia, con un altro capitano da leggenda, Luka Modric, ed è una squadra non più giovanissima, anche se quest'oggi ci ha stupito Dalic Savic l'allenatore, mettendo in campo Musa come finto 9 praticamente, mettendo Baturinha, giocatore del combo, Pasalic, praticamente non una punta vera, perché evidentemente teme questa Inghilterra, ma è una partita che mi piace commentarla, mi piace vederla, perché c'è tanto talento in campo, ci sono due squadre che attaccano, due squadre che rappresentano il meglio del calcio europeo, secondo me.
0: Prime battute, si gioca da un minuto, ovviamente 0-0 tra Inghilterra e Croazia. Adesso è l'Inghilterra con il portiere Pickford, completo giallo-arancio per lui, portiere anche molto esperto, milita nell'Everton, squadra di Liverpool. Ancora la Inghilterra che pasticcia una po' in difesa, riesce a liberarsi del pallone, palla che arriva dalle parti di O'Reilly, il rilancio di O'Reilly, il controllo di Anderson, palla toccata ancora e sarà calcio d'angolo regalato, direi, dall'Inghilterra alla Croazia. Inizio abbastanza distratto da parte dell'Inghilterra, e quindi dopo un minuto e mezzo assisteremo al primo tiro dalla bandierina in a favore della Croazia, porta la nostra sinistra, bandierina di destra per la battuta di questo calcio d'angolo in favore della nazionale croata. E vediamo Ivan Perisic, giocatore di grandissima esperienza, attualmente al PSV Eindhoven ma lunga militanza in Italia con la maglia dell'Inter, partirà con il sinistro a rientrare Ivan Perisic, mentre vediamo che l'arbitro Clément Turpin della federazione francese come sempre richiama a non trattenersi nell'area di rigore. Vediamo come batterà Perisic, che alza il braccio sinistro per questa battuta, il pallone che spiove in aria, non arriva nessuno, la girata l'avevano mancata tutti, si era portato in avanti cercando la girata, Schütalo, difensore che milita nell'Ajax, l'ha colpita male, però direi da queste primissime battute, Fulvio, una difesa dell'Inghilterra che insomma sembra ancora non entrare in partita.
2: Abbastanza distratta, direi, perché non puoi lasciare totalmente isolato il numero 6, Schütalo, come dicevi tu, completamente solo, ha colpito completamente scoordinato, poteva anche colpire di testa, e fortunatamente per gli inglesi che si è trovato proprio un difensore dai piedi non proprio maturi, usiamo questo termine, però è partita male, forse un po' deconcentrata, un po' sente la gara, un po' timorosa, però insomma mi sembra da questi primi minuti la Croazia molto più aggressiva, molto più in palla.
0: E infatti sta andando proprio sul portatore di palla, Inghilterra in difficoltà, la perde infatti questa palla, la Croazia se ne può andare via sulla sinistra con Perisic che la mette rasoterra alla chiusura da parte di Konsa, difensore dell'Aston Villa, quindi protagonista di una grande stagione, vittoria di Europa League, piazzamento e qualificazione in Champions League. Il rilancio, il pallone che però viene recuperato da Vukovic, il difensore centrale, ed eccolo Luka Modric che tocca il primo pallone del suo mondiale, ancora in forza al Milan, insomma dovrebbe andare via, ma questi sono tanti discorsi che si faranno dopo il mondiale, perché l'attenzione di questo fuoriclasse assoluta è tutta su questo campionato del mondo nordamericano. Recupera palla l'Inghilterra ancora con James, la tocca all'indietro per Stones che poi va a ricevere il pallone proprio da Konsa, si ferma Stones, si abbassa per ricevere palla Anderson, cerchio di centrocampo, l'apertura di Anderson per James per Bellingham, e tocca il primo pallone della sua partita anche un altro fuoriclasse, Jude Bellingham, anche se reduce da una stagione non memorabile con il Real Madrid. Ecco Harry Kane, la sua invece col Bayern Monaco è assolutamente memorabile, tra l'altro di fronte un suo compagno di club, Stanisic, numero 2 della Croazia. Ancora il retropassaggio, il pallone che arriva dalle parti di Vukovic che riceve il pallone da Guardiol, ancora Vukovic, si fa vedere sempre Guardiol, il rilancio però di Vukovic, il pallone che vede lo scatto proprio del giocatore del Dallas, Musa, che viene anticipato da Pickford in uscita, colpo di testa all'ultimo tocco, mi è parso, di un giocatore croato, vediamo se la rimessa verrà assegnata all'Inghilterra, è così, e quindi James si incarica della battuta proprio a perpendicolo sotto la nostra postazione molto alta sul terreno di gioco qui del Dallas Stadium. Ancora la ripartenza da parte di Anderson che avanza fino alla linea centrale del campo, Anderson che riceve il pallone, lo scambio con Rice, ancora con Anderson che mette palla a destra per James cerca un infiltrante, la chiusura di Perisic, può ripartire Guardiol che si mette in movimento sulla sinistra, viene buttato giù ma per l'arbitro è tutto regolare, può ripartire ancora l'Inghilterra, il tocco all'indietro per Konsa che va a servire Stones avanza nella metà campo della Croazia, il retropassaggio ancora per il controllo probabile che venga chiamato in causa Pickford. 5 minuti e 0-0 tra Inghilterra e Croazia che sembra essere entrata in una partita, Inghilterra un po' più lenta da questo punto di vista.
2: Sì, Inghilterra un po' più lenta, un po' po' titubante, si affida al lancio lungo di Pickford, che riesce, non riesce a tenere in campo il pallone il numero 20 Madueke, ma c'è un po' di scetticismo intorno a questa, deve scioglierlo questo scetticismo, deve convincere i tifosi che non è così attorno all'Inghilterra, dettata appunto da alcune scelte, l'abbiamo detto in anteprima, da parte di Tuchel, che ha lasciato a casa giocatori di valore come Foden, come Palmer, come Alexander Arnold, però ha sacrificato questi giocatori, questa qualità, in virtù, ho detto prima, di uno spogliatoio, cioè la squadra vince col gruppo, con l'unione, con la forza, con l'umiltà, e vedremo se avrà ragione, ecco, sotto questo aspetto. Però non è partita bene per questi sei minuti, mi sembra un po' svagata, un po' deconcentrata.
3: E infatti proprio a conferma qua di quanto ci ha detto Fulvio Colovatti, ancora palloni per Pickford, il portiere, che poi prova a effettuare lanci lunghi. Questa volta però l'Inghilterra riconquista il pallone al centrocampo, avanza con Rice, centrocampista dell'Arsenal, l'apertura poi a destra per Anderson, l'altro centrocampista, milita nel Nottingham Forest, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Konsa, Rice, Anderson che avanza nella metà campo croata, il pallone che arriva a James, che viene inseguito da Perisic. James allora si libera della sfera ancora per Konsa e si propone per il passaggio, il portiere Pickford. Siamo all'altezza quasi dei 40 metri della metà campo dell'Inghilterra, non filtra però il pallone inglese, il controllo di Luka Modric non ideale, strano per lui, e infatti lo perde, si lancia Madueke, uno dei giovani di questa Inghilterra, Madueke che entra in area di rigore, il tocco all'indietro, il pallone messo al centro, difesa croata che non libera perché colpisce sì il pallone, deviazione, la conclusione, forse calcio d'angolo, ci ha provato Harry Kane, e così sarà calcio d'angolo, e quindi si pareggia subito il conto dei corner per quella che riguarda questa partita. Dopo il primo angolo regalato dalla difesa inglese alla Croazia, c'è stato questa conclusione di Harry Kane, deviata addirittura da Modric, e quindi si pareggia il conto dei corner, porta la nostra destra, bandierina di destra, vediamo che alla battuta arriva Rice, il centrocampista, il regista di questa squadra, milita nell'Arsenal, studia il piazzamento dei compagni Rice, la rincorsa del numero 4 inglese in area di rigore, troviamo 6 maglie bianche dell'Inghilterra, tutta la Croazia, protezione dei propri 16 metri, parte Rice, pallone in aria, tentativo di testa, non allontana, e c'è calcio di rigore, erroraccio di Modric che non si accorge dell'arrivo di un giocatore inglese, allontana, tocca il giocatore inglese, non ha dubbi, Clément Turpin indica il dischetto, visto che con il VAR questi rigori, lo prende in pieno, ma da un giocatore come Modric, Fulvio, non ce l'aspettiamo.
2: È rigore netto, non mi dispiace per Modric, perché è un giocatore, tu sai quanta stima, quanto che orgoglio che ho nel commentarlo a quasi 41 anni, però qui è un errore, ha commesso un errore madornale, ma anche nel passaggio sbagliato in precedenza, non era lui, evidentemente sente che, non lo so, non posso parlare nemmeno di emozione, perché a 40 anni e oltre non puoi essere emozionato, ormai sei un giocatore esperto. Comunque vediamo Harry Kane che batte, che ha l'opportunità di fare ancora gol, perché ne ha fatti tantissimi, vediamo se indovinerà la porta, ecco, sotto questo aspetto.
3: Calcio di rigore, la porta alla nostra destra, il portiere Livakovic non ha ancora toccato un pallone, completo rosa per lui, adesso è fronteggiato a parare un rigore di Harry Kane, la rincorsa del bomber e capitano inglese, porta alla nostra destra, partirà con il destro, si ferma, il tiro, la parata di Livakovic che tocca il primo pallone della sua partita e para un rigore a Harry Kane, che però sta dicendo a Turpin, guarda che si è mosso, devo dire che questo sospetto ce l'ho pure io, perché al momento della parata Livakovic è ben avanti rispetto alla linea bianca, e quindi sapete come il regolamento infatti c'è un check,
2: l'arbitro sta aspettando, perché ci sta, vediamo nel replay, check penalty, vediamo se c'è da parte, fa segno di
3: guarda
2: fa segno
3: c'è il check, a me è parso che Livakovic ma forse no, sai, forse riesce a tenere il piede sulla linea e il regolamento dice questo, e infatti è angolo, e infatti è angolo, vediamo che cosa dice l'arbitro.
2: Il VAR dice chiaramente che aveva il piede sulla linea,
3: no, fa ripetere il rigore, fa ripetere il rigore, evidentemente dal VAR hanno rivisto. Sì, perché a me pare che Livakovic ce l'avesse il piede.
2: Allora, nel VAR l'immagine ferma, il giocatore sembrava che avesse il piede sulla linea di porta, poi era avanti col corpo, forse hanno calcolato che era avanti col corpo, non lo so, però sembrava, vedi, è avanti col corpo.
3: Ma l'importante, vedi, è che debba tenere almeno un piede sulla linea. Mi è parso però dall'alto della mia postazione che ci fosse, chiaro che al VAR hanno potuto vivisezionare l'immagine e quindi il rigore va ripetuto e Kane ovviamente va ancora lui dal dischetto per battere questo secondo rigore consecutivo, porta la nostra destra, Kane contro Livakovic, Harry Kane, la rincorsa di Kane, il tiro e questa volta gol, spiazzato Livakovic e dopo 11 minuti si sblocca la partita, rigore di Kane, spiazzato Livakovic che al primo pallone della sua partita aveva parato, poi se subito Kane è andato a vedere, a dire all'arbitro guarda che era molto avanti, e questa devo dire è l'impressione che ho avuto anche io dalla mia postazione, poi nel rivedere i replay che vengono anche riproposti qua nei mega schermi enormi qui di questo enorme stadio, sembrava che un piede ci fosse, però il VAR va a controllare bene al momento della battuta, non hanno protestato i croati, quindi rigore ripetuto nonostante l'arbitro sembrava in un primo momento avesse dato l'angolo e invece poi è tornato sui suoi passi perché probabilmente al VAR, dove lo ripetiamo operano i connazionali di Turpenno, sia Brizard e Della Io aiutati dallo svizzero

0: conferma di essere un gol ad hoc. E noi eravamo convinti così che ci fosse il piede sulla linea da parte del portiere, non è stato così. Al VAR chiaramente ci vedono meglio, di Livakovic, hanno visto giustamente secondo me, rigore ribattuto, 1-0 per l'Inghilterra, che torno a dire non era partita bene come la Croazia, però l'ingenuità di Modric ha fatto ciò che insomma potesse mettere nella condizione Harry Kane di andare in vantaggio.
1: Tra l'altro il VAR di questi mondiali è centralizzato proprio qui a Dallas, proprio dove c'è il centro internazionale stampa e dove ci sono i nostri studi radiorali, dove c'è il nostro Guido Ardone, e a far supervisionare tutto c'è un nostro arbitro, ossia Massimiliano Irrati, chiamato Mister VAR perché è stato considerato il miglior VAR dei mondiali di Russia, e poi insomma si è allenato evidentemente a fare il VAR ed è diventato un arbitro importantissimo anche a livello decisionale per quel che riguarda il VAR. Abbiamo avuto modo nel centro stampa di incontrare con l'arbitro di Pistoia. Intanto sarà tutto tempo che si recupera oltre alla pausa rinfrescante, 14 minuti, perché insomma si è perso parecchio per questo rigore. Adesso c'è la Croazia che prova un'incursione proprio con Musa, l'ultimo tocco a me era sembrato di Musa, quell'arbitro ancora una volta pensando, infatti Bellingham sta protestando dicendo ma guarda che non è calcio d'angolo. Musa ha cercato di liberarsi del contrasto con James, ha provato la conclusione il numero 26, secondo me l'ultimo tocco era suo e infatti l'arbitro cambia parere. Direi che l'inizio di direzione di Clément Turpin, che un arbitro esperto, non è sicurissimo.
0: Sì, devo dire che è stato aiutato dal VAR in queste due azioni, chiaramente in modo clamoroso nel fatto di concedere di riconcedere il penalty, e qua Musa che si era liberato del difensore inglese, devo dire che insomma non c'era assolutamente calcio d'angolo perché l'ultimo a colpire il pallone era stato lui.
1: Eh sì, e devo dire che però anche dalla nostra postazione, che non è proprio vicinissima al campo, ce ne eravamo accorti. Ma adesso seguiamo l'Inghilterra che se ne va via, prova la conclusione con l'incursione ancora di questo Madueke, giocatore dell'Arsenal che si è procurato il rigore e che è una delle novità di questa Inghilterra. Sì, potrebbe essere un uomo importante, tanto si è conquistato l'angolo numero 2.
0: Hai detto bene, un uomo importante, perché almeno in questi primi minuti sta veramente, è lui che sta dettando legge sulla fascia destra, si è guadagnato il calcio di rigore e soprattutto sta mettendo in apnea, in crisi, la difesa croata sulla fascia sinistra. Tieni presente che Tuchel ha tenuto fuori Saka, che è un giocatore sempre dell'Arsenal. Questo ragazzo, il 24enne Madueke, si è messo l'attenzione sempre nell'Arsenal e devo dire che si è guadagnato questa meritata convocazione.
1: Battuto l'angolo, la respinta corta alla difesa croata, recupera però ancora l'Inghilterra che dopo quell'inizio timido ha trovato un po' quasi in modo inatteso un calcio di rigore, l'aveva pure sbagliato, l'ha ripetuto proprio per il movimento iniziale da parte del portiere, e poi sulla seconda battuta è stato spiazzato Livakovic da Harry Kane, che quindi ha segnato il suo primo gol al mondiale americano e ha portato soprattutto in vantaggio l'Inghilterra, quando adesso siamo al 16° minuto ed è 1-0 per l'Inghilterra sulla Croazia qui a Dallas. Ancora il recupero da parte dell'Inghilterra, il tocco all'indietro per Stones per Konsa che nel cerchio di centrocampo incespica un po' sul pallone, sull'arrivo di Musa preferisce chiamare in causa il portiere Pickford che esce fuori dalla propria area di rigore. Pickford il controllo ancora per la giocata di Rice, il rilancio lungo di Rice, il tentativo di scatto, la chiusura, il pallone che viene recuperato da Guardiola per la Croazia che mantiene ancora il possesso del pallone con Baturina, il giocatore del Como che va a servire all'indietro per Vuskovic per Šutalo ancora a destra per Stanisic, il filtrante per Musa, corto il pallone di ritorno di Musa, recupera però palla a centrocampo Baturina per il Croazia, il tocco ancora per Guardiol per Šutalo, il lancio assolutamente sbagliato, un regalo per Pickford che contiene il pallone e poi con i piedi fa ripartire l'Inghilterra. Il 17° minuto qui a Dallas è 1-0 per l'Inghilterra sulla Croazia e direi che insomma ha trovato il gol. Adesso l'Inghilterra sembra aver anche trovato se stessa, perché la vediamo messa bene in campo.
0: Sì, ha trovato, devo dire che il ritmo non è intenso, non è un ritmo intenso, non c'è aggressione da parte delle due squadre nell'andare a recupero palla, fatto sta sta che c'è

0: gestione abbastanza così libera da parte delle due squadre. Adesso l'Inghilterra chiaramente in vantaggio, parte da dietro, spesso si appoggia a Pickford che lancia lungo verso Harry Kane, e questo è, diciamo, uno schema abbastanza usato dalla squadra inglese.
1: Adesso riparte l'Inghilterra con una bella manovra all'interno della propria metà campo, poi però recupera la Croazia, palla per Bellingham, rischia un po' con questo retropassaggio Bellingham, visto che c'era in agguato Baturina, il pallone che viene recuperato però ancora dalla formazione inglese, tocco per Jude Bellingham, il lancio lungo di Bellingham, il tentativo di scatto questa volta da parte di James, che aveva lasciato la linea difensiva per portarsi a spingere come esterno offensivo, retropassaggio, qui la Croazia rischia un po' con questo retropassaggio. Passaggio Livakovic deve allontanare il pallone che viene catturato a centrocampo ancora da Bellingham, che alza con il attacco un pallone per Rice, che però si aiuta spingendo l'avversario, esattamente l'interista Petar Cucic, che rimane a terra, e quindi c'è un calcio di punizione in favore della Croazia. Si sfila anche lo scarpino sinistro per Petar Cucic, che va a recuperare la sua posizione, e quindi c'è un calcio di punizione già battuto in favore della Croazia. Il tocco è per Vuskovic, il pallone per Šutalo, ancora per Vuskovic, poi per Guardiol sempre all'indietro per Vuskovic, pallone che arriva a Šutalo, tutto a destra per Stanisic, ancora all'indietro per Šutalo, lateralmente per Vuskovic che avanza e poi va a servire Guardiol, ma adesso fa fatica la Croazia a imbastire una manovra, perché sono sì tanti passaggi, ma non si riesce a uscire dalla propria metà campo, anzi direi dal limite dell'area di rigore croata. Vediamo se si inventa qualcosa con questo lancio Pantalic, corto, intercettato da Anderson, può ripartire l'Inghilterra, corto anche questo pallone, chiede un fallo, Turpin lascia proseguire, può ripartire la Croazia, che questa volta invece fischia il fallo ai danni del giocatore croato in maglia numero 22, Vuskovic, e quindi calcio di punizione in favore della nazionale croata, che al 20° minuto è sotto per 1-0 contro l'Inghilterra, e Croazia che sembrava essere partita con un appiglio migliore, poi l'errore sì. Di Modric, sai, quando sbaglia il migliore, Fulvio, forse qualcosa scatta in testa.
0: Ecco, nel frattempo abbiamo visto questo fallo su Vuskovic, questo ragazzo, questo 19enne che sul quale sono puntati gli occhi di molti osservatori, un ragazzo di 19 anni dell'Amburgo che si è guadagnato il posto nella formazione ideale della Bundesliga. Vai.
1: Sì, c'è un tentativo di Bellingham, però poi non lo aiutano i compagni, lui vuole fare un po' troppo da solo e si perde il pallone, recuperato dalla Croazia, vai Fulvio.
0: Chiudo il discorso, è molto forte nei duelli aerei, è dotato tecnicamente e, come ti dicevo, è osservato da molte big, da molte squadre big. In quanto a Bellingham, pensa, è un ragazzo del 2003, per cui ha 23 anni, sappiamo benissimo che gioca nel Real, ma è al quarto grande torneo con la maglia della nazionale. Veniva dato in competizione con Morgan Rogers, che è il giocatore dell'Aston Villa, infatti era un po' titubante, era un po' dubbioso se farlo giocare partire titolare Tuchel oppure no, ma invece parte titolare perché è un giocatore che ha talento, però ultimamente aveva avuto qualche problema al Real, un po' di infortuni, non è stata una stagione, come dicevi anche tu, esaltante da parte sua, però è un giocatore sul quale la squadra inglese fa sempre molto affidamento.
1: Ebbene, talento enorme, assolutamente, poi già con esperienza, nonostante la giovane età, proprio come ricordavi tu, Fulvio Collovati. Siamo al 21° minuto e 1-0 per l'Inghilterra sulla Croazia, lancio per nessuno da parte dell'Inghilterra, però non è che si perde sul fondo, addirittura nei pressi della bandierina del corner, e si incaricherà della battuta il portiere Livakovic, uno dei pochi che gioca in patria nella Dinamo Zagabria. Livakovic che in effetti adesso ci viene riproposto in un enorme schermo che c'è qui. Allo stadio sì, era fuori prima del tiro, e quindi il VAR serve per questo, e intanto c'è anche la pausa rinfrescante, che però in questo caso noi chiamiamo pausa commerciale, perché c'è l'aria condizionata, non fa caldo per niente, e quindi pausa commerciale, e pausa commerciale che vale anche per noi.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Nuovamente collegati con il Dallas Stadium, c'è la prima pausa commerciale con 3 minuti per le pubblicità dei grandi network e anche per consentire una sorta di time out che nel calcio non ci sarebbe, però in questo mondiale è stato di fatto istituito. Si ripartirà da Inghilterra 1 Croazia 0 dopo questi 23 minuti in una partita non dal ritmo vertiginoso, ma con l'Inghilterra che ha trovato il vantaggio grazie al rigore, fallo di Modric su Madueke, trasformato 2 volte da Harry Kane. Nel primo tiro la parata di Livakovic, poi dopo varie visioni VAR si è visto che il portiere Livakovic si era mosso prima, da regolamento almeno un piede deve restare sulla linea bianca e così non è stato, ha ribattuto Kane, ha segnato, non hanno protestato i croati, quindi giusta la decisione dell'arbitro Turpin. Un'Inghilterra che però Fulvio Colovati ha messo la partita così come avrebbe voluto.
0: Beh, certo, è andata in vantaggio sul regalo di Modric, mi dispiace dirlo perché io ho una grandissima stima di questo giocatore che ha dato lezioni di calcio, anche se non ha contribuito alla qualificazione in Champions del Milan, però è un giocatore molto amato dai tifosi del Milan, per cui anche se probabilmente non rimarrà, però è chiaro che in questi primi 20 minuti qualcosa di negativo da parte sua c'è stato. Prima un passaggio sbagliato a centrocampo, poi il calcio di rigore così abbastanza ingenuo da un giocatore esperto come lui concesso all'Inghilterra, e fatto sta che la partita, ripeto, non ha grandi ritmi, non ha grandissimi schemi, non ha evoluzioni, si gioca molto lancio lungo, molto possesso palla, ritmi abbastanza blandi, però il calcio di rigore fa la differenza fino ad ora.
1: E si riprenderà con una rimessa dal fondo, perché ricorderete un passaggio completamente sbagliato dell'Inghilterra con palla che è uscita addirittura nei pressi della bandierina del corner, poi l'arbitro, che lo ripetiamo ancora, il francese Clément Turpin, ha chiamato la pausa rinfrescante o commerciale, e quindi c'è il rilancio dal portiere Livakovic, che indossa una completa tendente al rosa da parte del portiere, che si è trovato a dover fronteggiare un rigore di Harry Kane senza aver ancora toccato un pallone, e lo aveva parato, poteva diventare eroe della serata, poi ha dovuto ripetere la battuta Kane e è arrivato il gol del vantaggio da parte dell'Inghilterra. Si è ripreso a giocare quando siamo quasi al 26esimo minuto, prevediamo un recupero corpo in questo primo tempo in quanto ci saranno i 3 minuti di pausa rinfrescante, poi ci sarà anche la pausa per il consulto VAR in occasione del calcio di rigore che comunque l'arbitro non ha avuto dubbi e ha comandato subito per l'ingenuità da parte di Luka Modric. Sembra davvero quasi un ossimoro dire ingenuità di Luka Modric, che adesso però recupera il pallone, il tocco poi sulla sinistra. C'è il tentativo adesso da parte della Croazia con Perisic, tocca indietro per Vuskovic, il centrale dell'Amburgo, che poi va da sciutalo, ancora il pallone per Modric. Vediamo se un giocatore dell'esperienza di Modric si riprenderà la squadra sulle spalle e tornerà a fare il Luka Modric. Guardiol, ancora il tocco per Modric, Modric morbido tutto a destra per Stanisic, il controllo di coscia di Stanisic, giocatore del Bayern Monaco, il pallone che arriva ancora centralmente per Modric che scarica per Guardiol che mette il pallone a sinistra per Perisic per Baturina, Perisic ancora all'indietro, il pallone che arriva a Guardiol che si ferma, poi va lateralmente ancora da Vuskovic ancora centrale e non se la sente con Harry Kane di affondare, quindi va all'indietro da il portiere Livakovic, poi ancora il tocco per Šutalo, poi per Livakovic fuori dalla area piccola effetto un rilancio lungo, il tentativo di testa di Perisic, la chiusura ancora da parte di Anderson che chiama in causa il portiere Pickford, che con i piedi controlla il pallone, si accinge a effettuare il rilancio, poi il tocco a destra per Konsa, Konsa si ferma, ancora il retropassaggio di Konsa sempre per Rice, il pallone che poi arriva a sinistra dove si fa trovare pronto Gordon, giocatore che sbaglia il controllo, regala palla ancora alla Croazia che prova lo sfondamento ma falloso da parte del giocatore in maglia numero 26 Musa, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Inghilterra con il giocatore inglese Gordon che aveva perso malamente un pallone mettendo in difficoltà nel controllo il compagno che poi comunque è riuscito a prendere fallo con Vuskovic che si era portato in avanti. Calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, già battuto, il tocco è per Pickford, il controllo da parte di Pickford però dentro la propria area di rigore, deve provare ad affrontare Musa, mentre vediamo che sulla destra prova a farsi vedere Pasalic, ruolo particolare quello dell'atalantino, ricordiamo Mario Pasalic, in panchina c'è anche Marco Pasalic che gioca qui negli Stati Uniti con l'Orlando, però noi lo conosciamo Fulvio giocare da trequartista, sì, giocare sulle linee di centrocampisti, sì, interno, qui è un po' un esterno offensivo, non mi sembra
0: fa un esterno offensivo di destra nel 4-2-3-1, gioca praticamente, ha toccato pochissimi palloni, anche perché devi tenere presente che lui quando si accentra c'è Stanisic, perché in realtà è un 3-4-2-1, per cui ci sono solo tre difensori, Guardiol, Vuskovic, Šutalo, e qui Stanisic, come fa nel Bayern di Monaco, ha licenza molto di spingere sulla fascia destra, per cui di conseguenza deve trovare il corridoio libero, e questo può permetterselo quando si accentra Pasalic.
1: Perisic va a recuperare un pallone, il tocco ancora per Vuskovic, sembrava addirittura voler tirare da 30 metri, comunque grande personalità per questo giovane difensore croato, una delle novità di questa nazionale croata che ha tanti giocatori di grandissimo livello internazionale ma anche una poi in là con gli anni, e prova piano piano di inserire giocatori giovani come anche Baturina del Como, che abbiamo avuto modo anche di conoscere in questo campionato, che ha portato il Como a uno storico quanto meritato passaggio in Champions League. Ancora il pallone per Guardiol, il retropassaggio, giocatore del Manchester City, quindi contro alcuni suoi compagni di club in questa partita. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Vuskovic per Šutalo, siamo all'interno della metà campo inglese, Inghilterra tutta dietro compreso Harry Kane, il pallone che arriva a sinistra dove c'è il controllo di Petar Sučić, il centrocampista fresco campione d'Italia con la maglia dell'Inter. Ancora all'indietro per Vuskovic, un altro dei giovani, inserito da Zlatko Dalic, il pallone che arriva all'indietro ancora per Vuskovic per Šutalo a sua volta per Stanisic, perde Stanisic, sbagliato il controllo del numero 2 croato, può ripartire l'Inghilterra, il pallone per Rice, poi per Harry Kane, l'apertura di Kane a destra, ancora per Madueke va verso il fondo, la cross, la deviazione Bellingham che lamenta di essere stato toccato, forse anche un contatto, ti dirò, c'è l'arbitro, ha lasciato proseguire, però insidioso questo, sì, pallone ancora una volta di Madueke.
0: Sì, devo dire che quando prende palla crea sempre qualche pericolo questo Madueke, che ha visto questo pallone tesissimo sulla destra, molto teso, dove si è involato Bellingham, che non lo ha toccato, lo ha colpito, ha guardato l'arbitro, pensava di essere stato toccato dall'avversario, in realtà non è così, era leggermente in ritardo, però questa è stata una buona azione su una palla persa dalla Croazia. Attenzione, perché adesso la partita si è messa nel miglior modo possibile per quanto riguarda l'Inghilterra, perché aspetta omogenea nella propria metà campo, l'errore da parte della Croazia che non trova nell'imbuto, non riesce a trovare spazi, e quando perde il pallone e poi dopo gli spazi li trova l'Inghilterra invece.
1: Adesso è proprio l'Inghilterra che recupera palla al centrocampo, 31esimo minuto, con il pallone che viene gestito a centrocampo dai difensori Stone e Konsa, poi prova a sganciarsi Anderson, il pallone che arriva proprio per Rice, ancora per Anderson, davvero i motorini del centrocampo, va a terra, fischia l'arbitro, calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, ha fischiato Turpin che sta dicendo che i falli addirittura sono due. due, ne ha fischiato uno, ma rimprovera i giocatori croati per cercare appunto di limitare il gioco duro a centrocampo sui portatori di palla. Adesso c'è proprio Stanisic che va in chiusura e a mettere il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore dell'Inghilterra e se ne incarica O'Reilly, giocatore del Manchester City. Vediamo che O'Reilly va alla battuta all'indietro per Stones, compagno anche nel club, Stones che dà all'indietro per Pickford. Esce il portiere inglese con i piedi fino alla tre quarti campo, portiere che gioca molto con i piedi. Il rilancio, il colpo di testa ancora a girare, Vuskovic recupera a centrocampo per la formazione croata. Baturina l'apertura a destra per Stanisic, insomma rischia di perdere il pallone, poi viene trattenuto da O'Reilly. Per l'arbitro c'è fallo, però ancora una volta il primo tocco di Stanisic non era stato il migliore. C'è qualche problema finora il laterale del Bayern Monaco sui controlli palla.
0: Problema di impostazione, ma non solo di Stanisic, da parte di parecchi giocatori della Croazia, che sembrano un po' così, non dico distratti, ma molto tesi. Evidentemente sentivano molto questa partita, questa gara, ma sbagliano molto, non riescono a guadagnare campo, giocano molto in orizzontale e sai, questo facilita la fase difensiva dell'Inghilterra. Qui sbaglia Pickford che regala un fallo laterale.
1: Era assolutamente in vantaggio, uscito fuori dalla rigore, ha controllato male anche lui. Uno dovrebbe dire, beh, è un portiere, ci può stare, invece ormai i portieri moderni giocano con i piedi. Ha regalato un fallo laterale alla Croazia che adesso è in avanti, ma Guardiol prova a sfondare, perde palla, il break di Bellingham che avanza a grande farcate, si propone ancora sulla destra e va a ricevere Madueke che entra in area di rigore, alza la testa, Madueke si ferma, il tocco all'indietro, arriva James, sembra voglia tirare, invece effetto il cross, il colpo di testa a liberare, arriva però O'Reilly dalle retrovie pronto a effettuare un controcross, poi preferisce servire Stones a sua volta per Anderson ancora per Bellingham per Madueke per Bellingham, ancora anzi no per James, chiedo scusa, il cross per la testa di Kane non era male, il colpo di testa a liberare da parte di Schutalo che poi va a pulire la propria area di rigore andando a servire Stanisic sulla destra, ancora una volta Stanisic, problemi per lui per mettersi in movimento, poi il cambio di gioco, il pallone che arriva dalle parti di Perisic che di testa va a chiamare in causa Guardiol che arriva dalle retrovie, ancora Guardiol che si ferma, il tocco all'indietro, il controllo di Vuskovic che poi va da Livakovic, ancora Livakovic, il pallone che viene servito centralmente per la giocata di Petar Cucic fa viaggiare ancora sulla destra per il tentativo di Baturina che si trascina il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani per l'Inghilterra. Siamo arrivati al 35esimo minuto e 1-0 per l'Inghilterra sulla Croazia, decide il gol dopo 11 minuti di Harry Kane su calcio di rigore concesso per un fallo di Modric su Madueke, eccolo Pickford tiene palla, lo scambia ancora con Stones, mentre adesso probabilmente hanno alzato l'aria condizionata perché c'è arrivata una ventata qui in postazione fresca, gradevole, poi si esce dallo stadio e c'è un caldo pazzesco, ancora il pallone che arriva sulla destra dove c'è il controllo da parte dell'Inghilterra con Konsa, adesso serie di possesso palla, la perde ancora l'Inghilterra, può recuperare ancora la formazione croata con Baturina, il tentativo di Pasalic, lo scarico, la conclusione, il gol meraviglioso di Petar Cucic, anzi di Baturina, il giocatore del Como che ha segnato un gol meraviglioso con un destro solo toccato da Pickford e al 35esimo Baturina, il nostro tra virgolette Baturina, trova il gol del pareggio, 1-1 Fulvio.
0: C'è da dire, fammi dire che qualcosa d'Italia c'è, perché è un giocatore che gioca nel Como, un giocatore che si è messo in evidenza nel Como con grande determinazione, con grande stile, con grande classe, e devo dire che ha fatto un gol bellissimo, meraviglioso, è stato servito al limite dell'area, calciato di piattone destro dove non poteva arrivarci, o meglio c'è arrivato Pickford che l'ha toccata, non è riuscito a deviarla quel tanto da evitare al gol, per cui una distrazione devo dire da parte della difesa inglese che sembrava troppo sicuro ormai del vantaggio apportato, ma qui invece Baturina devo dire con questo pezzo di bravura è riuscito a pareggiare il risultato. Devo dire che questo eccellente, questo gesto tecnico da parte di questo giocatore che dal limite dell'area l'ha messa quasi all'incrocio, un po' sotto l'incrocio dei pali.
1: Eh sì, tra l'altro gol made in Italy oppure made in Serie A, perché poi l'assist è stato di Mario Pasa, certo. E poi Sucic era lì, e quindi insomma Martin Baturin, 23 anni, giocatore del Como, che tra l'altro Cesc Fabregas, sì, che lavora benissimo con tutti i giocatori, ma soprattutto con i giovani, come ricorderai Fulvio e come ricorderanno i nostri ascoltatori, non lo ha schierato subito titolare nel Como, no, lo ha inserito gradualmente titolare, fino a farlo diventare praticamente uno degli elementi di punta della squadra.
0: Bravo, assolutamente bravo, non è partito titolare, teniamo presente che è un ragazzo del 2003, per cui ha 23 anni, è un giocatore per cui giovane, però chiaramente non è partito titolare, però si è guadagnato con le prestazioni, soprattutto con la qualità, perché è rappresentato sulla fascia sinistra come sta facendo praticamente anche stasera nel 4-2-3-1, sulla fascia sinistra del Como, ha rappresentato una spina del fianco degli avversari, e devo dire che da una posizione qua defilata, perché in realtà non era a sinistra ma era a centrodestra, è riuscito a piazzarla quasi all'incrocio dei pali, dove Piccolo ci è appena arrivato, l'ha toccata, ma devo dire pezzo di bravura da parte di questo giocatore.
1: E avrebbe fatto una gran parata, ci è arrivato con la mano ma non ha avuto la forza, sì, per riuscire a tirarla fuori, ad alzarlo. Si rianimano i tifosi croati, che insomma dopo quel rigore, tra l'altro su svarione del loro idolo Luka Modric, si erano un po' abbacchiati. Adesso la situazione è di 1-1 con il gol di Baturina, che tra l'altro fu scoperto ed era stato puntato dal Milan in una partita di Champions League in cui giovanissimo realizzò un gol al Milan nella Dinamo Zagabria. Il Milan voleva prenderlo, poi è stato più rapido il Como e se l'è aggiudicato, e questo è davvero un gran talento. E quindi il pareggio di Baturina dopo Kane su calcio di rigore, il gol di Baturina, e quindi situazione che torna in parità, siamo alla 39esimo qui a Dallas, 1-1 il parziale tra Inghilterra e Croazia. E devo dire che se l'Inghilterra aveva trovato il gol su quel rigore dopo un inizio che prometteva meglio per la Croazia, poi la Croazia ha avuto la forza e l'esperienza anche di rimetterla in piedi questa partita, e tutto sommato direi che il pari è giusto, Fulvio.
0: Ma secondo me sì, ma lo spirito balcanico, ma anche la qualità, devo dire, di alcuni giocatori, perché insomma li abbiamo elencati, perché adesso Modric avrà pure sbagliato anche sul calcio di rigore, ma non si può discutere la qualità di Perisic, Sucic, Modric, Pasalic, tutti i giocatori che conosciamo perfettamente, e conoscevamo anche Baturina, che ha fatto un gol strepitoso proprio nel momento in cui l'Inghilterra si sentiva sicura, forse si sentiva troppo sicura, fatto sta che giocava più in orizzontale che in verticale, oppure giocava in verticale con Pickford, non con i suoi centrocampisti, e nel momento in cui si è sentita sicura è stata colpita.
1: E quindi adesso è tutto da rifare per l'Inghilterra, proprio quando scocca il 40esimo minuto, 1-1 tra Inghilterra e Croazia, il tocco poi per Anderson che va da Konsa all'indietro per Pickford, direi non ci sono responsabilità del portiere sul gol, anzi aveva provato a fare un grandissimo intervento, però il tiro di Baturina era davvero indirizzato in un punto difficilissimo da raggiungere, ma ci prova ancora Madueke per l'Inghilterra, l'ottima chiusura di Vuskovic. Poi chiaramente interpellerò il difensore campione del mondo Fulvio Collovati, perché questo Vuskovic è osservato, come dicevi tu, da tantissimi anche top club qui negli Stati Uniti, e sono venuti molti a seguirlo. Milita nell'Hamburgo, squadra di ottima tradizione tedesca.
0: È un 2007, anche,
1: esatto,
0: è
1: un 2007, e a me sembra che abbia grandissima personalità. Questo è un debutto mondiale.
0: È un 2007, ha fatto 19 anni, dicevo che sui duelli aerei è vincente, è dotato tecnicamente, visto il colpo di testa che ha fatto adesso per evitare chiaramente la messa in calcio d'angolo, ma poi sa fare anche gol, sa segnare, soprattutto quando si sulle palle inattive, quando va in avanti, è uno anche che realizza.
1: E c'è il gol della ancora dell'Inghilterra, ancora con Harry Kane sul calcio d'angolo, lo stacco di testa di Harry Kane che l'ha messa doppietta di Harry Kane, e qui sui palloni alti bisogna vedere se il giocatore che doveva uscire era Vuskovic, non credo, oppure se qualcuno avrebbe dovuto seguire Kane, però prendere gol su calcio d'angolo dal giocatore più temibile è, insomma, è un errore. Non era andato lui a saltare in pratica anticipato Musa, che è un attaccante, come si dice, gli attaccanti, anche se sono alti, mai nella propria area di rigore. Il gol è di Kane.
0: Però consentimi di dire che il gol è meraviglioso su una palla inattiva, su un calcio piazzato, su un calcio d'angolo, ma non si può lasciare solo un giocatore come Harry Kane, con oltre 61, ha fatto doppietta questa sera, siamo a 63 in 52 partite, 63 reti, non puoi concedere questo spazio su una palla inattiva. Qua c'è una, a parte il pezzo di bravura sul colpo di testa, ma c'è una leggerezza da parte di questi difensori, che sono alti anche 1,90, che lo lasciano saltare completamente libero, completamente in modo di agire, di saltare di testa indisturbato.
1: Ma poi è anche Harry Kane, insomma, deve essere il pericolo numero uno, se sul calcio d'angolo, difesa schierata, prendi gol, è una grande ingenuità.
0: Ma Berzotti diceva, un occhio particolare per quel ragazzo lì che ha fatto 60 gol, che ha fatto 20 gol, 30 gol, stategli vicini, non si deve girare, la realtà è questa. Qui ha saltato, l'abbiamo visto nel replay, completamente solo, isolato, libero, senza nessuna ostacolo da parte della squadra avversaria.
1: Sì, il gesto tecnico ovviamente rimane, però tutto troppo facile, è andato a staccare. E insomma, abbiamo visto la tripletta di Messi, abbiamo visto altri grandi signori del calcio mondiale,
0: Harry Kane, attenzione, perde ancora il pallone.
1: Eh sì, davvero grande protagonista, anzi quel rigore parato da Livakovic, poi fatto ripetere, sembrava davvero quasi una maledizione per l'attaccante capitano dell'Inghilterra. Qua sul gol, grande stacco, al di là, ripeto, delle grandi ingenuità della difesa croata, l'Inghilterra ha ritrovato il vantaggio, direi forse nel momento di maggiore difficoltà, Fulvio.
0: Sì, bravo, di maggiore difficoltà, perché nel momento del pareggio da parte della Croazia sembrava che la Croazia avesse ripreso più fiducia, più coraggio, più, abbiamo parlato anche di orgoglio di chi indossa questa maglia croata, così in realtà poi dopo non è stato così, perché come vedi una disattenzione sul rigore, disattenzione su una palla inattiva.
1: Ancora Inghilterra con Bellingham toccato, questo è fallo netto, intervento sul piede, tra l'altro l'arbitro Turpin era vicinissimo all'azione e quindi ha visto il fallo netto in ritardo da parte di Mario Pasalic all'indirizzo del giocatore croato. Intanto c'è Mario Pasalic con la maglia numero 15 viene dato, attenzione, una numerazione sbagliata, e infatti questo stavo cercando di capire, proprio col suo omonimo Marco Pasalic, che ha il numero 31, ma in realtà in campo, lo ribadiamo, c'è Mario Pasalic che è andato a commettere il fallo, tra l'altro numero 31 che non ci può essere visto che i giocatori sono 26 e quindi è il numero 15, mentre Marco Pasalic, per quel che riguarda la precisione, il numero 24, sul monitor è apparso un numero 31 che non può esserci visto che i giocatori sono 26,
0: sono 26, non può essere 31, anche Marco Pasalic è il 24, per cui
1: Marco Pasalic, ogni tanto anche le grandi tecnologie possono sbagliare, poi ormai con i numeri nel calcio non ci si capisce più granché. Comunque c'è calcio di punizione in favore della formazione inglese, posizione centrale sul pallone vediamo James e Madueke, e quindi un difensore e un centrocampista seppur offensivo. Siamo a circa 25 metri, vediamo la rincorsa, parte James sul, non proprio la barriera, ma su Modric che era staccato dalla barriera, può recuperare ancora Baturina, il tocco di Baturina, il tentativo dell'autore del gol del momentaneo pari della Croazia, pallone che termina in fallo laterale per la rimessa in favore della Croazia. Nel frattempo noi siamo entrati nei minuti di recupero e sono 5, e direi che con i parametri adottati in questo mondiale ci stanno tutti, i 3 della pausa commerciale più i 2 per il calcio di di rigore di Harry Kane, poi ribattuto con visione VAR, e quindi 5 minuti ci possono stare. Sono passati via 1 minuto e 30 secondi, si giocherà ancora per 3 minuti e mezzo, e 2-1 per l'Inghilterra sulla Croazia qui allo stadio di Dallas, con il controllo palla da parte ancora della formazione croata, il tocco proprio per Mario Pasalic che tocca ancora per Guardiol che mette il pallone lateralmente ancora a destra per il tentativo da parte di Šutalo per Vuskovic per Modric ancora sbaglia il passaggio costringendo Guardiol a tenere sì in campo un pallone ma rischiando tanto, un Modric che finora insomma abbastanza appannato direi, il pallone che arriva a Vuskovic per Šutalo che avanza, poi il tocco è ancora centrale per Mario Pasalic, il taglio di Mario Pasalic, ancora il pallone per Perisic si trascina il pallone sul fondo, sì è chiaro il pallone è uscito, la rimessa è in favore dell'Inghilterra. 2 minuti e mezzo dei 5 di recupero passati, 2-1 per l'Inghilterra sulla Croazia, e insomma questo gol subito per la Croazia dopo che aveva trovato il pari in un momento non facile, e potrebbe essere anche dal punto di vista psicologico una brutta mazzata. Fulvio,
0: no, ma sai che nel calcio conta molto la psicologia, è chiaro che nel momento in cui tu acquisisci il pareggio poi acquisti fiducia, ti viene autostima, poi dopo però commetti un errore così, il secondo errore in fase difensiva, sai, devi cominciare a riflettere, e adesso mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, l'allenatore dovrà riflettere per forza.
1: Ci ha provato Mario Pasalic che è stato spostato dal tecnico Zlatko Dalic un po' più indietro rispetto al primo ruolo che era quello di esterno offensivo, e adesso è più nel vivo dell'azione, qui ha provato un tiro non facile, sì. La palla è uscita non di molto, però insomma lui è più un centrocampista, Fulvio.
0: Non avendo una punta centrale, perché Musa diciamo del giocatore del 98, per cui 28enne del Dallas, gioca in casa praticamente, è una finta punta, non è una punta centrale, io mi aspettavo in campo Kramaric oppure Budimir, che sono due giocatori più punte, più centrali, probabilmente entreranno nel corso della gara. Musa sbaglia di più, Pasalic si è accentrato come hai detto tu, per cui è partito dalla posizione di centrodestra per accentrarsi un po' di più, adesso gioca più centralmente.
1: Due capitani a confronto, spallata di Kane su Modric, Kane ben più alto di Modric è caduto a terra, Kane ha detto che la spallata era regolare, ma conta il giudizio dell'arbitro Turpin che ha dato punizione alla Croazia, battuta, eccolo proprio Modric nel cerchio di centrocampo, il pallone che viene gestito dal capitano croato che poi però non trova compagni avanzati liberi, perché adesso l'Inghilterra non vuole correre il rischio di prendere un gol nei minuti di recupero del primo tempo, manca ancora 30 secondi per questo primo tempo, vedremo se ci sarà il tempo per un'azione della Croazia con Baturina che la va a mettere ancora per Mario Pasalic che gira su se stesso, tocco all'indietro per Vuskovic deve sbrigarsi la Croazia altrimenti arriverà il doppio fischio dell'arbitro, Vuskovic ancora per Mario Pasalic che la mette dentro, buona l'azione, la conclusione, il pareggio da parte di Musa che trova il gol del pari nel suo stadio, perché lui milita qui nel Football Club Dallas e trova il gol del pareggio proprio al 50° minuto, e dicevamo Fulvio, l'Inghilterra sì. Sta dietro per non prendere il gol nel recupero e l'ha preso con una bellissima azione croata e con un piatto al volo di Musa.
0: Ma tutta un'azione, ma guarda quanti passaggi, poi c'è da stabilire se adesso c'è fuorigioco, stabilire se c'è fuorigioco, perché adesso vedrai che ci sarà l'intervento della tecnologia, perché probabilmente Musa è partito, non so, in linea, forse leggermente
1: Musa,
0: al di là,
1: forse
0: però
1: Perisic.
0: L'azione è stata la manuale del calcio, perché una serie di passaggi, poi il lancio lungo verso Perisic, guarda, vedi che c'è.
1: No, l'arbitro ha messo al centro, no, manda negli spogliatoi e dice che è gol. In effetti sì, Fulvio, a me era parsa anche a velocità normale regolare la posizione di Perisic che ha fatto la sponda di testa.
0: Ha fatto la sponda di testa
1: dalla tre quarti. E Peter Musa, 28 anni, 1,90, giocatore del Dallas, ha segnato il gol del 2-2. Tutto regolare, Fulvio.
0: Beh, possiamo dire che non è stata partita intensa in quanto a ritmi così, ma è stata intensa in quanto a gol, perché abbiamo assistito a tantissimi errori e anche tante protezioni. Questo è un bellissimo gol su una bellissima azione corale da parte della Croazia, e Musa, che dicevamo era un finto 9, in realtà si è dimostrato un vero goleador.
1: E davvero 2-2, un primo tempo davvero divertente con il vantaggio sul rigore dell'Inghilterra con Harry Kane all'11esimo, rigore ripetuto dopo una parata di Livakovic che si era mosso prima, e la pari del giocatore del Como Baturin al 35esimo minuto, nuovo vantaggio dell'Inghilterra ancora con Kane, questa volta di testa su azione d'angolo, e proprio al quinto e ultimo minuto di recupero, ultimo secondo perché poi l'arbitro ha messo la palla al centro ma non ha fatto riprendere il gioco, il pareggio di Musa. 2-2 tra Inghilterra e Croazia a Dallas. Noi ci fermiamo e giriamo la linea agli studi, sempre qui a Dallas, ma agli studi di Radio Rai. A più tardi.
7: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
8: Non è un segreto. San Benedetto.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Ed eccoci dagli studi di Radio Rai di Dallas. Sì, è vero, tanti errori in questo primo tempo tra Inghilterra e Croazia, ma gara comunque all'altezza delle aspettative, divertente, in altalena, doppio Kane, anzi doppio perché l'attaccante del Bayern Monaco della nazionale inglese ha dovuto effettuare due tentativi di trasformazione dal dischetto, sbagliando il primo, la risposta di Livakovic, che però si era mosso irregolarmente, ha segnato il secondo, limpido, il gol del momentaneo 2-1, tutta farina del suo sacco con una bella inzuccata, il gol di Baturin per la Croazia, tra i più belli di questa prima giornata della fase a gironi, a fil di sirena il pari al momento della Croazia ancora con l'idolo di casa Musa. Insomma, può accadere ancora di tutto ad Arlington, motivo in più per continuare a seguire questa partita nella prima giornata di questo girone mondiale, fase a gironi che si avvia alla conclusione con i gruppi L e K di scena oggi, Roma, Saxa Rubra, e poi andiamo dopo il giornale radio al secondo tempo della partita.
11: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. L'accordo con l'Iran verrà firmato nelle prossime 48 ore. Lo ha assicurato il presidente americano Trump parlando con i giornalisti al suo arrivo a Parigi per la cena a Versailles a conclusione del G7. Quanto al periodo di negoziazione, i 60 giorni previsti dal memorandum non sono, ha detto Trump, da considerare il periodo definitivo, specificando poi che il vicepresidente Vance sarà presente alla cerimonia della firma dell'accordo. L'accordo, di cui in serata un funzionario statunitense aveva reso pubblico il testo. Tra i dettagli figura l'impegno americano a concedere all'Iran l'accesso ai fondi congelati e a porre fine al blocco delle sue navi e dei suoi porti, mentre Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi nucleari. Soddisfazione di Giorgia Meloni per il sostegno compatto del G7 a Kiev. La premier ha confermato la disponibilità dell'Italia a partecipare ad una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. E a proposito del rapporto con Donald Trump, la Presidente del Consiglio assicura la sintonia con il capo della Casa Bianca. Ascoltiamo le sue parole.
2: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
1: La Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati, aprendo però la strada ad un possibile rialzo del costo del denaro entro l'anno. Wall Street ha chiuso in deciso calo, il Dow Jones a meno 0,97%, il Nasdaq a meno 1,34%. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari ha guadagnato lo 0,31%. Siamo alla cronaca. Convalidato il fermo del 17enne che ha ucciso la zia a San Stino di Livenza, Venezia.
3: Dalla struttura protetta di Treviso, alla quale era stato temporaneamente affidato al carcere minorile, è il percorso stabilito dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste per il 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni. Dunque il fermo del ragazzo che ha confessato l'omicidio è stato convalidato. Assistito dai suoi legali, il giovane ha risposto per circa un'ora e mezza alle domande fatte in aula dalla procura, che ha poi chiesto la misura cautelare del carcere minorile. E il giudice ha accolto le istanze dell'accusa. Un omicidio estremamente violento, quello compiuto dal 17enne, che in una legnaia aveva litigato con la zia per motivi economici e di eredità. Almeno 20 fendenti inferti sul corpo della donna, poi il tentativo di bruciarlo per cancellare le prove e infine il trasporto del cadavere dentro una carriola, coperto da un telo, fino al fiume vicino. Corpo ritrovato martedì nel canale Loncon. Gli investigatori stanno cercando ancora l'arma del delitto. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è in ospedale per overdose da farmaci.
4: Il ricovero all'ora di pranzo al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano per eccesso nell'assunzione di farmaci e tranquillanti. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta su Garlasco, è tenuta sotto osservazione ma non è in pericolo di vita.
5: La signora è stato detto che rimarrà nel reparto di rianimazione quantomeno questa notte. Si parla del reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
4: Difficile capire quali fossero le reali intenzioni della donna. Di certo Daniela Ferrari, come tutta la famiglia Sempio, è stata sottoposta in questi mesi a una forte pressione mediatica. Gli avvocati invitano ad abbassare i toni. La sua vita scandagliata nel privato già un anno fa ebbe un malore. Era il 28 aprile del 2025. Si sentì male durante l'interrogatorio con i carabinieri a Milano, mentre le venivano rivolte le domande sui suoi spostamenti il giorno del delitto di Chiara Poggi e sul famoso scontrino di un parcheggio di Vigevano, conservato dal figlio Andrea e prodotto agli inquirenti già ai tempi della prima indagine.
6: Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
1: Meteo, l'estate accelera, arriva il caldo su gran parte del paese con picchi intorno ai 40 gradi, scatta il bollino arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Caldo anche durante la notte con minime oltre i 24 gradi. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
12: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
13: E ancora ben trovati da Guido Ardone al microfono qui nei nostri studi di Dallas. 4 gol, altalena di emozioni e anche diversi errori, c'è da dire, ma la confezione complessiva è stata più che gradevole nel primo tempo tra Inghilterra e Croazia, 2-2 dopo i primi 45 più recupero, doppio Kane da una parte, Inghilterra due volte avanti e due volte raggiunta, prima dal gran bel gol del Comasco, si fa per dire, Baturina, e poi proprio allo scadere il secondo pari realizzato proprio da Peter Musa un istante prima che Turpin potesse fischiare. Per chi non ci avesse seguito, e prima di andare ovviamente al secondo tempo della partita, ricordiamo che poi nel tardo pomeriggio italiano c'è stato un altro risultato a sorpresa dei tanti maturati in questa prima tornata della fase a gironi. Nel gruppo K in quel caso non è andato oltre il pari 1-1 il Portogallo di Cristiano Ronaldo e non solo contro la Repubblica Democratica del Congo, deludente per i lusitani, storico invece per la formazione centroafricana che, come abbiamo più volte ricordato, aveva all'attivo solo una partecipazione a un mondiale nel lontano 74, ma sotto il nome di Zaire, denominazione poi abbandonata nel 1997. Fu un mondiale disastroso dal punto di vista dei risultati, con 3 partite, 3 sconfitte, una valanga di gol subiti, 14 complessivamente, ben 9 dalla sola Jugoslavia. Poi la storia delle minacce arrivate ai giocatori della nazionale, che se avessero preso più di 3 gol dal Brasile nell'ultima partita avrebbero subito conseguenze da parte del regime di Mobutu, finì proprio 3-0 quella partita contro il Brasile e tutti si salvarono. Al di là di questo, storico il primo pareggio di oggi della Repubblica Democratica del Congo, è storico il primo gol in assoluto mai realizzato da questa nazionale da Wissa, che alla fine del primo tempo ha fissato il risultato sull'1-1. A proposito delle sorprese, e in breve, prima di tornare poi da Bisantis e Collovati, storia un po' da libro cuore, ma di cui è giusto tener conto, perché tra le tante sorprese il pari 0-0 tra Spagna e Capoverde ormai alle spalle, protagonista il portiere quarantenne di Capoverde Vozinha, già molto popolare in patria, ora eroe nazionale. L'unico rammarico, aveva confessato a fine partita, non avere la mamma in tribuna. Ebbene, è stato fatto in modo che per la seconda partita a Miami di Capoverde contro l'Uruguay possa essere presente la madre del portiere Vozinha. Il problema non era burocratico ma economico, questo ci dà anche un po' l'idea dei tempi. Per entrare negli Stati Uniti da alcuni paesi, e Capoverde fa parte di questo elenco, oltre a dover fare il visto e pagarlo, bisogna anche sborsare una sorta di caparra rimborsabile di ben $15.000. Insomma, è stato fatto in modo che questa misura introdotta recentemente fosse derogata per permettere a Vozinha di avere la mamma in tribuna nella seconda partita contro appunto Uruguay per quanto riguarda Capoverde. E allora si giocherà peraltro nella notte tra domenica e lunedì. Giuseppe Bisantis, Fulvio Collovati, in una battuta, Giuseppe, c'è chi dice che lo 0-0 è il risultato perfetto perché non ci sono sbavature, qui qualcuna c'è stata, dall'inopinato errore di Modric alle difese un po' ferme in alcune circostanze. Io però mi sono anche divertito, devo dire, in questo 2-2 finora.
14: Sì, primo tempo decisamente divertente, diciamo che l'unico gol puro è quello di Baturina, perché esatto. È stata una bella azione, perché sul primo l'errore di Modric, sbaglia anche lui, sul secondo di Kane sul calcio d'angolo, Kane che stacca da solo, e sull'ultimo bella decisamente l'azione della Croazia,
13: difesa
14: però,
13: un po' insomma, ferma quella inglese,
14: appunto, quando soprattutto vuoi arrivare alla fine del primo tempo prendi gol così, insomma, direi quasi da matita blu. Le squadre comunque stanno per entrare in campo.
13: In attesa, ingenuità del primo tempo.
15: Radio Italiana 531.

0: Buongiorno e bentornati con i vostri amici del giovedì mattina a Pane, Latte e Caffè.
1: Buongiorno Vane, Partenope, Mark Cremont, Mark and Cremont con i The Colors e la nostra Serena Brancale per cominciare alla grande, con un grande ritmo, questo giovedì 18 di giugno. Vane, come stai?
0: Molto bene. Despite the weather.
1: Ma sì,
0: direbbero
1: dai.
0: Gli inglesi every day.
1: Esatto, sembra di vivere a Londra.
0: Sembra di vivere a Londra queste settimane. Ma il tempo non ci ferma.
1: Fa bene per i raccogli, per il raccolto.
0: Fa bene per il raccolto,
1: esatto,
0: è vero.
1: Per i campi, le vigne, di tutto e di più.
0: Questo significa che magari tra un mese ci saranno
1: vini più buoni.
0: No, offerte ai supermercati. In genere quando c'è la piena
1: ci può stare,
0: si produce tanto,
1: ci può stare. Tutti i giovedì live Marco e Vanessa con Pane, Latte e Caffè fino alle 9. Siamo qui per raccontarvi tutto quello che succede, insomma, nella situazione qui del Sud Australia, dell'Australia, dell'Italia, e facciamo anche un viaggio nei ricordi con le nostre throwback. Questa settimana abbiamo scelto dei grandi classici del nostro throwback, cioè della nostra vita. Siamo molto anni 2000,
0: esatto.
1: 90, quelle cose là.
0: La vita dei millennials, quello che piace a noi.
1: Sì. Comunque, Vane, io sono assolutamente nel mood mondiali. Sono
0: posso
1: super.
0: Dirlo, penso che il 95% delle tue storie sono Instagram stories,
1: sono in funzione
0: mondiale. Quindi hai deciso per quale team andare, che è Australia.
1: Due, c'ho anche la Norvegia, papà viveva lì, e quindi adesso tifo anche la Norvegia, che ieri ha vinto.
0: Sì.
1: Con la prima partita, i primi gol di Haaland, che è il giocatore simbolo della Norvegia. Quindi ho due squadre. Se avessi avuto anche l'Italia, avrei avuto tre squadre ai mondiali.
0: Primo posto Italia.
1: Chiaro.
0: Però
1: sono già stato criticato perché ho cantato l'inno australiano, quindi.
0: Però dai, ci è concesso, è la nostra seconda casa, è la nostra seconda vita.
1: Vabbè,
0: fa parte della
1: nostra vita. In Italia non capiscono queste cose.
0: In Italia non capiscono, ma dovrebbero, perché siamo in mondiali. No,
1: non, esatto, non è che ho tante scelte, capisci?
0: Dovremmo vedere gli italiani chi supportano, dovremmo fare una statistica e capire gli italiani chi supportano.
1: Tanti il Brasile. Perché Ancelotti è, insomma, è l'allenatore del Brasile.
0: Certo.
1: Beh, c'è anche Montella che allena la Turchia. Che ha perso con l'Australia, ricordiamo. Questo sabato gioca l'Australia alle 4:30. Però comunque siamo in super febbre mondiale. E comunque, mi sembra giusto andare proprio a festeggiare anche i mondiali, anche con gli 883 che cantavano gli anni d'oro del grande Real. Quindi
0: c'è sempre una connessione.
1: Più o meno. Buongiorno.

0: più throwback degli 883 con gli anni. 1996, ragazzi, 30 anni, eh?
1: Siamo qui noi, perché l'hai detto? Il 96 sono 10 anni fa, non può essere 30 anni fa.
0: 30 anni fa.
1: 30 anni fa. Parlavamo di che memoria abbiamo di quando eravamo piccoli, perché Marco Petta ricorda ogni singola cosa del mondo calcistico.
0: Quasi.
1: Ha detto, vabbè, lo ricordo, avevo 12 anni, ma io a 12 anni non ricordo nemmeno come ero fatta.
0: Allora, ieri ha giocato Francia-Senegal, ricordiamo, ha vinto la Francia con Mbappé, che ha segnato record di gol nella nazionale francese. E ricordo un Francia-Senegal del Mondiale 2002 di Corea e Giappone, dove vinse il Senegal, e fu quell'anno dove il Senegal arrivò fino alla fine, tipo in semifinale,
1: sì,
0: una roba incredibile.
1: Tra l'altro mi spiegavano che Francia-Senegal in realtà è molto sentita, anche perché la comunità senegalese in Francia è molto forte.
0: Come quindi... Francia-Algeria, Francia-Marocco.
1: Assolutamente,
0: esatto.
1: Sì.
0: Ovviamente i paesi africani con la Francia, sai, la Francia ha colonizzato,
1: molto.
0: Mezza Africa, quindi è normale.
1: Sì.
0: Allora, siamo live, Marco e Vanessa, con la febbre mondiale, già da questi orari della mattina, perché sapete benissimo che questo mondiale in America, Canada e Messico ha tante partite alle 4.30 del mattino, quindi quando ci capita ci si sveglia e si guarda. Io sabato mi sveglierò chiaramente per l'Australia, però è bello anche avere le partite delle 10.30. Io ho visto l'Argentina alle 10.30.
1: 10.30, ottimo. Anche 4.30 secondo me non è male, e le 2.30 sì, secondo me sono critiche, perché vado a letto o non vado a letto?
0: Beh, tra l'altro io sono abituato col Milan, quindi cioè è veramente una passeggiata. Non è un problema assolutamente, sono abituato più da 15 anni che faccio questa cosa. Però non ti posso più chiedere in che anno, cioè quanti anni avevi in uno specifico anno, perché sapete benissimo, nostri ascoltatori più di aficionados, che ormai non facciamo più il throwback per anno.
1: Però se vogliamo un attimo collegarci all'ultima canzone del 96, Vanessa Celentano aveva 4 anni, ricordo il 96 perché è stato il primo viaggio che abbiamo fatto.
0: Oddio.
1: Siamo andati a Disneyland Paris.
0: Wow.
1: Ho dei ricordi, actually, ho dei ricordi molto.
0: Ma
1: sentiti.
0: Adesso che tua sorella vive a Parigi, secondo te visiterà Disneyland? Cioè una roba tipo, io non sono mai stato a Venezia perché ce l'ho dietro l'angolo e quindi non vado mai a Disneyland?
1: Ma può essere, accennato che potrebbero fare una piccola gita, però al momento stanno esplorando la città. Comunque lavorano, quindi il tempo non c'è. Magari quando andremo a trovarli possiamo fare anche una tappa a Disneyland Paris.
0: 1996, la canzone era gli anni degli 883. Ricordiamo che nel 96 usciva Toy Story, che esce stasera, giusto?
1: Bravissimo!
0: Giusto,
1: bravissimo, no? Toy Story 5 esce stasera nelle sale. Già sappiamo che saremo pieni non soltanto di famiglie, ma anche appunto di trentenni come noi,
0: certo,
1: che sono cresciuti, con queste storie.
0: Come no, sei già che
1: verrai a trovarlo? Saremo busissimi.
0: Verrò a trovarti.
1: Anche perché next week iniziano le school holidays, quindi l'affluenza sarà tantissima.
0: Assolutamente. Come l'affluenza che vogliamo mercoledì prossimo a Radioton. Vi ricordo, mercoledì 24 al Fogo dal Furlan, la serata di gala, insomma, che chiude questo Radioton. Di solito la apre, negli anni scorsi lo apriva il Radioton. Quest'anno lo chiude dalle 6.30 al Fogo dal Furlan con il menù preparato dai nostri club, $55 a persona con le bevande incluse e... insomma, la possibilità di sostenere la vostra radio. Tra l'altro, venite a trovarci dalle 10 a mezzogiorno tutti i giorni per fare la vostra donazione, per supportare la radio. Salutiamo anche, io voglio salutare Assunta, che ieri ci ha provato il pranzo.
1: Sì.
0: E tra l'altro, scusate, facciamo una digressione. Mi ha chiesto, questa ragazza chi è? Tua nipote? E indicando Vanessa Celentano.
1: Cioè,
0: va bene che mi sembra un po' di capelli bianchi, però mi sembra un po' esagerato.
1: Che momento.
0: Tra l'altro, ieri ho tagliato i capelli, finalmente. E quindi il mio brizzolè se n'è un po' andato. E quindi ho perso 2-3 anni nelle ultime 24 ore.
1: Se ti vede oggi, Assunta dirà:
0: vedi,
1: non più zio.
0: Siete fratelli. Avete capito? Vanessa Celentano, mia nipote. Dica.
1: È arrivato prima il brizzolato sulla testa o sulla barba?
0: Sulla barba. Osteria, non lo so. Adesso non mi ricordo.
1: Che intercalare era osteria?
0: Per non usare la blasfemia, dire ostia, che mia suocera.
1: Anche lì è una città.
0: Esatto. No, mia suocera mi bacchetterebbe. Però secondo me il brizzolè sul capello è arrivato prima.
1: Arriva prima della barba.
0: Sì. Mi hanno dato del Richard Gere questa settimana, addirittura.
1: Due gocce d'acqua.
0: Sì, guarda, tra Ricky Martin e Richard Gere non saprei.
1: Tu sei just in between.
0: Sì, beh, più o meno. Aiello con arsenico. Chissà che in quella frittata gli asparagi non c'era
1: stato un po' di arsenico.
0: Esatto, bravissimo.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: Radioton 2026 è arrivato.
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo.
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
2: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato.
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: Chissà se poi J-Ax ha smesso il giorno dopo aver cantato e scritto questa canzone. Domani smetto, siamo un po' più avanti del 96, siamo negli anni 2000.
1: Stiamo facendo un percorso nella memoria.
0: Assolutamente sì, l'omonimo album degli Articolo 31. Arriva il segmento del giovedì. Che tempo porta?
1: Dobbiamo
0: ancora perfezionare la sigla, ma il succo è quello.
1: Come abbiamo già anticipato, è una settimana di pioggia, quindi non ci sarà molto da dire, se non che piove tutti i giorni dalla mattina alla sera. A partire da oggi ci sarà qualche spiraglio di sole nelle giornate di domani, di sabato e probabilmente domenica soltanto nelle ore del mattino, ma pioverà praticamente tutto il giorno, con una percentuale che va per i prossimi giorni 100%, 100%, 95%, il che significa che piove quasi sulla maggior parte della città, mentre a inizio settimana potrebbero esserci delle semplici showers.
0: Faccio un mashup, ma piove per tutti i segni dello zodiaco?
1: Piove per tutti i segni dello zodiaco.
0: Ricordiamo a fine puntata, pan di stelle,
1: se
0: appuntamento ormai
1: chiave. Se scorpione piove un po' di più.
0: Ma che ma tu ce l'hai con me?
1: Ce l'ho con te? No, perché avete i pannelli solari, conosco scorpioni che hanno i pannelli solari. Non posso adesso sperare questa cosa, però se piove si paga.
0: Non si può più fatturare, il fatturage è finito, è solo spendage.
1: Quindi questa è la situazione meteo per questa settimana, per il weekend, per inizio settimana prossima. E mi dispiace, dovete utilizzare le asciugatrici.
0: Piove, e beh dai, non è così male. Okay. Tra l'altro adesso mia moglie carica la macchina al lavoro e quindi non abbiamo neanche più. Cioè dovrei chiedere a Anna di mettere un'asciugatrice al lavoro.
1: Bellissimo.
0: Potrei mettere un'asciugatrice alla radio.
1: Come io, ora non seguite il mio consiglio, ma chi paga una membership attiva in una palestra o in una piscina come me dovete usufruire del benefit della doccia.
0: Della doccia.
1: Se avete i capelli lunghi portate il phon e utilizzate.
0: Rubate anche l'elettricità.
1: Membership al massimo.
0: Sì. O non vi lavate.
1: Cioè, quella è la realtà. Se non mi lavo puzzo di cloro. Da due miglia. Quindi bisogna fare.
0: Però dopo la piscina la doccia è
1: necessaria. In realtà dovresti fare anche il pre-rinse, che ogni tanto schippo perché
0: sì.
1: Fa freddino adesso.
0: Vabbè, però. Diciamo che il pre-rinse è più per gli australiani. Cioè, non si lavano.
1: O per scivolare meglio in acqua.
0: Alcuni.
1: Mica tutti.
0: È tipo uno strato di burro. Però è vero, se tu pensi adesso. Siamo lontano dall'estate noi, perché qua piove, è inverno. Però quando c'è quel caldo che non è tanto, cioè tipo 25-28 gradi, che fa caldo ma l'acqua non è proprio calda al mare,
1: sì.
0: La doccetta prima o la doccetta
1: Ti prepara psicologicamente. Questo,
0: cioè,
1: è vero.
0: Se ti butti a caldo o a freddo,
1: sì.
0: È chiaro che è diverso.
1: Vero. Io sono un amante dell'acqua fredda. Quando si va in piscina, si va al mare. La maggior parte delle persone non lo sono. Però secondo me dà quello shock al sistema nervoso, che ti sveglia in una botta di adrenalina.
0: Esatto. Però tu, Vane, visto che fai nuoto, diciamo, in maniera sportiva. Hai il costume tutto d'un cioè tutto unico.
1: Certo, sennò poi le cugine vanno a destra e a sinistra.
0: Esatto.
1: Quindi Devi mettere il bel costume.
0: A proposito di parenti, cugini, nipoti,
1: cugine,
0: siamo lì. Ma tiene caldo o non tiene più caldo?
1: Non tiene più caldo.
0: Flanella.
1: No. Semplicemente ti aiuta nella aerodinamicità,
0: esatto,
1: del movimento, direi.
0: Esatto. Cioè, se tu hai mangiato la parmigiana col costume intero,
1: consiglio di non farlo. Consiglio di non nuotare dopo aver mangiato la parmigiana.
0: È un po' più flat, però.
1: Cioè. Tra l'altro, gestire da quando hai iniziato piscina, cercare di capire cosa mangiare e quanto prima mangiare, è stato davvero super challenging. Perché la piscina, a differenza degli altri sport, ovviamente sei in orizzontale, quindi il cibo torna.
0: Il flusso è lì.
1: E ho finalmente capito che bisogna fare una colazione: carboidrati semplici, proteine, zero grassi o minimi 2 ore e mezza prima di nuotare.
0: Attenzione.
1: E al massimo quando ci si entra in acqua, se ci si sta accingendo a fare una mezz'ora, 45 minuti intensi, consiglio di mangiare un bel cucchiaio di miele.
0: Ah!
1: Che è un quick carb che ti dà energia immediata.
0: Pensa che il mio amico Manuel, che saluto, che lui vive in Spagna, non c'entra assolutamente nulla con il fatto che lo saluto meno, lui prima di uscire la sera si beveva un cucchiaio di olio d'oliva.
1: Per non ubriacarsi.
0: Per non vomitare quando beveva. Quindi siamo
1: consigli
0: lì.
1: Diversi per persone diverse. Esatto. Fateli vostri.
0: Esatto.

0: quota Vasco Rossi anche per questa settimana l'abbiamo tickata, abbiamo fatto tick the box
1: con Vasco Rossi.
0: Esatto, arriverà anche Ligabue, che sono di solito
1: i due antagonisti, lo ying e lo yang
0: del nostro panel.
1: Sicuramente
0: caffè.
1: Perché poi della nostra generazione ci sono sempre quelle persone che sono appassionate di Vasco al 100%, sì. E l'altra sponda che sono quelle appassionate di Ligabue al 100%.
0: Esatto.
1: Che non può essere Perverde e Grifondoro del rock italiano.
0: Più o meno.
1: Del rock italiano.
0: L'altro giorno mi è capitato un video di un tipo che faceva i cori da stadio di Harry Potter. Che te lo devo mandare.
1: Cioè, perché non l'hai fatto?
0: Un giorno faremo un programma dove io e Vanessa condividiamo i video che ci mandiamo su Instagram.
1: Io, allora.
0: E ci faremo bannare.
1: Sempre. Ci faremo bannare. Io salvo i post Instagram in diverse cartelle. Sai che c'è questa opzione.
0: Addirittura.
1: Quindi una marea di cartelle in cui c'è magari le ricette. Ci sono i prodotti beauty, c'è cultura generale, cose che voglio dire in radio. Ho tante cartelle. Tra queste cartelle c'è una cartella che si chiama LOL, dove salvo video che mi fanno morire da ridere, per poi rivederli con mia sorella o mio fratello. Il piano è quando siamo tutti e tre insieme.
0: Bello.
1: E mettiamo sulla televisione e li vediamo.
0: Bello.
1: E ci scompisciamo.
0: Bello.
1: Ovviamente.
0: Bello.
1: E in questi video sono fantastici. Dovremmo fare un programma soltanto per questi video.
0: Ho avuto la ridarola l'altro giorno. Sai quando comincio a guardare i video e te ne capito tipo 3-4 che fanno ridere proprio tanto?
1: Sì.
0: e piangevo.
1: Sì.
0: Siccome a caso ho qualcuno che non ha il mio stesso senso dell'umorismo, a me fanno ridere delle cose demenziali.
1: Sì.
0: Non avevo nessuno che mi...
1: Allora,
0: spero che mia figlia sarà così.
1: A me fanno ridere le cose demenziali, però ad esempio a mio fratello fanno ridere le persone che cadono, che io odio.
0: Sì, impazzisco
1: perché...
0: io.
1: Au! Cioè, li vedo, mi sento male.
0: Impazzisco.
1: Però capisco
0: per la gente
1: che
0: cade.
1: Alcune persone faccia ridere.
0: Impazzisco. Allora, visto che siamo in orario anche insomma importante della mattina, voglio salutare i nostri Davide e Chicco che ci ascoltano sempre, i fedelissimi di questo programma, anche la nostra Enza che sicuramente è all'ascolto e che ci hanno tutti quanti già supportato per il Radioton. Ci supporteranno anche venendo alla cena mercoledì sera al gala insomma del Radioton al Focolar Furlan. Però potete venire anche qui in radio durante la giornata insomma lavorativa dalle 10 a mezzogiorno. Ci venite a trovare, vi mangiate un pezzo di torta, venite a trovarci per pranzo, vi fate la vostra donazione, vi bevete un caffè, ve lo offriamo noi e stiamo tutti assieme. Ieri è venuta Vanessa, ha fatto il pranzo che con le signore, c'era Assunta,
1: sì.
0: C'erano le ragazze che si vogliono divertire prima del programma, Assunta ha provato la frittata, insomma
1: sì.
0: È stato un bel momento di community.
1: Bel momento di community anche perché dopo diversi anni che questo evento viene fatto, le persone condividono quelli che sono i loro ricordi di questo
0: evento,
1: in che modo hanno partecipato gli anni precedenti, se come volontari, se come ospiti. Ci sono tanti highlight durante la serata che sono anche la raffle, ci sono dei premi,
0: c'è l'asta.
1: Quindi sarà davvero una serata super interessante, super divertente.
0: L'asta alla vista. C'è anche il wine wall quest'anno.
1: Quando diamo uno spoiler.
0: Quando dico wine wall a un australiano non capisce. Cioè abbiamo wine wall, me lo dico malissimo, con un accento un po' forte. Dicono,
1: allora,
0: what?
1: L'hai detto, io
0: what?
1: Non so ancora che cos'è, però io spero sia come il muro
0: del pianto
1: no. Che però piange vino,
0: esatto, più o meno. E la gente lo deve leccare.
1: È
0: la
1: cioè.
0: No, sono due tavoli di vino in delle buste nere, quindi non si vede che tipo di vino è. Tu paghi $20 e hai una bottiglia di vino a caso del valore di almeno $25-30, quindi tu già sai che prendi un biglietto per il wine wall e torni a casa con una bottiglia di vino che vale almeno quello.
1: Certo.
0: E poi c'è la possibilità che in queste bottiglie di vino ce ne sono alcune che valgono tipo $50-100.
1: Wow.
0: Quindi tu, male che vada, torni a casa con una bottiglia di vino.
1: Là bisogna fare battaglia navale, cioè
0: come no?
1: Voglio la C8.
0: Più o meno è così.
1: Consiglio di fare così.
0: Beh, lì la regola è chi prima arriva meglio alloggia. È così.
1: Ma nemmeno, perché appunto è fortuna.
0: Esatto,
1: è
0: chi
1: fortuna.
0: Arriva prima, insomma, si becca, sceglie però.
1: Sceglie, la possibilità
0: volevi...
1: di scegliere, certo.
0: Esatto,
1: certo.
0: Se tu arrivi per primo sai che vuoi quella nell'angolo perché ha un determinato tipo di, capisci? Comunque, Radioton ogni anno veramente è un'iniziativa importante della nostra radio. Get behind it, come si dice in inglese.
1: Assolutamente sì.
0: Come si dice in inglese. Allora, stasera esce Toy Story, quindi il giovedì sappiamo che è il giorno della settimana più importante. Tra un mese esce Odyssey, che è l'ultimo film di Christopher Nolan.
1: Yes, e nelle sale in questo momento c'è l'ultimo film di Steven Spielberg, che è Disclosure Day, che sta avendo delle ottime review. Qualcuno dice che è l'ultimo lavoro, capolavoro di Steven Spielberg negli ultimi 20 anni, quindi sicuramente se siete cinofili o cinefili venite a vedere Disclosure
0: cinofili,
1: Day,
0: bellissimo cinofili,
1: venite a vedere Disclosure Day e fare anche un catch up con tutta la nuova programmazione del weekend.
0: A proposito di cinofili, ci devi raccontare in diretta dopo la tua esperienza di yoga with puppies.
1: Oh yes.
0: Cioè, la
1: storia
0: cioè,
1: di Vanessa della settimana.
0: Incredibile, incredibile. Dimmi che un cane ti ha pisciato addosso. Attenzione, senza sapere, non era cioè, io sono andato completamente a caso. Comunque, a proposito di super serate, di super eventi, Cremonini si è esibito all'Ippodromo La Maura settimana scorsa ed è stato un super evento. 80.000 persone a Milano per Cesare Cremonini.
1: 80.000 persone.
0: Tanta roba, e andiamo a godercelo poi anche noi con Marmellata numero 25.

0: Cesare Cremonini con Marmellata numero 25. Tra pochissimo un po' di pubblicità. Vanessa è andata a fare il caffè, giustamente, perché è l'orario giusto. Quindi godetevi il caffè. E se è Segafredo è ancora più buono, perché Segafredo, possiamo dirlo, è il nostro nuovo sponsor del programma del giovedì. Cioè nuovo, sono tornati come sponsor. Quindi il caffè Segafredo vi sveglierà questa mattina. Invece, se ci state ascoltando sull'app, bravi, continuate a farlo. Cito ancora il mio amico Gianluca Gazzoli, come dice lui nel basement, perché chi l'ha scaricata per Apple, Android, Windows, bravissimi, bravi, continuate così, perché ci sentite meglio. Non è come la M che si sente ovunque, ma l'app si sente molto meglio, no? Rimanete con noi, pubblicità, quando torniamo ancora tanta musica, tante notizie e tante belle vibes con pane, latte e caffè. Rimanete qua, non muovetevi, non muovetevi.
1: Radio Italiana 531.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lo Strever, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
0: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
2: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
0: Tutto incluso?
2: Certo, come tutti gli anni.
0: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
2: Abruzzo,
0: Altavilla,
2: Campania,
0: Sant'Eufemia,
2: Sicilia
0: e Fogolar Furlan.
2: Uniti insieme
0: per sostenere la tua radio.
2: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
0: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
2: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
0: Vieni anche tu, sostieni

0: porta un posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro, Lars Lois, quando era ancora il bad boy? Era un bad boy.
2: Quando
1: Achille
2: era
1: Lauro.
2: Ancora un bad boy. Ma lo è ancora un bad boy, ma è più... È un bad boy che vuole essere un bad boy.
1: Ma.
2: È quel bad boy che vuole essere un po' più
1: ma.
2: Desiderato piuttosto che intimidire.
1: Ma. Super concerto di Achille Lauro a San Siro questa settimana. E io non capisco ancora, non riesco veramente a... I'm not nel gruppetto di
2: fan di
1: fan di sbavati, perché sbavano, gente che sbava per Achille Lauro.
2: Vabbè,
1: non capisco,
2: gente sbava un po' per tutti, diciamo che non
1: insomma.
2: Si capisce forse perché per Achille Lauro, perché è un personaggio un po' estroverso, ma mi è interessante vedere la demografica che sbava per Achille Lauro. Parliamo delle nostre mamme,
1: sì,
2: delle zie.
1: Ma Stefano Pratola, se dice Achille Lauro, praticamente devi prendere il Mocio Vileda, cioè ogni volta che lo dice.
2: Qua somiglia anche un po' ad Achille Lauro.
1: Allucinante. Ma no, somiglia a Achille Lauro? No. Cioè, a me mi ha detto che assomiglia a Richard Gere, forse era un esagerato.
2: Ma anche lì, vorrei dire, ma che paragone è?
1: Anche lì, insomma, mi sembra un po' esagerato. Quindi, Achille Lauro, quando era bad boy, a me piaceva di più. Adesso, non lo so, tu dici che è un po' tipo Renato Zero.
2: Secondo me è questa nuova ondata dei nuovi Renato Zero, che hanno
1: Nuovi Renato Zero, addirittura ce n'è più di uno.
2: Sì, vabbè, ci sono dei personaggi della nuova scena musicale italiana che sono un pochino trasgressivi.
1: Faccia i nomi.
2: Sono un pochino trasgressivi.
1: Faccia i nomi.
2: Ma anche forse Blanco. Non ha paura di mettersi la canottierina trasparente e utilizzare. Anche Olly non ha paura di utilizzare il suo corpo, le sue movenze per
1: Olly
2: essere un pochino
1: più. È un cinghialotto.
2: Anche.
1: Cioè, un giocatore
2: però
1: di rugby, Olly... cinghialotto. Scusami, uno che può tirare. Cioè.
2: C'ha sì,
1: quella,
2: ce l'ha,
1: quello status.
2: Ce l'ha. È vero,
1: status,
2: giocatore di rugby. Da lì
1: status. Allora, rimanete con noi perché tra pochissimo abbiamo anche un ospite. Abbiamo un ospite. Gente
2: invasione
1: che viene a trovarci la
2: studio.
1: Mattina. Invasioni. Noi continuiamo con la musica perché arrivano le vibrazioni. Sento un po' di vibrazioni quando c'è Achille Lauro. Le senti? Tu no, non sei di quel team.
2: No.

0: Elisa e Calcutta. È un throwback, non troppo throwback in realtà, questo, dai. È abbastanza moderno.
1: È abbastanza recente, mi ricorda Lacrime Recenti, se proprio devo.
0: Addirittura.
1: Mi ricorda Lacrime Recenti.
0: Addirittura. Quindi qua
1: noi sono del team che le belle canzoni sono quelle che ti fanno piangere. C'è qualcuno qui con noi che la pensa allo stesso modo. Quindi
2: certo,
1: darei il benvenuto al nostro ospite della giornata, che è Alessia, la nostra amica.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Stamattina
2: buona mattinata.
0: Non correvi stamattina.
2: No, vado dopo.
1: Vai. Io dopo.
0: Ho ricominciato la palestra, adesso corro. Però
1: ecco il tempo.
0: Facciamo per gli amanti della radio italiana 531, gli aficionados della sera. Non so se ricordate Alessia con patata bollente. Sarà tre anni fa?
1: Tre anni fa. 2023,
2: sì, anche
1: sì.
2: Di più. Anche
0: tre
2: di
0: anni
2: più.
0: Fa, magari qualcuno di voi si ricorderà che Alessia è una runner. È una runner accanita, yes. Quasi corre tutti i giorni. E io ho ricominciato a correre, però indoor, in palestra. Ieri mattina sono andato, cerchiamo di alternarci con Nadia. Lei fa Pilates, e quando lei non fa Pilates si va in palestra. Però la mattina in palestra, cioè, è pieno strafonto. Sì. Ho trovato un tapirulan vuoto. Allora, la tipa di fianco a me camminava in salita e si faceva i selfie. Cioè, praticamente era una social media camminata. Quello di fianco a me puzzava di morto.
1: Quello
0: ed era sudatissimo. Addirittura mi aveva sudato nel mio tapirulan.
1: Però seguiresti l'influencer o seguiresti quello che puzza? Quello che puzza sa che deve pushare e deve.
0: O deve puzzare.
2: No, a me spaventano quelli che puzzano, escono dalla palestra e poi vanno a fare le colazioni in giro.
0: Bello.
2: No. Perché avevo degli amici, mi ricordo, che venivano a fare colazione direttamente dalla palestra e sinceramente erano miei amici, però un certo odorino
0: c'era. Non è che i miei amici non puzzano.
2: No, però voglio dire, in Italia
1: pane e cipolle dobbiamo mangiare stamattina.
2: In Italia non esiste che tu vai in palestra e poi non ti vai a fare la doccia.
1: No,
2: capito?
1: Ma in Italia non esiste nemmeno uscire in tuta in leggings, a quanto pare. Quindi...
0: Adesso un pochino di più. Adesso un po' più
2: cool, ma lo devi mix up con qualche
1: accessori. Adesso d'inverno si vede il leggings con il pellicciotto sopra, che è un po' discutibile.
2: Discutibile,
1: però se lo sai mettere, insomma, fa quella chic borghese che comunque va a Pilates stamattina.
2: Se vedi le nuove tendenze primavera estate in Italia, è lo short Adidas, proprio da runner, con la sneakers giusta, però poi con la camicia sopra.
0: Attenzione,
1: fa molto l'Apo Elkan questa cosa, non lo so.
0: Beh, l'Apo Elkan ha dei vizi e
2: c'ha il suo perché. Devo dire, c'ha il suo perché. Io ci uscirei, anzi ci esco qua quando è capitato.
0: Vabbè, diciamo che di Lapo Elkan è il vizietto un po' più
1: migliore. C'è lo short da barca con il mocassino sotto col calzino, rigorosamente.
2: Ci sta.
0: Non metterei mai, non penso di aver mai avuto un mocassino in vita mia, però vivendo in Australia e avendo fatto sport in Australia e avendolo fatto anche in Italia. In Italia non esiste che tu finisci la partita e poi vai a berti la birra con gli amici senza far, cioè,
1: la doccia fa parte
0: proprio della routine dello sport in generale. Cioè, non è che qui invece si usa che dopo la partita in alcune
1: vanno al pub
0: direttamente in vestito, cioè roba oscena.
1: Poi tra l'altro dopo il calcetto,
0: puzzi,
1: che comunque non è solo sudore, anche terra,
0: sporco,
1: fango,
0: una roba oscena, una roba.
1: No,
2: io
1: no,
2: me
1: no,
2: lo ricordo oscena. Perché era quella che aspettava fuori che si facesse la doccia, cioè il mio ragazzo veniva fuori dopo la doccia mezz'ora, 40 minuti
1: e Ale lì a fare i capelli,
2: capito?
0: Che roba. Comunque devo dire che sono ancora, cioè non so se sono nella fase che non sto spingendo abbastanza, ma ho dei dolorini, ma non troppo. Vediamo domani.
1: Articolari o muscolari?
2: Che domande tecniche.
1: No, perché quando faccio tapirulan, perché anch'io non riesco tanto a correre outdoor, ma indoor sul tapirulan riesco a correre anche lunghe distanze, quelle che sono lunghe per me, un paio di chilometri. però magari sento più un dolore al ginocchio, che è più
0: articolare.
2: Ovviamente,
1: che...
2: perché sbatti praticamente il piede, sbatte su una superficie molto dura.
1: Rispetto a
2: se vai a correre nei prati fuori.
1: Frolicare.
0: Celentano, lei fa riscaldamento prima di nuotare?
1: Sempre.
2: Molto
0: che
2: importante.
0: Riscaldamento fa?
1: Prima di nuotare è semplicemente stretching, per lo più di scapole laterali.
0: Scapole sono delle donne single?
1: Shoulder blades,
2: yeah.
1: Lats e braccia.
0: Shoulder blades sono dei coltelli per

0: In questo periodo di mondiali ritorna questa canzone Ligabue, una vita da mediano. Tra l'altro, insomma, questa febbre mondiale, Lionel Messi ieri, che ha segnato una tripletta, ha fatto 6 mondiali. Cioè 6 mondiali vuol dire 24 anni che...
1: per la vita appunto attiva di un calciatore sono tanti, sì. Sono davvero tanti.
0: Sì, sì, sì.
1: Comunque abbiamo ascoltato Ligabue e vorrei fare una domanda alla nostra ospite. Io so già la risposta, però parlavamo delle due schieramenti, Ligabue o Vasco Rossi, e i nostri anni tutti partecipavano in un modo o nell'altro uno dei due schieramenti. Tu facevi parte di...
2: No, a parte che non voglio fare la... cioè, tifo Vasco ovviamente, però non, certo, voglio fare la guerra a Ligabue, anche perché sono andata a vederlo a Melbourne.
1: Oh, è venuto quindi in Australia.
2: È venuto in Australia.
0: Sì, sì, sì,
2: è venuto. È stato un concerto bellissimo. Io adoro Ligabue, però Vasco è Vasco. Cioè,
1: Vasco è Vasco. Sì. Le persone che amano Vasco per dei motivi che non sanno nemmeno loro esprimere.
2: No,
1: però
2: no,
1: capisco...
2: io so esprimerli, se volete.
1: Prego.
2: No,
0: ma siamo qua fino alle 9.
2: Ma è quello che penso che tutti possono dire quando ascoltano le canzoni di Vasco, sono così semplici e dirette,
1: esatto,
2: che riesce a dire quello che magari tu non riesci a dire con parole molto facili. Quindi,
1: e secondo,
2: sì,
1: me questa è la grande differenza tra i due artisti, perché Ligabue è un cantautore, un paroliere, narra proprio, racconta, mentre Vasco è più anima rock, quindi è molto musica, è molto riff, e secondo me quello ti fa viaggiare quando ascolti Vasco.
0: Io non sono...
1: poi
0: fan
1: le parole
0: di...
1: sono tutte un però
2: dice di quelle cose che con la loro semplicità sono così intense che ti arrivano proprio dritte al cuore, non lo so.

0: Guarda lì, guarda lì alle 7 di mattina. Guarda lì cosa ritiriamo fuori.
1: Io mi sono svegliata con Vasco stamattina, ragazzi.
0: Guarda lì.
2: E allora?
1: Ed è la migliore, il miglior modo per svegliarsi e per andare fuori dal letto.
0: Allora, tra l'altro la settimana scorsa che ci stiamo rendendo conto sempre di più dell'invecchiamento. Io mi sono reso conto dell'excitement di aver comprato il floss, quello
2: ad acqua, che
0: bellissimo.
2: Bello, anch'io lo adoro.
0: E un'altra roba che mi è venuta in mente, l'altro giorno ci è arrivato a casa il bollettino del council di Sturt, dove abitiamo noi, che ci faceva vedere la bonifica della strada di fianco a casa nostra, e l'abbiamo letta tutta. Cioè,
2: capire perché c'era la bonifica.
0: Una persona sotto i 35 anni questa cosa non la farà mai. Invece
2: lì, mentre leggevi, esatto. Fammi vedere i miei soldi dove vanno.
0: Esatto, bravissima.
2: Fammi vedere i miei soldi.
0: Cioè,
2: dove
0: il mio
2: vanno.
0: Council rate dove va a finire. Cioè, le spese comunali.
2: Che però è una bella cosa che fanno. Mandano appunto un volantino con scritto, certo, cosa facciamo dei vostri soldi.
0: Quando ho postato quella storia su Instagram, mi hanno scritto dall'Italia dicendo: queste cose qua in Italia non esistono. No, cioè, non esiste che il comune ti manda, anche nei comuni, insomma, dove, cioè, quelli che funzionano un po' meglio, che comunicano con i loro cittadini, non è che ti mandano. Ti fanno, adesso fanno i post sui social, i sindaci vari.
2: Sì.
0: Però non è che ti mandano un bollettino.
2: Ci sono dei sindaci italiani super divertenti.
0: Madonna, l'altro giorno ho fatto un video, uno dei miei nuovi video del mio segmento che faccio sul mio Instagram, e ho taggato Clemente Mastella, che è il sindaco di Benevento.
2: Sì.
0: Perché chiaramente tanti di questi personaggi che intervisto in questi due minuti di chiacchierata sono di Benevento. Io voglio che il sindaco di Benevento veda questa
2: risponda.
0: Cosa.
2: Risponda.
0: Clemente,
2: però,
0: rispondi.
2: Un'altra cosa che fa il council, che io apprezzo molto, che non mai vista prima in Italia, è quando devono chiudere l'acqua per i lavori, ti lasciano il 3, 4, 5 litri, non so quanti sono, di acqua.
0: Oddio,
2: fuori la porta.
0: Questa cosa non ho mai vista. No?
2: Sì, no, da me sì. Quando devono staccare l'acqua per diverse ore la mattina o anche per una giornata,
0: oddio,
2: ti lasciano
0: vista.
2: Il brick tap, come si chiama.
0: Vabbè, tu sei, wow, un council ricco però.
2: E nel caso ti serve l'acqua durante la giornata.
0: Figa.
2: Fantastico.
0: Figa.
2: Ah, non mi è mai successo. Beh,
0: mai.
1: Parlando
0: questa
1: di acqua, io una settimana fa mi sono trovata senza acqua calda.
0: Oddio.
1: E ho detto: oh mio Dio, cosa è successo? No, ho pagato la bolletta, cosa è successo? E praticamente ho contattato l'agenzia e mi dicono: guarda, abbiamo scoperto ora che la tua acqua calda viene dal gas. E non ero stata informata di questa cosa. Il tenant di prima praticamente l'ha staccata, però loro, per darmi abbastanza tempo per adjust con il gas e bla bla bla, me l'hanno tenuto aperto per 2 mesi.
2: Potevano
1: per
2: avvisarti,
1: questo io
2: però
1: non lo sapevo, non mi hanno avvisato, però l'hanno tenuto aperto per 2 mesi, capito?
0: Oddio.
1: E poi all'improvviso, boom, no, acqua calda, è tornata ieri. Dopo una settimana ho fatto docce ghiacciate, che non è una brutta cosa.
2: Non è una brutta cosa,
0: fa bene alla pelle.
1: Però lavarsi i capelli con l'acqua ghiacciata.
2: Ma lo sai, ti dirò, mi sono trovata a lavare i capelli con l'acqua fredda qualche settimana fa, quando sono andata a Selix Beach e nella cabin era finita l'acqua calda. E il riccio è venuto molto bene.
1: Vedi, io dovevo farlo dritto però.
0: Facciamo un throwback. Io quando abitavo nella casa prima di quella che ho lasciato per venire in Australia, abbiamo avuto problemi seri con la caldaia che non funzionava mai. Noi veramente facciamo la doccia a casa. Questo è il 2000, cioè non è che negli anni 30, cioè sto dicendo primi anni 2000. Quando non c'era l'acqua calda, mia mamma scaldava l'acqua sui fornelli e si faceva la doccia razionata con l'acqua calda.
2: O si riempiva la vasca, se avevi una vasca, si faceva un po' di acqua fredda, un po' di acqua,
1: wow,
2: bollente.
0: E io facevo la doccia agli allenamenti di hockey per risparmiare,
1: certo,
0: l'acqua calda di casa.
2: Vedi?
1: Certo.
2: Tutto torna.
0: Questa settimana il nostro amico Pratola mi ha raccontato che non aveva il gas a casa. Gli ho detto: vabbè, scaldavi l'acqua nel microonde. Cioè, ci mettevi, a parte una doccia ci metti 4 giorni.
1: Sì.
0: Però
1: no, io quello
0: funziona.
1: Che ho fatto quando ho lavato i capelli, ho messo l'aria calda a manetta, così quando uscivo
2: non soffrivo
1: così tanto.
0: È
1: però
0: vero, è vero, è vero. Torniamo col throwback tra pochissimo, ancora un po' di news, un po' di throwback nostro, però continuiamo con la musica, perché qui si va indietro a quando tu eri, no, Vale è un po' più grande di me. Tu eri bambina qua.
2: Ero bambina. Sì.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!

0: spacca cuore Daniele Bersani. Che canzone.
1: Samuele Bersani.
2: Beh, cugino.
0: Stavo pensando, no, in realtà stavo cercando di fare un viaggio nella memoria e questa canzone faceva parte di Chiedimi se sono felice.
2: Bravissima, certo. Tutta la colonna sonora di Chiedimi se sono felice di Samuele Bersani. Bravissima.
0: Vero, vero, vero.
2: C'era anche una canzone omonima, Chiedimi se sono felice, tra l'altro, tra l'altro. Bentornati live, Pane, Latte, Caffè. C'è anche Alessia stamattina con noi qua in studio.
1: Ciao.
2: Giovedì 18 giugno, tra una settimana c'è la chiusura di Rioton, il mercoledì. Tra l'altro questa settimana avete sentito anche della pubblicità, c'è stato il Work and Holiday martedì e il Sicilia Club, che è uno dei club che ci aiuta con il Radioton, fa un evento questo weekend per World Cannoli Day.
1: Love cannoli.
2: Tanta roba.
1: Where
2: is it? Tanta roba. Ecco, al Sicilia Club, giustamente. Allora, siamo live, grazie a chi ci ascolta, chi non ci ascolta, too bad, ma ci potete riascoltare sul nostro sito e vi ricordo che siamo riascoltabili quando volete, quando vi pare, quando vi pare.
0: Quando
2: sempre.
0: Avete tempo.
2: Sì, esatto. Io di solito la riascolto durante le giornate successive al programma e mi diverte molto risentire le boiate che diciamo.
0: Che dici?
2: No,
0: che diciamo?
2: Vai,
0: che
2: tu
0: diciamo?
2: Ogni tanto diciamo? Tipo Daniele Bersani tipo i cinofili. Tipo i cinofili. Allora, siccome abbiamo cominciato la puntata parlando di mondiali, c'è l'effetto mondiale anche sui social, perché un risultato clamoroso è stato Spagna-Capoverde, finita 0-0. Capoverde è un paese in 15 ci abitano i giocatori più 3-4.
0: Vero.
2: E la Spagna, che è campione d'Europa uscente, ha pareggiato 0-0 con il Capoverde. Perché? Perché c'è stata una grandissima prestazione del portiere del Capoverde,
0: sì,
2: che ha 41 anni, tale, andiamo anche a nominarlo, Vosigna. Che pensate, l'effetto social è che prima della partita con la Spagna, Vosigna aveva 50.000 followers. Dopo un'ora, 5 milioni.
1: Mica male, oh. Quanti sponsor ha ricevuto?
2: Non lo so ancora.
0: Probabilmente
2: pensa
0: tanti.
2: Che oggi mi raccontavano la storia che lui è cresciuto in Irlanda,
0: wow,
2: e non parla portoghese. A Capoverde si parla portoghese. Loro lo invitarono per giocare nella nazionale di Capoverde, ma lui non sapeva leggere in portoghese, quindi buttò via la lettera. Cioè, non se l'è neanche cagata.
0: Cose che farei io, dico la verità.
2: Non capisco, via, mando via. Come quando mi chiamano, this is a call from the Australia, boom, metto giù senza neanche ascoltare, cioè, se non so chi sei, metto giù. E poi dopo gli hanno mandato la lettera in inglese, lui ha capito quello che c'era scritto e alla fine ha accettato la chiamata ai mondiali. Il tale Vosigna.
0: Che grande, gli hanno bussato alla porta, abbiamo provato a contattarla.
2: Comunque è grande mondiale, degli underdogs.
0: Gli underdogs, esatto. E di underdogs c'è anche per me, sorpresa delle sorprese, il Curaçao. Ma pensavo fosse solo un liquore. Ma quanti abitanti fa il Curaçao? Curaçao si è qualificato e non l'Italia.
2: Vabbè, è come l'Australia che si qualifica, giocano col Qatar. Cioè, qualificazione è. Curaçao, tra l'altro, che pareggiava 1-1 con la Germania, poi ha perso 7-1. Però intanto ha fatto un gol alla Germania, cioè, grande. Cioè, ha fatto il primo gol. Quelle sono le gioie.
0: Quelle sono le soddisfazioni.
2: Esatto.
0: Che
2: visto che apriamo e chiudiamo velocemente la parentesi underdog, questo giugno è il mese degli underdog o degli eterni secondi, perché sì, in serie l'Arsenal ha vinto la Premier League, che non vince mai, arrivata sempre seconda. Zverev ha vinto Roland Garros, primo trofeo del Grande Slam. Lui è il terzo nella classifica del tennis, nel ranking. Non vince mai perché davanti a sé c'ha Alcaraz e Sinner. È riuscito a vincere qualcosa. E ragazzi, questa settimana la botta delle botte, dopo 53 anni i Knicks hanno vinto l'NBA,
0: wow,
2: le finals di NBA.
0: Wow.
2: Tra l'altro il sindaco di New York, di cui parlavamo la settimana scorsa, è uno di noi.
0: Spettacolo. È uno di noi, yeah.
2: Cioè,
0: è
2: uno
0: super,
2: che
0: super avanti,
2: tipo
0: super
2: la mia
0: progressista,
2: età.
0: Sì.
2: Ha tipo la mia età.
0: È davvero più giovane di te, secondo me.
1: Sì.
2: Sai che hanno visto Vanessa ieri in radio e hanno detto: ma chi è tua nipote? Mi sembra un po' esagerato. Vabbè, che c'ho un po' di capelli bianchi. Ma...
1: Neanche figlia. Nipote.
0: Tua nipote.
1: Ah, nipote, vabbè.
0: Tua nipote.
2: Tra l'altro, non so se conoscete, se siete dell'ambiente social, tipo gli influencer di adesso, tipo Speed. Sapete chi è Speed?
0: Io so chi è Speed perché ovviamente
2: tuo fratello,
0: mio fratello.
2: Ti ha
0: sì.
1: Io non ho fratelli.
0: Sì, mio fratello in realtà lo so dal fratello di Giulia, che aveva visto questo Speed, non
2: è
0: so
2: vero.
0: In che evento, che lui saltava sulle macchine o sbaglio?
2: Vabbè. Sì, tipo saltava con le capriole saltando sulle mani.
0: Urlava alla gente, sì. Una roba del genere.
2: Un uomo da una cultura incredibile.
0: Incredibile, sì.
2: Cioè, nella classifica livelli delle persone alti più influenti della storia c'è lui dopo, poco dopo Piero Angela. Poco dopo.
0: Poco dopo, subito dopo.
2: Lui alla partita degli Stati Uniti, nei mondiali, era seduto di fianco al sindaco senza sapere chi fosse. Cioè, lui non aveva assolutamente idea.
0: Perché era seduto di fianco al sindaco?
2: Perché lui nel mondo attuale è una persona importante.
1: Ah, in quanto?
2: Cioè, è abbastanza,
0: urli alla
2: cioè,
0: gente.
2: Uno che può stringere la mano a Zlatan Ibrahimovic, cioè,
0: perché queste sono quelle persone che fanno girare soldi,
2: non l'economia.
1: Certo, no, l'economia
0: no, ma secondo me sì, ragazzi, perché dargli allora una piattaforma e una possibilità di partecipare agli eventi? Perché
2: fa
0: attrae
2: figo.
0: persone portano soldi.
2: Fa figo.
1: Certo.
2: Fa figo dire c'è Speed che c'ha tot milioni di followers. Adesso inviteranno Vosigna perché ne ha 5 milioni di followers.
1: Ma ragazzi, adesso voi che nominate sto Vosigna, mi ricorda molto il Brasile. Non so se avete sentito quella storia di questa ragazza che è andata a fare il bungee jumping.
2: Oddio,
1: e praticamente
2: sì,
1: l'hanno lanciata
2: senza le
1: protezioni. Praticamente l'hanno lanciata e l'hanno fatto morire, l'hanno fatta morire.
0: What?
2: E tra l'altro lei è precipitata e non era ancora morta, era ancora viva e sono scappati via.
1: Sì, sono scappati tutti perché
2: c'è un video sui social.
1: Sì,
2: c'è il video dove la lanciano ad Angelo e si guardano indietro e vedono
1: non c'è la corda.
2: Non ci sono le corde attaccate.
0: Non è vero.
2: Giuro.
1: No, sì, devi vedere il video.
2: Tutto vero.
1: È incredibile.
2: Tutto vero. E non è AI.
1: No, perché
2: vero.
1: Hanno intervistato la madre, hanno quindi no, è tutto vero.
2: Vabbè, il più grande umorismo nero di Marco Petta era l'Olimpiade di lancio col bungee jumping.
1: Tra l'altro giovanissima, quanto aveva? 21 anni, mi sembra.
2: Sì. Per noi è un'altra era, 21 anni.
1: Noi siamo potrebbe essere mia figlia.
2: Tra
1: allora
2: poco
1: sì,
2: la raddoppiamo, altro che nipote, tra poco la raddoppiamo. Chiudiamo il throwback con la quota Tiziano Ferro della settimana e a proposito di mondiali andiamo ad ascoltare l'Olimpiade.
3: Grida, scatta forte la tua rabbia ed è cieca le

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Tu cosa fai questa sera con Noemi e il nostro Samurai J? Bentornati live, Marco, Vanessa, Panatta, Caffè. Tu cosa fai stasera?
1: Eccoci.
0: Dove vai? Stasera lavori?
1: In realtà...
0: Lavori? Lavori? Non lavori?
1: In realtà giornata off, stranamente.
0: Cioè,
1: giovedì
0: esce Toy Story e tu non lavori? Attenzione,
1: no.
0: Attenzione.
1: No.
0: Però... Allora, 16 gradi la massima di oggi, caravane, piove, l'ha detto prima, che tempo che porta il segmento nuovo del nostro programma, piove, quindi stasera che piove, si sta in casa.
1: Si sta in casa o si viene al cinema?
0: That's it.
1: O si viene al cinema, scegliete voi cosa fare.
0: Vane, allora, prima di passare alla tua storia della settimana, insomma, abbiamo dato un piccolo spoiler prima, le notizie che ti cambieranno la giornata, allora... Fiori d'arancio per Francesca Michelin, nozze in arrivo con il fidanzato Davide Spigarolo, quindi auguri ai novelli sposi che si sposeranno.
1: Yep.
0: Allora, abbiamo parlato di Achille Lauro che ha infiammato non solo San Siro ma anche l'Olimpico, 60.000 per il suo debutto allo stadio la settimana scorsa. Poi è partito il mondiale, abbiamo detto mille volte, però quello che è successo in Italia la settimana scorsa è che durante la cerimonia d'apertura la Rai ha tagliato la canzone di Shakira e ha messo il TG. Perché? Non si capisce. Però ha chiesto scusa.
1: Se fosse stata la Pausini.
0: Esatto, sarebbe stato un casino.
1: Cioè,
0: esatto. Errore nella gestione del timing finale. Tra l'altro hanno fatto tre cerimonie d'apertura, una per ogni paese,
1: sì,
0: con tre show diversi. C'era J Balvin in Messico, Shakira in Messico la prima partita, J Balvin, e poi c'è Katy Perry alla partita dell'America.
1: Yep.
0: Ok, mi ha fatto un po' di ordine. La settimana scorsa abbiamo detto che Luca Parmitano farà parte dell'equipaggio di Artemis 3, farà parte della prossima missione. Niente regali di nozze per El Shaarawy, giocatore della Roma, e Ludovica Pagani. Hanno deciso di donare il loro valore a un'associazione per il sostegno psicologico dei bambini oncologici e le loro famiglie.
1: Questa
0: è una bella notizia che sicuramente vi cambierà la giornata. Questa notizia chi se ne frega, perché chi li conosce. Allora, Honduras, la riforma del Parlamento, fino a 60 anni di carcere per chi commette femminicidio. Questa è una notizia importante. E chiudiamo la nostra carrellata di notizie che vi cambieranno la giornata con la penultima notizia, perché vuoi sentirti vecchia, Vanessa Celentano?
1: No!
0: Una delle gemelle Olsen, Elizabeth,
1: vabbè,
0: è in dolce attesa del suo primo figlio con il musicista e cantante Robbie Arnett.
1: Ma così giovane!
0: Ma che così giovane? Ha 400 anni, 40 anni c'aveva una delle sorelle Olsen. Chiudiamo con l'ultima notizia, è il featuring che non ci aspettavamo, che è uscito questa settimana, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Ce l'andiamo ad ascoltare e poi torniamo tra pochissimo, perché prima di chiudere c'è ovviamente Pan di Stelle.
1: Certo.
0: Vanessa Celentano tra una decina di minuti ci dà il nostro futuro, il nostro presente anche in realtà.

0: Tanta musica nuova, tanta musica nuova. Mamma che voce, Angela Mango con Marco Mengoni. Mamma mia, tanta roba, tanta roba. L'ultimo singolo che ci proietta verso quasi la fine del programma, non prima della storia della settimana di Vanessa Celentano.
1: Assolutamente no, come si fa senza la rubrica avventure e disavventure di Vanessa Celentano? Questa è un'avventura, non è una disavventura come le ultime settimane. È
0: fatto?
1: Una bella avventura. Mi è stato regalato una classe di yoga puppies.
0: Mamma mia.
1: Chi non lo sapesse, è un'ora di classe, lezione, di cui mezz'ora è yoga, molto rilassante, e mezz'ora è coccole con questi cuccioli di cane, che sono piccolissimi. Siamo arrivati a lezione e a parte la vibe era bellissima, perché era in questa stanza con gli specchi super rilassante, già c'erano delle persone che stavano giocando con i puppies. Loro ti dicono che nella mezz'ora di lezione tu puoi seguire la lezione, però i cuccioli già sono intorno a te, quindi molte persone si distraggono. E stesso
0: certo.
1: L'insegnante dice: noi facciamo la lezione ma molte persone non ci seguono perché sono impegnate a fare
0: certo.
1: le coccole, che si sa, è stato scientificamente provato, pet therapy è rilassante tanto quanto yoga.
0: Assolutamente.
1: Arriviamo e la proprietaria del posto inizia la lezione dicendo: non sono riuscita a trovare un insegnante di yoga per questa giornata, quindi faremo Pilates. Quindi first reaction shock, io mi voglio rilassare, Pilates non lo farò.
0: Però dovevano avere quelle robe lì, quelle macchine da Pilates.
1: No,
0: come si chiama?
1: C'è anche un Pilates, si chiama Mat Pilates, che lo fai sul tappetino. E sono comunque esercizi che vanno lì ad ingaggiare il gluteo, l'addominale.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Non è rilassante come yoga, però da apprezzare che comunque volevano offrirti un servizio. Però io ho detto ho fatto giusto quelli che mi servivano per i glutei.
0: Ma quella roba lì che hai appena detto fa scoreggiare come lo yoga, perché mi hanno detto che lo yoga fa fare tante scoregge.
1: Può essere.
0: Mi hanno detto.
1: In realtà sicuramente ci sono tante pose come lo yoga in cui appunto sei in child pose, che stai come appunto come un bambino col culo all'aria. Quindi è stata fatta questa lezione di Pilates, molto breve, perché poi in realtà non la padrona dei cuccioli, ma quella che li alleva, si assicurava che tutti avessero l'opportunità di accarezzare
0: certo,
1: i cuccioli.
0: Se no
1: erano 5 cuccioli, in classe ne eravamo circa 10, quindi diciamo qualche cucciolo in più avrebbe fatto la differenza.
0: Come no?
1: Però 3 di questi cuccioli erano di circa 3 mesi, super fluffy, piccolissimi. Altri 3 erano appena nati, avevano poche settimane ed erano minuscoli, ti entravano in una mano, e uno di loro mi ha fatto un po' di pipì sulla mano.
0: Bello.
1: Però in quella situazione diceva:
0: bello,
1: non fa niente.
0: Bello.
1: Non fa niente. Poi hanno questa pancina che si fanno fare le coccoline sulla pancia.
0: Quello lì che gli ha fatto.
1: Gli ha fatto fare la pipì.
0: Ha fatto
1: sì.
0: fare la pipì.
1: Lo consiglio fortemente perché è stato super bello, super rilassante e davvero libera non so che tipo di ormone della felicità, perché esci da lì che dici: ah, che bello.
0: Perché i puppies fanno questo.
1: I puppies fanno questo, esatto.
0: I puppies e le persone anziane, tutte e due. Però se ti pisci addosso una persona anziana fa un po' più, forse un po' fa...
1: Ciao. Direi di no.
0: Cioè.
1: Direi di no. Direi di no. Così come le persone che dicono: vabbè, prenditi un cane, è un allenamento per un figlio. Ma non credo proprio.
0: No.
1: Credo che sono due cose completamente diverse.
0: No, però chi prende un cane prima di avere un figlio, nel senso, io ho un amico, degli amici, che hanno preso cani quando magari la compagna era incinta. Cioè, lì hai di fare doppio lavoro, perché un cane, soprattutto un puppy, è un bambino. Cioè,
1: è un bambino.
0: Gli stagli dietro.
1: Gli stagli dietro, sicuramente
0: no?
1: Se hai bisogni, sicuramente
0: no?
1: È super attivo,
0: come
1: vuole
0: no?
1: giocare.
0: Come no?
1: Però credo che davvero, tu me lo confermi, è tutt'altra roba.
0: Non ho mai avuto cani. Non
1: il cane
0: posso dire.
1: Non si sveglia alle 3 del mattino che vuole essere coccolato finché non si addormenta.
0: No, non credo.
1: Ci sta.
0: Non credo. Chissà se un anziano a questo punto lo fa.
1: Esatto, probabile.
0: Quello potremmo provarlo. Comunque questa storia non è così traumatica come
1: quelle precedenti.
0: Quelle precedenti.
1: Come quelle
0: diciamo
1: precedenti.
0: Che è stata una settimana, diciamo, più...
1: A parte il Pilates al posto dello yoga, è stato
0: vabbè,
1: un attimo un momento di shock, però...
0: Non male. Allora, tra poco Pan di Stelle e poi ci siamo,
1: Poi ci
0: siamo,
1: saluta.
0: Poi ci siamo e poi c'è il weekend, dai.

0: Bentornati amici astrali con l'oroscopo della settimana qui a Pandistelle.
1: Australi o?
0: Australi.
1: Che è tutte e due, è astrali e australi.
0: Esatto. Oroscopo della settimana, Ariete, settimana di ripresa e rinnovata fiducia. L'amore torna protagonista e favorisce nuove conoscenze o un riavvicinamento. Sul lavoro arrivano idee fresche e maggiore determinazione. Qualche tensione residua va gestita con calma. È il momento di tornare a mettersi in gioco senza paura. Toro, buona energia fisica ma minore voglia di socializzare. Preferisci la tranquillità e gli ambienti familiari. In amore serve pazienza per evitare incomprensioni. Sul lavoro procedi con costanza e concretezza. Attenzione a non isolarti troppo. Settimana utile per riorganizzare priorità e obiettivi. Gemelli, la luna nuova nel segno porta entusiasmo e nuovi inizi.
1: Aia.
0: Creatività, fascino e comunicazione sono i tuoi punti forti.
1: Ah.
0: Ottimo periodo per lanciare progetti e fare incontri interessanti.
1: Yahoo.
0: In amore sei particolarmente brillante e seducente. Energia mentale elevata, cerca solo di non essere troppo concentrato su te stesso. Cancro, settimana positiva e in crescita. Intuito e sensibilità ti aiutano a capire cosa desideri davvero. Sul lavoro raccogli consensi grazie alla tua capacità di dialogo. In amore aumenta il desiderio di autenticità. Il sole che entra nel segno nel weekend apre una fase molto favorevole.

brillare. Vergine, ha bisogno di momenti di riflessione e recupero. Le relazioni sincere diventano importanti e ti aiutano a ritrovare equilibrio. Sul lavoro emergono intuizioni preziose. Buon momento per pianificare il futuro. In amore prevalgono profondità e concretezza. Settimana costruttiva e rigenerante. Bilancia, dopo un periodo complicato, torna il desiderio di socializzare e divertirti. Il fascino personale aumenta. In amore si riaccende l'entusiasmo, anche se la mente può essere un po' distratta. Sul lavoro occorre maggiore attenzione ai dettagli. Le occasioni non mancano se resti concentrato. Scorpione, settimana altalenante sul piano emotivo. Potresti essere più nervoso e meno disposto ai compromessi. In amore evita reazioni impulsive. Sul lavoro invece la tua intuizione resta molto forte. Prenditi tempo prima di decidere. La prudenza sarà migliore alleata.

0: scattare una foto.
1: Bentornati a Pan di Stelle, siamo a segno del Sagittario. Tre segni più favoriti della settimana. Cresce il desiderio di viaggiare, esplorare e vivere nuove esperienze. L'amore può regalare sorprese piacevoli. Sul lavoro il ritmo è buono e costante. Ottimo momento per allargare gli orizzonti e seguire l'istinto. Entusiasmo e ottimismo in aumento. Capricorno, energia e resistenza non ti mancano, ma la comunicazione richiede maggiore attenzione. Alcuni malintesi potrebbero complicare i rapporti. In amore, tendi a difendere le tue posizioni con fermezza. Sul lavoro, la determinazione resti alta. Evita rigidità eccessive, più flessibilità porterà i risultati migliori. Acquario, hai bisogno di rallentare e recuperare equilibrio. In amore è meglio osservare e riflettere prima di reagire. Sul lavoro puoi procedere bene se mantieni

0: tieni la concentrazione. Attenzione alle spese impulsive. La settimana invita a semplificare e a scegliere ciò che conta davvero. Pesci, periodo dinamico e creativo. Nuovi contatti e conversazioni interessanti possono aprire opportunità inattese. In amore cresce il coraggio di esprimere sentimenti. Sul lavoro, intuizione e fantasia sono preziose. Non tutto sarà perfettamente organizzato, ma l'ispirazione non manca.
1: Questo sabato alle 11 vi ricordo Pan di Stelle versione extended, ormai da qualche mese Vane ci racconta l'oroscopo mensile, quindi quello del mese di giugno.
0: Esatto.
1: Avete questo sabato, ogni giovedì c'è la versione un po' più, insomma, più cut ormai.
0: Cut, un po' più, esatto, più cut. Concentrata.
1: Ti è piaciuto il tuo segno?
0: Bello, bello. Questo oroscopo questa settimana è abbastanza positivo per tutti. Dove non è positivo, invita semplicemente a rilassarsi e a prendersi del tempo per se stessi. Quindi non sembrano di esserci disastri. Ovviamente il segno del momento è il Gemelli, perché siamo nella sua stagione, certo. Però anche gli altri sono abbastanza positivi. È un buon cielo per tutti.
1: Mancava
0: per tutti i nostri
1: segni. È un po' che non facciamo il contest della parola,
0: della pronuncia.
1: Devo fare, no, anche della parola della settimana.
0: Allora, vero.
1: Settimana prossima non manchiamo. Giovedì prossimo siamo live, però vi ricordo Radio Tone is on. Venite a trovarci ogni giorno dalle 10 a mezzogiorno qui in radio fino a mercoledì. Fate la vostra donazione, entrate nella lotteria finale di mercoledì alle 2 e mercoledì sera alle 6:30 siamo al Fogolar Furlan. Siamo chiusi, vicinissimi a chiudere le prenotazioni, siamo quasi sold out, quindi prenotate, gli ultimi posti sono disponibili, chiamate all'ufficio 83402806 e prenotatevi per il Radioton. Vane, noi ci vediamo settimana prossima al Radioton, però yes, ci riascoltiamo con te sabato con Pan di Stelle e vi lasciamo un'intervista speciale dopo di noi per Calcio Perth di agosto, non mancate, perché rimanete all'ascolto, perché insomma, come sapete, Inter, Milan, Juventus e Palermo verranno in Australia e dopo questa puntata c'è un'intervista speciale con perché mi fa dei gesti? Non faccia gesti. Ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie a tutti e buon giovedì. Ciao ciao.
0: Ciao.

0: FM.
1: وعلم.
2: Molfettese, kick e cork.
3: La cincinta in dam, la dam molfettese, sono da parlare di quel che succede in due mondi, sono da la ricetta per mangiare molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
2: every Saturday.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.
4: Veronica vi augura buon ascolto.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.